dell'architettura delle comunità, la coesistenza tra la ripetizione e la singolarità. Arrivare solo a intravedere la caplutta di Zumthor è qualcosa che ci istruisce sulla coesistenza, sullo stare non sulle sue ma con ciò che la circonda, provare con discrezione la singolarità senza eccedere sul contesto e inserirsi nel paesaggio. Eppure più ti avvicini alla capluta, più ne scopri la singolarità, la nudità della forma e la congruità del materiale, il legno. Se sali il pendio stesso ne determina la misurata imponenza e il dislivello delle quote crea la nuda visione del volume. Dal basso il retro dell'abside, nel punto di maggiore dislivello. Il termine abside è improprio, perché la visione è determinata dalla forma della capluta in relazione alla pendenza marcata della costa. Ciò che appare è un solido tondo, come un basso silo che verso la montagna termina punta, come la prua di una nave. La pianta, più di ogni altra cosa, richiama una foglia con le sue nervature o, come vuole l'architetto, il grembo della madre. Vista dall'alto una grande foglia posata, appena rialzata, sulla parete lignea perimetrale. Appare come un'affermazione antiretorica. Tutto è consegnato alla sua forma e alla straordinaria finezza delle soluzioni ritmiche e strutturali. Non rivendica un'esteriore iconicità e nega una facciata. L'entrata slitta lateralmente verso l'alto, verso la punta, solo 5 gradini in cemento. È protetta da una tettoia in lamiera che, per un frammento, riprende l'orditura del tetto. L'involucro esterno è ricoperto da scandole, dalla loro fitta trama, come un mosaico ligneo, e concluso dalla corona finale della serie continua delle finestre, che ai miei occhi riecheggia un fregio dorico con il raffinatissimo, regolare contrappunto delle travi interne alla fitta scansione dei sottili pilastrini lignei delle finestre. Quando si entra, il contrasto esterno-interno è netto e la vibrante compattezza si dissolve nell'inesorabile legge dell'intelaiatura lignea dei montanti, congiunti alle travi perimetrali e a quelle trasversali, a loro volta collegate a spina di pesce alla trave longitudinale nel modo di una carena di una nave. La luce ribatte sull'uniforme pigmentazione argentea della parete e dalla sorgente luminosa della fascia dell'alta finestratura nasce una percezione fluttuante dello spazio interno. Un'alternanza di penombra, di tagli di luce, una fluttuazione chiaroscurale tra evanescenza e dissolvenza luminosa. Come un'onda, il flusso luminoso scorre per l'intera giornata. Zumthor crea un dispositivo di esatte corrispondenze. L'intelaiatura strutturale è ritmata dalla distanza costante tra i montanti staccati una spanna dalla parete, formando la fitta successione delle campate. Nel contempo asseconda la forma perimetrale a foglia. In questo modo crea nel rigore della scansione uno stato di fluidità percettiva. Da ogni punto l'osservatore perde il senso delle coordinate. Naturalmente c'è da credermi o verificare sul posto. Con la perizia eccelsa nell'uso del legno, l'architetto ci riconsegna un piccolo tratto della sua formazione. Da giovanissimo, di ebanista, lo fu il padre, prima di intraprendere gli studi di architettura. Il legno appare nelle sue diverse parvenze, nella sua risonanza polifonica. Nei tracciati delle venature dei montanti e delle travi, nella tarsia policroma, lucide, cangiante del pavimento, o nella vibratile tessitura delle scandole all'esterno, nella loro minuta accidentalità segnata dalla pioggia, dall'umidità o dall'esposizione ai raggi del sole. Ogni singola tessera assorbe il luogo e l'atmosfera. Un inno umile al verbo benedettino è l'invenzione del campanile contadino e alpigiano. Le due campane, issate su una scala a pioli, di quelle che si appoggiano alla stalla per raggiungere il fienile, ma variata nell'accelerazione progressiva della distanza tra i pioli e fissata alla terra con un terzo piede, un semplice palo. Tutto concorre all'idea cardine di Zumthor, la Stimmung,
L'atmosfera, qualcosa di avvolgente al tempo stesso segnato e contrassegnato da una meticolosa precisione costruttiva e di dettaglio. Luogo e materia, come afferma l'architetto, avviano l'intuizione della forma. Legno e struttura, luce e meteorologia come dominio del cielo.

0: In Spagna, dunque, dove troviamo Francesco Fiori? Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie Mattia, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Oggi ci porti nel mondo del lavoro culturale spagnolo. Allora, raccontaci di cosa si tratta.
1: La Spagna ha appena aggiornato le regole per chi lavora nel mondo della cultura, intervenendo su una norma che risaliva addirittura al 1985. E in 40 anni naturalmente il mondo e quel mondo è cambiato parecchio. E oggi lavorare nella cultura può effettivamente significare recitare, suonare, stare su un palco, però anche passare ore alle prove, partecipare alle promozioni, e lavorare dietro le quinte, dove ci sono tecnici, assistenti, truccatori, scenografi e tante altre figure che fanno parte a tutti gli effetti del processo creativo, anche se poi il pubblico non le vede. E il governo l'ha definito proprio la riforma del lavoro della gente della cultura e ha l'obiettivo di riflettere meglio questa varietà, questa realtà molto più variegata e complessa rispetto a quella per cui erano state scritte le regole vecchie.
0: E allora partiamo proprio dagli interessati e dalle interessate, alla riforma. Chi sono, Francesco?
1: È un campo piuttosto ampio, Mattia, nel senso che parliamo certo degli artisti, delle arti sceniche, audiovisive, musicali, ma anche proprio delle persone che svolgono tutte quelle attività tecniche, promozionali e ausiliarie che sono necessarie poi alla produzione di un prodotto culturale. E questo è uno degli aspetti più importanti della riforma, dove appunto la cultura non coincide soltanto con chi vediamo sul palco, sullo schermo, ma diamo importanza a tutto quello che sta dietro, a un concerto, a uno spettacolo teatrale, a un film, a una produzione audiovisiva, che è una quantità enorme di lavoro meno visibile che adesso viene ricondotto allo stesso quadro di tutele.
0: E concretamente, dunque, cosa cambia per chi lavora in questo settore?
1: Beh, diverse cose, nel senso che vengono definiti meglio, per esempio, i tempi che devono

0: essere considerati lavoro retribuito, effettivo, quindi non soltanto il momento dell'esibizione, della registrazione, ma anche i momenti delle prove, le attività di pre-produzione, post-produzione, la promozione, e c'è poi una maggiore trasparenza nella retribuzione, nel senso che le diverse voci devono essere indicate chiaramente, e anche quando vengono, per esempio, ceduti determinati diritti di proprietà intellettuale, il relativo compenso deve comparire separatamente. Esattamente. È un modo, insomma, per riconoscere economicamente una gran parte di lavoro che spesso rimaneva in una zona grigia, ambigua.
1: E ci sono anche nuove tutele o nuovi ruoli riconosciuti dalla legge, considerando che ovviamente in 40 anni il mondo della cultura immagino sia cambiato profondamente anche in Spagna.
0: Assolutamente sì, ci sono delle novità, una delle più attese riguarda proprio le scene intime, per le quali diventa obbligatoria la figura del coordinatore o della coordinatrice di intimità, cioè incaricati di garantire il consenso e prevenire abusi e molestie. Un'altra riguarda i minori, per esempio, e qui il cambiamento della società, tu accennavi, si vede benissimo. Nel 1985 si pensava principalmente ai bambini che recitavano in TV, al cinema, a teatro. Oggi esistono minori che partecipano alla produzione continua di contenuti digitali sulle reti sociali, per esempio, talvolta proprio all'interno della stessa famiglia anche. E questa nuova disciplina cerca quindi di stabilire delle regole comuni come autorizzazioni, rapporto di lavoro e garanzie specifiche a protezione del minore.
1: Ecco, da quanto racconti, Francesco, sembra una riforma molto attenta a come è cambiato proprio il lavoro culturale negli ultimi anni.
0: Certo, perché in questi tempi, Mattia, come sappiamo, è cambiato sensibilmente il confine tra lavoro e visibilità pubblica. Cioè, un attore oggi non lavora solo quando recita, un musicista non lavora solo quando suona. E in più ci sono molte professioni culturali che alternano periodi di lavoro molto intenso ad altri quasi senza occupazione. E la riforma nasce anche proprio da questo tentativo di adattare il diritto del lavoro a questa discontinuità. Secondo i dati citati dal governo, il settore coinvolge circa 770.000 lavoratori, parliamo quindi del 3,6% dell'occupazione spagnola, e quindi
1: Insomma.
0: non stiamo parlando di una piccola nicchia, ecco.
1: Tra l'altro, ho notato in questa nostra chiacchierata che non hai ancora citato un elemento che proprio in questi ultimi anni sta cambiando le regole del gioco, lo sappiamo anche in campo culturale. Ecco, si tratta dell'intelligenza artificiale, ovviamente. La riforma affronta l'argomento.
0: E questo è proprio il punto che ha lasciato più insoddisfatto il settore e l'opinione pubblica in generale, nel senso che la norma incorpora riferimenti alla proprietà intellettuale, all'immagine, ai diritti digitali, ma non stabilisce i limiti specifici all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, una cosa che sindacati e organizzazioni degli artisti chiedevano a gran voce. E il governo però sostiene che non sia stato possibile farlo attraverso lo strumento del Real Decreto, che è un decreto legge, perché entrano proprio in gioco diritti fondamentali e sarebbe quindi necessario intervenire con uno strumento legislativo di rango superiore. Il risultato però, come ben dice, è curioso effettivamente, perché si modernizza profondamente il rapporto di lavoro, ma la questione più attuale, più urgente, rimane fuori.
1: E qual è, nel concreto il timore, degli artisti e delle artiste rispetto all'avvento dell'intelligenza artificiale?
0: La paura degli addetti ai lavori è che proprio gli elementi del lavoro, come la voce, il volto, i movimenti, le interpretazioni, possano diventare materiale per generare delle nuove performance non autorizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Penso al doppiaggio, per esempio, che forse è quello più immediato, cioè la voce è lo strumento di lavoro del professionista, ma oggi una quantità sufficiente di registrazioni può servire a costruire una versione sintetica capace di pronunciare frasi mai davvero registrate dall'interprete, e qualcosa di simile può accadere anche con l'immagine, con la musica. E purtroppo, come accennato, la riforma non è riuscita ad affrontare la questione per un limite tecnico, e quindi la questione resta sul tavolo.
1: Quindi questa riforma nei fatti rischia di essere già incompleta nel momento stesso in cui nasce.
0: E come ben dicevi, Mattia, resta un po' aperta la questione che è destinata a pesare di più nei prossimi anni, anche in questi tempi contemporanei, cioè capire che cosa significa essere un artista quando la tua voce, il tuo volto, la tua interpretazione possono essere riprodotti artificialmente. È vero che la riforma, come abbiamo detto, mette ordine a molti aspetti che il settore culturale chiedeva di aggiornare da tempo, dalle condizioni di lavoro alle tutele, ai compensi, ma proprio mentre riconosce meglio il valore del lavoro creativo umano, lascia ancora aperta la domanda più attuale, ovvero chi decide come quel lavoro può essere utilizzato dall'intelligenza artificiale, con quale tipo di consensi e con quale remunerazione. Io credo che su questo terreno si giocherà la prossima battaglia degli artisti e degli addetti ai lavori.
1: Eh sì, un terreno, una battaglia sulla quale dunque questa riforma del lavoro culturale in Spagna non prende posizione, pur affrontando numerosi altri capitoli della questione, come ci hai raccontato Francesco Fiori. Grazie per essere stato con noi oggi.
0: Grazie Mattia, felice giornata e felice a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Jag såg hur av stjärnor som lämnat i havet

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, bentrovati a questa nuova puntata di Concerto.ch. Oggi ci immergiamo in un repertorio musicale davvero entusiasmante e lo faremo con la City Light Symphony Orchestra. Si tratta di un ensemble svizzero specializzato nell'esecuzione di colonne sonore cinematografiche e grandi opere sinfoniche. Hanno un approccio veramente appassionato, una qualità orchestrale di livello internazionale e dunque questa orchestra porta sul palco la magia del cinema, collaborando con direttori e solisti di fama mondiale per interpretazioni spettacolari e davvero coinvolgenti. E noi ci immergiamo subito in questa novità discografica, un disco per Prospero Classical dal titolo The Sound of Adventure. Ebbene, la musica da film d'avventura occupa un posto unico nella storia del cinema e della cultura musicale, perché non è soltanto un accompagnamento sonoro, è un elemento narrativo che amplifica emozioni, costruisce tensione e trasporta lo spettatore in mondi davvero lontani, reali oppure immaginari. Dai primi esperimenti del cinema muto alle grandi produzioni hollywoodiane, il repertorio di questo genere ha saputo fondere tradizione sinfonica, innovazione orchestrale e suggestioni etniche, creando un linguaggio universale dell'eroismo e della scoperta. Fanfare trionfali per gli eroi, melodie romantiche per gli amori impossibili, ritmi incalzanti per inseguimenti e battaglie. Compositori come Erich Wolfgang Korngold e Miklos Rozsa, John Williams e James Horner hanno davvero trasformato il genere in un'arte, dando vita a temi che sono diventati iconici e immediatamente riconoscibili. La musica d'avventura è in definitiva il cuore pulsante di un cinema che celebra il coraggio, la fantasia e la meraviglia. Negli anni 30, Erich Wolfgang Korngold e Miklos Rozsa, entrambi compositori di formazione classica, furono tra coloro che influenzarono in modo decisivo la musica da film, allora agli inizi. Korngold, ad esempio, applicò elementi centrali del genere sinfonico e operistico alla musica per il cinema. Questo è evidente anche nella Love Scene da Le avventure di Robin Hood. Il brano si basa su un tema secondario tratto dalla musica liturgica di Sursum Corda. Siamo nel 1874 e lo trasforma in una struggente opera senza parole, con il violoncello come voce di Robin e il violino come voce di Marion.

City Light Symphony Orchestra diretta da Kevin Griffiths. Questa era la Love Scene dalle avventure di Robin Hood, musica di Eric Wolfgang Korngold. L'avventura dunque chiama sempre. Questo è stato particolarmente vero per il pubblico cinematografico fin dagli inizi, perché dove meglio vivere l'avventura se non in un film? Il fattore avventura era già alto nelle prime produzioni, come il cortometraggio muto di Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune del 1902. Le produzioni per lo più sontuose richiedevano musiche altrettanto epiche e maestose. CinemaScope per occhi e orecchie dunque, gli eroi esigono fanfare, le location esotiche richiedono musiche etniche e non è raro che scintille romantiche accendano amori eterni. Nell'epico storico El Cid, l'eroe eponimo difende la Spagna cristiana contro i Mori intorno all'anno 1080. Per rendere giustizia a questo scontro culturale in musica, Miklós Rózsa studiò centinaia di composizioni del X e XII secolo, oltre a canzoni popolari spagnole contemporanee. Gli stili medievale e moresco e la loro fusione caratterizzano anche la sua musica per il film, mentre questo contrasto si esprime con infinita tenerezza, eleganza e nostalgia nel tema amoroso. Love Theme da El Cid, Miklós Rózsa.

È il Cid, film del 1961, musicato da Miklos Rozsa. Questo era il tema amoroso. Passiamo ora a Ron Goodwin, che rese un vero omaggio a Rozsa con Lancelot and Guinevere, una composizione ampia e romantica nella tradizione della musica da film dell'età dell'oro degli anni 30 e 40. Qui dunque il tema principale di questo film del 1963.

City Lights Symphony Orchestra diretta da Kevin Griffiths. Abbiamo ascoltato il tema principale del film Lancelot and Guinevere di Ronald Alfred Goodwin, colonna sonora che si rifaceva agli anni dell'età dell'oro. Alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 i film d'avventura conobbero una nuova popolarità. Star Wars nel 1977, Star Trek nel 1979 e naturalmente l'indimenticabile Indiana Jones nel 1981. Questi film combinarono elementi di fantascienza con strutture tipiche dei moderni film d'azione. John Williams e Jerry Goldsmith scelsero un approccio sinfonico per le loro composizioni di Star Wars e Star Trek, ispirandosi ai maestri dell'età dell'oro e alle opere classiche di compositori romantici e moderni come Richard Strauss, Richard Wagner, Gustav Holst e Igor Stravinsky. Le loro musiche hanno un carattere intrepido e avventuroso. Ottoni incisivi e sicuri si stagliano su figure drammatiche degli archi, mentre momenti romantici e malinconici per strumenti solisti illuminano i lati vulnerabili dei personaggi eroici. Ascoltiamo qui la musica per i crediti finali, titoli di coda, dal film Star Trek, film del 1966, musicato da Jerry Goldsmith.

La musica dei crediti finali e titoli di coda del film Star Trek, qui musicato da Jerry Goldsmith, che abbiamo ascoltato con la City Light Symphony Orchestra. Il film d'avventura fu particolarmente influenzato dalla leggenda di Hollywood, John Williams. Per oltre 5 decenni, Williams ha composto musica sinfonica basata sul leitmotiv e la sua colonna sonora per Indiana Jones è diventata l'emblema della musica d'avventura nel cinema contemporaneo. Si muove al crocevia tra musica classica e cinema. John Williams racconta avventure completamente diverse con Adventures on Earth da E.T. l'extraterrestre. La scena seguente è entrata davvero nella storia del cinema. Un gruppo di ragazzi corre in bicicletta verso un posto di blocco della polizia. Quando la situazione sembra disperata, improvvisamente si sollevano in aria. Grazie ai poteri soprannaturali di E.T., i ragazzi e le loro biciclette letteralmente decollano, e così fa anche la musica in senso figurato. Adventures on Earth narra questa storia, ma racconta anche il commovente addio alla fine del film, quando E.T. viene riportato a casa dai suoi amici extraterrestri. In questi 10 minuti, Williams esplora l'intero registro emotivo.

Davvero epica questa colonna sonora, Adventures on Earth, dal film E.T. l'extraterrestre del 1982, la musica di John Williams. Epico, orchestrale e ricco di temi. Queste parole chiave non sono solo caratteristiche dello stile musicale dell'età dell'oro, ma hanno anche costituito le linee guida fondamentali per John Debney nella composizione della colonna sonora del film di pirati Cutthroat Island. Sebbene Debney abbia scritto questa musica piratesca 40 anni dopo l'epoca d'oro, essa davvero trabocca di energia inconfondibile dai film di quell'epoca. Una vera reincarnazione dell'età dell'oro. Quindi da Cutthroat Island, It's Only Gold and End Credits.

Eccola qui, parte della colonna sonora di Cutthroat Island di John Debney. È notevole che Williams e Goldsmith, con le loro prime composizioni per queste saghe, non solo abbiano definito il rispettivo sound, ma abbiano anche influenzato in modo significativo la musica da film in tutti i generi. Nel frattempo, molti compositori hanno scritto musiche per i film e le serie televisive di Star Wars e Star Trek, orientandosi quasi sempre per sonorità e design tematico verso le composizioni iconiche di Williams e Goldsmith. Di conseguenza, gli elementi stilistici di Williams e i temi dei primi film di Star Wars si possono ancora ascoltare 40 anni dopo in Rogue One, A Star Wars Story di Michael Giacchino. Ed è qui che andiamo a soffermarci. A Star Wars Story 2016.

Rogue One, A Star Wars Story, la musica di Michael Giacchino, che davvero è uno dei compositori più influenti della musica da film contemporanea, noto per la sua capacità di fondere tradizione sinfonica e modernità. Chiudiamo dunque i nostri ascolti, ritornando su Rogue One, A Star Wars Story, Guardians of the Will Suite.

0: Michael Giacchino, Rogue One, A Star Wars Story, che abbiamo ascoltato con la City Light Symphony Orchestra, diretta da Kevin Griffiths. Qui si chiude il nostro concerto.ch. Ringrazio come sempre Alissa Nembrini per la scelta degli ascolti musicali e ringrazio voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: back, devil, go leave me alone.
1: L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, oppure Risvegli, libro adattato anche in un film molto bello con Robert De Niro e Robin Williams, che raccontava del risveglio di pazienti rimasti in coma o catatonici per decenni a causa di un'epidemia di encefalite. Sono due dei libri più celebri del neurologo britannico, ma statunitense, newyorkese d'adozione Oliver Sacks, il più famoso neurologo scrittore di sempre, precursore della cosiddetta medicina narrativa e dell'approccio Medical Humanities. Oliver Sacks, che raccontò e traspose nei suoi libri le storie dei suoi pazienti, rendendo visibili le persone dietro alle malattie. Il nostro approfondimento di oggi vuole tornare a interrogarsi oggi sulla sua opera. Intanto mi ha raggiunta in studio Elisa Rossello. Benvenuta Elisa.
2: Grazie Barbara e saluto chi ci ascolta. Sì, Oliver Sacks è scomparso nel 2015, ma ha fatto parlare di sé recentemente e in negativo. A dicembre 2025 il New Yorker ha pubblicato un lungo articolo della saggista e giornalista statunitense Rachel Aviv, intitolato, traduciamo dall'inglese ovviamente, Oliver Sacks inserì se stesso dentro i propri casi di studio. Quale fu il costo? E il sottotitolo, lo scienziato era famoso per collegare guarigione e narrazione, a volte significava rimodellare la realtà del paziente. La scorsa settimana Internazionale ha pubblicato la traduzione italiana con il titolo di I segreti di Oliver Sacks, e in questo articolo Aviv riporta ciò che ha appreso da testimoni che conobbero Sacks e leggendo i suoi diari e carteggi. La sua analisi rivela che i protagonisti dei libri di Sacks vivono sintomi, guarigioni, episodi mai successi nella realtà. Quindi, quali i limiti e i rischi di questa operazione? Le modifiche di Sacks screditano il valore scientifico della sua opera, oppure il suo contributo alla medicina rimane valido?
1: Per rispondere a queste altre domande siamo collegati con due ospiti, due voci note e autorevole, care anche alla Rete 2 della Radio Svizzera. La prima è Agnese Codignola, ben ritrovata.
3: Buongiorno, bentrovati e grazie dell'invito.
1: Agnese Codignola, lei è giornalista e divulgatrice scientifica, lo ricordiamo, una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, grande lettrice di Sacks, per il Tascabile aveva anche recensito la raccolta postuma di scritti originali di Sacks intitolata Ogni cosa al suo posto. E diamo anche il benvenuto al nostro secondo ospite, Giorgio Vallortigara, ben ritrovato anche a lei.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Giorgio Vallortigara è neuroscienziato e saggista, professore ordinario presso l'Università di Trento, dove coordina il laboratorio di cognizione animale e neuroscienze. Come Sacks, anche lei è scrittore, racconta le neuroscienze in libri divulgativi, di cui citiamo almeno l'ultimo titolo, uscito l'anno scorso per Adelphi, A spasso con il cane Luna. Ci torneremo nel corso della nostra conversazione. Partiamo però con Agnese Codignola, laddove è iniziata la fama di Oliver Sacks, maestro fra neurologia e letteratura. Abbiamo citato in apertura due dei suoi libri più famosi, appunto Risvegli del 1973 e L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello dell'85. Ecco, quali gli elementi

0: che secondo lei conquistarono fin da subito il pubblico e quale, possiamo dire, la rivoluzione apportata dalla scrittura di Sacks?
1: Ma sì, sono numerosi. Credo che ciò che ha conquistato da subito il pubblico sia il fatto che Sax stesso è sempre stato, diciamo, diviso, la sua anima è sempre stata divisa tra l'essere un medico e uno scrittore, quindi la sua vocazione letteraria emerge da subito. Poi lui era addirittura una specie di grafomane, nel senso che passava moltissime ore ogni giorno a scrivere diari, lettere, taccuini, libri e così via. Quindi probabilmente aveva un talento letterario che è venuto fuori fino dalle primissime cose rese pubbliche. Per quanto riguarda il merito, diciamo che i suoi primi lavori sono stati nel Novecento, tra le prime opere a grande diffusione, a raccontare la vita di persone che sino a pochissimo tempo prima erano considerate senza speranza e diciamo anche senza nulla da dare, pazienti gravissimi con traumi, con malattie genetiche, con tumori al cervello che magari avevano difficoltà a comunicare o a svolgere delle mansioni, diciamo, normali, in realtà poi svelavano con l'ascolto, con l'aiuto, con certe terapie degli universi, no? La famosa frase "contengo moltitudini" credo che sia molto adatta ai pazienti di Sacks. E questo ha cambiato un po' la percezione del paziente neurologico e anche in certi casi psichiatrico, proprio perché ha fatto uscire dallo stigma persone in condizioni anche molto gravi per far capire a tutti che invece potevano ancora dare molto, sia a loro stessi, alla loro vita, quindi avere una vita ancora degna di essere vissuta da tanti punti di vista, che a tutti gli altri, non solo ai parenti, a chi gli sta intorno, ma proprio alla società. Quindi questo è, secondo me, uno dei grandi meriti di Sacks, perché prima di lui, se usciamo da Freud e da quel momento storico, in realtà negli anni 50-60, quando Sacks prima si forma e poi inizia a lavorare, c'era ancora una concezione legata più alle terapie farmacologiche. Non dimentichiamo che gli anni della sua formazione coincidono con il grande avvento dei farmaci psichiatrici e quindi in quel momento c'era una grande spinta anche culturale per risolvere, affrontare e risolvere questi problemi prevalentemente con la farmacologia. Lui ha iniziato a far capire che c'era anche altro, diciamo, no? Questo a grandi linee, secondo me.
2: Sempre rimanendo sui meriti di Sacks, Giorgio Vallortigara, Oliver Sacks ha contribuito a delle grandi scoperte scientifiche oppure il suo merito è più nel capire meglio la mente umana e la coscienza?
3: Ma dunque, quello che secondo me ha fatto Sacks, soprattutto a partire dal famoso l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, è stato, come dire, spostare l'attenzione dalla malattia come oggetto alla persona che vive quella malattia. In questo senso lui è stato una figura chiave di quella che oggi viene chiamata medicina narrativa. Ha mostrato che capire un paziente significa anche ascoltare la sua storia, non solo interpretare i suoi sintomi. Oggi è considerato, credo, quasi un luogo comune nella formazione medica, no? Ma come diceva un attimo fa la dottoressa Codignola, negli anni 70 e 80 no, non era così. Allo stesso tempo, però, è anche vero che Sacks ha sempre scritto in una zona di confine. Lui stesso definiva le sue cose neurological tales, no? Racconti neurologici. E il termine racconti è importante perché racconti implica una costruzione, una scelta, un montaggio, cioè non è mai stata una trascrizione neutra della realtà. E lui, per la sua esplicita ammissione, non è mai stato uno scienziato, non era uno psicologo ricercatore come lo è stato Luria, per esempio, che lui ha considerato un po' un maestro da molti punti di vista, era essenzialmente un clinico, un neurologo clinico, che raccontava in una forma appunto che era quella letteraria, con una costruzione, ricostruzioni, con scelte e montaggi, quella che era la sua esperienza da neurologo clinico.
0: Beh, questo presentare dallo stesso Sachs la propria opera come dei racconti neurologici, dove non dobbiamo dimenticare, insomma, la parola racconti, è sintomatica. Ma Giorgio Vallortigara, così è stato recepito fin dall'inizio Sachs, oppure da parte della comunità scientifica è stato accolto il suo operato e questi suoi libri, anche dal altissimo valore letterario, come un apporto, come dire, accurato della ricerca medica nell'ambito dello studio della mente e del cervello umani?
3: Allora, guardi, l'ambito scientifico cui fanno riferimento i racconti di Sachs è quello che comunemente viene chiamata neuropsicologia, nella quale, attraverso lo studio dei sintomi e delle manifestazioni di questi pazienti, si cerca di ricavare e di imparare qualche cosa su come funziona la mente. Questa è stata ed è ancora oggi la neuropsicologia clinica. Ora, Sachs non ha mai riportato qualche cosa di nuovo per quello che riguarda l'ambito della neuropsicologia clinica come disciplina scientifica, ma lui ha raccontato in maniera mirabile cose che erano in gran parte già conosciute, cioè tutti i casi di cui lui parla, dalla prosopognosia ai Savan, tutte le storie che sono raccontate non sono delle novità in ambito neuropsicologico. Allora, le inchieste recenti parlano ovviamente, l'ha menzionato lei prima, di elementi di invenzione o di rielaborazione nei suoi casi clinici. A me questo non pare particolarmente sorprendente, credo non sia sorprendente a nessun ricercatore nell'ambito delle neuroscienze cognitive se si conosce il suo modo di lavorare. Cioè, Sachs modificava i dettagli, condensava più storie in una, cambiava i contesti, talvolta i dialoghi. Lo faceva, io credo, in parte per proteggere i pazienti, ma anche per rendere, come dire, la sua storia più chiara e esemplificativa, più significativa dal punto di vista umano e narrativo. Quindi il punto interessante, secondo me, non è tanto stabilire se Sachs sia stato fedele o infedele ai fatti, perché lui non ha mai preteso di essere, come dire, un cronista o uno storico o uno scienziato. Invece quello che è interessante discutere ed è importante, secondo me, è capire che tipo di patto implicito c'era con il lettore. Il suo lettore tipo non era evidentemente l'esperto di neuroscienze, il quale, nel mio caso, l'ha sempre letto con grande piacere, ma non l'avevi considerato un collega. Chi leggeva Sachs, e la gran parte delle persone che legge Sachs, sono persone che giustamente fanno altri mestieri. Il punto è, questi lettori pensavano di trovarsi di fronte a casi clinici, come dire, documentari, o piuttosto a racconti letterari ispirati a casi reali? Credo che sia qua il punto della discussione, cioè che tipo di patto c'è e che tu stabilisci con il tuo lettore. Posso farle un esempio personale, se
0: certo.
3: Mi consente? Lei ha menzionato il mio ultimo libro, che in realtà non è il mio ultimo libro. Il mio ultimo libro è un romanzo, ed è un romanzo in cui io però parlo dei miei temi, parlo di uno studioso che era un biologo vittoriano, che è stato il vero scopritore dell'imprinting, Douglas Spalding. Allora, di questo personaggio non si sa molto, le fonti documentarie sono scarse, a me faceva piacere parlarne e raccontarlo, è il mio eroe scientifico, però ho deciso di farlo nella forma del romanzo. Romanzo vuol dire che i dialoghi, per esempio, gli elementi che ci ho messo dentro, sono inventati, sono narrazioni, ma credo che in questo caso, come dire, il rapporto, il patto implicito con il lettore sia chiaro. Io sono un esperto di neuroetologia e di imprinting, racconto la storia di chi ha inventato l'imprinting, ma non lo faccio da storico della scienza, lo faccio con una favola, con un racconto, usando la letteratura, la narrazione. E credo sia chiaro a tutti quelli che mi leggono.
0: E ringraziamo Giorgio Vallortigara anche per questo esempio dalla propria produzione personale. Agnese Codignola è d'accordo con questa posizione. Io riprendo anche una citazione usata dall'autrice di questa inchiesta, approfondimento del New Yorker, che riprendeva una citazione di Picasso: l'arte è una menzogna che ci fa comprendere la verità, no? Ed è così, no? La forza della finzione artistica letteraria ci permette di toccare dei nodi del mistero dell'essere umano, e Sacks sicuramente scriveva con questo obiettivo, ed è fondamentale il discorso del patto di fiducia, no? Fra scrittore e lettorato che si instaurava, di cui parlava Giorgio Vallortigara. Eppure, d'altra parte, lo faceva all'interno di una disciplina che si fonda e dipende da risultati riproducibili, la medicina. Agnese Codignola, dal suo osservatorio, c'è stata una soglia, un limite che comunque forse non andava oltrepassato e che Sacks invece ha superato, oppure no?
1: No, direi di no. Tra l'altro, pur essendo da tanti punti di vista Sacks il primo e forse il più grande, non è il solo. Cioè, noi abbiamo soprattutto in una certa letteratura americana, anglosassone, diciamo una folta schiera di medici e ricercatori che sono diventati anche dei grandi scrittori raccontando, diciamo, il loro mestiere. Mentre parlava il professor Vallortigara, mi veniva in mente il titolo di uno dei suoi libri, che è Un antropologo su Marte. Questa sì. Frase è riferita all'autismo, no? Ed è stata ripresa dalla persona che è stata studiata, uno dei tanti autistici a cui Sacks ha dato una grande mano, che è diventata poi a sua volta una grandissima divulgatrice, che è Temple Grandin. E mi veniva in mente perché aiuta a capire la grandezza di Sacks, cioè in pochissime parole è riuscito a rendere al pubblico la sensazione che spesso provano gli autistici. E infatti Temple Grandin riprende questa sua definizione proprio per dire: quando ha detto così, ho capito che c'era qualcuno che a sua volta comprendeva che cosa significa essere autistici. Quindi secondo me sono proprio due ambiti completamente diversi. Cioè, io che faccio la giornalista scientifica, se leggo uno studio di Lancet pretendo la precisione, vado a controllare i dati. Quando leggo un'opera letteraria non cerco la precisione, non mi interessa, perché non è lo scopo dell'autore e non è neanche quello che interessa a me, quindi a me in quanto lettrice e in quanto anche, se vogliamo, divulgatrice. Quindi non bisogna confondere i piani. L'errore secondo me di quel reportage è stato quello di confondere i piani, cioè andare a cercare un'aderenza alla realtà scientifica che Sacks non ha mai pensato di avere, non ha mai preteso di avere. Tra l'altro poi c'è un discorso, se vogliamo, anche a monte, cioè quello della percezione della realtà e della comunicazione, no? Qualunque persona abbia avuto a che fare con la psicologia, con le scienze cognitive, sa che comunque ogni esperienza viene mediata da chi la interpreta, da chi la racconta. Quindi se anche, diciamo, estremizziamo, se anche fossero da pazienti di cui lui riferisce perfettamente ogni dettaglio, ciò che arriva a noi potrebbe essere diverso, perché magari nel racconto ci arrivano dei dettagli che non sono esattamente quelli più importanti dal punto di vista clinico e così via. Quindi è un po' un discorso fuori luogo, secondo me. Poi tra l'altro in quel reportage c'erano anche tante altre cose fuori luogo, perché Sacks ha avuto un rapporto complicato, come la maggior parte delle persone in quegli anni, con la sua omosessualità, soprattutto in gioventù. Poi è una cosa che lui ha affrontato, ha vissuto anche bene, poi ha rinunciato, ha sublimato la sua la sfera sessuale attraverso la scrittura. È uscito di recente un libro meraviglioso di sue lettere che si chiama Un problema musicale, in cui ci sono i carteggi, diciamo, dall'età più giovanile fino a un certo punto, perché appunto siccome era era grafomane, lui ha lasciato migliaia e migliaia di lettere che noi lettori speriamo di leggere nel loro insieme. E in questo carteggio si capisce benissimo l'evoluzione, per esempio, della sua condizione di omosessuale, ed è una condizione che poi lui affronta molto serenamente. Nel reportage del New Yorker c'è molta insistenza sul fatto che siccome lui era un omosessuale non risolto, allora avrebbe ribaltato sui suoi pazienti. Cioè, ecco, per esempio, io quello ho trovato una forzatura che, avendo letto tutto quello che Sacks ha pubblicato in italiano e anche in inglese, anche certe cose che non sono mai uscite in Italia, non ho mai ritrovato. Questo può dipendere sia appunto da ciò che dicevo prima, cioè quello che arriva a me non è necessariamente quello che arriva a qualunque altro lettore, ma penso che si possa dire con una certa serenità che non si sente un'ossessione sessuale nella sua opera. Io non ce l'ho mai trovata, insomma. Quindi direi che è stato un lavoro, per quanto approfondito, un po' fuori luogo. Poi anche le testimonianze sono appunto testimonianze di altri rispetto a una persona che non c'è più, quindi vai a capire quanto c'è di vero, quanto c'è di interpretato, per cui secondo me lascia un po' il tempo che trova. Io credo che chi ama Sacks, chi lo ha amato e chi lo ama ancora oggi, sia stato influenzato più di tanto da quel reportage, perché comunque basta leggerlo Sacks per capire di cosa si tratta, diciamo.
0: Sì, ad aver contribuito alla confusione non soltanto, insomma, questo articolo, che per certi versi condivido assolutamente con lei, è problematico, ma anche una ripresa da parte, per esempio, dei media italiani, senza aver, secondo me, veramente letto di che cosa si trattava. Io resterei ancora un attimo su Agnese Codignola, poi torniamo su Giorgio Vallortigara, proprio sul ruolo dei pazienti. Lei sottolineava in apertura come Sacks abbia guardato con un modo nuovo a pazienti e esseri umani che erano allora considerati senza speranza e senza avere nulla da dare. Ecco, questo sguardo del medico nei confronti dei pazienti che è in cura e questa carica di empatia segna un prima e un dopo Sacks, Agnese Codignola?
1: Sì, assolutamente. Io penso che lui abbia sempre avuto questa straordinaria carica di empatia proprio come persona. Che questa cosa si sia acuita moltissimo nella vicenda raccontata in Risvegli, che è una delle prime a cui lui prese parte. Ricordiamo brevissimamente, questi pazienti erano stati vittima probabilmente di un virus influenzale, non si è mai scoperto, e alcuni di vittime di questa grande pandemia che fu più o meno negli anni della Spagnola ebbero questa gravissima encefalite post-virale e rimasero in coma anche per anni. L'introduzione di questo farmaco derivato dalla dopamina riuscì a riportarne alcuni, pur tra mille difficoltà, a uno stato, diciamo, vigile. E naturalmente lui ebbe, avendo a che fare con queste persone che avevano magari perso 20 anni di vita e tornavano improvvisamente alla coscienza, visse un'esperienza straordinaria e capì, credo probabilmente di ancora più di prima, che anche le persone che apparentemente hanno dei blocchi dovuti a dei problemi neurologici, in realtà poi hanno degli universi interiori che bisogna cercare di portare alla luce, perché questo aiuta anche la guarigione. Per quanto riguarda la sua eredità, mi piacerebbe poter dire che da dopo di lui tutto è cambiato. Purtroppo non è così, secondo la mia esperienza, più che altro in questo caso di giornalista e anche di saggista, perché me ne sono occupata anche in alcuni libri, diciamo, in modo tangenziale. Perché dico questo? Perché se è vero che in tutte le università, diciamo, dei paesi più sviluppati e non solo, sono state introdotte le cosiddette medical humanities, cioè le scienze umane, che sono fondamentali nella comprensione del paziente, e oggi c'è questa consapevolezza, purtroppo nella pratica non c'è tanto questo spazio, e bisogna anche stare attenti, perché rischiamo di perderne ulteriori fette con l'avvento, secondo me, dell'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale ottimizza i tempi delle visite, quando si vanno a seguire questi programmi, tutti i produttori ti dicono: ah, si può fare una visita anziché in mezz'ora, in 14 minuti e mezzo, avendo tutta la storia del... E io chiedo ogni volta: d'accordo, ma quegli altri 14 minuti e mezzo che recuperiamo, dove li mettiamo? Per visitare un altro paziente e quindi in un pomeriggio farne 30 anziché 20, o per ascoltare il paziente? Purtroppo la risposta, i sistemi sanitari tutti in affanno, perché tutti i sistemi sanitari occidentali sono in affanno per la carenza di medici, per l'invecchiamento della popolazione e così via, la tendenza è quella di andare verso la massima efficienza possibile e non certo verso le medical humanities. Quindi, se da un punto di vista culturale tutti si riempiono la bocca, lasciatemi dire questa espressione un po' forte, del paziente al centro, di tutte queste cose meravigliose che oggi ci sono nelle chiacchiere, nella realtà ci sono molto di meno, purtroppo. È vero che ai ragazzi che fanno i corsi universitari vengono anche insegnati o comunque viene trasmesso questo messaggio, per me in Italia è così, ma nella pratica non c'è ancora spazio, tant'è che poi ci spieghiamo anche con questi motivi il trionfo dei Novax, delle medicine alternative e così via. Non c'è un altro motivo comprensibile, no? Ma siccome le persone si sentono respinte da questo sistema e sono in uno stato di fragilità psicologica, perché in quanto malate o hanno paura di essere malate, si rifugiano verso, diciamo, altri lidi. Quindi magari avessimo raccolto l'eredità di Sachs, purtroppo secondo me, soprattutto nella pratica, non è ancora così. Speriamo che prima o poi succeda qualcosa di meglio.
2: Quindi l'eredità di Sachs non è stata accolta del tutto, almeno nel campo medico ci sono ancora delle cose che si possono migliorare. Invece dal punto di vista letterario, Giorgio Vallortigara, Sachs ha avuto anche un'influenza per i successivi medici scrittori o scienziati autori, e nel suo lavoro lei sente questa influenza di Sachs?
3: Sì, io la sento e penso che ci sia una certa consapevolezza oggi in generale tra chi scrive di scienza per ricercare, come dire, la forma che sia propria della narrazione, della letteratura. Alla fine, se noi leggiamo i libri di Sachs come letteratura, dobbiamo riconoscere che quello che conta è la verità umana, cioè l'intuizione su cosa significhi vivere con una certa condizione neurologica. E da questo punto di vista, secondo me, il valore dei suoi libri resta intatto, cioè hanno cambiato il modo in cui molte persone, medici e non, pensano alla mente, alla malattia, alla diversità. Se invece li leggiamo come documenti scientifici, allora ovviamente il problema si pone, perché la scienza richiede trasparenza e la distinzione su ciò che è osservazione e ciò che è costruzione. Alla fin fine, come le dicevo prima, la questione che emerge è molto contemporanea, cioè riguarda il rapporto tra verità e narrazione, non solo in medicina, ma in tutte le forme della divulgazione, della comunicazione scientifica. Quanto si può semplificare? Quanto si può raccontare senza tradire i fatti? Sachs ha scelto di privilegiare il racconto come strumento di comprensione. Questo lo ha reso straordinariamente influente, ma però lo ha anche esposto al tipo di critiche che stiamo vedendo oggi. Il mio parere personale, proprio come persona, guardi, io ricordo uno dei suoi ultimi librini, il più bello, quando sapeva di dover morire, che si intitola Gratitudine, e lui menziona in quel libro un verso del poeta inglese Auden che dice: che i vostri ultimi pensieri siano di gratitudine. Io per Oliver Sacks provo soprattutto gratitudine.
0: E con questa gratitudine noi ci fermiamo oggi e ringraziamo anche noi moltissimo Giorgio Vallortigara. Fra l'altro, adesso lo ricordiamo correttamente, l'ultimo suo titolo, Desiderare, romanzo uscito per Marsilio nel 2025. Eravamo rimasti indietro di qualche mese, e ringraziamo anche Agnese Codignola per averci, ecco, aiutate in questo ambiente un po' spinoso, scaturito da questa inchiesta per certi versi controversa del New Yorker, per insomma ricordare anche la maestria di Sacks nel suo muoversi fra scienza e narrazione. Grazie entrambi, buon lavoro, a risentirvi.
1: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 6 passate da 35 secondi. Inizia la nostra diretta qui su Rete 2, che vi terrà compagnia per tutto il giorno. Io sono Mattia Pelli, starò insieme con voi fino alle 9 e tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, come ogni mattina qui a Verde Aurora. Nella prima parte la rassegna stampa è dedicata ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani internazionali e nazionali, e poi nella seconda parte, dopo il notiziario delle 6:30, sarà il momento dei temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Rendere Milano più verde per adattarsi al cambiamento climatico è il piano verde del comune, che però parte in salita a causa della speculazione edilizia che regna nella città. Di tutto questo ci parla Valeria Palumbo, nostra corrispondente da Milano, alle 7:05 nella nostra corrispondenza. Poi alle 7:20, come sempre, la nostra agenda con gli eventi culturali in Svizzera italiana. Alle 8:05 sarà con noi la collega Moira Bubola, che è a Locarno per il Film Festival, nella nostra rubrica Il Macchiato con il Pardo, che vi propone ogni giorno le novità, le notizie dal Film Festival. Ieri tutti con il naso all'insù per l'eclissi solare, se ne parla su tutti i quotidiani. Oggi eclissi solare che è diventata di fatto un fenomeno di massa tra marketing e stupore rinnovato per i fenomeni naturali. Ne parliamo con l'antropologa Sara Egiazi a In altre parole alle 8:18. L'Iran non è solo un deserto polveroso abitato da fanatici violenti. Una serie di articoli su East Journal, una testata online giornalistica, vuol far uscire il paese dagli stereotipi con cui tendiamo a descriverlo in Occidente. A curarla è Emad Kangarani, che sarà con noi alle 8:45. Questo è dunque il programma della nostra Verde Aurora di oggi, e iniziamo anche dando uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Giovedì in prevalenza sarà soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di qualche cumulo, a basse quote temperatura minima attorno a 20 gradi nelle regioni di pianura e sui 23 nelle zone collinari urbane, massima sui 35 in Alta Engadina. 26, dunque, sarà caldo anche oggi. Se volete scriverci, se volete raccontarci come va la vostra mattinata, la vostra giornata, potete farlo via WhatsApp. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Iniziamo in musica con la voce di Harry Belafonte, Jamaica Farewell, e poi la nostra rassegna stampa.

0: Eri Belafonte che ci racconta la sua tristezza nel lasciare Kingston, Jamaica, Farewell. Questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, registrato per la prima volta nel 1955. Inizia la nostra rassegna stampa che ci porta in Cisgiordania, nei territori occupati, nei territori palestinesi occupati da Israele, per leggere la cronaca di quello che sta succedendo lì. Se ne sta parlando tanto sui media internazionali. Siamo a pagina 17 del quotidiano La Repubblica. Due famiglie palestinesi assediate in Cisgiordania, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, prega con i coloni. Parole dure dai vertici militari, ma per cinque giorni gli Hassan e i Rida, due famiglie palestinesi con bambini piccoli, sono stati in balia degli assalitori, ne scrive Fabio Tonacci sulla Repubblica. Da cinque giorni due famiglie palestinesi di Kusra sono chiuse in casa, assediate da un gruppo di coloni che ha piantato una tenda nel loro cortile. L'esercito più potente del Medio Oriente, cioè l'IDF, non sa cosa fare o non vuole farlo, essendo ben nota e documentata la continuità tra i soldati e gli estremisti degli insediamenti illegali. A Kusra domenica, ricordiamo, insediamenti legali non solo per la comunità internazionale ma anche per Israele. A Kusra domenica alcuni militari si sono messi a pregare con gli assedianti per dire, ci racconta Fabio Tonacci, è andato personalmente sul posto anche il generale del Central Command Avi Blut, che ha la responsabilità delle forze armate in Cisgiordania, ma niente, i coloni non se ne vanno, l'esercito finora non ha veramente inteso usare la forza per disperderli. Ricordiamo che in Israele presto ci saranno le elezioni e i rappresentanti politici dei coloni sono al governo con il premier Netanyahu, che conta anche su di loro per vincere le elezioni. Questa storia, ci racconta Fabio Tonacci, comincia domenica scorsa, quando dei giovani dell'avamposto Tal Talpiot sono scesi dalla collina e hanno circondato le abitazioni delle famiglie di Youssef Hassan e Kusal Abu Rida per bloccare ingresso, uscita, interrompere, denunciano le famiglie palestinesi, corrente elettrica e acqua. Kusra si trova a sud di Nablus. Hassan vive lì con sua moglie Aisha e due figlie di 2 e 4 anni. Tutta l'area è stata dichiarata dall'IDF zona militare chiusa, ma gli avamposti rimangono. E dunque sulla Repubblica si può leggere la storia di questa vicenda, soltanto una delle tante che riguarda i coloni nei territori palestinesi occupati dagli israeliani, mentre si avvicinano le elezioni politiche in Israele. Si parlava di acqua e di elettricità tagliate dai coloni ai palestinesi, e a Gaza la situazione è, se possibile, ancora più grave. Lo denuncia Médecins Sans Frontières e lo leggiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Israele blocca forniture essenziali a Gaza, migliaia di vite in pericolo. A Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone. È l'avvertimento che arriva da Medici Senza Frontiere. L'organizzazione sottolinea come queste forniture siano necessarie per mantenere in funzione i generatori degli ospedali, le ambulanze, le pompe per l'acqua e le autocisterne. Intanto i media libanesi spiegano che Israele sta ancora bombardando postazioni nel sud utilizzando anche fosforo bianco incendiario. Andiamo dunque a vedere a pagina 8 del Sole 24 Ore. Israele a Gaza blocca beni essenziali, denuncia Médecins Sans Frontières, ne scrive Lisa Rigamonti. A Gaza Israele ha interrotto la maggior parte dell'elettricità e distrutto gran parte delle infrastrutture elettriche. Ospedali e servizi essenziali dipendono quasi interamente dai generatori, che senza olio motore e pezzi di ricambio si guastano sempre più spesso. Ola Bardavil, vice coordinatrice di progetto di MSF, spiega che senza elettricità soffrono i neonati nelle incubatrici, le persone che dipendono dai generatori di ossigeno o quelle che necessitano di interventi chirurgici salvavita. E poi dunque il fosforo bianco utilizzato dall'esercito israeliano in Libano, l'IDF ha colpito ieri mattina con munizione al fosforo bianco alle alture di Al-Taherm, ci dice il Sole 24 Ore, nel sud del Libano. Secondo l'IDF la zona ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah utilizzata come centro operativo della divisione Badr. I media locali riportano che l'attacco è seguito ad altri bombardamenti notturni sempre nel sud del Libano. E il Sole 24 Ore ci porta anche in Iran, Teheran, prolungare la guerra finché Trump finirà il mandato. L'Iran si prepara a una guerra più lunga in assenza di progressi sulle trattative. Teheran ha riorganizzato le proprie forze armate per assumere un atteggiamento più aggressivo. Una serie di nomine ai vertici militari decise dalla guida suprema Mohtaba Khamenei segna il passaggio a una dottrina offensiva, ha dichiarato Mohammad Reza Naqdi, generale dei guardiani della rivoluzione islamica e consigliere del nuovo comandante delle forze armate, in un'intervista alla televisione di Stato, aggiungendo che la guerra potrebbe prolungarsi fino a che Trump non sarà più presidente. Ogni volta che le condizioni saranno favorevoli e verrà impartito l'ordine, dovremo essere in grado di portare l'operazione nel territorio nemico, ha affermato Naqdi, contrapponendo questo approccio alla dottrina precedente alla guerra, basata principalmente sulla difesa e sulla salvaguardia del paese. Dunque, la guerra ha portato posizioni sempre più dure ai vertici dell'esercito dei guardiani della rivoluzione iraniani, come ci racconta il Sole 24 Ore di oggi. Il manifesto ci porta invece negli Stati Uniti con la sua prima pagina, Ombre Rosse, questo è il titolo. Nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba. Intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra e delle istanze socialiste alle primarie del Partito Democratico. E di questo scrive Marina Cattucci a pagina 2 del manifesto: uno Stato dopo l'altro, la scalata socialista non è un fuoco di paglia. Due vittorie in Minnesota, nel conservatore Wisconsin, sconfitta per un soffio, il Partito Democratico si sposta sempre più a sinistra. In una competizione testa a testa che ha messo in luce la lotta interna al Partito Democratico tra l'ala di sinistra e quella di centro, in Wisconsin la vittoria di misura del candidato moderato David Crowley sulla sfidante socialista Francesca Ong non sembra aver risolto la battaglia interna tra l'establishment e il movimento di sinistra che si sta facendo strada. Anche negli altri stati che hanno votato martedì alle primarie democratiche si è vista l'avanzata progressista. In Minnesota la vice governatrice Peggy Flanagan ha battuto nettamente la deputata moderata Angie Craig nella primaria per il Senato, 58,8% contro il 39,7%. Nello Stato la deputata progressista Ilhan Omar, parte della squad originaria, ha respinto la sfida del moderato Don Samuels con l'80,7% dei voti, un margine più che raddoppiato rispetto a due anni fa. Questa serie di vittorie è cominciata già l'anno scorso quando l'attuale sindaco, apertamente socialista di New York, Zoran Mamdani, partito con l'1% nei sondaggi, ha conquistato il posto di primo cittadino. Negli stati dove i socialisti non provano nemmeno a vincere cariche elettive si vede ancora meglio la strategia di allargamento di quest'area del Partito Democratico. Investono energie enormi con una prospettiva di lungo periodo che va oltre la singola tornata elettorale, scrive Marina Cattucci sul manifesto, raccontandoci un po' gli strumenti utilizzati da questa parte del Partito Democratico per cercare di conquistare dal basso la politica democratica. L'Ohio è uno dei casi più interessanti, leggiamo sul manifesto, essendo uno stato che può diventare in bilico alle prossime elezioni di midterm. Le sezioni locali dei Democratic Socialist of America lavorano da tempo sui quesiti referendari cittadini, a partire dal sostegno alla tutela costituzionale del diritto all'aborto nello Stato, approvata nel 2023, dopo una campagna a cui l'organizzazione ha contribuito. capillarmente. Dunque una costruzione dal basso, questo è forse il segreto di questa ondata di socialismo democratico all'interno del Partito Democratico Americano, di cui ci racconta il manifesto di oggi. E poi dagli Stati Uniti passiamo invece all'Europa e alle polemiche attorno all'arrivo dei migranti dopo la vicenda di Ceuta. Migranti, Berlino insiste, siamo sorpresi dall'Italia, le espulsioni ci saranno, linea dura dalla Danimarca, pronti anche a chiudere le frontiere, vertice di 5 paesi, un hub in Uganda per i rimpatri entro il 2027, ne scrive Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica a pagina 6. Il caso Ceuta e il timore di una nuova emergenza migranti a Ferragosto agita ancora l'Europa. Ieri la premier danese Mette Frederiksen ha annunciato di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova crisi nell'exclave spagnola in Marocco. Durante un'audizione al Folketing, il Parlamento di Copenaghen, la premier socialdemocratica ha confermato la linea dura. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha detto Frederiksen. Ha ribadito le sue critiche al premier spagnolo Pedro Sanchez e ha definito inquietanti le immagini provenienti dal Marocco. Insieme alla Germania, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Grecia, la Danimarca sta conducendo anche trattative avanzate per la creazione di un centro per i rimpatri in Uganda, un cosiddetto hub extraeuropeo. La notizia è stata rilanciata ieri da Katimerini, il quotidiano greco fa sapere che si prevede che entro il 2027 la struttura possa accogliere migranti trasferiti dall'Europa. Il 4 settembre è previsto a Copenaghen un vertice dei ministri competenti dei 5 paesi per valutare l'avanzamento dei negoziati. Intanto Benedetta Perilli sulla Repubblica ci dice che Rabat e Madrid blindano Ceuta, però Melilla, che è l'altra exclave spagnola in Marocco, può riservare sorprese. Il Marocco si blinda, Madrid rassicura e a Ceuta sono arrivati la ministra della difesa Margarita Robles e un team della Commissione europea. L'avvicinarsi del 15 di agosto e della minaccia di una nuova valanga di ingressi irregolari al valico di Tarajal a Ceuta pesa, e se i social sono stati i principali canali della chiamata del 30 luglio scorso e hanno diffuso anche un nuovo invito con la fake news che il valico di frontiera sarà di nuovo aperto il 15 agosto, un giorno festivo in Spagna, ai social si appellano ora anche le autorità di Marocco e Spagna per cercare di contenere la nuova ondata. Un po' di musica per noi con Stefano Vergani e l'orchestrina Pontiroli, Sentimental Bar.
1: Ti sembro strano, scuro quando piove, ti sembro strano nelle mie giornate al sole, io ti sembro strano. Eppure tu non sei straniera a questa storia, questa sera c'è un problema, ti fotto. Hai occhi, naso, bocche, mani, orecchie stanche, un culo tondo, eroica.

cantautore Stefano Vergani con l'orchestrina Pontiroli e questo brano intitolato Sentimental Bar. Continua la nostra rassegna stampa sui quotidiani svizzeri e anche sui nostri quotidiani regionali. Si parla di banche, il titolo del Corriere del Ticino sulla prima pagina: banche dal governo più poteri alla FINMA. E se ne parla anche sul quotidiano La Regione con un articolo di Stefano Guerra: per non dover salvare una terza banca, requisiti più stringenti in materia di bonus, governance e preparazione alla crisi. Più poteri alla FINMA, presentato il resto del pacchetto Too Big to Fail. Il Consiglio federale intende responsabilizzare maggiormente i vertici delle grandi banche ed evitare i rischi derivanti da bonus elevati. Gli istituti bancari dovranno inoltre essere meglio preparati ad affrontare le crisi. Si tratta appunto di ridurre al minimo il rischio che i contribuenti, l'economia nazionale e lo Stato vengano chiamati un'altra volta alla cassa. I provvedimenti che interessano in primo luogo le banche di importanza sistemica, cioè UBS, Postfinanza, Raiffeisen e Banca Cantonale Zurighese, sono mirati e proporzionati, ha sottolineato la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, che ha riscontrato finora poco entusiasmo da parte delle banche svizzere nei confronti delle nuove disposizioni, che potrebbero entrare in vigore al più presto all'inizio del 2029. Anche le imprese però hanno una responsabilità nei confronti della collettività, ha ricordato. Il settore bancario deve rendersi conto di quanto sia importante mantenere la fiducia nella piazza finanziaria, ha detto Keller-Sutter. La Svizzera offre al settore un contesto economicamente e politicamente stabile, lo si è visto ancora una volta, ha detto, con l'afflusso di fondi a causa della crisi iraniana. Dunque, nuove regole per le grandi banche, se ne parla dunque in Consiglio federale. Sul quotidiano Le Temps si parla invece di farmaceutica. Il titolo dell'articolo, che si trova a pagina 2 di Le Temps, è firmato da Nick Chevillot, è uno scandalo da 743 milioni di franchi. L'articolo denuncia l'estrema opacità e la mancanza di controlli federali sui massicci sconti che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali in Svizzera. Secondo il controllo federale delle finanze, nel 2024 questi vantaggi materiali hanno raggiunto la cifra stimata di 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni sono stati effettivamente restituiti agli assicuratori o agli assicurati. Dunque, il giudizio del CDF sull'operato dell'Ufficio federale della sanità pubblica, incaricato di vigilare sulla trasparenza e sull'obbligo di ridistribuzione dal 2020, è categorico. La sua sorveglianza non è ancora molto efficace, la sua prassi non tiene ancora sufficientemente conto del rischio che i vantaggi siano indebiti o che siano nascosti in modo illecito agli assicuratori o agli assicurati, scrive Annick Chevillot sul quotidiano Le Temps. Per quanto riguarda invece una questione che sta facendo discutere molto, cioè l'allarme idrico in Italia, che coinvolge anche la nostra regione, il Corriere del Ticino ci propone oggi un interessante articolo che cerca di raccontarci come funzionano i rapporti tra Svizzera e Italia, tra Ticino e Lombardia, per quanto riguarda la gestione delle acque, che ovviamente dipendono dai due paesi. Divisi e uniti dal Lago Maggiore, gli interessi dell'oro blu del Ticino, siamo a pagina 9 del Corriere del Ticino. Ne abbiamo parlato ieri e lo scrive Paolo Gianninazzi oggi sul Corriere del Ticino. Le autorità cantonali hanno concesso di travasare un po' di oro blu, 5 metri cubi al secondo in più, dal Ceresio al Maggiore tramite la Tresa. Ora, sia come sia, la domanda sorge spontanea: ma come viene regolata la gestione del lago tra Svizzera e Italia? È una risposta complicata e cerca di spiegarcela il Corriere del Ticino. Malgrado il cosiddetto accordo di Helsinki, siglato anche dalla Svizzera, preveda che le acque transfrontaliere vengano gestite comunemente fra stati, esso non viene applicato per il Verbano. Detto altrimenti,
mentre per gli altri laghi transfrontalieri come il Lemano e il Ceresio è presente un accordo internazionale tra i paesi interessati, per il Maggiore non esiste un documento vincolante per regolare la gestione delle acque. E allora i vari interessi in campo propongono che ci sia organismo bilaterale italo-elvetico di consultazione sulla regolazione dei livelli del Lago Maggiore, dove siano presenti anche le autorità cantonali e federali, e in futuro occorrerà siglare un vero e proprio accordo internazionale. Ci fermiamo qui per questa prima parte della rassegna stampa, un brano, poi la prima edizione del notiziario. Allegre Correa, O canto do Sabiá.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. L'Ufficio federale della sanità pubblica non fa uso di tutti gli strumenti a disposizione per la sorveglianza del mercato dei farmaci e anche per questo, contrariamente alla legge, solo una minima parte degli sconti che i produttori concedono a medici, farmacisti e ospedali va a vantaggio di assicuratori e assicurati. Lo dice un audit del controllo federale delle finanze. Nel 2024, ad esempio, i prezzi dei farmaci hanno sfiorato i 10 miliardi. Un quarto dei costi dell'assicurazione malattia di base, e a sgravare le spese degli assicurati è andato solo il 12% dei 743 milioni di vantaggi economici elargiti ai professionisti della sanità dall'industria farmaceutica. Il Consiglio federale interviene nella regolamentazione del limite di 30 km orari nelle città. Non lo vieta, ma ne rende più complessa l'introduzione. Città e comuni dovranno dimostrare con una perizia che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Cade invece l'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti. Le associazioni dei comuni e delle città parlano di un parziale successo. Maria Iannuzzi.
3: Sempre più città e comuni introducono il limite di 30 km orari, uno sviluppo ritenuto caotico dal consigliere nazionale liberale radicale lucernese Peter Schilliger, che aveva chiesto misure per garantire la gerarchia e la funzionalità della rete stradale. Con la revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, il Consiglio federale dà seguito a questa richiesta, ma rinuncia a una delle misure più controverse emerse durante la consultazione. Rinuncia all'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti rispetto alla riduzione della velocità. Rende però più severa la procedura per introdurre il limite di 30 km orari sugli assi principali. In futuro le autorità locali dovranno infatti dimostrare con una perizia che la misura non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Per l'Associazione dei Comuni Svizzeri si tratta di un successo parziale, come sottolinea la sua direttrice Claudia Cattroch-Will. Siamo contenti che rimanga possibile introdurre tratti con il limite di velocità di 30 km orari su strade a traffico intenso. Rimane però una certa nota stonata riguardo all'obbligo aggiuntivo di ampliare la perizia. Questa ulteriore documentazione comporterà alcune difficoltà. Anche l'Associazione Traffico Ambiente accoglie con favore la rinuncia a privilegiare i rivestimenti fonoassorbenti rispetto al limite di velocità di 30 km orari e contesta l'obbligo di ampliare le perizie.
2: In Ucraina, nella notte, missili e droni russi hanno colpito Izmail nella regione di Odessa. Lo riferiscono le autorità locali. Izmail, città portuale sul Danubio, vicina al confine con la Romania, è un nodo cruciale per l'esportazione dei cereali ucraini. Bogotà ha aggiornato il bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. 265 i morti, 3.494 i feriti, mentre si cercano ancora 496 dispersi. 53.000 le persone colpite dall'emergenza, 257 gli edifici crollati, danneggiati due aeroporti, 43 acquedotti e 129 tratti stradali. Il Marocco ha arrestato un gruppo di persone sospettate di essere legate alla diffusione di una nuova ondata di false notizie online che incitano alla migrazione di massa dal Maghreb verso i territori spagnoli in Africa di Ceuta e Melilla. Negli ultimi due giorni di luglio Ceuta è stata presa d'assalto da 72.000 migranti incoraggiati da false informazioni diffuse attraverso i social. Almeno 91 persone sono morte nel tentativo di attraversare a nuoto la frontiera. 70.000 i migranti già espulsi. Urne aperte in Zambia, dove oltre 8 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare presidente, parlamento e amministrazioni locali. Gli analisti prevedono la rielezione per un secondo mandato del presidente uscente Hakainde Hichilema alla testa del paese dell'Africa meridionale dal 2021, una rielezione favorita anche dalla frammentazione dell'opposizione. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 13 agosto. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, con qualche temporale possibile e con temperature massime di 35 gradi. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino e nel Moesano, sotto i 600 metri di quota. La cronaca sportiva ora con Paolo Laurenti.
4: Lo sport.
5: Jason Joseph, campione europeo dei 110 ostacoli dopo l'argento di Hammer nel lungo a Birmingham, la Svizzera ha conquistato la prima medaglia d'oro attesa da tempo proprio da Jason Joseph, che ha corso in 13:12. In campo femminile stasera nella finale dei 200 metri i colori rosso crociati saranno rappresentati dalla giovane stella nascente Fabienne Önke, che ha corso la semifinale in 22:46, suo nuovo record personale. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21 il ticinese, e quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, finale prevista alle 18:30. Nonostante il record svizzero 1:54:07, Roman Michikov si è fermato ai piedi del podio nei 200 dorso vinti dall'ungherese Koss. È caduto anche un record del mondo a Parigi, quello dei 50 dorso donne, battuto dall'italiana Curtis, che ha fermato il cronometro a 26:63, 23 centesimi in meno del precedente primato. Passiamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale. I parigini a Salisburgo hanno alzato la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa. Xabi è il nuovo selezionatore dell'Olanda, lo spagnolo primo allenatore straniero dalla 78 della nazionale olandese, è stato scelto per sostituire Ronald Koeman. Quella di questa sera sarà una serata decisiva per la qualificazione ai play-off per le quattro formazioni svizzere impegnate nei preliminari delle Coppe Europee, posizione di vantaggio per il Lugano, che nel Conference League, dopo il 2-0 dell'andata, si trova alle Faroe per certificare il passaggio del turno contro il Runavik.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

la straordinaria voce di Demetrio Stratos, qui in modalità beat con i Ribelli, il gruppo del quale era cantante, e un brano, un classico del beat italiano, Pugni Chiusi, dunque un Demetrio Stratos prima dell'esperienza degli Area, che farà fiorire la sua voce come una delle più straordinarie della musica italiana e non solo. Sono le 6.40, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli e la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Naturalmente si parla del Locarno Film Festival con diverse interviste, approfondimenti. Iniziamo sulle pagine del Corriere del Ticino con l'intervista a Rick Baker, truccatore ed effettista speciale premiato a Locarno, iniziato con i B-movie, da bambino amavo i mostri, straordinario artigiano di Hollywood che ha vinto numerosi premi, tra cui ovviamente degli Oscar. È in pensione da 12 anni, ma il suo impatto sull'industria cinematografica americana si fa sentire ancora oggi grazie a creazioni iconiche che gli hanno fruttato 7 Oscar, tra cui il primo mai assegnato nella categoria del trucco per Un lupo mannaro americano a Londra. Dunque Rick Baker, intervistato da Max Borg, che gli chiede com'è nata la sua passione per i mostri. Da bambino, perché faccio parte della prima generazione cresciuta con la televisione, nei weekend trasmettevano sempre gli stessi film horror. Mi piacevano personaggi come la creatura di Frankenstein, il Quasimodo interpretato da Charles Laughton nel film The Hunchback of Notre Dame, diretto da William Dieterle. Mostri con cui potevi empatizzare, mi chiedevo come venissero realizzati. Grazie a delle apposite riviste che esistevano allora, imparai i nomi di gente come Jack Pierce, che faceva il trucco per gli horror della Universal, e Ray Harryhausen, che creava esseri fantastici con lo stop motion. Ho poi cominciato a fare le mie proprie creazioni, sperando di poterlo fare come lavoro, anche se mi avevano detto che per entrare a Hollywood devi esserci nato. Per comprare i materiali che mi servivano, in particolare la gomma piuma con cui ho fatto i primi esperimenti casalinghi, facevo lavoretti vari, tagliavo l'erba, cose così. Mi impegnavo tantissimo per potermi permettere ciò che mi serviva, perché la mia famiglia non era benestante, la paghetta che ricevevo dai miei genitori non era sufficiente. Dunque un grande personaggio arrivato a Locarno ieri per ricevere il Vision Award. Il quotidiano La Regione invece ci porta a scoprire un'altra sezione del festival. Siamo sulle pagine culturali della Regione. Se riesco ad aprire le pagine, il piccolo cinema adesso fa sul serio. Siamo a pagina 15 del quotidiano, l'articolo di Ivo Silvestro. Daniela Persico e Francesco De Biasi raccontano come procede la rinnovata sezione giovanile, come sta lavorando la giuria dei ragazzi. In questa edizione del festival, una delle sezioni con più sold out è Locarno Kids Screenings, con tutto che il Kursaal ha una capienza di quasi 500 posti. La sala è piena di ragazzine e di parenti di questi ragazzi, ha spiegato Daniela Persico, membro del comitato di selezione e curatrice della sezione. È un altro pubblico rispetto a quello che andrebbe a vedere i nostri film del concorso dei cineasti del presente. In riferimento alle altre sezioni competitive, non è casuale. Se finora le proiezioni erano di accompagnamento a laboratori e incontri del programma Locarno Kids, quest'anno si è deciso di cambiare le regole del gioco. Locarno Kids Screening è adesso una sezione competitiva con 7 lungometraggi e 2 fuori concorso che si contendono il premio istituito alcuni anni fa in collaborazione con la Mobiliare, finora assegnato a personalità capaci di far arrivare il cinema ai più piccoli. E poi si discute anche in questo articolo di Ivo Silvestro sulla presenza di film che affrontano temi complessi, ne vengono citati alcuni. Daniela Persico aggiunge che il cinema per l'infanzia non deve necessariamente essere rassicurante, anzi dice: alla fine i nostri ricordi cinematografici
grafici di bambini sono dei ricordi anche traumatici, sono dei ricordi che ci connettono all'aver avuto paura, all'aver visto sullo schermo un bambino senza genitori, all'aver capito come si può essere progressivamente indipendenti. E dunque film che trattano anche di temi non necessariamente divertenti o simpatici, come temi legati al trauma. E poi, tornando sul Corriere del Ticino, un'altra intervista legata al Film Festival di Locarno, in questo caso Margherita Spampinato. Un anno fa esplodeva Gioia Mia, il suo film, e lei dice: Locarno mi ha cambiato la vita. Margherita Spampinato è tornata al festival in veste di giurata della selezione cineasti del presente. Ne scrive Jenny Covelli: un film davvero incantato che ci riporta le radici neorealistiche del cinema di Vittorio De Sica e Luigi Comencini. Con queste parole, un anno fa, Giona Nazzaro rivendicava la selezione di Gioia Mia di Margherita Spampinato, presentato in anteprima mondiale nella sezione cineasti del presente. Un film che poi da allora ha vinto tanti premi, e Margherita Spampinato oggi è chiamata a giudicare i film dei colleghi e delle colleghe. Apprezza che il Locarno Film Festival selezioni un cinema che è anche molto sperimentale, pellicole con le quali i cineasti si esprimono osando, portando sullo schermo tutta la loro arte. Dice la Spampinato sul Corriere del Ticino: le sale sono quasi sempre piene, ci sono cinefili, critici, giornalisti, ma anche spettatori della città, del Ticino, la gente comune, il pubblico vero. Un messaggio per chi ha scelto di fare del cinema il suo mestiere: se offri la cultura, le persone rispondono presente. Locarno dimostra che non c'è bisogno di fare solo cinema più commerciale. Quando entri in sale, quello che vedi ti suscita mille domande senza fornirti le risposte, ne esci con uno sguardo diverso. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con l'ultima finestra della rassegna stampa. Raiz, Ki Eshmera Shabbat.

Kiesh Merah Shabbat, una canzone della tradizione sefardita con la voce di Raiz. Ultima finestra della nostra rassegna stampa. Parliamo dell'eclissi solare di ieri, milioni di persone con il naso all'insù, se ne parla su tutti i quotidiani. Il Corriere del Ticino titola in apertura con una bella foto del fenomeno astronomico eclissi, lo spettacolo del sole nero a distanza di 27 anni dall'ultimo. L'ultima volta milioni di persone in buona parte dell'Europa hanno potuto nuovamente assistere a uno dei fenomeni astronomici più rari e affascinanti, l'eclissi solare totale o quasi. Anche in Svizzera e in Ticino migliaia di appassionati si sono riuniti in altura per osservare al tramonto il sole nero. Purtroppo nel nostro cantone le nuvole hanno in parte spezzato la magia e effettivamente è stato così, posso testimoniare, ero sul Monte Lema con tantissime altre persone, purtroppo c'è stata una nuvola dispettosa, la nuvola di Fantozzi, dicevano alcuni, che si è piazzata proprio davanti al sole, impedendo di vedere una parte del fenomeno, anche se poi effettivamente qualcosa si è visto ed è stato molto bello. Se ne parla a pagina 6 del Corriere del Ticino. Purtroppo però in alcuni luoghi del Ticino a farla da padrone sono state le nuvole, che hanno in parte impedito agli appassionati ticinesi di gustarsi la meraviglia astronomica. È andata meglio in Svizzera interna, dove il sole nero è stato ammirato da migliaia di persone. Attorno alle 20:20 l'eclissi ha raggiunto il suo massimo nel nostro paese, con la luna a coprire il cerchio solare per oltre il 90%. In molti cantoni, in particolare Zurigo, Vallese, Friburgo e Berna, le persone hanno potuto gustarsi appieno la magia, e ce lo racconta effettivamente anche il quotidiano romano Le Matin, con un articolo dal titolo "La Svizzera ha assistito a un'eclisse solare indimenticabile, le condizioni erano perfette mercoledì sera per assistere all'eclissi solare, in particolare in Romandia, dove le persone si sono affrettate a raggiungere luoghi in altitudine per non perdersi niente del superbo spettacolo. Il Salève è stato paralizzato dagli automobilisti, il Molaison, il Chasseral e le creste del Vallese hanno registrato il tutto esaurito. Anche gli osservatori astronomici come quello di Saint-Luc o di Epond sono stati sommersi da una folla di appassionati giunti per condividere i rari telescopi dotati di filtri solari. Dunque un entusiasmo storico, leggiamo sul Matin, che ha provocato una vera e propria corsa contro il tempo. Ottici e farmacie sono stati rapidamente presi d'assalto, causando una carenza generalizzata di occhiali protettivi certificati. Nei siti di osservazione ha prevalso però la solidarietà con gli spettatori, che si sono scambiati le preziose montature per evitare qualsiasi rischio di lesione oculare. E dell'eclissi, come vi dicevo, parlano tutti i quotidiani, anche il Corriere della Sera con le foto del fenomeno in prima pagina, e poi un articolo, un commento di Vanni Santoni che scrive: ho annerito un pezzo di vetro e mi preparo a guardare l'eclissi come tutti, e come tutti potrei fare altro. Che so, continuare a giocare a Baldur's Gate 3, andare su Twitch a guardare un bel live stream, ascoltare un podcast su Spreaker mentre catalogo le mie foto su Digicam, leggere un manga online. E invece no, proprio come un antico greco, babilonese o maya, o anche come un Homo sapiens di 300.000 anni fa, mi appresto ad alzare gli occhi al cielo e trasecolare, o almeno emozionarmi, davanti al sole che si fa nero, come tutti. Già, perché anche se a differenza dell'Homo sapiens di 300.000 anni fa sappiamo esattamente cosa sta succedendo, un'eclissi ci rende ogni volta simile a lui, restituendoci la piccolezza del nostro posto nel cosmo e il mistero in cui, con buona pace di scoperte astronomiche che ben più avanzate della meccanica delle eclissi, continuiamo a essere immersi. Di più, l'eclissi ci ricorda anche quanto la nostra stessa concezione della realtà si appoggia a figure archetipiche profondamente radicate, scrive Vanni Santoni, scrittore sul quotidiano Il Corriere della Sera, a pagina 16. E
dall'eclissi solare che ci ha portato a guardare il cielo ieri sera, all'eclissi della musica come siamo abituati a pensarla. Se ne scrive sempre sul Corriere della Sera, che dedica un titolo in prima pagina: rivolta contro Giselle, cantante dell'intelligenza artificiale. Sospeso il brano creato dall'intelligenza artificiale, la radio RTL 102.5 non lo trasmette più. Basta con le canzoni create con l'intelligenza artificiale. C'è un brano che spopola quest'estate, si intitola Dimanche Midi Pile ed è firmato da Giselle, solo che non si sa se Giselle esista, per questo Radio RTL ha deciso di non trasmetterlo più ed è stato anche cancellato dalle classifiche. E il quotidiano Il Manifesto ci spiega che l'associazione dei discografici annuncia nuove regole proprio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nella musica. Intelligenza artificiale nella musica, Spotify e Fimi fissano linee guida. Siamo a pagina 15 del Manifesto. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, nuovi parametri intorno all'IA nel mondo delle sette note vengono introdotti da industrie musicali e dalle piattaforme. Spotify ha infatti annunciato la creazione di un badge AI persona sui profili degli artisti che pubblicano musica generata con l'intelligenza artificiale e una serie di altre misure per limitare o comunque segnalare la diffusione della musica generata da intelligenza artificiale. Noi torneremo a parlare di Festival di Locarno alle 8.05 con Moira Bubola, che ci racconterà le ultime da Locarno, e torneremo a parlare anche di eclissi e di questo fenomeno e del perché ci ha tanto entusiasmati con Sara Egiazi, nostra ospite di In altre parole, antropologa. Dunque affronteremo con lei questo tema. E dunque appuntamento alle 8:18, mentre nello spazio rivista affronteremo un altro tema presente nella rassegna stampa, e cioè l'Iran. Cercheremo anche di andare al di là dei pregiudizi che ci portano a leggere spesso questo paese in modo un po' semplicistico. Intanto noi ci ascoltiamo un brano con Peter Scherer, The Flight, e poi i titoli del Regi delle 7:30.

0: essenziali. La Corea del Nord è sempre più coinvolta dalla Russia nella guerra in Ucraina, oltre a testate, uomini e armi in combattimento, riceve da Mosca supporto al suo programma atomico. Nell'atletica il basiliese Jason Joseph conquista il titolo europeo nei 110 metri ostacoli. Nel nuoto stasera alle 18:30 Noè Ponte andrà alla ricerca del riscatto nella finale dei 100 metri delfino. Uno sguardo alle previsioni del tempo: sarà soleggiato e molto caldo. Nel corso del pomeriggio lungo le Alpi sviluppo di qualche cumulo, in serata un temporale isolato non escluso, basse quote, temperatura massima sui 35 con punte fino a 38.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Gaby Moreno, cantante guatemalteca, qui con il sostegno del compositore e arrangiatore americano Van Dyke Parks in questa Nube Gris. Ha apprezzato la scelta musicale di oggi il nostro ascoltatore Claudio, che ci scrive su WhatsApp: wow, Demetrio Stratos e i Ribelli. Abbiamo ascoltato prima un brano con i Ribelli, Pugni Chiusi, ottima scelta, dice Claudio, mi rimanda ad un passato lontano ma meraviglioso, e ci augura buona giornata. E noi ricambiamo l'augurio e lo giriamo a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.

0: lettrici, vi ricordo che potete scriverci via WhatsApp, come ha fatto Claudio, allo 079 382 6765, 079 382 6765. È il momento della nostra corrispondenza. Buongiorno Valeria Palumbo.
1: Buongiorno e buongiorno a tutte e tutti.
0: Lottare contro il caldo che attanaglia la città, puntando su alberi, su parchi e sull'acqua, fermando la speculazione edilizia. Ma il piano verde del paesaggio del comune di Milano sembra partire in salita, confrontato alla speculazione edilizia diffusa in città. Allora, Valeria Palumbo, che cos'è questo piano e perché se ne parla?
1: Guarda, la prendo un po' da lontano. Allora, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea approvarono il 24 giugno del 24 un regolamento, si chiama European Restoration Law, sul ripristino della natura, e ha una serie di scadenze fino al 2033. È vincolante per tutti gli stati membri e serve, come appunto recita, ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino serve anche per mitigare appunto questi cambiamenti climatici e per adattarci a questi cambiamenti, cioè protegge la natura nelle città e prevede una serie di misure contro le ondate di calore. Con l'entrata in vigore del regolamento, le amministrazioni si sono dovute quindi conformare, e questo ha inciso sui piani urbanistici. In Italia sono coinvolti ben 2.761 comuni, che coprono quasi il 38% dell'Italia, appunto. Il primo obiettivo vincolante è evitare, rispetto al 2024, la riduzione degli spazi verdi e degli alberi in tutte le città.
0: Dunque, un piano europeo, e Milano c'entra?
1: Sì, perché appunto è tra questi comuni obbligati ad applicare la European Restoration Law, cioè un elenco al Ministero dell'Ambiente. Però non è che questo ha fatto scattare una corsa a piantare alberi, anzi, in certe zone, fra l'altro, si stanno attuando dei vecchi progetti di arredo urbano e continuano ad abbattere gli alberi. Poi hanno messo un po' di tendoni per mitigare, insomma, il caldo, ma non servono veramente a nulla, e soprattutto sta febbre edilizia che assedia la città continua. Comunque, il 9 luglio scorso la Giunta ha approvato gli indirizzi del piano del verde del paesaggio del Comune di Milano, e poi si è aperta una consultazione, e questa consultazione è aperta ai cittadini e alle associazioni per sottoporre questo piano a una valutazione ambientale.
0: E come si fa allora a partecipare?
1: C'è un link nel sito del Comune di Milano, e io spero che siano in molti a intervenire, però non è così facile, cioè se entri nel sito poi ti perdi fra cose burocratiche, insomma un po' complicato. Comunque il piano, oltre ad essere complementare perché esiste già un piano aria e clima, potrà essere di supporto alla stesura del prossimo piano di governo del territorio, perché noi ne abbiamo uno del 2020 che è ancora vigente.
0: E che non va più bene?
1: Ma guarda, sono passati solo 6 anni, ma è cambiato tutto. Quest'anno Milano è stata costantemente sotto queste ondate di calore che si susseguono da fine maggio, e poi è balzato agli occhi un fenomeno di cui abbiamo già parlato, a cominciare dalle piazze di San Babila e Corduso. Sono state restaurate senza pensare al verde, all'acqua, all'ombra.
0: Eh sì, mamma mia, insomma, un incubo stare a Milano in estate, come ci raccontano amici e amiche, anche colleghi e colleghe che vivono a Milano. Ma poi, oltre a tutte queste questioni, ci sono i cantieri e i processi.
1: E si sta andando verso la soluzione per tutti, il che non vuol dire ripresa dei lavori immediata, però è possibile anche per edifici molto impattanti. Per ora il primo processo è arrivato a sentenza sulla Torre Milano, che è una cosa di 24 piani alla Maggiolina e già abitata. In primo grado sono stati assolti tutti i costruttori, l'architetto e i dipendenti comunali che erano accusati di aver costruito il grattacielo senza le autorizzazioni. anche per le Park Tower, che sono due bruttissimi edifici di 81 e 59 metri affacciati sul Parco Lambro, guarda, devi vedere, costruiti come ristrutturazione poi due capannoni, anche per quelli c'è stata la soluzione. Il processo penale è ancora in corso, ma è arrivata a sentenza quello istituito dalla Corte dei Conti. Tre funzionari del comune sono stati assolti. Sta finendo tutto così. I cantieri non sono ripartiti tutti, ma boh.
0: Sì, insomma, c'è un po' di frustrazione forse in chi credeva che tutto questo avrebbe portato a un ripensamento, no, anche del modo di concepire la città. Valeria Palumbo, non è cambiato quindi nulla.
1: Ma guarda, fra l'altro hanno fatto anche una legge, hanno tentato di fare una legge, la Salva Milano per sbloccare questi cantieri, per fortuna non è andata in porto. Da poco è stato pubblicato sul sito del comune un parziale aggiornamento del piano di governo del territorio che vieta di costruire nuovi edifici nei cortili ancora liberi. Dove c'è già un edificio potrà essere ricostruito ma senza superarne l'altezza. C'è poi l'obbligo di presentare un piano attuativo per i progetti che vogliono derogare alle leggi ordinarie del piano del territorio e il passaggio in consiglio comunale per alcune di queste decisioni in deroga, anche questo è previsto. Però guarda, costruire nei cortili ha prodotto degli scempi e quelli non verranno più riparati.
0: E che cosa manca ancora?
1: Ma guarda, la sensazione è che nonostante il caldo l'abbiamo sofferto tutti, la coscienza che l'unico modo per reagire è puntare sul verde e sull'acqua non sia così diffusa, soprattutto tra gli amministratori, perché Milano è un piatto troppo appetitoso per le speculazioni immobiliari. Certo, poi c'è chi si trincera dietro l'aria condizionata, prima o poi dovrai uscire, ma il punto è che invece le fasce sociali più deboli boccheggiano. E invece, guarda, Milano aveva dei viali alberati bellissimi, ne rimane qualcuno, per esempio via Teodosio, basta infilarsi sotto per vedere come scenda immediatamente la temperatura. Purtroppo gli alberi sono diminuiti. In Italia la città col miglior rapporto fra abitanti e alberi adesso è Modena.
0: Sì, viene in mente il cartone animato Clorofilla che negli anni Ottanta raccontava di una Milano invasa dalle piante. Un cartone molto bello, chissà. Siamo molto lontani da tutto questo, purtroppo ci sono poche speranze, mi sembra di capire, Valeria Palumbo, qualcosa cambierà.
1: Ma qualcosa è stato fatto per rimuovere i parcheggi lungo i marciapiedi alberati, anche se questo spesso ha ridotto l'aiuole, è un po' un paradosso, ma così, perché si diceva che l'asfalto soffocava le radici, ma in realtà in questo non è cambiato granché. Sono stati piantati degli alberelli, ma chissà quanti anni ci metteranno a crescere. In più il problema di Milano è che ha dei marciapiedi immensi di asfalto che si infuocano. Bisognerebbe appunto trasformarli. Per ora abbiamo visto davvero poco, almeno il piano promette di non tagliare altri alberi e intanto sta per essere terminato il piazzale davanti alla stazione Garibaldi. Hanno piantato lì qualche alberello e ci hanno messo una fontana, speriamo sia un piccolo esempio.
0: Un piccolo cerotto, insomma, per una città che soffoca nella calura estiva. Il piano verde, vedremo se riuscirà a trovare soluzioni a questa situazione davvero difficile, innescata anche dal cambiamento climatico che sta portando la canicola nelle nostre città. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie e buona giornata a tutte e tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Joe Lowry con questa Traveling Light. Ancora un brano, poi la nostra agenda. Ci spostiamo in Francia. Benjamin Biolay e Nicolas Fisman interpretano una canzone di Charles Trenet, Vous qui passez sans me voir.

0: L'agenda.
1: Alla Rotonda, il villaggio musicale che accompagna il Locarno Film Festival, dalle 18 sale sul palco. Il cantautore pop svizzero Soleil Roy, affiancato da Nicolò Martire, Etne e Astrovagna, chiude la serata il DJ set di Andrea Tritelli, in arte ATJ. La programmazione musicale della Rotonda è curata dalla RSI. In Piazza Grande alle 21.30 ha presentato in prima mondiale Il Cileno, diretto dal regista cileno Sergio Castro San Martín, girato tra Torino, il Ticino e il Cile, è ispirato alla storia di Aldo Marin, minatore cileno rifugiatosi in Italia dopo il colpo di Stato nel 76. Nel cast Camillo Arancibia, Sara Serraiocco, Gaetano Bruno e Lorenzo Richelmi. Prima della proiezione, sullo stesso palco, l'attrice, regista e musicista italiana Asia Argento riceve il Life Achievement Award di Locarno 79. In questa occasione presenta anche La Muerte No Tiene Dueño, del regista venezuelano Jorge Thielen Armand, film in cui recita, già passato alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes. Al Museo del Dazio Grande di Rodi, in Leventina, il GAC, cioè il Gruppo Animazione Cultura, e Biblio d'Alpe organizzano la serata Kamishibai, piccolo teatro giapponese con Valeria Gilberto, che presentano brevi storie illustrate per adulti e bambini, secondo la tradizione narrativa giapponese del Kamishibai. Due repliche alle 17.30 e alle 20.30 presso il Museo del Dazio Grande. Al lavatoio di Mascengo, a Quinto, si tiene il tradizionale concerto d'agosto organizzato dal Dicastero Cultura del Comune, quest'anno abbinato alla presentazione del libro Il pane di casa, conoscenze ed emozioni nella quotidianità d'un tempo, curato dal dialettologo Franco Lura. La serata è accompagnata dalla musica del gruppo vocale Vos Amis di Gianluigi Fasola e della famiglia Borsani e Camponovo, a partire dalle 17.30 al lavatoio di Mascengo a Quinto. E tornando alle manifestazioni collaterali al Locarno Film Festival, il Museo Casa Rusca di Locarno ospita a margine di Locarno 79 l'Occhio Dinamico, Traiettorie della Percezione, curata dallo storico dell'arte Marco Francioli, una sessantina di opere storiche e contemporanee, tra cui lavori di Alberto Biasi, Jean Tinguely e dello stesso Felice Marie Varini, dedicata al rapporto tra percezione, movimento e costruzione dell'immagine. Il Museo Casorella di Locarno presenta, sempre nell'ambito del festival, Anche noi siamo il festival, voci sulla storia del Festival del Film di Locarno, una mostra curata da Josephine Metro e Cyril Cordoba, con testimonianze di chi ha vissuto la manifestazione dietro le quinte, allestita anche nel cortile del museo attorno alla vecchia cabina di proiezione di Piazza Grande.

Il poeta e musicista inglese Alabaster The Plume con questo brano intitolato Who is a Fool. Sono le 7:28, tra poco, prima edizione del regime, prima un po' di Brasile con Hermeto Pascoal e il suo gruppo Masinho tocando no coreto.

0: Sara e Giasi si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. È antropologa, docente e ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali, come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione e la questione del velo. Sara Egiasi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Gli assicurati beneficiano troppo poco di sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica dà a medici, farmacie e ospedali. Mancano trasparenza da parte dei vari attori in gioco e controlli dell'Ufficio federale della sanità. L'agricoltura deve adattarsi alle condizioni climatiche, puntando per esempio su specie resistenti alla siccità. Così il consigliere federale Rösti, che non ritiene necessarie per ora misure federali straordinarie. L'introduzione di zone a 30 km orari diventerà più difficile. Città e comuni dovranno dimostrare con una perizia che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso altri quartieri. La Corea del Nord è sempre più coinvolta dalla Russia nella guerra in Ucraina. Oltre a testare uomini e armi in combattimento, riceve da Mosca supporto al suo programma atomico. Nell'atletica, il basilese Jason Joseph conquista il titolo europeo nei 110 metri ostacoli. Nel nuoto stasera alle 18:30 Noè Ponti andrà alla ricerca del riscatto nella finale dei 100 metri delfino. Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte al destinatario finale, cioè agli assicurati. È quanto emerge da un audit del Controllo federale delle finanze che bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. È un tema sensibile perché il prezzo dei medicamenti pesa in modo significativo sui costi sanitari e quindi sui premi di cassa malati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
4: 10 miliardi di franchi circa è quanto la Confederazione ha speso nel 2024 per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione di base, circa un quarto delle spese totali della LAMAL. Secondo il Controllo federale delle finanze, l'industria farmaceutica concede a medici, farmacisti e ospedali sconti per 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni, ossia il 12%, arrivano agli assicurati, come prevede la legge. La vigilanza non è ancora efficace, afferma Markus Köhli, responsabile del rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze, che denuncia la scarsa trasparenza del sistema degli sconti. Il mercato è opaco e i grossisti non sono controllati. Rapporto che critica anche l'Ufficio federale della sanità pubblica, perché lavora con dati incompleti e superati e non dispone delle informazioni necessarie per verificare chi riceve cosa. L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce ritardi. La vigilanza è partita solo nel 2020, poi la pandemia ha dirottato risorse sul Covid, afferma il direttore Christian Schneider, ammettendo anche che i tagli del personale in un ambito così sensibile hanno rallentato ulteriormente il lavoro. Ma la vigilanza ora sta ripartendo, sottolinea il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
5: On ne veut pas jouer la police, c'est pas notre rôle.
4: Schneider però respinge l'idea di fare il poliziotto e insiste sul fatto che sia irrealistico controllare a uno oltre 20.000 medici e centinaia di ospedali in Svizzera.
5: Ce n'est pas le but de contrôler tout le monde.
4: Il rapporto del Controllo federale delle finanze chiede una revisione dell'ordinanza che regola la vigilanza sui medicamenti per obbligare fornitori e grossisti a trasmettere davvero i dati mancanti.
3: Il Consiglio federale interviene nella regolamentazione del limite di 30 km orari nelle città. Non lo vieta, ma ne rende più complessa l'introduzione. Città e comuni dovranno infatti dimostrare che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Cade invece l'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti. Le associazioni dei comuni e delle città parlano di un parziale successo. Il servizio di Maria Iannuzzi.
6: Sempre più città e comuni introducono il limite di 30 km orari, uno sviluppo ritenuto caotico dal consigliere nazionale liberale radicale lucernese Peter Schilliger, che aveva chiesto misure per garantire la gerarchia e la funzionalità della rete stradale. Con la revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, il Consiglio federale dà seguito a questa richiesta, ma rinuncia a una delle misure più controverse emerse durante la consultazione. Rinuncia all'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti rispetto alla riduzione della velocità. Rende però più severa la procedura per introdurre il limite di 30 km orari sugli assi principali. In futuro le autorità locali dovranno infatti dimostrare con una perizia che la misura non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Per l'Associazione dei Comuni Svizzeri si tratta di un successo parziale, come sottolinea la sua direttrice Claudia Cattroch-Ville.
7: Siamo contenti che rimanga possibile introdurre tratti con il limite di velocità di 30 km orari su strade a traffico intenso. Rimane però una certa nota stonata riguardo all'obbligo aggiuntivo di ampliare la perizia. Questa ulteriore documentazione comporterà alcune difficoltà. Anche l'Associazione Traffico e Ambiente accoglie con favore la rinuncia a privilegiare i rivestimenti fonoassorbenti rispetto al limite di velocità di 30 km orari e contesta l'obbligo di ampliare le perizie.
8: E adesso torniamo sulle misure che il Consiglio federale ha messo in consultazione ieri per meglio regolare in futuro le attività del settore bancario. In particolare torniamo sulla misura che ridefinisce i parametri per il versamento dei bonus per evitare che incentivi economici importanti spingano ad assumersi rischi eccessivi. Marzio Minoli.
9: Era stato un po' il filo conduttore della crisi di Credit Suisse, una forte propensione ad assumersi i rischi per poi ottenere bonus sostanziosi, una cultura del rischio elevata che ora il Consiglio federale vuole rivedere. Ecco quindi che per tutte le banche dovranno valere nuovi principi generali quando si tratta di pagare bonus, misure che saranno efficaci. Sentiamo Edoardo Beretta, docente di macroeconomia presso l'Università della Svizzera Italiana.
10: Credo di sì, perché sposta l'accento da una visione più di breve termine a una visione più di benessere e di sviluppo aziendale ed economico di lungo termine. Ancorare in un qualche modo la performance individuale a quello che è l'andamento di lungo termine dell'azienda per cui si lavora è evidentemente una buona leva per far sì che non ci si assuma dei rischi eccessivi, cioè non ci si comporti secondo quel fenomeno che in economia viene chiamato l'azzardo morale.
9: Tutte queste regole però potrebbero rendere la Svizzera meno attrattiva per i talenti del mondo della finanza?
10: È un'ottima domanda. Sì e no. La Svizzera può anche fungere da modello. Io penso che la Svizzera possa andare nella giusta direzione se ben calibrata tale normativa.
8: La persistente siccità e il caldo in Svizzera non impongono per il momento l'adozione di misure straordinarie di emergenza. Allo stato attuale gli strumenti ordinari e le misure già attuate sono sufficienti. Lo ha confermato il consigliere federale Albert Rösti, a capo del Dipartimento federale dell'Ambiente. Sul lungo termine, secondo lui, sarà importante puntare sull'adattamento al clima anche per l'agricoltura. Romina Lara.
11: Adattarsi al clima, anche l'agricoltura sarà ed è già chiamata a uno sforzo in questo senso. Per il consigliere federale Albert Rösti sarà dunque importante investire sull'adattamento.
12: Per l'agricoltura, c'è per esempio di creare delle piante che sono resistenti alla sécheresse, c'è nella genetica.
11: Puntare ad esempio su piante resistenti alla siccità. Il ministro ha citato qui anche la questione della genetica. In elaborazione c'è una legge, ha detto, che non manca mancherà di far discutere. Da notare che in Ticino, nelle scorse settimane, il presidente dell'Unione Contadini aveva già evocato delle sperimentazioni, anche condotte in prima persona, con nuove miscele di sementi nei prati che possano garantire foraggio anche in momenti di forte siccità. Riconoscendo le difficoltà con cui sono alle prese i contadini svizzeri, Rösti ha ricordato tuttavia che delle misure per sostenerli sono già scattate. Tra queste ha ricordato la riduzione dei costi per l'importazione del foraggio e i contributi diretti che saranno versati indipendentemente dalla durata della permanenza sugli alpeggi, o ancora gli interventi con gli elicotteri dell'esercito negli alpeggi rimasti a secco. Per il momento la situazione per il ministro dell'Ambiente resta gestibile con gli strumenti ordinari, anche se a livelli critici l'approvvigionamento idrico è infatti ancora garantito. Il suo dipartimento sta comunque preparando un documento con possibili interventi aggiuntivi qualora la siccità dovesse aggravarsi.
8: E a proposito di misure per fronteggiare la crisi idrica, il comune di Breggia ha innalzato al grado di siccità 2 le misure in vigore per le frazioni di Morbio Superiore e Sanio. Parallelamente è stato introdotto il grado di siccità 1 a Bruzzella e Caneggio. Il municipio rinnova l'appello a evitare sprechi per tutto il comprensorio. Dall'estero ora, missili contro Zaporizhia, migliaia di nuovi soldati e il primo valico stradale con la Russia. La Corea del Nord è sempre più coinvolta nella guerra in Ucraina. Un modo per testare uomini e armi in combattimento, in cambio riceve da Mosca supporto al suo programma atomico. L'asse tra Kim Jong-un e Vladimir Putin preoccupa sempre di più la Corea del Sud, che continua però a negare assistenza militare a Kiev. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
13: Secondo l'Ucraina, negli ultimi attacchi su Zaporizhia, Mosca ha utilizzato anche missili balistici nordcoreani. Le armi di Pyongyang vengono utilizzate da Mosca dalla fine del 2023, ma i numeri stanno ora crescendo. Secondo l'intelligence ucraina, la Corea del Nord avrebbe dispiegato una nuova unità di 90 uomini con a disposizione 6 lanciatori, circa 120 missili e milioni di proiettili d'artiglieria. Dal 2024 sono circa 14.000 i militari nordcoreani inviati in Russia, almeno 2.000 sarebbero morti. Il presidente Zelensky sostiene che Mosca si prepari ora a riceverne fino a 50.000. Intanto Russia e Corea del Nord stanno completando il loro primo ponte stradale, un collegamento che affianca l'unica ferrovia esistente e facilita l'illusione della sorveglianza satellitare, rendendo così più rapidi gli scambi di merci, uomini e armi. Per Kim Jong-un l'Ucraina è un laboratorio, soldati nordcoreani imparano a combattere sul campo, i missili vengono testati in condizioni reali. Oltre al ritorno economico per l'invio di truppe, Pyongyang riceve da Mosca anche tecnologia e sostegno esplicito allo sviluppo di armi nucleari. Il tutto inquieta la Corea del Sud, a cui Zelensky continua a chiedere l'invio di sistemi di difesa aerea. Seoul per ora dice no. Il presidente Lee Jae-myung ha appena annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari all'Ucraina. Sul fronte militare fa valere però una vecchia legge che impedisce l'invio di armi a paesi in guerra. Ma più Kim Jong-un si fa coinvolgere nella guerra di Putin e più diventa difficile considerare Ucraina e penisola coreana due fronti separati.
8: Adesso abbiamo una notizia dal Medio Oriente. Una nave sta perdendo petrolio al largo dell'Oman. La petroliera farebbe parte della flotta fantasma russa ed era ferma da giugno dopo che era stata bombardata. La Chiazza Nera si è espansa per circa 400 chilometri quadrati e ha già raggiunto le coste del paese in un'area naturale protetta. Intanto una seconda fuoriuscita di petrolio da un'altra nave cargo colpita sta raggiungendo le coste dell'Iran. C'è chi avverte che questo potrebbe essere uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi anni. Negli Stati Uniti Trump, il presidente Donald Trump, perde una delle sue più fidate collaboratrici. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, lascerà infatti l'amministrazione alla fine del mese. Questo per dedicare più tempo alla famiglia. Entrata in carica all'età di 27 anni, Leavitt è stata la più giovane portavoce della storia. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
14: Why is the media so against cutting waste, fraud, and abuse from the government? I don't get it.
15: I just want to ask a question.
14: We won't be deterred. We will not be deterred from people like you and the press.
16: Simpatica non lo è mai stata, né ha mai cercato di esserlo, Caroline Leavitt. Lo stesso vale per la sua sincerità o la sua trasparenza. ma preparata, battagliera e sempre con la risposta pronta, questo sì, senza ombra di dubbio.
14: Thanks to President Trump and Republicans and common sense policies across the board, our country is safer, our country is more affordable.
16: Alla fine di agosto, all'età di 28 anni, dopo un anno e sette mesi di lavoro, Caroline Levitt smetterà di essere il volto dell'amministrazione. La biondissima arciera sempre pronta al duello con i tollerati ma mai amati corrispondenti della Casa Bianca, soprattutto quelli dei media liberal ritenuti ostili al presidente.
14: The press does only want to make the president look bad. That's a fact, especially you. No, listen to me. Especially you and especially CNN.
16: Annunciando la sua partenza per motivi familiari, Levitt ha infatti appena dato alla luce il secondo figlio. Donald Trump ha scritto su Truth Social che la sua ormai quasi ex portavoce resterà una delle sue più fidate consigliere esterne e una voce influente dentro il Partito Repubblicano. Originaria del New Hampshire, laureata in comunicazione, Levitt aveva lavorato come stagista in occasione della prima presidenza Trump, per poi assumere un ruolo di primo piano nella campagna elettorale del 2024. Servire il presidente degli Stati Uniti è stato l'onore e l'avventura di una vita, ha scritto Caroline Levitt nel suo messaggio di commiato. Lei che in ogni caso, ammirata o detestata, sarà ricordata come la più giovane portavoce nella storia della Casa Bianca.
14: You're going to hear from the president directly twice today at 2:30 and also at 4:30, and we will see you all tomorrow night at the Correspondence Center. Thanks guys.
8: E infine, nel Canton Uri è stata lanciata una petizione contro la costruzione del Munimax. Continua dunque a crescere il dissenso nei confronti del toro in legno, simbolo della festa federale di lotta svizzera svoltasi a Mollis nel 2025. Il colosso era stato acquistato da una società che lo vorrebbe installare ad Andermatt come attrazione turistica. Sentiamo Manuele Ferrari.
15: Il toro è stato tra i soggetti più fotografati lo scorso anno, esordisce Franz Xaver Simmen, presidente dell'associazione Max der Uristir. Quasi nessun altro oggetto ha ricevuto più presenza mediatica di Munimax. Il toro di legno alto più di 20 metri, lungo 36 per 182 tonnellate di peso, nel cantone che questo animale lo ha come simbolo nella bandiera, non raccoglie però lo stesso entusiasmo. I proprietari vorrebbero esporlo su un terrazzamento sopra Andermatt. Un luogo perfetto perché all'interno di una zona dove già esistono infrastrutture sia per lo sport sia per la ristorazione. Inoltre si trova vicino ad una stazione ferroviaria. 22 i ricorsi inoltrati contro il progetto. Appena viene proposto un luogo concreto dove realizzare un'idea visionaria di queste dimensioni, a Zurigo, Lucerna o Ginevra non sarebbe stato altrimenti, è chiaro che la popolazione si pone delle domande e ha paura. Da questo punto di vista l'associazione è pronta al confronto e alla discussione. C'è chi ad esempio teme che il paesaggio venga snaturato da questa costruzione, altri vogliono maggiori garanzie per quanto riguarda il finanziamento quando si tratterà di smantellare il toro a fine ciclo. La nuova petizione online vuole invece bloccare tutto, oltre 1100 le firme raccolte. Rispettiamo questo gesto, tutti possono esprimere la propria opinione. Quando una causa è sentita, osserva Franz Xaver Simmen, queste petizioni raccolgono però decine di migliaia di firme.
8: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
17: Lo sport.
18: Jason Joseph, campione europeo dei 110 ostacoli dopo l'argento di Hammer nel lungo a Birmingham, la Svizzera ha conquistato la prima medaglia d'oro attesa da tempo proprio da Jason Joseph, che ha corso in 13:12. In campo femminile stasera nella finale dei 200 metri i colori rossocrociati saranno rappresentati dalla giovane stella nascente Fabienne Önke, che ha corso la semifinale in 22:46, suo nuovo record personale. Europei di nuoto, Noè Ponti qualificato alla finale dei 100 delfino con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50:21 il ticinese, e quindi uno dei grandi favoriti per l'oro continentale, finale prevista alle 18:30. Nonostante il record svizzero 1:54.07, Roman Michikov si è fermato ai piedi del podio nei 200 dorso vinti dall'ungherese Koss. È caduto anche un record del mondo a Parigi, quello dei 50 dorso donne, battuto dall'italiana Curtis, che ha fermato il cronometro a 26:63, 23 centesimi in meno del precedente primato. Passiamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo titolo stagionale. I parigini a Salisburgo hanno alzato la Supercoppa europea battendo 2-1 l'Aston Villa. Xabi è il nuovo selezionatore dell'Olanda, lo spagnolo primo allenatore straniero dalla 78 della nazionale olandese, è stato scelto per sostituire Ronald Koeman. Quella di questa sera sarà una serata decisiva per la qualificazione ai play-off per le quattro formazioni svizzere impegnate nei preliminari delle Coppe Europee. Posizione di vantaggio per il Lugano che nel Conference League, dopo il 2-0 dell'andata, si trova alle Faroe per certificare il passaggio del turno contro il Runavik.
1: La meteo.
19: Il tempo fino a questa sera sarà soleggiato e molto caldo, nel corso del pomeriggio lungo le Alpi sviluppo di qualche cumulo e in serata un temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura massima sui 35 con punte fino ai 38 gradi.

Shundevla significa in lingua romani letteralmente ascolta Dio, oppure ascoltami Dio, una invocazione, una preghiera, un'esclamazione, che è il titolo di questa canzone cantata dalla slovacca Giulia Kozakova, che ci ha portato alle 7:53. Oggi in Alphaville parleremo, tra le altre cose, della crisi idrica in Italia del Nord e la decisione da parte del cantone Ticino di dare più acqua a partire dal Ceresio via La Tresa al Lago Maggiore. E parleremo dunque di geopolitica dell'acqua, una risorsa sempre più contesa, perché dunque la siccità che sta colpendo il Lago Maggiore ha portato Italia e Svizzera a un accordo straordinario, quello appunto di utilizzare il fiume Tresa per trasferire acqua dal Lago Ceresio al Verbano, ed è questa una misura d'emergenza, naturalmente, che racconta di quanto la crisi climatica stia aumentando la pressione su questa risorsa sempre più contesa, che ovviamente non si ferma ai confini dei vari paesi. Alla Svizzera, che costituisce importanti riserve idriche, arrivano richieste di aiuto dai paesi vicini, anche dalla Francia, per esempio. Ma che cosa succede quando l'acqua attraversa i confini, e quanto può diventare un fattore di conflitto? È già il caso in molti paesi al di fuori dall'Europa, pensiamo al Medio Oriente. In un mondo segnato da siccità sempre più frequenti, l'acqua rischia dunque di trasformarsi nella nuova grande risorsa strategica. Ne parliamo oggi ad Alphaville alle 11:05 con Emanuele Fantini, professore associato all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi ed esperto di conflitti legati all'acqua. Sarà dunque ospite di Cristina Artoni. In K questa sera alle 17:20 per la nostra rubrica Anacardi parleremo di teatro e in particolare di vintage varieté che va in scena al Teatro Dimitri a 50 anni. Possiamo dire che alcune persone vanno in crisi, la crisi di mezza età, altre invece salgono sul palco del Teatro Dimitri. Stasera va in scena dunque Teatro Dimitris Vintage Varieté 2026 alle 20 a Verso, e la particolarità di questo spettacolo è che tutti gli artisti e le artiste hanno più di 50 anni. Si tratta di una formula giunta quest'anno alla sua terza edizione, e per parlarne ci sarà questa sera ospite di Natascia Fioretti, Mascia Dimitri, alle 17:20.

I titoli del flash informativo dalle 8.30. Gli assicurati beneficiano troppo poco degli sconti che l'industria farmaceutica fa a medici, farmacie e ospedali. Mancano trasparenza da parte dei vari attori in gioco e controlli dell'Ufficio federale della sanità. L'introduzione di zona 30 km all'ora diventerà più difficile. Città e comuni dovranno dimostrare con una perizia che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso altri quartieri. Si rischia il disastro ambientale in Medio Oriente. Le coste dell'Oman e dell'Iran ormai raggiunte dal greggio perso da due petroliere bombardate. Il tempo fino a questa sera in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli e in serata possibili rovesci o temporali isolati. Temperature

0: Ideolinda, gruppo portoghese di Fado che ha innovato il panorama di questa musica in Portogallo, qui con un brano intitolato Fon Fon Fon. Sono le 8:04, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, vi ricordo il nostro numero WhatsApp per scriverci, comunicare con noi, mandarci un saluto: 079-382-6765, 079-382-6765. Noi ora ci spostiamo a Locarno per le ultime dal Film Festival con la nostra rubrica Il Macchiato col Pardo. Buongiorno Moira Bubola.
1: Buongiorno, buongiorno Mattia Pelli, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono con noi in questo momento.
0: Tu stai seguendo per la RSI il Festival di Locarno che ieri ha indossato gli occhialini.
1: Sì, è verissimo, è stato un momento divertente perché tantissime persone punteggiavano la piazza grande e i dintorni di Piazza Grande con questi occhiali speciali per poter vedere l'eclissi, perché lo sapete, ce l'hanno raccomandato, non si può guardare l'eclissi a occhio nudo. Ieri sera doveva presentarsi e si è presentato tra le 7 e le 8, il suo apice, il culmine doveva essere attorno alle 19:45. Il cielo però ieri, Mattia, qui sul Locarnese era cosparso di nuvole e dunque l'eclissi si è visto e non si è visto. Ma è stato molto bello vedere queste persone con lo sguardo verso il cielo. È stato molto poetico. Eravamo tutti rivolti verso l'alto.
0: Io ero sul Monte Lema, effettivamente c'era questa nuvolona che anche da Locarno copriva il sole, purtroppo, quindi si è visto proprio poco. Peccato, ma sì, è vero, è stato un momento così di anche di collettivo, di unità, no? Mentre
1: sì,
0: si guarda,
1: perché ci si sorrideva, no? Mentre si indossavano gli occhiali,
0: esatto.
1: Si provava a trovare il punto di vista migliore. Insomma, hai ragione, collettività, Mattia.
0: E dal punto di vista del cinema invece a Locarno, ovviamente film svizzeri,
1: la Svizzera è sempre più forte anche con i film di finzione. Perché dico questo? Perché questa sera in Piazza Grande ci sarà il Cile.

0: Il Cileno è un film di Sergio Castro San Martín. Lui è un regista cileno, classe 1979, ha al suo attivo già diversi film, diversi lungometraggi, è anche membro dell'Accademia Cilena del Cinema e porta questo lavoro che è stato coprodotto da Cinedoqué assieme a RSI. Ed è un lavoro che vede anche una star del cinema italiano, Sara Serraiocco, perché c'è anche un'importante coproduzione italiana con Fandango Film. Sara Serraiocco, assieme a Camillo Arancibia, raccontano questa storia. Siamo negli anni 70, fine anni 70, nel pieno delle proteste dei minatori cileni. Aldo, che è un militante esperto in esplosivi, è costretto a lasciare il Cile. Lascia sua moglie, suo figlio appena nato, e si rifugia a Torino e qui, insomma, cerca di sopravvivere. E poi tutto cambia quando incontra Luciana. Luciana è una dottoressa interpretata appunto da Sara Serraiocco, che è legata ad ambienti anarchici. E lui inizia a fabbricare delle bombe per loro. Poi la storia, io vi ho dato solo l'inizio, proprio i primi minuti, poi la storia prenderà una piega che sicuramente ci porta ad una riflessione su quegli anni. Gli anni di piombo e quanto abbiano inciso profondamente nella sensibilità di un'intera nazione, l'Italia, ma non solo, perché qui abbiamo due nazioni, no? L'Italia e il Cile. E poi dicevi bene, Svizzera, perché ieri è stata la giornata di Basilda Cugna, autore svizzero. Lui è nato a Losanna, però da padre portoghese, vive a Reboleira, questo quartiere di Lisbona è un barrio fuori Lisbona, e sta raccontando questo quartiere già col suo film precedente. Qua ha portato Au Jacaré. Au Jacaré è ambientato nel quartiere e noi vediamo davvero un turbinio di personaggi, colori, musica. Au Jacaré del titolo è il coccodrillo ed è un'espressione che in portoghese corrisponde al nostro squalo, quando diciamo di una persona che è uno squalo, no? Perché non si fa nessun tipo di scrupolo, naviga in acque torbide. Ecco, in portoghese dicono è uno jacaré. E qui c'è infatti un boss del quartiere che vuol mettere le mani su un bottino. Questo bottino sparisce, una sacca piena di soldi, e tutti gli abitanti lo cercano. E c'è anche il coccodrillo, perché non è solo metaforico il titolo, è anche reale, vivo e pulsante. Vediamo questo bestione aggirarsi nel quartiere di Riboleira. Basilda Cugna, posso dirvi che ha firmato, secondo me, un buon film. Gli scappa un po' di mano a un certo punto perché è talmente vitale, è talmente ricco di emozioni, di balli, di incontri, di bevute, che a un certo punto, secondo me, si è fatto un po' troppo prendere appunto la mano, ma merita sicuramente di essere visto e potete farlo questa mattina alle 11:15 all'altra sala e anche domani verrà riproposto il film svizzero del concorso internazionale Au Jacaré. Davvero la Svizzera è molto presente ed è presente anche in Locarno Kids Screening, Mattia.
1: Sì, tra l'altro, leggevo che da quest'anno è diventata una sezione competitiva.
0: Verissimo, è diventata una sezione competitiva. Bisogna allevare il pubblico finché è piccolo, portarli al cinema. Ed ecco che questa Locarno Kids, che c'è sempre stata, da quest'anno vedrà anche questa sezione un premio, verrà attribuito e scopriremo tra pochi giorni chi se lo aggiudicherà, ma noi nel frattempo abbiamo incontrato Leopoldo Pescatore che ha firmato Cercatori d'Angeli, una storia che ci porta a Bolzano, ma è stata girata anche in Ticino perché Leopoldo Pescatore da anni vive a Roma, come tutto il mondo del cinema gravita a Roma per quanto riguarda l'Italia, ma lui è nato in un paesino sul lago di Lugano, sponda italiana, e dunque è molto legato alla Svizzera, al Locarno Film Festival. Era venuto qui negli anni 90 perché era aiuto regista di Carlo Mazzacurati, pensate voi. E dunque ha deciso proprio di ambientare questo suo film, Cercatori d'Angeli, in competizione nella sezione Locarno Kids, anche a Lugano, dunque Bolzano e Lugano. E ci racconta di Bianca, una ragazza che è adolescente, ribelle, vuole cambiare il mondo e soprattutto inizia a avvicinarsi e poi diventare amica, vera e propria amica, di un gruppo di senza tetto, di persone che vivono ai margini. Questa storia, Mattia, Cercatori d'Angeli, si è ispirata ad un progetto che si chiama Cercatori di Briciole, che a Bolzano ha visto la luce grazie a Cristian Bacci. Cristian Bacci si è chiesto una cosa, si è posto una domanda molto semplice. I bar, i ristoranti alla sera hanno un sacco di cibo che non è stato venduto. Beh, io passo, lo raccolgo e poi lo distribuisco a chi ha bisogno di cibo. Ed ecco che ha unito l'aiuto per gli altri allo spreco alimentare e ha creato un'organizzazione che adesso è diventata gigantesca, è 15 anni che c'è e è diventata in Alto Adige davvero importante e coinvolge moltissimi volontari. Questo è stato lo spunto per il film Cercatori d'Angeli di Leopoldo Pescatore, prodotto ancora una volta da RSI assieme a Rough Cat di Nicola Bernasconi, casa di produzione Cinedoché di Michela Pini per il cileno, che ha sede qui nella Svizzera italiana, Rough Cat di Nicola Bernasconi anche a sede qui nella Svizzera italiana. Dunque sentiamo quanta vitalità crea il mondo del cinema anche dal punto di vista imprenditoriale. E poi questo film, Cercatori d'Angeli, ha un grande cast con anche volti della Svizzera italiana come le bravissime Anahit Traversi e Giorgia Wirth, e c'è anche il bravissimo Igor Horvat. Dunque, un motivo in più per venire oggi, 13 agosto, al Teatro Cursal con i vostri bambini alle 16:30. L'entrata per bambini e bambini fino ai 16 anni è veramente a un prezzo contenuto, 10 franchi.
1: Ah, e poi da Cercatore d'Angeli di Leopoldo Pescatore all'Angelo del Lago, Moira.
0: Sì, questa è firmata questa serie in 5 puntate, è una serie animata, è firmata da Jonathan Zanetta. Voi potete già vedere tutta la serie su Play RSI, siamo a Lugano nel 1935 ed è proprio in questa l'ambientazione dell'Angelo del Lago di Jonathan Zanetta. È tratta dal romanzo di Dario Galimberti ed è stato appunto trasformato questo romanzo con le immagini in movimento. Domani, venerdì 14 agosto, nel cortile di Palazzo Morettini, a partire dalle 9:30, si terrà un incontro con gli autori e la produzione della serie. La cornice è splendida, ve lo dico perché c'è questo salone grande di Palazzo Morettini, dunque c'è questo incontro alle 9:30, poi verrà mostrata, proiettata questa serie in 5 puntate, una serie animata con la delicatezza e anche l'occhio estetico di Jonathan Zanetta, conosciamo i suoi lavori. Questa è una proposta che non è all'interno del programma del Festival del Film di Locarno, ma è stato voluto qui a Locarno, sempre per raccontare la vitalità di un territorio come il nostro che davvero negli ultimi 20 anni è cresciuto. Per i talenti che riesce ad esprimere, talenti creativi come quello di Jonathan Zanetta, appunto, ci sono attori, ci sono maestranze, c'è una Ticino Film Commission che lavora capillarmente proprio per portare qui le produzioni. Ecco che incontri come quello di domani mattina a Palazzo Morettini per la presentazione di questa serie animata L'Angelo del Lago, tratta dal libro di Dario Galimberti, racconta tutto questo, Mattia. Racconta e cerca di portare al pubblico la vitalità di un settore che forse a volte è difficile conoscere, soprattutto è difficile conoscere dietro le quinte, no, di questo settore.
1: Certo.
0: E invece questi incontri promuovono proprio una conoscenza e possono anche esaudire qualche curiosità, insomma, perché chi volesse essere qui domani mattina può anche intrattenersi sia con il regista, sia con chi lo ha prodotto, con lo scrittore, insomma, si possono fare tante belle discussioni.
1: E dunque appuntamento a Palazzo Morettini, Moira Bubola, grazie anche per questa segnalazione e grazie per averci parlato del Film Festival. A presto.
0: Per me è un piacere, io vi rimando agli appuntamenti di Rete 2 alle 12:30 con lo speciale condotto da Alessandra Bonzi, alle 13 se lo vorrete su Rete 1. Sarò io assieme ad Alessandro Bertoglio, vi racconteremo ancora il festival e domani mattina Il macchiato col pardo si concluderà con Alessandro Bertoglio che vi racconterà il suo festival e quello che ha scoperto ed esplorato.
1: Grazie Moira.
0: A voi.

La voce stralunata di Travis Scott, star della musica trap, qui come Aedo all'interno del film di Odyssey di Christopher Nolan e in un brano tratto dalla colonna sonora del film When I'm Home con dunque James Blake, Ludwig Göransson e Travis Scott. Sono le 8:18:35, è il momento di In altre parole.

0: In altre parole,
1: ieri sera è andato in scena lo spettacolo della natura con un'eclissi solare che ha spinto milioni di persone a guardare verso il cielo per osservare un'eclissi solare. Se ne parla su tutti i quotidiani oggi. Io stesso devo dire che, nonostante non mi fossi proprio organizzato con grande anticipo, sono stato proprio preso dalla frenesia. L'altro ieri ho cercato disperatamente il giorno prima degli occhiali adatti, telefonando a tutti gli ottici della regione senza grande successo, ripiegato poi su delle lenti scure da saldatore. Non ne conoscevo neppure l'esistenza, ma alla fine mi sono informato e poi mi sono ritrovato con diverse centinaia di persone sulla vetta del Monte Lema, sperando che quella maledetta nuvola si spostasse, cosa che ha fatto per qualche minuto, permettendo a me e a tutti i miei sconosciuti compagni di avventura di godere di un pezzettino di questo spettacolo. Buongiorno Sara e Giasi.
2: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovati.
1: Tu sei antropologa, docente ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, dove ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche. Oggi avevamo deciso di parlare di tutt'altro, di ansia da notizie tristi, diciamo così, esatto, per dirla breve, ma poi ci è venuto in mente di interrogarci su questo particolare fenomeno di massa. Allora, la mia esperienza personale non ha molta importanza se non nel mostrare quanto tutto questo, tutta questa vicenda delle eclissi solari abbia suscitato un grandissimo entusiasmo popolare. Tu sei in Grecia in questi giorni, quindi non hai potuto godere dell'eclissi, anch'io, nemmeno io purtroppo, no, per colpa di una nuvola, ma è interessante interrogarsi su questo fenomeno. Come è cambiato prima di tutto nel tempo il significato di un fenomeno come l'eclissi per le persone, da un evento temuto, religioso, in fondo a un'occasione di intrattenimento?
2: Beh, questa è un po' una domanda clou, no? Nel senso che è cambiato come sono cambiate tanti nostri rapporti con alcuni eventi, sia naturali come i terremoti, come appunto gli eventi astronomici, i meteoriti, eccetera, eccetera, ma anche eventi della vita come la nascita e la morte. Allora, come è cambiato? Beh, noi siamo passati da un senso di magico, in un certo senso, che abbiamo attribuito agli eventi naturali all'inizio, senso magico che era sempre associato anche a, diciamo così, spiegazioni mitologiche. Per esempio, una delle spiegazioni universali delle eclissi, che si ritrova in diverse culture, dalla Cina a quella vichinga, è quella del sole che viene fagocitato da un animale. L'animale cambia, ma l'idea del sole che viene mangiato ritorna spesso in diverse culture. Quindi noi siamo cambiati da un senso del magico, perché non potevamo spiegare le cose da un punto di vista scientifico, a una maggiore, ovviamente, conoscenza e un maggiore anche, come dire, controllo, nel senso che, per esempio, tutti sapevamo giorni prima che sarebbe successo, in realtà mesi prima, no? Si diceva già di questa eclissi, quindi l'avevamo già segnata sul calendario, e quindi in questo senso è diventato un po' un fenomeno collettivo.
1: Ma non c'è anche un altro aspetto, Sara e Giasi? Ci riflettevo ieri sera mentre così indossavo i miei autocostruiti occhiali per guardare l'eclissi. Il fatto che in fondo è un fenomeno gratuito e che possono vedere tutti e che si guarda collettivamente. Forse ne sono rimasti pochi di questi fenomeni in un mondo così, dove tutto è mercato e marketing.
2: Assolutamente sì, è un fenomeno gratuito, come la notte di San Lorenzo quando cadono le stelle. Anche questo è un fenomeno che ricorre tutti gli anni, quindi è meno raro, però anche questo è in qualche modo un appuntamento che ci si dà, ma anche perché ha un significato di nuovo simbolico, si esprimono i desideri, eccetera. È vero che la maggior parte degli spettacoli contemporanei hanno un prezzo, ed è anche vero, per esempio, che l'evento gratuito è un po' scomparso dai nostri orizzonti. Siamo abituati proprio al fatto che gli eventi escludano chi non li può pagare, e quindi forse questo sì, ma io penso anche che sia stato come dire, sia anche una sorta di tentativo di tornare a rivedersi, come dire, piccoli nei confronti di fenomeni che sì, è vero, li conosciamo, conosciamo scientificamente come funzionano, però di fatto non possiamo controllare. Quindi la il fatto di essere gratuito dipende anche dal fatto che è assolutamente fuori dal nostro controllo.
1: Sì, Vanni Santoni, oggi lo scrittore sul Corriere della Sera, parla proprio della sua esperienza, no? Ieri sera, quando ha visto questo fenomeno, e dice: è come ritornare alla nostra preistoria di fronte a dei fenomeni astronomici che ci ricordano in fondo la nostra piccolezza nel rapporto con la natura. Sei d'accordo, Sara?
2: Quello è, sì, io penso che sia la magia, in un certo senso. È vero che adesso siamo in possesso di chiavi e lenti scientifiche per leggere la realtà, anche se non tutta la realtà. C'è per esempio il famoso hard problem of consciousness, il problema duro della coscienza, che è inspiegabile, no? Però che di fatto stiamo iniziando un po' anche con la meccanica quantistica, proprio a comprendere anche i meccanismi che stanno alla base di ciò che noi chiamiamo realtà. Però allo stesso tempo poi la meraviglia, no, di trovarsi dinanzi a fenomeni appunto molto più grandi di noi, che ci riconducono all'essere piccoli, perché in realtà pensare di essere irrilevanti o piccoli non è un pensiero che ti depotenzia, che depotenzia l'umano, al contrario, anzi è proprio un pensiero che ci solleva da questa responsabilità che abbiamo soprattutto oggi, no? Nei confronti di essere magari performanti, di essere sempre a inseguire un obiettivo. Ecco, invece di fronte a questi fenomeni noi torniamo ad essere esattamente quello che sono le piante, che sono gli altri animali, quindi finalmente piccoli, finalmente proprio un respiro di sollievo.
1: Viene in mente un po' quello che hanno detto nel corso dei decenni gli astronauti, no? Mi viene in mente Yuri Gagarin, adesso non ho più in mente la citazione vera e propria, ma lui diceva una cosa del genere: vedendo la Terra da qui ci si rende conto di quanto i nostri conflitti siano piccoli e inutili, e come sarebbe importante riuscire a risolverli, oppure di quanto la prima immagine della Terra vista dallo spazio ci abbia portato a riflettere sulla necessità di preservare il pianeta. Ma, appunto, che cosa ci dice l'attenzione e l'entusiasmo per questo fenomeno dell'eclissi, del nostro rapporto con i fenomeni naturali e con l'ambiente, con la natura, che paradossalmente noi esseri umani abbiamo contribuito a mettere in grave pericolo?
2: Ma noi siamo passati storicamente, diciamo, se guardiamo alla storia delle idee, noi siamo passati dal metterci al centro, no, della natura. Pensate per esempio alla piramide di Picco della Mirandola, dove c'è questo umano che sta sopra, proprio come una piramide, sotto tutti gli altri esseri viventi, no? Quindi sotto ci sono le piante, gli animali, eccetera, eccetera. E poi invece questo qua è il secolo, il 2000, eccetera, eccetera, il secolo di un altro, di un cambio di narrativa. No? Con gli anni 90 e l'idea di antropocene, ma anche a me viene da pensare, da antropologa, ai lavori di Donna Haraway, eccetera, eccetera, ma anche di Rosy Braidotti, quindi il postumanesimo, cioè ci ha raccontato un po' il fatto che noi non è che potevamo essere al centro di un mondo e controllarlo, sì, tramite la conoscenza scientifica o anche minuziosa, no, del suo funzionamento, ma che di fatto noi siamo quel mondo lì, e quindi non è che lo dominiamo e lo possediamo, lo vendiamo, lo consumiamo, ma noi di fatto siamo il prodotto, no, della natura. Cioè noi siamo la natura esattamente come lo è un gatto, come lo è uno scimpanzé. Allora il cambio di narrazione che c'è ai nostri tempi è un po' una crisi, no, che guarda a questo disastro ambientale, che è quello che no, anche vede l'astronauta, no? Vede questa Terra così fragile, no? Quindi rendersi conto di una fragilità che non è solo del nostro pianeta, ma è anche la fragilità nostra, perché guardandolo dal di fuori, no, ci siamo resi conto che la possibilità della vita anche nell'universo è talmente, come dire, rara. E anche noi siamo un prodotto talmente raro in fondo, no? Che a quel punto siamo rimpiccioliti, però allo stesso tempo abbiamo una nuova presa di coscienza. Per cui questi sono tempi strani, cioè sono tempi in cui sì, siamo probabilmente vittime anche di certi così ossessioni collettive, come il dover per forza mostrare, per esempio, di aver partecipato a un evento e metterlo e condividerlo sui social, però allo stesso tempo abbiamo proprio bisogno, no, di ritrovare questa fragilità condivisa e anche di rimetterci non più al centro del mondo, della natura, ma parte, cioè dentro al mondo, alla natura.
1: Mi piace questa espressione, fragilità condivisa. Sara Ejasi, noi ci fermiamo qui per oggi, domani ultimo appuntamento, e sceglieremo insieme un tema e cercheremo di capire oggi di che cosa parleremo. Vedremo se ritorneremo sull'ansia che ci dà la cronaca quotidiana dopo questo bell'intermezzo solare con l'eclissi di ieri sera. Grazie, a domani.
2: Grazie Mattia, grazie a tutte e tutti.
0: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con lo storico dell'architettura Nicola Soldini. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasia. Gli assicurati beneficiano troppo poco degli sconti che l'industria farmaceutica fa a medici, farmacie e ospedali. Mancano trasparenza da parte dei vari attori in gioco e controlli. L'introduzione di zone a 30 km orari diventerà più difficile. Città e comuni dovranno dimostrare con una perizia che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso altri quartieri. Si rischia il disastro ambientale in Medio Oriente. Le coste dell'Oman e dell'Iran, ormai raggiunte dal greggio perso da 2 petroliere bombardate nello stretto di Hormuz. Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte agli assicurati. È quanto emerge da un audit del Controllo federale delle finanze che bacchetta l'Ufficio federale della sanità pubblica per una vigilanza giudicata poco efficace. Un tema sensibile perché il prezzo dei medicamenti pesa in modo significativo sui costi sanitari e quindi sui premi di cassa malati. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
3: 10 miliardi di franchi circa è quanto la Confederazione ha speso nel 2024 per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione di base, circa un quarto delle spese totali della LAMAL. Secondo il Controllo federale delle finanze, l'industria farmaceutica concede a medici, farmacisti e ospedali sconti per 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni, ossia il 12%, arrivano agli assicurati, come prevede la legge. La vigilanza non è ancora efficace, afferma Markus Köhli, responsabile del rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze, che denuncia la scarsa trasparenza del sistema degli sconti. Il mercato è opaco e i grossisti non sono controllati. Rapporto che critica anche l'Ufficio federale della sanità pubblica, perché lavora con dati incompleti e superati e non dispone delle informazioni necessarie per verificare chi riceve cosa. L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce i ritardi. La vigilanza è partita solo nel 2020, poi la pandemia ha dirottato risorse sul Covid, afferma il direttore Christian Schneider, ammettendo anche che i tagli del personale in un ambito così sensibile hanno rallentato ulteriormente il lavoro. Ma la vigilanza ora sta ripartendo, sottolinea il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
4: On ne veut pas jouer la police, hein, c'est pas notre rôle.
3: Schneider però respinge l'idea di fare il poliziotto e insiste sul fatto che sia irrealistico controllare a uno oltre 20.000 medici e centinaia di ospedali in Svizzera.
4: Ce n'est pas le but de contrôler tout le monde.
3: Il rapporto del Controllo federale delle finanze chiede una revisione dell'ordinanza che regola la vigilanza sui medicamenti per obbligare fornitori e grossisti a trasmettere davvero i dati mancanti.
2: Il Consiglio federale interviene nella regolamentazione del limite di 30 km orari nelle città. Non lo vieta, ma ne rende più complessa l'introduzione. Città e comuni dovranno infatti dimostrare che la riduzione della velocità non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Cade invece l'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti. Le associazioni dei comuni e delle città parlano di un parziale successo. I dettagli con Maria Iannuzzi.
5: Sempre più città e comuni introducono il limite di 30 km orari, uno sviluppo ritenuto caotico dal consigliere nazionale liberale radicale lucernese Peter Schilliger, che aveva chiesto misure per garantire la gerarchia e la funzionalità della rete stradale. Con la revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, il Consiglio federale dà seguito a questa richiesta, ma rinuncia a una delle misure più controverse emerse durante la consultazione. Rinuncia all'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti rispetto alla riduzione della velocità. rende però più severa la procedura per introdurre il limite di 30 km orari sugli assi principali. In futuro le autorità locali dovranno infatti dimostrare con una perizia che la misura non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Per l'Associazione dei Comuni Svizzeri si tratta di un successo parziale, come sottolinea la sua direttrice Claudia Cattroch-Ville. Siamo contenti che rimanga possibile introdurre tratti con il limite di velocità di 30 km orari su strade a traffico intenso. Rimane però una certa nota stonata riguardo all'obbligo aggiuntivo di ampliare la perizia. Questa ulteriore documentazione comporterà alcune difficoltà. Anche l'Associazione Traffico Ambiente accoglie con favore la rinuncia a privilegiare i rivestimenti fonoassorbenti rispetto al limite di velocità di 30 km orari e contesta l'obbligo di ampliare le perizie.
6: In Medio Oriente due navi stanno perdendo petrolio al largo dell'Oman in una zona naturale protetta e dell'Iran. La Chiazza Nera già ha raggiunto le coste dei due paesi e rischia di diventare uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi anni. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
7: La nave Caroline Vezenge in Oman da giugno, quando tre esplosioni l'avevano immobilizzata e avevano causato delle infiltrazioni d'acqua. La petroliera farebbe parte della flotta fantasma russa e stava trasportando quasi 1 milione di barili di petrolio, contenuto che ora si sta riversando in mare, in una zona naturale protetta proprio per la sua ricchissima biodiversità. Sulle spiagge ora ricoperte dal nero del petrolio le tartarughe depongono le loro uova. La perdita ha raggiunto quasi 400 km quadrati. Gli esperti avevano già parlato dei rischi ambientali della flotta fantasma russa, composta da navi spesso fatiscenti e obsolete. Intanto una seconda fuoriuscita di petrolio da un'altra petroliera colpita sta raggiungendo le coste dell'Iran. Anche qui il prezzo ambientale è alto. La chiazza di petrolio ha già inquinato le spiagge iraniane e una foresta di mangrovie.
6: Siamo allo sport, ai campionati europei di atletica a Birmingham. Per la Svizzera è arrivata la prima medaglia d'oro, attesa da tempo da Jason Joseph, che ha corso i 110 metri ostacoli in 13 secondi e 12. Sentiamo Deborah Carpani.
8: Nemmeno 11 mesi fa la sua finale mondiale era finita dopo neanche 3 secondi, che erano sembrati durare un'eternità per chi lo guardava, ma soprattutto per lui, incapace di superare il primo ostacolo, bloccato da una testa che di ostacoli nella vita lo ha sì aiutato a superarne parecchi, ma gliene ha anche costruiti, forse di più grandi. Ieri sera Jason Joseph si è preso la rivincita più bella su tutte quelle barriere arrivate dalla sua mente e dalle situazioni create da chi gli stava vicino o, in alcuni casi, forse meglio dire, lontano. 13 secondi e 12 per prendersi un titolo all'aperto che per il basilese ha un significato che si può comprendere facilmente guardando il sorriso che gli si è stampato sul volto dall'istante in cui ha capito di aver finalmente portato a termine la gara giusta al momento giusto. Il talento l'ho avuto sin da ragazzino, le promesse e le premesse c'erano fin da allora per arrivare tra i migliori, ma a parte il titolo continentale sui 60 ostacoli del 2023, non si erano mai avverate. Ieri, al termine dei 110 metri disseminati con 10 ostacoli, quel ragazzino è tornato in tutta la sua limpidezza, con la gioia incontenibile di chi, ancora pochi mesi fa, raccontava di come l'unico modo in cui è riuscito a riprendersi dall'enorme delusione di Tokyo dell'anno prima è stato l'amore per lo sport e per quella disciplina che lo fa sentire come niente altro. E che da ieri sera, dopo tante delusioni arrivate nei momenti più importanti, gli ha restituito tutto quanto e lo ha incoronato re continentale dei 110 metri con ostacoli, un re che ha dunque regalato alla Svizzera la seconda medaglia e il primo oro di questi europei di Birmingham, che promettono di regalarci ancora diverse belle soddisfazioni e speriamo ancora più sorrisi da bambino felice come la mattina di Natale, come quello di Jason Joseph.
6: Nel nuoto agli europei di Parigi alle 18.30 Noè Ponti andrà alla ricerca del riscatto nella finale dei 100 metri delfino. Il ticinese è uno dei grandi favoriti, si è qualificato con il miglior tempo assoluto delle semifinali, 50 secondi e 21. Nel calcio questa sera il Lugano si gioca il passaggio alla fase playoff di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik. Fischio d'inizio alle 19.30 con i bianconeri che partono dal 2-0 ottenuto alla IL Arena la scorsa settimana.
1: La meteo.
9: Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli, in serata possibili rovesci o temporali isolati, temperatura massima tra 35 e 38 gradi al sud, attorno a 34 gradi al nord.

soul, jazz, hip hop. Nella musica di Natty Reeves, polistrumentista, produttore e cantautore di Brighton nel Regno Unito, abbiamo ascoltato il brano Why Are You? Un altro brano e poi il momento della nostra rivista. Oggi parliamo di Iran perché Swiss Journal, testata online, c'è Emad Kangarani che ci porta nel paese e per cercare di darcene una visione meno basata sui luoghi comuni. Prima però un altro brano, Zab Mama, Marie-Josée.

0: La rivista. L'Iran è in guerra da mesi e l'Occidente lo guarda, come sempre, solo nell'urgenza. Ecco perché quel poco che vediamo non basta a capirlo. È la premessa che possiamo leggere alle prime puntate di una serie intitolata Cronaca senza storia, dedicata all'Iran, inaugurata sulla testata online East Journal, che trovate su eastjournal.net, inaugurata da Emad Kangarani, giornalista e scrittore nato a Teheran e oggi docente d'inglese in una scuola superiore a Milano. Buongiorno, benvenuto su Rete 2.
1: Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Lei scrive in questo suo primo articolo dedicato all'Iran: non tutti i paesi vengono raccontati nello stesso modo, alcuni hanno una storia, altri solo una cronaca. Che cosa significa, Emad Kangarani?
1: Allora, significa che ci sono appunto paesi che nel racconto dominante hanno un filo continuo, cioè si segue la loro evoluzione, le loro contraddizioni, i loro cambiamenti nel tempo. E poi appunto ci sono paesi che appaiono, sai, solo a scatti, come fotogrammi isolati e sparsi qua e là, senza una traiettoria. L'Iran è nella seconda categoria. Da decenni appunto la presenza del paese nel discorso pubblico emerge quasi esclusivamente nei momenti di tensione, crisi, proteste, conflitti, guerre. E poi tra una guerra e una crisi e quella successiva, il paese scompare del tutto. Non esiste un Iran di tutti i giorni. E questo non è un dettaglio, come dire, stilistico, ha un costo reale. Quando manca la continuità storica che lega un evento all'altro, quello che rimane è un'immagine parziale che nel tempo produce un vuoto di comprensione.
0: Un'immagine parziale, un'immagine distorta che lei cerca di combattere anche scrivendo. Mi scusi, lei comincia il suo articolo con un punto di vista che potremmo dire geografico e ambientale, per ridare un po' alla visione dell'Iran la sua complessità. Ecco, spesso infatti, e iniziamo da qui, il paese viene descritto con immagini che riportano al deserto, ma l'Iran non è solo questo.
1: Esatto, ho voluto proprio partire da lì perché è un livello più immediato, così sensoriale, di questa distorsione. È uno sguardo quasi pasoliniano che cerca solo la terra cruda e il deserto, quando invece l'Iran è prima di tutto è un altopiano montuoso, cime oltre 4.000 metri, ghiacciai perenni, persino foreste antichissime. E poi c'è anche un Iran desertico, certo, reale, potente, ma è solo una delle sue tante anime. E poi interessante che le distanze tra questi mondi sono minime. Bastano 100 chilometri per passare da 1.500 millimetri di precipitazioni in gran parte neve a stati che superano i 50 gradi con piogge quasi assenti. Come vede, un paese che contiene climi opposti proprio a distanza ravvicinata. E poi, se mi permette, c'è un dettaglio linguistico molto affascinante. In persiano lo spazio abitato e civilizzato si chiama Abadi, cioè che deriva da Ab, acqua, e significa letteralmente luogo reso fiorente. Ma lo sguardo dominante invece prosciuga tutto questo per inquadrare solo il khak, cioè la polvere.
0: Allora perché secondo lei questa immagine, quella del deserto, della polvere, è la più utilizzata nel descrivere l'Iran? Cosa ci racconta del modo occidentale di guardare a questo paese?
1: Non è una scelta casuale. Cioè, la critica d'arte ha coniato proprio un termine apposta per questo fenomeno: miserabilismo fotografico. Cioè, come lo sguardo occidentale in Medio Oriente cerca sistematicamente polvere, povertà e desolazione, e taglia chirurgicamente fuori dall'inquadratura tutto il resto. Teheran, la capitale, è il caso più chiaro di questo meccanismo. I reportage occidentali quasi sempre si piazzano nei quartieri sud della città, con lo sfondo verso il deserto centrale, dove domina il colore khaki, il colore giallo, la luce piatta, esattamente quello che al cinema chiamano Middle East Filter, cioè il filtro giallastro così amato da Hollywood. Ma a pochi chilometri di distanza, a nord della città, sotto la cima del Tochal, la montagna alta quasi 4.000 metri e spesso innevata, c'è un'altra Teheran, fatta di alberi, ruscelli, perché poi parliamo di una metropoli, Teheran, con oltre 1.000 metri di dislivello verticale, dai meno di 1.000 metri del sud fino ai 2.000 dei quartieri nord. È come avere, come dire, come avere Zurigo e Zermatt nella stessa città collegate dalla metropolitana. Quindi per chi vive a Teheran è normale, quasi banale, attraversare più stagioni in un solo giorno, magari partire con il sole del sud della capitale e poi arrivare sotto la neve in piazza Tajrish, pochi chilometri a nord. Vedi, questa scelta sistematica, mostrare solo il sud e mai il nord, non ci racconta l'Iran, Mattia, ci racconta cosa il pubblico aspetta di vedere quando pensa all'Iran.
0: Eh sì, io sono affascinato da questa descrizione anche perché io stesso, come tanti altri, sono, diciamo così, sottoposto a questa visione che viene data dai media occidentali,
1: Sì.
0: spesso dell'Iran. Ma diciamo, Emad Kangarani, non è sempre stato così. I viaggiatori europei del passato invece sono stati capaci di vedere la complessità dell'Iran.
1: Exactly. Sì, esattamente, esattamente. E questo per me forse è la parte più sorprendente. Prendiamo per esempio Pietro della Valle, uno dei più grandi scrittori italiani del Seicento. Lui, della Valle, quando descrive Isfahan, la capitale dell'impero, parla di viali alberati, giardini, palazzi, acqua che scorre ovunque. E qui c'è il punto centrale per me. Il deserto attorno a Isfahan, la capitale, c'era anche allora, nel Seicento, identico ad oggi. Della Valle, il nostro viaggiatore, attraversò questo deserto a piedi, cioè non a piedi, a cavallo, passo dopo passo, ma non lo scelse come inquadratura. Il suo sguardo cercava appunto Abadi, non il Hajj, cercava ciò che rendeva un luogo fiorente, e non, come dire, l'aridità che lo circondava. E poi appunto pochi decenni dopo un altro viaggiatore francese, Jean Chardin, descrive sempre una capitale di oltre mezzo milione di abitanti, con mercati brulicanti e giardini dai nomi incantevoli. Vede, di nuovo, in questi 4 secoli non è cambiata la geografia dell'Iran, è cambiato lo sguardo, è cambiato il filtro.
0: Eh sì, uno sguardo che riduce l'Iran a una dimensione. Tra i viaggiatori che hanno raccontato l'Iran invece nelle sue mille stratificazioni, nelle sue mille dimensioni, cito anche lo svizzero Nicolas Bouvier che nel suo L'Usage du Monde, un bellissimo racconto di viaggio, racconta anche l'Iran in modo magnifico. Dunque io ricordo Emad Kangarani, il suo articolo che inizia questa serie, Cronaca senza storia dedicata all'Iran su East Journal. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.

Il sax di Zoot Sims, accompagnato dal suo quintetto in un brano intitolato Knotty Pine, ci ha portato alle 9. È il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, seconda puntata dell'incontro con Milo Rau, curato da Monica Bonetti. Milo Rau, uno dei registi europei più affermati e originali, e i suoi spettacoli sono diventati punti di riferimento essenziali della nuova drammaturgia. Monica Bonetti lo ha dunque incontrato in questo laser di cui vi proponiamo oggi la seconda parte. E con il laser io vi saluto. Verde Aurora si conclude qui da me, da Mattia Pelli. L'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Forse tutte le contraddizioni di Milo Rau e del suo lavoro dipendono dal suo essere svizzero, dal suo essere nato e cresciuto in Svizzera. Le contraddizioni, peraltro, lo preoccupano meno della coerenza. Nel suo blog, Althusser Ende, poi diventato una raccolta di saggi, capeggiava una citazione di Pasolini. Lo so bene quante contraddizioni richieda l'essere veramente coerenti. Con i suoi lavori, poco meno che cinquantenne, questo regista, saggista, conferenziere, direttore di teatri e ora anche delle settimane musicali di Vienna, diventato il più influente, il più premiato, il più interessante, ma anche il più controverso, più scandaloso o più ambizioso uomo del teatro contemporaneo, riassumendo succintamente e in ordine sparso i giudizi di critici di tutto il mondo, con i suoi spettacoli, i suoi film e i suoi saggi, ha contribuito in maniera decisiva a rimodellare l'estetica teatrale del nuovo millennio. E qualsiasi cosa si possa dire a favore o contro il suo lavoro, certo non si può negare la profonda coerenza che lo informa. Tanto che Rau, appena arrivato nel 2018 alla direzione del Teatro Nazionale di Gand, o Ghent, nelle Fiandre belghe, ha potuto stilare un manifesto che riassume i principi creativi e produttivi che stanno alla base del suo teatro.
1: 9. Almeno una produzione per stagione deve essere provata o replicata in una zona di crisi o di guerra, senza infrastrutture culturali.
0: L'obiettivo dell'arte di Rau è totalmente immodesto. Cambiare il mondo, come dichiara nel primo dogma del manifesto, è cambiare la vita. Non necessariamente quella del pubblico, ma in primo luogo quella di interpreti e partecipanti dei suoi spettacoli, che spesso vengono da lontano, soprattutto lontano dal benessere del mondo occidentale, da zone di crisi o di guerra, appunto. Il penultimo, che sta ancora girando nei teatri di tutta Europa, anche in Svizzera, è Antigone in Amazzonia.
2: Nossa tragédia acontece aqui e agora, diante dos nossos olhos. Há alguns anos, os fluentes da Amazônia secaram pela primeira vez em memórias vivas. As florestas estão sendo queimadas. O desmatamento aumentou brutalmente. Quem cai na mão dos madeireiros é assassinado. Vocês querem voar menos, matar menos, roubar menos? Mas como vocês podem acreditar que após mais de 500 anos de invasão, após milhares de anos de subjugação do mundo, pode vir um pensamento até vocês de que não trará mais destruição? Esta loucura deve acabar. Para de ser como Creonte, vamos ser como Antígona. Porque quando a ilegalidade se torna lei, a resistência se torna um dever.
0: Quello che ha debuttato da poco, invece, è una versione di Medea, forse la più sanguinaria delle tragedie greche. La rilettura di Rau è come sempre radicale e a Euripide alterna un moderno caso di omicidio, affidando tutti i ruoli, come già era accaduto con Cinque pezzi facili, alla recitazione di bambini.

0: teatro, al cinema e anche all'opera in uno dei lavori più recenti, Justice, che ha debuttato nel gennaio 2024 al Grand Théâtre di Ginevra. La giustizia umana non ripara i torti. Quella che Milorau mette in scena, anche attraverso reiterati reenactment, sembra allora essere la risposta all'interrogativo di uno dei suoi saggi, edito da Q Press anche in italiano. Perché il teatro?
1: Ce qui est bien dans la forme de la justice, c'est que il y a là une possibilité de démontrer des systèmes complexi come l'economia mondiale.
2: Ciò che è interessante nel dispositivo dell'inchiesta che si può fare in tribunale è la possibilità di smontare sistemi complessi come l'economia mondiale. Nei Congo Tribunal si possono mettere in una stanza, in un parlamento, tutti gli attori dell'economia delle miniere, per esempio. Ed è per questo che il teatro è nato come idea di un processo. Persone che parlano dal loro punto di vista, che vengono ascoltate da un pubblico che deve tacere. E ognuno ha il suo tempo, 10 minuti per Antigone, 10 per Creonte, 10 per Ismene, 10 per Euridice, eccetera. Questa è la logica del processo ed è la logica di una cosa che è nata in quello stesso tempo, la democrazia che dice vi ascolteremo tutti. Anche se quel tutti esclude gli schiavi e donne, eccetera, ma è comunque l'idea che ognuno ha una parte di verità e quindi bisogna ascoltare tutti. E alla fine questa è la drammaturgia della giustizia, perché certo nel processo giudiziario c'è l'obiettivo di dare ragione a questo o quello, ma in realtà non è questo che conta. Ad esempio, nel tribunale sul Congo non è importante trovare il responsabile perché ovviamente c'è già. È il conducente del camion che ha causato l'incidente, ma poi ci sono altri fattori, c'è una grande complessità. E rendere evidente questa complessità o ridurla in uno spazio limitato, questo è ciò che fa il teatro. Ed è per questo che mi sono sempre interessato alla questione della giustizia. Ovviamente, come sempre mi succede, c'è anche un aspetto pratico. Abbiamo fatto una campagna a Ginevra per raccogliere denaro per gli avvocati delle vittime di questo incidente, perché se vincessero la causa sarebbe la prima volta. Una cosa folle, perché ci sono migliaia di incidenti del genere e nessuna multinazionale ha mai perso una causa per averli provocati. Quindi, una vittoria cambierebbe completamente il sistema. Potrebbe essercene una seconda, una terza, una quarta. È quello che succede quando batti un record. Dopo che qualcuno ha saltato gli 8 metri, tutti iniziano a superarli. Ecco, credo che l'arte faccia questo. Dimostra che una cosa è possibile. Per questo l'aspetto pragmatico legato alla realtà è importante. Se accade nella finzione, in un libro, la gente dice sì, ma accade in un libro. La parola teatro è usata in questo senso nella nostra società. Se dici che è teatro, significa che non è reale, non ha senso, non ha conseguenze. Io invece della parola teatro ho una prospettiva completamente diversa, opposta a questa logica.
1: Se on dit c'est du théâtre, ça veut dire c'est pas réel, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune conséquence, etc. Et moi j'ai une perspective complètement différente, opposée à cette logique du mot théâtre.
0: Dopo 6 anni a Ghent, Milorau ha lasciato la direzione artistica del teatro pur continuando a collaborarvi, per assumere quella delle Wiener Festwochen, l'edizione del debutto che ha intitolato Freie Republik Wien, Repubblica Libera di Vienna, vede affiancate a Mozart le Pussy Riots o Carola Racchete, l'attivista comandante della nave Sea-Watch che venne arrestata per aver forzato la chiusura del porto di Lampedusa. Inoltre, ripropone una serie di nuovi processi, di Vienna ovviamente questa volta, alla politica, ai media, all'economia. Insomma, ancora e sempre l'attivista Milorau accanto all'artista.
1: Je crois que j'ai toujours essayé d'amalgamer les oppositions, le local, l'universel, le professionnalisme, le non-professionnalisme, etc.
2: Io credo di aver sempre cercato di amalgamare gli opposti. Il locale e l'universale, il professionale e il non professionale, ed è ovviamente quello che sto cercando di fare anche a Vienna. Vienna è la capitale del primo modernismo, di Freud, Schönberg, eccetera, e lo diventa per il mio secondo modernismo, un modernismo che sia globale e locale allo stesso tempo. È una delle quattro grandi città d'Europa e allo stesso tempo è molto vicina alla Russia, all'ex Jugoslavia. Per me è un cambiamento geografico importante. Ho sempre lavorato molto nell'estremo ovest d'Europa, a Parigi, a Gand, a Bruxelles, e ora vado verso est. A Gand, come direttore artistico, ho avuto l'impressione di cambiare completamente il sistema, come si programma, come si organizzano le tournée, chi lavora a teatro, cose che avevo progettato all'inizio nel manifesto di Gand. Ora il lavoro è stato fatto e io, come direttore artistico, sono diventato superfluo. Quindi ho capito che era il momento di andarmene e quando è arrivata la proposta delle Festwochen, che sono 10 volte più grande di Gand, una vera follia. Ho pensato a lungo se avesse senso entrare in un'istituzione che è il più grande festival d'Europa. E mi sono detto, se lo faccio, sarà in modo così estremo che o mi licenziano o diventa possibile tutto. Abbiamo iniziato a lavorare con attivisti, con gruppi provenienti da ogni parte. Abbiamo cambiato tutto. E quello che ho capito è che le grandi istituzioni, come quelle piccole, aspettano proprio questo. In realtà è semplice farlo. Cioè, è un lavoro duro, ma è semplice farlo. Non c'è più resistenza. Quindi siamo andati avanti molto rapidamente e in un anno abbiamo completamente cambiato questo spazio che non era solo il più grande, ma anche il più conservatore dei festival. Abbiamo creato un'accademia del secondo modernismo, dove ogni anno vogliamo invitare una decina di compositrici femminili, perché c'è una percentuale assurda nel sistema mondiale di composizioni scritte da donne. Sono stato a New York, ho lavorato con il Carnegie Hall, il Metropolitan, con l'Opera di Berlino, di Parigi. E questa è la forza delle istituzioni. Ma ciò che mettiamo in questo contenitore, in questo festival, in realtà è a nostra discrezione.

0: Ovviamente c'è molta musica, molto teatro, dibattiti, processi e molte altre cose. Ma scriveremo anche una dichiarazione di Vienna, come è successo con il manifesto di Gandhi, che descriverà esplicitamente cosa intendiamo dire, se vogliamo avere dei costi, come lavoreremo, quanto denaro andrà nella produzione, quanto nell'istituzione, se produrremo cose di Vienna o solo cose dell'Africa o solo cose, non so, dell'Europa dell'Est e soprattutto come vogliamo continuare a lavorare in questo sistema. E credo che tutte le grandi istituzioni dovrebbero legarsi con movimenti post-capitalisti, non vorrei dire post-democratici, ma post-democratici nel senso di come le istituzioni democratiche sono organizzate, con i media, i partiti e tutto il resto che sappiamo non funzionano più. Per esempio, i Verdi, il partito al potere in Germania, non è riuscito nemmeno a limitare la velocità sulle autostrade. Non possono fare niente in realtà. Questo sistema è morto, è finito. Abbiamo invitato a lavorare con noi persone. Avete citato le Pussy Riots o Carola Rackete, che hanno già iniziato a lavorare al di fuori delle istituzioni e hanno creato reti al di fuori delle istituzioni, delle persone che sono già diventate più forti dei partiti classici. Credo che sia come una nuova rivoluzione francese, quando la società civile ha detto: il sovrano siamo noi, non faremo domande, non voteremo, non parleremo con il re, il sovrano siamo noi. Invitiamo il re a far parte, ovviamente come borghese, del nostro Parlamento, ma il Parlamento siamo noi. Il festival inizierà con un atto del genere, con la dichiarazione della Repubblica di Vienna. 150.000 persone di fronte al Parlamento in diretta televisiva su tutti i canali tedeschi. Sarà davvero molto grande. Non è un'idea piccola che abbiamo avuto un po' fuori di testa. Occorre andare al centro, al cuore, là dove il potere culturale, nel mio caso, crea le immagini della realtà. Ed è quello che faremo.
1: Il faut aller au centre, au cœur en fait, là où les images sont créées, où le pouvoir est créé, le pouvoir culturel évidemment dans mon cas, et c'est ce qu'on va faire.
2: Milorau, per concludere, Vienna, il Belgio, Matera, una platea piuttosto internazionale, lei è un artista a livello internazionale, è nato a Berna, una nonna o un nonno, non ricordo, italiano, un altro rumeno, e tra le interviste che ho letto lei ha detto: sono e resto un autore svizzero. Ecco, quello che le volevo chiedere per concludere è: che cosa significa essere un autore svizzero, al di là forse del multilinguismo, che è una caratteristica del nostro paese e che ci porta appunto ad avere meno difficoltà forse che in altre parti del mondo nel allestire non solo uno spettacolo ma anche un'intervista in lingue diverse.
1: Moi je crois quand même que la complexité de la Suisse et la petitesse de la Suisse et l'importance de la rencontre directe et de l'échange et tout, ça c'est à la base de notre société.
0: Credo che la complessità della Svizzera e la sua piccolezza, insieme all'importanza dell'incontro diretto e dello scambio, siano alla base della nostra società. È davvero una società civile. Non abbiamo mai avuto una borghesia, non abbiamo mai realmente creato una storia, non abbiamo mai avuto un re, non abbiamo mai avuto qualcosa che fosse al di fuori di noi e credo che sia molto, molto bello. È una cosa, come sappiamo, che ha avuto inizio nel Medioevo. In effetti, la Svizzera è come un miracolo della storia, qualcosa di unico. Non c'è un altro esempio come la Svizzera, qualcosa che abbia avuto un'idea simile di nazione multiculturale. L'idea di nazione è nata legata alla lingua. Con Napoleone per tutto il XIX secolo, nei disastri del XX secolo, era sempre legata alla cultura e alla lingua. Noi questo non lo abbiamo mai avuto. Su questo territorio vogliamo lavorare insieme. Siamo noi il sovrano e chi non è d'accordo può cercare di inventarsi qualcosa. Questa è un po' la Svizzera. Poi ovviamente c'è un altro lato della Svizzera che è criminale e sinistro. Siamo il capitalismo finanziario, il luogo in cui, ad esempio, le ricchezze del Congo finiscono. Siamo anche noi che sfruttiamo il mondo. Quindi credo che dal lato positivo e dal lato negativo la Svizzera sia il meglio e il peggio del capitalismo, il meglio e il peggio della globalizzazione, il meglio e il peggio della società civile, perché questo significa anche che diventiamo ricchi e siamo felici. Non abbiamo mai avuto una rivoluzione perché siamo troppo individualisti. E credo che il pericolo e la felicità di questo piccolo paese sia vivere in un paese che non ha ricchezze di materie prime, ma che è uno dei paesi più ricchi del mondo. Quindi, qual è la nostra responsabilità? Credo che sia importante, come per ogni patria, uscire e tornare dalla Svizzera continuamente. Io, come molte persone, sono diventato svizzero al di fuori della Svizzera e molte cose, nel bene e nel male, faranno sempre parte del mio modo di osservare il mondo. Ad esempio, una certa umiltà che è profondamente svizzera, un certo desiderio di capirsi.
1: Un certain désir de se comprendre.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si trattava di una puntata di Laser Incontri con Milo Rau, la parte seconda curata da Monica Bonetti. Naturalmente questa puntata, così come tutte le altre puntate di Laser, potranno essere riascoltate da voi sul nostro sito rsi.ch e sul nostro Play RSI.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. L'industria farmaceutica fa sconti a medici, farmacie e ospedali, ma gli assicurati ne beneficiano poco. Lo dice l'organo di vigilanza finanziaria della Confederazione, che critica l'Ufficio federale della sanità. La Corea del Nord, sempre più coinvolta dalla Russia nella guerra in Ucraina, acquisisce esperienza in combattimento e riceve da Mosca supporto al suo programma atomico. Si rischia il disastro ambientale in Medio Oriente. Le coste dell'Oman e dell'Iran ormai raggiunte dal greggio perso da due petroliere bombardate. Sconti e vantaggi che l'industria farmaceutica concede a medici, farmacie e ospedali arrivano solo in piccola parte agli assicurati, e quanto emerge da un audit del Controllo federale delle finanze, secondo il quale la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica è poco efficace. Un tema sensibile, perché il prezzo dei medicamenti pesa molto sui costi sanitari e quindi sui premi di cassa malati. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
4: 10 miliardi di franchi circa è quanto la Confederazione ha speso nel 2024 per i medicamenti rimborsati dall'assicurazione di base, circa un quarto delle spese totali della LAMAL. Secondo il Controllo federale delle finanze, l'industria farmaceutica concede a medici, farmacisti e ospedali sconti per 743 milioni di franchi, ma solo 88 milioni, ossia il 12%, arrivano agli assicurati, come prevede la legge. La vigilanza non è ancora efficace, afferma Markus Köhli, responsabile del rapporto stilato dal Controllo federale delle finanze, che denuncia la scarsa trasparenza del sistema degli sconti. Il mercato è opaco e i grossisti non sono controllati. Rapporto che critica anche l'Ufficio federale della sanità pubblica, perché lavora con dati incompleti e superati e non dispone delle informazioni necessarie per verificare chi riceve cosa. L'Ufficio federale della sanità pubblica riconosce ritardi. La vigilanza è partita solo nel 2020, poi la pandemia ha dirottato risorse sul Covid, afferma il direttore Christian Schneider, ammettendo anche che i tagli del personale in un ambito così sensibile hanno rallentato ulteriormente il lavoro. Ma la vigilanza ora sta ripartendo, sottolinea il direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Schneider però respinge l'idea di fare il poliziotto e insiste sul fatto che sia irrealistico controllare a uno oltre 20.000 medici e centinaia di ospedali in Svizzera.
5: Ce n'est pas le but de contrôler tout le monde.
4: Il rapporto del Controllo federale delle finanze chiede una revisione dell'ordinanza che regola la vigilanza sui medicamenti per obbligare fornitori e grossisti a trasmettere davvero i dati mancanti.
3: Ci sono importanti disagi al traffico sulla A2 in direzione sud dopo che un camion ha preso fuoco all'altezza di Biasca. Attorno alle 7 il conducente del veicolo pesante si è accorto che delle fiamme si stavano sprigionando nella parte posteriore del camion. Si è fermato immediatamente a lato della carreggiata mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca oltre alla polizia cantonale, che ha provveduto alla temporanea chiusura dell'autostrada in direzione sud, chiudendo anche lo svincolo di Biasca. Stando alle prime informazioni, non si registrano feriti. Tra Biasca e Bellinzona Nord, fino alle 13, si circolerà su una sola corsia, quindi in direzione di Chiasso. Il Consiglio federale interviene nella regolamentazione del limite di 30 km orari nelle città, non lo vieta ma ne rende più complessa l'introduzione. Cade invece l'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti. Le associazioni dei comuni e delle città parlano di un parziale successo. I dettagli con Maria Iannuzzi.
6: Sempre più città e comuni introducono il limite di 30 km orari, uno sviluppo ritenuto caotico dal consigliere nazionale liberale radicale lucernese Peter Schilliger, che aveva chiesto misure per garantire la gerarchia e la funzionalità della rete stradale. Con la revisione dell'ordinanza sulla segnaletica stradale, il Consiglio federale dà seguito a questa richiesta, ma rinuncia a una delle misure più controverse emerse durante la consultazione. Rinuncia all'obbligo di privilegiare i rivestimenti stradali fonoassorbenti rispetto alla riduzione della velocità. Rende però più severa la procedura per introdurre il limite di 30 km orari sugli assi principali. In futuro le autorità locali dovranno infatti dimostrare con una perizia che la misura non provoca uno spostamento del traffico verso i quartieri residenziali. Per l'Associazione dei Comuni Svizzeri si tratta di un successo parziale, come sottolinea la sua direttrice Claudia Cattroch-Ville. Siamo contenti che rimanga possibile introdurre tratti con il limite di velocità di 30 km orari su strade a traffico intenso. Rimane però una certa nota stonata riguardo all'obbligo aggiuntivo di ampliare la perizia. Questa ulteriore documentazione comporterà alcune difficoltà. Anche l'Associazione Traffico e Ambiente accoglie con favore la rinuncia a privilegiare i rivestimenti fonoassorbenti rispetto al limite di velocità di 30 km orari e contesta l'obbligo di ampliare le perizie.
3: Dall'estero, la Corea del Nord è sempre più coinvolta nella guerra in Ucraina, un modo per testare uomini e armi in combattimento. In cambio riceve da Mosca supporto al suo programma atomico. L'asse tra Kim Jong-un e Vladimir Putin preoccupa sempre di più la Corea del Sud, che continua però a negare assistenza militare a Kiev. Il servizio di Lorenzo Lamperti.
7: Secondo l'Ucraina, negli ultimi attacchi su Zaporizhia, Mosca ha utilizzato anche missili balistici nordcoreani. Le armi di Pyongyang vengono utilizzate da Mosca dalla fine del 2023, ma i numeri stanno ora crescendo. Secondo l'intelligence ucraina, la Corea del Nord avrebbe dispiegato una nuova unità di 90 uomini con a disposizione 6 lanciatori, circa 120 missili e milioni di proiettili d'artiglieria. Dal 2024 sono circa 14.000 i militari nordcoreani inviati in Russia, almeno 2.000 sarebbero morti. Il presidente Zelensky sostiene che Mosca si prepari ora a riceverne fino a 50.000. Intanto Russia e Corea del Nord stanno completando il loro primo ponte stradale, un collegamento che affianca l'unica ferrovia esistente e facilita l'illusione della sorveglianza satellitare, rendendo così più rapidi gli scambi di merci, uomini e armi. Per Kim Jong-un l'Ucraina è un laboratorio, soldati nordcoreani imparano a combattere sul campo, i missili vengono testati in condizioni reali. Oltre al ritorno economico per l'invio di truppe, Pyongyang riceve da Mosca anche tecnologia e sostegno esplicito allo sviluppo di armi nucleari. Il tutto inquieta la Corea del Sud, a cui Zelensky continua a chiedere l'invio di sistemi di difesa aerea. Seoul per ora dice no. Il presidente Lee Jae-myung ha appena annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari all'Ucraina. Sul fronte militare fa valere però una vecchia legge che impedisce l'invio di armi a paesi in guerra. Ma più Kim Jong-un si fa coinvolgere nella guerra di Putin e più diventa difficile considerare Ucraina e penisola coreana due fronti separati.
3: In Medio Oriente due navi stanno perdendo petrolio al largo dell'Oman, in una zona naturale protetta, e dell'Iran. La Piazza Nera ha già raggiunto le coste dei due paesi e rischia di diventare uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi anni. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
8: La nave Caroline Vezenge in Oman da giugno, quando tre esplosioni l'avevano immobilizzata e avevano causato delle infiltrazioni d'acqua. La petroliera farebbe parte della flotta fantasma russa e stava trasportando quasi 1 milione di barili di petrolio, contenuto che ora si sta riversando in mare, in una zona naturale protetta proprio per la sua ricchissima biodiversità. Sulle spiagge ora ricoperte dal nero del petrolio le tartarughe depongono le loro uova. La perdita ha raggiunto quasi 400 km quadrati. Gli esperti avevano già parlato dei rischi ambientali della flotta fantasma russa, composta da navi spesso fatiscenti e obsolete. Intanto, una seconda fuoriuscita di petrolio da un'altra petroliera colpita sta raggiungendo le coste dell'Iran. Anche qui il prezzo ambientale è alto. La chiazza di petrolio ha già inquinato le spiagge iraniane e una foresta di mangrovie.
3: Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump perde una delle sue più fidate collaboratrici. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, lascerà infatti l'amministrazione alla fine del mese, questo per dedicare più tempo alla famiglia. Entrata in carica all'età di 27 anni, Leavitt è stata la più giovane portavoce della storia. Questa era l'ultima notizia dell'edizione, adesso c'è lo sport.
9: Lo sport.
10: Noè Pontic riprova nei 100, Lugano nelle Faroe per il playoff. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio con il primo titolo stagionale andato al Paris Saint-Germain. Grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué, i campioni d'Europa hanno fatto loro la Supercoppa battendo 2-1 l'Aston Villa, privo dell'infortunato Manzambi. Serata decisiva per la qualificazione ai playoff per quattro formazioni svizzere. In Europa League il Thun avanti 3-0 sulle Víkingur è impegnato alle 19.30 nella capitale islandese Reykjavik. All'estremo nord, alla stessa ora, in campo in Conference League anche il Lugano, avanti 2-0 contro il Runavik. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
11: Dal Kosovo alle Faroe, il Lugano prosegue alla periferia del calcio che conta la propria lunga marcia di avvicinamento alla vera conference, quella che scatterà ad ottobre con la fase a campionato, uno dei tre obiettivi dichiarati dalla proprietà. E oggi, ancor più di due settimane fa, a Pristina riparte dal successo ottenuto in casa. Un 2-0 striminzito sarà portato al divario di forze e pure di occasioni create, ma al tempo stesso più che sufficiente per sapere, al netto della scaramanzia, che rischi o dubbi legati al passaggio nel turno proprio non ce ne sono. Non è il massimo il fondo in sintetico del campo che il Runavik ha ottenuto in prestito a Klaksvik per quella che quassù è un'altra serata di gala dopo quella regalata dall'eclisse totale appena passata, e anche il clima è piuttosto disagevole, sebbene un paio di giorni a non più di 13 gradi siano persino un sollievo vista la canicola che sta soffocando il Ticino. La forza dell'avversario invece è modestissima, tanto che Croci Torti può inglobare questa trasferta nel pacchetto consacrato al massiccio turnover che raggiungerà il proprio picco domenica contro il Vedeggio in Coppa Svizzera, perché poi da giovedì prossimo, quasi certamente ospitando il Maccabi Tel Aviv, si comincerà per davvero a fare sul serio con il playoff, ultimo ostacolo verso la gloria europea, ostacolo che il Lugano conta di affrontare e aggredire con i migliori elementi al massimo della brillantezza e forte di un filotto di 8 successi su 8 a garantire il pieno di fiducia e autostima. Stasera insomma si punta a vincere ancora e, come a Pristina due settimane fa, non dovrebbe essere troppo complicato contro un avversario che vale a malapena la nostra Challenge League.
10: Appunto per Runavik Lugano alle 19.30 in Sport e Musica su queste frequenze, con diretta TV anche sulla 2. Vicino ai playoff anche il San Gallo, che dopo il 3-1 esterno ospita i moldavi dello Sheriff Tiraspol alle 20. Un quarto d'ora più tardi riparte invece dal 2-2 il Sion, che ospita gli armeni del Noah. Il Vaduzzi infine dovrà rimontare il 2-1 rimediato in Finlandia contro l'Inter Turku. Siamo agli europei di atletica a Birmingham questa sera alle 22.50 nella finale dei 200, occhi puntati sulla nuova stella rossocrociata dello sprint, Fabien Önke, che ha corso la semifinale in 22.46 firmando il suo nuovo record personale. Svizzera, che lo ricordo ha festeggiato ieri la 50ª medaglia continentale, il primo oro di questa edizione grazie ad un imperiale Jason Joseph, primo oltre gli ostacoli dei 110 in 13 e 12. Eccoci agli europei di nuoto con Noè Ponti, che sarà in vasca alle 18.30 nella finale dei 100 delfino, raggiunta con il miglior tempo assoluto delle semifinali, un 50 e 21, che soddisfa il ticinese.
12: Sì, soddisfacente, ho spinto, non è che mi sono tenuto, contento. Sapevo che Maxim sarebbe passato forte, quindi non mi dovevo far sorprendere a quello. Dovrò usare un po' di più anch'io il primo 50 se voglio portare a casa qualcosa. Ho spinto la seconda subacquea, infatti sono uscito limitissimo e avevo paura di essere uscito forse anche oltre, quindi mi è andata bene. Devo cercare di recuperare il più possibile, sarà un'altra gara, sarà una bella battaglia, perché siamo in quattro che possiamo fare molto bene. Christoph ha dimostrato di essere in una forma più che eccellente, quindi vedremo.
10: Appuntamento dunque con la finale dei 100 di Ilfino e Noè Ponti alle 18.30 con la diretta TV sulla 2.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rete 2, benvenuti a Parade da Barbara Tartari. Avremo come sempre una mattina molto movimentata, musica di carta tra pochissimo e poi la nostra agenda che ci porta a parlare del Festival di Lucerna che si apre proprio stasera con il concerto inaugurale e poi inizieranno da domani gli incontri e le chiacchierate con Luisa Sclocchis che naturalmente segue questo festival per noi e la ritroveremo ogni mattina alle 10:35. Vedremo cosa accade oggi a Rete 2 e soprattutto in chiusura di puntata parleremo con il maestro Giovanni Acciai, esperto e direttore di coro, ricercatore, musicologo, esperto di musica del 600 e parleremo dell'apertura di Musica Mirabilis, festival dedicato alle Grenzi che si tiene ogni anno nella città di Clusone, che è stata la sua città di nascita. Quest'anno sono i 400 anni dalla nascita di Giovanni Le Grenzi, quindi un'edizione di Musica Mirabilis del tutto particolare. Ma iniziamo subito con Musica di Carta.

La magia sonora di Voile è uno dei 12 preludi di Claude Debussy per aprire Musica di carta, e l'apriamo con una lettera. Si tratta di una lettera che Stéphane Mallarmé inviò a Claude Debussy il 23 dicembre del 1894.

Caro amico, esco dal concerto profondamente commosso. Una meraviglia. La vostra illustrazione del pomeriggio di un fauno, cioè il prelude alla Prémédie d'un faune, non presenta alcuna dissonanza con il mio testo, se non quella di andare ancora più lontano, davvero, nella nostalgia e nella luce, con finezza, con inquietudine, con ricchezza.

Quel 23 dicembre del 1894 era il giorno successivo alla prima esecuzione del Prelude alla Prémédie d'un Faun di Claude Debussy. E questa lettera ci racconta innanzitutto dello stretto legame di Debussy con la poesia e con i poeti dell'epoca. Non ci fu solo Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, D'Annunzio, peraltro. E poi ci racconta di quanto questa musica così evocativa del Prelude, che ascolteremo tra poco, creasse proprio una nuova attesa musicale, una novità assoluta. Naturalmente ci furono anche delle voci critiche rispetto a questa composizione che sconvolgeva in qualche modo il panorama musicale dell'epoca. Il Prelude della Prémédie d'un Faun raccontava appunto di questa nostalgia della luce, di una sorta di malinconia attraverso questa ricchezza sonora. Lo strumento che in qualche modo riceve subito una fotografia diversa fu quella del flauto solo, che apre in maniera sensuale questa composizione, cioè racconta questo sonno del fauno tra le ninfe procaci danzanti. Sentiamo questa sorta di pomeriggio un po' afoso, un po' come quelli che stiamo sperimentando in questa estate molto calorosa, per così dire. Questo fauno apre un nuovo respiro della musica, un nuovo respiro di questo strumento, con timbri essenzialmente nuovi. Debussy utilizza gli strumenti a fiato, soprattutto flauto, corni, anche l'arpa, in una maniera, gli ottoni in generale, in una maniera molto leggera, incomparabile con tutto ciò che c'era stato prima. E quindi noi ci avviciniamo a questa pagina, ma con una lettura nuova, e cioè con questa particolare trascrizione per orchestra, per piccolo ensemble. Naturalmente ritroveremo la musica di Debussy qui in La Chansemble, con il Prelude alla Prémédie d'un Faun di Claude Debussy, un disco per Hyperion del 2025, e noi ascoltiamo questo Prelude alla Prémédie d'un Faun.

E si riposa questo fauno in questo pomeriggio assolato. Abbiamo ascoltato il prelude dell'Après-midi d'infone di Claude Debussy attraverso questa bella trascrizione per piccolo ensemble, devo dire, il Nash Ensemble qui a interpretare questa pagina di Claude Debussy. Dunque, Debussy aveva letto questa egloga scritta nel 1876 da Mallarmé, proprio che parlava di questo fauno che sognava queste ninfe. E per poi riplacarsi in una calma profonda all'arrivo del pomeriggio. E ricordiamo anche quanto Mallarmé fosse comunque legato al linguaggio musicale, aveva opinioni singolari per quanto riguardava la musica. La musica, scriveva, senza la letteratura è come una nebbia sottile, un incanto vano. Se la lingua, con il vigore e lo slancio purificatori del canto, non gli desse un senso. Quindi rimane anche un po' spiazzato dalla composizione di Claude Debussy, ma piacevolmente spiazzato, perché Debussy sta creando un linguaggio nuovo, ed è questo periodo legato anche agli

nel 2025, siamo quindi sempre all'anno scorso, un disco che si intitola proprio La Mer, che è il settimo disco dell'ensemble per Chandos Records, che propone un bel arrangiamento anche qui della Mer per piano trio, un arrangiamento scritto dalla compositrice britannica Sally Beamish, che è stata anche una violista molto importante, violista di molti ensemble britannici, londinesi, per poi dedicarsi solo alla composizione. E secondo Sally Beamish, reinventare la partitura orchestrale di Debussy, pensando specificatamente alla formazione del trio appunto con pianoforte, quindi esplorando le potenzialità timbriche degli archi del pianoforte, ha come dire prodotto la ricerca di soluzioni idiomatiche e anche molto naturali per raccontare questa partitura così fascinosa di Claude Debussy. La Mer dunque è una meditazione sul mare, sulla sua forza, ma anche sulla sua fragilità, sul suo mistero, in un momento in cui il mare è anche, come dire, il terreno di riflessioni sempre legate alla contemporaneità. E faremo delle riflessioni anche domani che riguardano il mare, ma per ora ci regaliamo questo ascolto con il Nive Trio, Anna Williams, Mikhail Veselov e Eri Nakamura, del terzo movimento, Dialogue du vent et de la mer.

E davvero questa trascrizione per piano trio, quindi violino, violoncello e pianoforte di Sally Beamish ci riporta in qualche modo ai colori dell'originale composizione di Claude Debussy. Si trattava del terzo movimento dalla suite La Mer, scritta per orchestra, in questo caso diciamo che tutti i colori, l'ampiezza, diciamo, dei colori debussiani sinfonici lascia il posto a questa prospettiva più intima, più trasparente, ma davvero una bella trascrizione e soprattutto bellissima anche l'interpretazione del Nive Trio, che è stato fondato nel 2010 e davvero è oggi una delle formazioni cameristiche più interessanti, ha ricevuto molti premi e tra l'altro il progetto più recente si intitola Rising, che è una riflessione artistica sull'innalzamento delle temperature, il livello dei mari, ma anche proprio sulla crescente consapevolezza del rapporto di assoluta interdipendenza che lega l'umanità e quindi noi agli oceani e alla terra in generale. Quindi un atteggiamento sempre molto attento nei confronti di temi attuali, che è quello che volevamo fare anche noi oggi con questo percorso musicale. Ora però è giunto il momento di voltare pagina.

tutta l'energia di questo mambo da West Side Story di Lenny Leonard Bernstein. Qui proprio lui alla direzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra, era veramente un direttore di un'energia inarrestabile, e questa partitura ce la regala tutta, diciamocelo chiaro. Dunque, questa sera si apre, questo pomeriggio insomma 19:30, si apre il Festival di Lucerna, festival davvero forse il più importante di tutta la Svizzera, che quest'anno ha un tema, si concentra sulla musica americana, ha un titolo, American Dreams, titolo che ha fatto anche sollevare qualche polemica, qualche discussione, ma insomma questo fa parte un po' del gioco. Ne parleremo domani con Luisa Sclocchis, che nel frattempo sarà giunta a Lucerna, e la ritroveremo tutte le mattine alle 10:35 per raccontarci fino al 24 che cosa accade in questo festival, che riunisce nomi veramente importantissimi nel percorso musicale, nella contemporaneità musicale. E questo titolo American Dreams ci porta a riascoltare o ascoltare delle composizioni importanti del repertorio americano, da John Adams a Frank Zappa, quindi dalla A alla Z. Troviamo John Adams, Barber, Bernstein, Aaron Copland, ma troviamo Gershwin naturalmente, Charles Ives, Korngold, tantissimi, Steve Reich naturalmente, fino a Frank Zappa. E il concerto di oggi, l'apertura ufficiale del Festival di Lucerna, prevede il mambo di Bernstein che abbiamo ascoltato, ma anche New York Counterpoint di Steve Reich e la Cuban Overture di George Gershwin. La direzione è affidata a Riccardo Chailly, e che naturalmente apre questo festival come direttore artistico, ha scelto diciamo questo tema, e la Lucerne Festival Orchestra, un'orchestra di che ha una storia lunghissima, nata attraverso l'idea di Claudio Abbado, che negli anni insomma ha anche un po' aperto e trasformato i suoi orizzonti sonori. Primo concerto KKL di Lucerna alla Concert Hall alle 19:30, e poi si prosegue la sera all'Europa Platz, concerto open air in cui la musica classica incontra la musica cubana.

decisamente curiosa questa trascrizione del brano di Mozart, Eine kleine Nachtmusik, bisogna dirlo, ma il progetto è veramente interessante. Un progetto che nasce nel 2020, quando Sarah Willis, che è una cornista britannico-americana, ha fatto un viaggio nel 2017 per la prima volta a Cuba. Lei è una cornista importantissima, primo corno dei Berliner Philharmoniker, tra l'altro musicista insomma importante, perché è stata la prima donna nel 2001 a entrare nella sezione degli ottoni dei Berliner, perché insomma il baluardo delle donne è stato un po' difficile e quindi è stata la prima donna degli ottoni dell'orchestra. Ebbene, nel 2017 fa questo viaggio a Cuba, incontra molti musicisti, naturalmente come accade a Cuba, ma soprattutto l'orchestra Lyceum dell'Havana, e lì immagina di realizzare un progetto insieme a loro, attraverso questi musicisti giovani, magari senza strumenti musicali o comunque non adatti sicuramente ad un repertorio più classico, ma con un'energia incredibile, e quindi inizia a pensare all'idea di registrare questo disco Mozart in Mambo, in cui riunisce alcune composizioni di Mozart insieme ad altre cubane, e a questa specie di esperimento in cui Eine kleine Nachtmusik diventa, e soprattutto Mozart diventa cubano, perché secondo i musicisti cubani, Mozart avrebbe dovuto proprio essere cubano. E questo cosa c'entra con Lucerna? Questa sera alle 21, dicevo, all'Europa Plaza, in questo concerto all'aperto, potrete ritrovare proprio l'Havana Lyceum Orchestra, con Sarah Willis al corno e la direzione di José Antonio Méndez Padrón. Quindi un incontro tra la Cuba della musica popolare e invece la musica classica con Bach, Bizet e Mozart, questo per aprire il Festival di Lucerna con questi due concerti, come dicevo, questo pomeriggio 19:30 e 21 con questo concerto all'aperto.

0: Saremo nuovamente insieme alle 13.35 per concerto.ch e il programma sarà dedicato alla figura del compositore svizzero Adolf Reichel. Quella che abbiamo ascoltato è una traccia dalla prima sinfonia di Reichel in una prima esecuzione mondiale, un disco appena uscito per Schweizer Phonogram che si sta occupando di registrare le partiture di Reichel che sono conservate all'Università delle Arti di Berna, perché Reichel, compositore dell'Ottocento, fu desideroso innanzitutto di diventare svizzero, era prussiano, diciamo, oggi sarebbe stato polacco, e dopo aver viaggiato a Berlino, a Parigi, si ritrovò a Berna, accettò l'incarico di direttore musicale, fu direttore dell'attuale Orchestra Sinfonica di Berna e responsabile del conservatorio della città, e quindi ottenne poi la cittadinanza svizzera nel 1869. Ebbene, le sue partiture, cioè oltre 700 manoscritti, 700 composizioni che furono irreperibili per circa un secolo. Ebbene, sono stati ritrovati nel 2012, oggi dicevo conservati all'Università delle Arti di Berna, e piano piano Schweizer Phonogram sta registrando, incidendo con la Berner Symphony Orchestra queste composizioni. Quindi oggi pomeriggio faremo un percorso alle 13.35 dedicato a questo compositore, ascoltando delle pagine dunque inedite registrate dall'Orchestra Sinfonica di Berna, diretta da Christoph Matthias Müller. Lasciamo lo spazio ai colleghi dell'informazione.
1: Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là.
2: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Maglio Santanelli. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Alberto Andreani. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'ufficio federale della sanità pubblica per i suoi insufficienti sforzi nel contenere il prezzo dei farmaci. Nel dettaglio, l'UFSP non fa uso di tutti gli strumenti a disposizione per la sorveglianza del mercato e solo una piccola parte degli sconti concessi a medici e ospedali si ripercuote a vantaggio dell'assicurato. Il potenziale di risparmio per i pazienti è ancora molto alto. Ma c'è di più: secondo il controllo delle finanze, una parte del denaro risparmiato è stata trattenuta in modo parzialmente illecito. Nel solo 2024 il costo dei farmaci ha pesato per quasi 10 miliardi di franchi sul sistema sanitario svizzero, ovvero quasi un quarto dei costi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Disagi al traffico questa mattina sulla tratta della A2 tra Biasca e Bellinzona. L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora a causa delle fiamme che hanno avvolto un camion che trasportava tubature in plastica. Nel frattempo è stata riaperta una corsia in direzione sud. La Colombia ha nuovamente aggiornato il numero delle vittime del terremoto di lunedì. Al momento si contano 265 morti accertati, mentre i feriti sono circa 3.500. Il numero dei dispersi è invece sceso a 496, mentre ancora due giorni fa se ne contavano almeno 3.600. E la terra ha tremato nella notte anche nel Centro America, con un sisma di magnitudo 5.5 avvertito nel Salvador, in Honduras e Nicaragua. Non si lamentano danni di rilievo, anche perché l'epicentro del sisma si trovava al largo delle coste salvadoregne. Il Marocco ha arrestato un gruppo di persone sospettate di essere legate alla diffusione di un'altra ondata di false notizie online che incitavano alla migrazione di massa verso i territori spagnoli di Ceuta e Melilla, situati sulle coste africane. Le autorità di Rabat restano in allerta in vista di un possibile assalto che potrebbe avvenire sabato. Il tempo previsto per questo giovedì 13 agosto, soleggiato su tutto il paese. Nel corso della giornata, addensamento di cumuli sui rilievi, con isolati rovesci o temporali in montagna nel corso della serata. E domani ancora bel tempo.

0: Ritorniamo insieme con questo ascolto Ave Regina Celorum, dalle compiete con lettanie e antifone della Beata Vergine, composizione a 5 voci, opera 7 di Giovanni Legrenzi. Questo per addentrarci nella presentazione di un festival internazionale a lui dedicato che ogni anno ritorna a celebrare la grandezza di questo compositore seicentesco. Si tratta di Musica Mirabilis, manifestazione che la città di Clusone ospita per omaggiare il suo forse più illustre cittadino, che lì ha avuto proprio i suoi natali. Quella di quest'anno è un'edizione particolarmente significativa perché sottolinea i 400 anni dalla nascita di Legrenzi. La musica che abbiamo ascoltato in apertura era mirabilmente, bisogna dirlo, qui l'avverbio non poteva essere più azzeccato, interpretata dall'ensemble Nova Ars Cantandi, diretto dal maestro Giovanni Acciai, che insieme a Giovanna Valotti, organista dell'ensemble, è l'anima del festival Musica Mirabilis. Ed è sempre per me un grande piacere accoglierlo ai nostri microfoni. Maestro Acciai, buongiorno, ben ritrovato.
1: E buongiorno a lei e agli ascoltatori della radio della Svizzera Italiana, buongiorno.
0: È sempre un piacere averla qui a Rete 2. Dicevamo, quest'anno un'edizione particolarmente significativa di Musica Mirabilis, sempre nella splendida cornice di Clusone. Quest'anno, dicevo, perché celebriamo i 400 anni dalla nascita di Giovanni Legrenzi, che è stato uno dei personaggi più importanti dal punto di vista musicale del 600. Non solo per la città di Clusone, naturalmente, ma anche dei luoghi che hanno visto la sua presenza. La prima, innanzitutto, la città di Venezia, in cui conclude, diciamo, la sua vita. Allora, raccontiamo di questa edizione, maestro Acciai, quali sono gli appuntamenti che segnano un'edizione così speciale?
1: Ben volentieri, per onorare, celebrare un personaggio così importante, come ha detto opportunamente lei, che è un punto fermo nella storia del linguaggio musicale seicentesco, in quanto definitore per molti aspetti degli stili strumentali e anche vocali che andavano allora per la maggiore. Ecco, per onorare e celebrare una figura di tale spessore dovevamo innanzitutto iniziare la stagione dei concerti con un concerto davvero memorabile, perché il 14 di agosto, il giorno prima della festa patronale di Clusone, appunto l'Assunta, noi eseguiremo il Vespro Solenne Assunta Est Maria in Celum, tratto da I Sacri e Festivi Concenti, opera nona di Giovanni Legrenzi. Questa è una raccolta di salmi di grande interesse. Perché? Perché Legrenzi, nel suo cammino compositivo, ha l'abitudine di realizzare, impaginare delle raccolte di salmi. Questa sarebbe la terza, la prima è l'opera 1, la seconda è l'opera 5 e questa opera nona è la terza, appunto, nelle raccolte che sono una diversa dall'altra, proprio per l'aspetto stilistico che connota queste sillogi. Tant'è vero che questa delle tre è la più impegnativa, in quanto essa prevede un organico molto corposo, due cori vocali, 8 voci dunque, più uno strumentale di 5 parti, più l'organo. E perché questa sontuosità? Beh, l'opera non è stata scritta quando Legrenzi era a Venezia, ma è stata scritta nel 65, dunque quando lui sta per lasciare Ferrara, nella quale Accademia dello Spirito Santo ha ricoperto il ruolo di maestro di cappella. Se non è per Venezia, la quale era ben abituata ai cosiddetti cori spezzati, per quale altra situazione, città poteva vantare una possibilità esecutiva del genere? Bergamo, perché anche Bergamo il 15 di agosto celebra la festa dell'Assunta e Legrenzi realizza questo monumentum che richiederà un organico vocale strumentale di rilievo, tra i quali Avremo, oltre il mio ensemble Nova Scantandi, raddoppiato, anche il gruppo strumentale La Pifaresca di Mauro Morini e poi l'ensemble More Antiquo di Giovanni Conti, che eseguirà tutte le parti in canto gregoriano. E questo sarà l'exordium del nostro festival, e meglio di così non potevamo celebrare i Natali di Giovanni Legrenzi.
0: Maestro Acciai, quindi un ensemble allargato, come ha detto, ensemble davvero importanti dal punto di vista dell'interpretazione di questo repertorio. Ha citato anche il nostro Giovanni Conti, che ben conosciamo con il suo ensemble More Antiquo. Dunque, in qualche modo, tra una citazione e l'altra, abbiamo fatto in breve il percorso della vita di Giovanni Legrenzi, quindi nato a Clusone, poi si è formato a Bergamo e un'esperienza a Ferrara, dopodiché è diventato davvero uno dei principali protagonisti della vita musicale veneziana. Prima di proseguire con gli altri appuntamenti che renderanno questo festival così ampio e così speciale, raccontiamo brevemente al nostro pubblico perché la figura di Giovanni Legrenzi è stata così significativa in quel periodo storico di fine Seicento.
1: Ben volentieri, perché Legrenzi è l'anello di congiunzione tra il rivoluzionario lascito monteverdiano della cosiddetta seconda pratica e poi il maturo Seicento che sboccherà nella lezione stilistica e musicale di Vivaldi. L'importanza di Legrenzi è proprio in questo, nell'essere riuscito a insufflare nello stile musicale dell'epoca sua, delle novità su diversi piani, piano intanto della struttura, egli è ricordato fra coloro i quali hanno definito stilisticamente bene la tipologia della sonata a tre, differenziandola chiaramente quando veniva eseguita in chiesa, sonata da chiesa, e nelle camere private quando appunto si suonava lì. E poi soprattutto la chiarezza, questa è una sua dote, una facilità melodica contagiante. Quando si ascoltano i suoi temi non si riescono ad abbandonare, tanto sono penetranti ed incisivi. Guarda caso, Bach ci costruì sopra una fuga per organo, manipolando insieme soggetti tratti dalle sue opere. Handel e altri asse ne citarono parecchi dei suoi temi, a conferma di questo. E poi il magistero armonico e contrappuntistico ineguagliabile, è innovatore nell'armonia ed è un musicista capace di costruire, sovrapporre linee contrappuntistiche di una eleganza, di una difficoltà, ma di una complessità che lasciano sbalorditi l'esecutore di oggi. Non a caso, al suo tempo, c'è stato chi definì Legrenzi uomo abituato a cose sudate e sode. Questa la dice lunga, mi sembra.

0: Questo ascolto, la musica di Giovanni Legrenzi, è tratto da un disco per Naxos. Dunque, maestro Giovanni Acciai, qui il suo ensemble, Nova Ars Cantandi, ovunque ci giriamo lei pubblica un disco. Tra l'altro un altro disco dedicato a Legrenzi, pubblicato con la rivista Classic Voice, un concerto dal vivo. Lei davvero è uno dei maggiori esperti di questo compositore. Maestro.
1: No, non esageriamo, io sono un umile servitore al suo servizio. Il mio obiettivo è quello di Ivana Valotti, legando il nostro impegno a Musica Mirabilis, questo festival incredibile. Non trovo altro aggettivo, in quanto nell'indifferenza che circonda questo compositore, l'amministrazione comunale di Clusone, la giunta, hanno investito nel fatto che il festival doveva accendere un faro e lasciarlo acceso su questo personaggio, non per una stagione, ma per tanto tempo, 5 anni dall'inizio, e oggi siamo al culmine. Ma una peculiarità del festival è proprio quella di proporre in ogni concerto, per obbligo, brani inediti, mai eseguiti oppure rari, di Giovanni Legrenzi. E dunque i concerti che seguiranno quello del 14 agosto si attengono a questa lex, perché noi desideriamo che il festival non sia una sequenza di brani più o meno circoscritti a un periodo storico legati a Legrenzi, ma che siano rivolti a lui. E pertanto avremo la possibilità, con il secondo concerto del 22 agosto, di ascoltare il Legrenzi delle cantate profane con Jean Thubéry, uno dei massimi suonatori di cornetto viventi. Il 29 di agosto tornerà Claudio Astrone, il suo ensemble Monices Mundi, con l'acclamazione devote. Anche queste raccolte che contengono perle musicali bellissime e mai ascoltate. E poi arriveremo al 5 di settembre con le sonate da chiesa eseguite dall'ensemble Legrenzi, che propongono una volta tanto queste sonate tutte insieme unitariamente. Non si è mai fatto, sembra una ovvietà, e invece sarà importante che ciò avvenga. Il 19 di settembre avremo la celebrazione del risultato del nostro concorso che si è svolto lo scorso anno, un concorso per i giovani, per i nuovi talenti, per fare in modo che cantanti e ensemble strumentali possano calcare la ribalta clusonese, e ha vinto lo scorso anno un mezzo soprano straordinario che è Valentina Ferrarese, e la quale è andata via da Clusone vincitrice, è andata a Cremona e ha vinto anche il concorso per canto di Cremona, e dunque a conferma che noi avevamo visto e sentito molto bene.
0: Maestro Acciai, quindi abbiamo percorso l'ambito sonoro, quindi i concerti che animeranno questo bel festival, che tra l'altro io voglio ricordare un festival nato nel 2022, e lei ha fatto benissimo a citare e a ricordare l'interesse della città di Clusone verso il suo cittadino illustre, e anche l'interesse a promuovere la sua musica, a continuare una ricerca che risulta, come spesso accade per molti musicisti, quasi infinita, perché vediamo come anche in questa rassegna che segnala i 400 anni dalla nascita di Legrenzi i progetti siano ancora nuovi e ancora da ascoltare, quasi in una prima esecuzione assoluta. L'impegno del 26 settembre sarà quello di un convegno che porterà all'approfondimento della figura di Giovanni Legrenzi.
1: Sì, questo convegno segue quello del 1990, quando tra Clusone e Venezia venne realizzato un convegno per celebrare, in questo caso, il centenario della morte, venuta appunto a Venezia nel 1690. E sono passati quasi 30 anni e dunque bisogna fare un aggiornamento, un contributo volto a approfondire in 2 giorni di incontri, di studio, gli aspetti a vasto raggio dell'attività compositiva di Legrenzi. Non dimentichiamoci che Legrenzi è stato compositore di musica strumentale, è stato compositore di musica vocale sacra e profana. È stato grande compositore di drammi per musica e di oratori.

0: Stiamo parlando di Musica Mirabilis, il festival internazionale dedicato alla figura di Giovanni Legrenzi, festival di Clusone, che si aprirà il prossimo 14 di agosto. Ne stiamo parlando con il suo direttore artistico, il maestro Giovanni Acciai. Maestro, proseguiamo con gli eventi. Lei ha parlato del fatto che Giovanni Legrenzi si sia dedicato ad ogni sorta di composizione, per così dire, moltissimo alla musica strumentale, e l'appuntamento del 4 di ottobre sarà proprio dedicato a questo tipo di repertorio con l'ensemble Il Parrasio, l'ensemble vincitore del primo concorso internazionale per ensemble strumentali. Maestro Acciai.
1: Sì, e noi siamo felicissimi di ospitare questo gruppo di quattro giovanissimi esecutori che provengono da diverse nazioni, che vivono tutti a L'Aia in Olanda e studiano al conservatorio di quella città. Loro hanno vinto la prima edizione del concorso internazionale Legrenzi, dedicato appunto agli ensemble strumentali, e come prevedeva il bando di concorso di allora, la vittoria assegnava d'ufficio la presenza l'anno successivo dell'ensemble al festival Musica Mirabilis. A corona di questo metteranno anche alcuni autori che con Legrenzi interagiscono, come Tarquinio Merula o Maurizio Cazzati, e dunque permetteranno di vedere come viene declinata la danza, questa forma gioiosa, attraverso autori coevi del nostro. Sarà seguito il 17 di ottobre da un altro aspetto inedito, il baritono di fama internazionale che è Fulvio Bettini, si dedicherà alle cantate sacre e profane di Legrenzi, una possibilità di ascolto, essendo tutti brani inediti, da non perdere.
0: Maestro Giovanni Acciai, stiamo parlando di questa appassionante edizione di Musica Mirabilis, e sentiamo anche lei, sempre naturalmente molto appassionato nel parlarne. Dunque siamo arrivati al 24 ottobre con il gran finale, uno degli appuntamenti naturalmente più attesi di questo bel percorso.
1: Sì, chiuderemo il festival come lo abbiamo aperto, un vespro, e chiudiamo con un oratorio. Ahimè, Legrenzi ha scritto una decina di oratori e a noi ne sono giunti soltanto tre. L'anno scorso avevamo eseguito La vendita del cuore umano, e quest'anno ci dedichiamo invece a un oratorio ancora più intenso per quanto riguarda il contenuto e anche particolare, che è La morte del cor penitente, composto presumibilmente a Venezia nel 1671. È un oratorio in due parti. E Legrenzi, non dimentichiamolo, a Venezia vive in una casa vicino alla chiesa di Santa Maria della Fava, e adiacente alla chiesa vi era una congregazione dell'oratorio dei Filippini, per la quale appunto Legrenzi compone i suoi oratori.
0: Maestro Giovanni Acciai, grazie di essere stato con noi per ricordare gli appuntamenti di questo festival Musica Mirabilis, festival di Clusone, che ricordo si aprirà il 14 di agosto con il suo ricco calendario di appuntamenti musicali dedicati alla figura di Giovanni Legrenzi. Sicuramente avremo modo di ritrovarla per parlare ancora di musica, di cui è uno straordinario divulgatore. Grazie ancora, maestro Acciai, buon percorso musicale a Musica Mirabilis.
1: Grazie, grazie moltissime Barbara Tartari per il servizio prezioso che lei compie per la musica, per l'arte e soprattutto nel nostro caso per i festival che portano questa novità di autori non noti ma che meritano di essere riscoperti.
0: Grazie a lei, a presto.

Alphaville. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, eccoci con Alphaville, sono le 11:02 minuti, un saluto da Cristina Artone al microfono e dalla redazione, Matteo Ongaro con noi per tutta la settimana.

0: associato all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi ed esperto di conflitti legati all'oro blu. Alle 11.30 un nuovo appuntamento con lo storico dell'architettura Nicola Soldini, questa settimana protagonista della serie Le architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda, che ha avuto come spunto, lo sapete, di partenza i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. E poi subito dopo, alle 11.45, parleremo di un professore di letteratura inglese nordamericana di eccezione. Si tratta niente meno di Jorge Luis Borges. Per oltre un decennio il grande scrittore argentino ha insegnato infatti all'Università di Buenos Aires, incarico che aveva ottenuto presentando non un curriculum mirato, ma questa semplice dichiarazione: senza volerlo mi sono qualificato per questo posto per tutta la vita. La casa editrice Delphi ha recentemente pubblicato le sue lezioni e per noi, e noi insomma cerchiamo di salire in cattedra con lui insieme a Borges, e avremo con noi ospite Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice. Alle 12 l'appuntamento con i nostri approfondimenti, possiamo dire il meglio di Alphaville. Oggi al centro del nostro confronto immagine e potere, ossia come si costruisce la figura di un leader, e faremo un excursus da Mussolini ai giorni nostri con gli ospiti Alessandra Swan, storica e autrice di Fotografare Mussolini, e Luciano Keles, specialista di studi visuali, ricercatore all'Università di Grenoble e autore di Iconografia della destra. Alle 12.30 i titoli delle regie, subito dopo, come dicevamo, la linea passerà ai nostri inviati al Festival di Locarno. Tra poco la nostra prima pagina, ma prima le note del Collettivo Tango Negro Ensemble e il brano si intitola Tocca Tango.
1: Io già con entusiasmo sigo preparando otro CD, otra propuesta che sigue la continuación que se llamará después Toca Tango.
2: Toca Tango, toca Tango, dicen los negros.

0: gran enigma sobre esta cuestión, tema bastante polémico, que es la existencia y la desaparición de los negros en el Río de la Plata y en Argentina en particular, y su implicación en el tango.
1: E così tocca tango del gruppo basato a Torino, Le Collectif Tango Negro Ensemble. In questi giorni si sta parlando molto dell'accordo tra Italia e Svizzera per soccorrere il Lago Maggiore ormai in secca. Molte importanti coltivazioni sono a rischio e per salvarle le autorità hanno deciso di sfruttare il fiume Tresa per travasare l'acqua tra i due bacini, spostando di fatto l'acqua dal Lago Ceresio al Lago Maggiore. Con la misura si cerca di attenuare la condizione di siccità estrema in cui si trova il Lago Maggiore, siccità che poi ovviamente delle ripercussioni sul fiume Ticino, che a sua volta dovrebbe alimentare il fiume Po, portando l'acqua in un'area agricola importante per la produzione del riso. L'accordo arriva dopo un primo rifiuto da parte della Svizzera. Le autorità cantonali infatti a luglio avevano chiaramente ammesso che in Ticino le riserve idriche sono ridotte, ma con l'aumento della siccità cresce la pressione sulla Svizzera, considerato che il nostro paese possiede il 6% delle riserve idriche europee. Una risorsa, insomma, che suscita ovviamente appetiti soprattutto dai paesi vicini in difficoltà come l'Italia e la Francia. Con il cambiamento climatico però quest'estate più che mai l'Europa deve affrontare l'emergenza sotto diversi fronti. Occorre forse quindi pensare a una sorta di mutuo soccorso? Questo può essere considerato solo un'utopia? Buongiorno, ben ritrovato Emanuele Fantini.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Lei è professore associato all'Institute for Water Education di Delft nei Paesi Bassi ed è esperto di water conflict, accesso all'acqua e analisi della distribuzione dei conflitti che derivano dalla gestione e dal controllo di questa risorsa, possiamo dire così, preziosa per tutti noi. Fantini è anche editor del blog Flops e autore dei podcast The Sources of the Nile e si dice acqua e anche The House of Water. Professor Fantini, partiamo prima di tutto da questa intesa Svizzera-Italia. Il Lago Maggiore si trova vicino a un livello dell'acqua ai suoi minimi storici, la mancanza di acqua è tale che gli scali e le tratte di alcuni battelli addirittura sono stati rimossi e il peso del carico massimo di alcuni traghetti è stato ridotto. Insomma, l'irrigazione straordinaria attraverso il fiume Tresa rappresenta, secondo lei, una sorta di cambio di passo?
2: Dal mio punto di vista mi sembra un fatto che ci permette di guardare con un relativo ottimismo al futuro. Questo accordo ci dice che anche in presenza di scarsità o in casi di emergenza, il fatto di condividere una risorsa essenziale come l'acqua può portare o favorire, spingere attori diversi alla cooperazione invece che al conflitto. Spesso si legge soprattutto sui media internazionali. Io lavoro negli anni passati, ho lavorato soprattutto sul fiume Nilo. Il fiume Nilo, da quando ormai dal 2011, quando l'Etiopia, che controlla le sorgenti del Nilo Azzurro, ha iniziato a costruire questa gigantesca diga, la grande diga del Rinascimento etiope, che è entrata in funzione qualche anno fa. Ebbene, appunto, il Nilo, a seguito della costruzione di questa diga, è stato negli ultimi anni definito come un fiume sull'orlo di una guerra per l'acqua, proprio perché la diga crea preoccupazioni nei paesi a valle dell'Etiopia, quindi il Sudan e l'Egitto, che dipendono, in particolare l'Egitto, per oltre il 90% dall'acqua del Nilo. Quindi le guerre per l'acqua, lo spauracchio delle guerre per l'acqua può essere evitato quando ci troviamo in presenza di istituzioni che funzionano e anche di una visione dell'acqua non come una risorsa da appropriarsi e conservare, ma come un bene comune da condividere.
1: Ecco, sull'Etiopia poi ci torneremo, ma cosa significa secondo lei possedere, come nel caso della Svizzera, il 6% delle riserve idriche europee?
2: Di sicuro la Svizzera appunto possiede, no, un po' il castello dell'acqua di tutta l'Unione Europea, dell'Europa, perché i principali fiumi, no, che scorrono in tutte le direzioni, non solo a sud verso l'Italia, ma pensiamo al Reno, al Danubio, e quindi di sicuro la Svizzera per geografia ha da sempre condiviso queste acque con il resto dei paesi europei. C'è una dimensione materiale, geografica di condivisione appunto dell'acqua, c'è anche una dimensione culturale e identitaria e simbolica, no? Pensiamo tutti questi fiumi che cosa rappresentano hanno rappresentato per l'identità europea, ecco il fatto che le sorgenti di questi fiumi si trovino in Svizzera mi sembra particolarmente interessante e anche suggestivo, no? In termini di una fonte non solo di acqua, di vita, ma anche di identità.
1: E quali sono le condizioni necessarie perché l'acqua diventi di fatto un terreno di cooperazione anziché di conflitto?
2: Allora, innanzitutto quello che occorre cioè la storia ha dimostrato, no, l'Università dell'Oregon ha raccolto in un database tutti e ha catalogato gli eventi, i principali eventi internazionali che si sono registrati attorno a corsi d'acqua condivisi da due o più paesi. La stragrande maggioranza di questi eventi è di natura cooperativa, proprio perché il fatto di condividere un fiume, un corso d'acqua, anche una falda acquifera porta i paesi a cercare, stipulare accordi e creare istituzioni per condividere e gestire quest'acqua che per sua natura proprio deve scorrere, deve fluire e la cui gestione non può fermarsi ai confini nazionali. Fin dalle scuole elementari noi impariamo che quello dell'acqua è un ciclo e quindi anche la gestione di questo ciclo non si ferma al confine nazionale, ma necessita uno sguardo, un approccio olistico che tenga in considerazione tutto il ciclo. Giustamente ricordavate, no, che il fatto di condividere l'acqua con il Lago Maggiore, no, che in questo momento è in secca o in sofferenza, ha ripercussioni non solo sul Lago Maggiore, ma sul Ticino, sul Po, sull'agricoltura e quindi è tutto il ciclo idrico, e direi non solo idrico ma idrosociale, quindi l'acqua e le attività umane che la utilizzano e anche la influenzano.
1: Ecco, insomma, una sorta di corsi d'acqua senza frontiere. Emanuele Fantini, ma a proposito della necessità di una sorta di cooperazione tra paesi, l'emergenza è tale che appunto occorre guardare al soccorso reciproco. Ci sono esempi virtuosi di nazioni che collaborano?
2: Un esempio interessante è quello dell'India e del Pakistan. Questi sono due paesi che condividono il fiume Indo e nonostante negli ultimi 50 anni tra i due paesi siano scoppiate due guerre, il trattato e l'istituzione, la commissione di bacino del fiume Indo sono rimasti in vigore e operativi nonostante i due paesi, anche quando i paesi combattevano queste due guerre, proprio a testimonianza della resilienza delle istituzioni legate all'acqua. C'è anche da dire che l'anno scorso, in seguito a degli attacchi del Pakistan nel Kashmir, quindi nel nord dell'India, l'India aveva sospeso questo trattato, però anche qui vediamo l'acqua non è mai la fonte del conflitto, ma entra in gioco in conflitti come strumento di pressione in questo caso. Però quindi direi che la presenza di istituzioni, trattati internazionali che insegnano e creano familiarità e consuetudine nella cooperazione tra i paesi rivieraschi e senza dubbio l'elemento principale affinché appunto la gestione dei fiumi internazionali venga impostata come gestione di un bene comune.
1: Ecco, invece, come è stata gestita la questione del fiume Nilo per l'Etiopia?
2: Nel caso del Nilo, che è un fiume, è uno dei più lunghi, se non il più lungo al mondo, condiviso da 12 paesi africani, purtroppo queste istituzioni sovranazionali di bacino non esistono, per cui nel momento in cui l'Etiopia nel 2011, all'indomani di una serie di fallimenti di progetti congiunti per costruire delle dighe tra Egitto, Sudan e Etiopia, che sono i tre paesi che condividono il Nilo Azzurro, uno dei rami del Nilo. Ecco, i governi di questi tre paesi non sono riusciti ad accordarsi e di conseguenza l'Etiopia ha deciso di procedere unilateralmente costruendo questa diga, appunto la grande diga del Rinascimento etiope, a scopo una diga che alimenta la più grande centrale idroelettrica del continente africano e che ha creato molte preoccupazioni in Sudan e in Egitto, proprio perché non esiste un accordo, un trattato che regoli prima la condivisione delle acque tra i tre paesi e adesso che regoli anche l'operazione e la gestione di questa diga, soprattutto nei momenti di siccità, perché cosa fare, quanta acqua rilasciare viene in questo momento resta a discrezione del governo etiope. C'è da dire, prima cosa, che questa è stata descritta dai media come una guerra per l'acqua, ma purtroppo se andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi anni in questi paesi, è scoppiata una guerra civile nel nord dell'Etiopia, in particolare in Tigray, in Sudan c'è tuttora una guerra civile in corso, in entrambi Tigray e Sudan si parla di genocidio, l'acqua è una pedina, è stata più una vittima, no? Perché la guerra ha distrutto le infrastrutture per l'irrigazione, gli acquedotti, impedisce anche le forme, le negoziazioni di cooperazione per trovare una soluzione appunto al problema delle dighe tra le diplomazie di questi paesi. Quindi ecco, quello che mi sembra importante e che il Nilo ha insegnato negli ultimi anni è che le guerre non scoppiano mai per l'acqua, ma le guerre purtroppo sono tutte contro l'acqua, perché sono contro la vita e distruggono gli ecosistemi.
1: E su questa frase concludiamo. Grazie a Emanuele Fantini, professore associato all'Institute for Water Education di Delft, nei Paesi Bassi, ed esperto di Water Conflict. Grazie, a sentirci presto.
2: Grazie a voi.

E dopo la notte di Ray Ray di Taj Mahal e Ray Kuder, una notizia triste: è scomparsa all'età di 83 anni Alessandra Ginsburg, figlia di Leone e Natalia, mancata solo dopo 2 mesi dal fratello Carlo. Alessandra Ginsburg è stata psicoanalista, saggista, francesista. Nel campo della psicanalisi si è distinta come pioniera della psicanalisi applicata alla pedagogia e alla letteratura. In Italia, tra l'altro, è stata la prima a dimostrare le potenzialità dell'integrazione tra i banchi dei bambini disabili. E per tutta la vita, in un dialogo mai interrotto con Freud, ha sostenuto con forza il ruolo della letteratura capace di illuminare gli aspetti della mente sui quali indaga la psicanalisi. Il suo ultimo libro, lo segnaliamo, si intitola La recherche di Proust e gli esiti del bacio negato, uscito per la casa editrice Alp.

0: E si conclude così con dolcezza All That I Am di Ori Evans e Bilal Oliver. E siamo a nuovo appuntamento con la serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, oggi quarta puntata con lo storico dell'architettura Nicola Soldini.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Nicola Soldini.
2: I contesti variano e mutano la nostra percezione delle opere artistiche o architettoniche. A volte capita di trovarci di fronte a un capolavoro in solitudine. Sempre più spesso, nell'epoca dell'iconicità, assaliti da ordini di selfisti, l'esperienza dell'opera o dei luoghi diventa una sfibrante impresa, anche solo per osservare o trattenerne qualcosa. Succede raramente, almeno come mi successe in una limpida mattina di dicembre ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco, quando rimasi per 2 ore, esperienza immersiva diremmo oggi, al cospetto degli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, nella più piena e godibile solitudine, interrotta, un quarto d'ora appena, dalla presenza di una composta famigliola d'Oltralpe. Contano i contesti anche in senso più ampio. Talvolta può capitarti il caso estraniante, anche o proprio in relazione alla storia del luogo, alle accidentalità della storia. In questo senso mi concedo un extra muros, un'eccezione alla premessa di riportarmi a esempi ragionevolmente vicini. Vado lungo e giungo, come giunsi tanti anni fa, a Taranto, città segnata da una storia incredibile. La più popolosa città della Magna Grecia, si calcola sui 300.000 abitanti, massimo emporio e porto di quella parte del Mediterraneo ricordata da tanti scrittori antichi, da Aristotele a Strabone. Poi svanita, saccheggiata e bruciata fino agli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Della Grecia quasi non si trova più nulla, tanto che nel 700 si fece strada l'ipotesi di un vulcanico aspiramento che svuotò la città antica, fantasiosa idea per spiegare l'inspiegabile. Dalla parte ottocentesca, ordinata da una griglia ortogonale di strade e di ampi viali da regolari isolati, si giunge a un ponte di ferro girevole, unico passaggio per l'isola della città vecchia. Lo stacco è esiguo, ma il taglio è netto. Cambia del tutto la trama urbana, vicoli tortuosi, visioni frammentate, case diroccate e palazzi imponenti abbandonati all'incuria. È come se si entrasse in un altro mondo e la storia prendesse un altro volto, lasciando alle spalle le buone consuetudini o le regole della città borghese. È da qui che si arriva al Duomo di San Cataldo, che si ritaglia a fatica il suo posto. Entri nel Duomo e ti appaiono in penombra le 3 navate medievali, spoglie dopo una sistematica ripulitura da altari addobbi barocchi, passata sotto la categoria del ripristino dell'originale. A un tratto appare da un vestibolo la cappella, il cappellone. Una deflagrazione del barocco. Il trapasso di registro, annunciato da un magnifico portale barocco su una cruda parete di mattoni, avviene improvviso, quasi inaspettato. Si è catapultato in un altro mondo. Qui lo sfarzo e la minutissima scomposizione ornamentali sono portati al massimo grado, al parossismo. Non vale la pena indugiare sulla storia di un'opera che è andata incrostandosi lungo più di un secolo attorno a 12 grandi nicchie con i santi e all'altare. Non vale la pena descrivere l'apoteosi pittorica dipinta sul tamburo per sconfinare nel trionfo della cupola la gloria di San Cataldo. Quel che voglio dire è che siamo sopraffatti e stupefatti da un'impressione d'insieme unica. Si può infatti pensare al cappellone come una pièce incontestabile dell'aspirazione barocca all'opera d'arte totale, tanto totale da annullare l'architettura. Il cappellone ci mostra una questione colta all'inizio del Novecento da un grande storico dell'arte boemo, Max Dvořák, riguardo al barocco. La perdita di qualità tettonica dell'architettura, cioè in termini meno tecnici, la sua leggibilità. È come se l'architettura facesse un passo indietro, risucchiata dall'essenza visiva delle arti. A Taranto il prodotto appare ancora più sorprendente. Il sistema decorativo è composto dalla minuta miriade di microtasselli lapidei, policromi, da lapislazzuli, pietre preziose e conchiglie. Sempre a ricollegarsi a una cultura del fantastico e dell'inatteso dei giardini e delle grotte. In una recente ora d'arte, la rubrica sulla Repubblica, Tommaso Montanari richiamava San Cataldo come un abisso di luce e colore, un'immersione che trascende la realtà storica e quotidiana. Se è vero che, come sottolinea Montanari, la matrice ellittica della pianta pensata per la cappella a metà 600 riporta Borromini, lo scarto è più significativo dell'analogia. Per Borromini lo vale il risultato di un lavorio geometrico di raffinato rigore. Nel cappellone, guardato all'insù, appare invece un contorno fluido e instabile della forma. È come se il coronamento architettonico cedesse, più Gaudì che Borromini, a un effetto di liquefazione. Tutto questo sembra contraddire l'idea del silenzio. E tuttavia lo stupefacente, lo straordinario effetto illusivo quasi ci trasporta a un'ardente metafisica, una trascendenza sensoriale che può richiamare i rituali ipnotici dei dervisci o dello sciamanesimo, reiterati per oltrepassare lo stato di realtà. Portandoci oltre, potremmo anche riferirci a rituali o culture alternative del Novecento e suggerire una parentela con un'idea psichedelica della surrealtà.

Ed era Nicola Soldini in una nuova esplorazione tra silenzio e trascendenza. Vi ricordo che tutte le precedenti puntate le trovate sul nostro sito. Rete 2.

Un sami della cantante svizzera Chiara Jacomet. Sono le 11:42 minuti, siete all'ascolto di Alphaville e noi proseguiamo in musica prima della nostra terza pagina. Andiamo in Ghana con il musicista Okaida Froso e il brano si intitola Luna.

0: E così Luna del cantante e musicista ghanese Okaida Afroso. La nostra terza pagina inizia con una citazione: se un libro per voi è noioso, non leggetelo, quel libro non è stato scritto per voi. Sono parole di Jorge Luis Borges, tratte da un'intervista che aveva rilasciato nel 1979, qualche anno prima di morire, e che vengono riportate ora nel volume Professor Borges, Lezioni di letteratura inglese, da poco pubblicato in traduzione italiana per i tipi di Adelphi. Nel volume sono raccolte 25 lezioni di letteratura inglese nordamericana che Borges tenne all'Università di Buenos Aires per un decennio. Un corso di letteratura all'insegna della ricerca della felicità personale, perché secondo Borges questo è l'unico obiettivo della lettura di un libro. Noi ripercorriamo allora questa pagina meno nota della vita di Borges. Buongiorno e ben trovata ad Alphaville, Ilde Carmignani.
1: Buongiorno a voi.
0: Scrittrice, traduttrice di molti autori, tra cui Roberto Bolaño, Luis Sepúlveda, Julio Cortázar, e che ha curato la traduzione anche del professor Borges. Ilde Carmignani, la maggior parte di noi conosce Borges come scrittore, peraltro uno degli scrittori più noti al mondo e che maggiormente ha contribuito al canone della letteratura del Novecento. Ma come mai allora lo ritroviamo ad insegnare letteratura inglese?
1: È vero, può stupire. Borges amava insegnare, diceva che insegnando si impara tantissimo. Quando uscì il concorso per la cattedra di letteratura inglese all'Università di Buenos Aires, Borges presentò subito domanda. Gli altri candidati, come è normale, mandarono i loro titoli, articoli, saggi, pubblicazioni varie. Borges invece si limitò a scrivere: senza volerlo mi sono qualificato per questo posto per tutta la vita. Ottenne il posto, era 1956. Perché aveva risposto così? Perché l'inglese era la lingua di famiglia da due generazioni. La nonna di Borges, Fanny Aslam, era inglese e in casa aveva sempre parlato la sua lingua, era molto orgogliosa delle sue origini. Il padre di Borges era cresciuto così e quando si era sposato aveva insegnato l'inglese alla moglie Leonor, e da loro l'inglese era passato ai figli, a Giorgi, come chiamavano Jorge Borges in famiglia, e alla sorella. E Borges, nel suo saggio autobiografico sempre pubblicato da Adelphi, scrive: sono cresciuto in un giardino, cito a braccio, dietro una cancellata di lance, in una biblioteca di illimitati libri inglesi, e da lì non sono più uscito. Ecco, in casa Borges c'era un'importante biblioteca, quasi tutta in inglese. Lì Borges lesse bambino i suoi primi romanzi, lesse, credo che se ben ricordo, il primo che lesse per intero fu Huckleberry Finn, e poi Wells, Poe, Longfellow, L'isola del tesoro, Le fiabe dei fratelli Grimm, Le mille e una notte nella versione di Burton. Lesse anche in inglese, lesse anche il Don Chisciotte, e poi quando lo rilesse in lingua originale in spagnolo, disse che gli era sembrata una brutta traduzione. Non so se da lì nasce l'idea di quel suo famoso adagio, cioè l'originale è infedele alla traduzione. Comunque Borges era molto, insomma, era di casa nell'inglese. Addirittura a 9 anni, lui, che aveva imparato a leggere a 4-5 anni, si mette a tradurre in spagnolo autori come Oscar Wilde, poi in seguito tradurrà Virginia Woolf, Faulkner, Joyce, Finnegan's Wake. E anche la poesia gli arrivò in inglese tramite la biblioteca di famiglia, cioè Shelley, Keats, Swinburne. E da traduttrice dico anche che la sua stessa scrittura letteraria, che è celebre per la sua chiarezza estrema, per la sua concisione, una prosa, mi verrebbe da dire, cristallina, geometrica quasi, è modellata sulla prosa inglese, no? E quindi in contrasto con quella che è la tradizione barocca della letteratura ispanoamericana. Ho dei colleghi inglesi che dicono che tradurre Borges in inglese, dallo spagnolo in inglese, ti dà la sensazione di riportare in lingua originale una traduzione. Insomma, in sintesi, per rispondere alla sua domanda, il legame tra Borges e la letteratura inglese è profondissimo, è proprio fondativo per tutta la sua opera. Per lui l'inglese non è una semplice lingua straniera, è una specie di patria letteraria, una patria anche emotiva, è la sua infanzia. E quindi non stupisce, no, che amasse insegnarlo.
0: Giuseppe Carmignani, anche la storia editoriale di questo volume è interessante. Il corso non era pensato per essere pubblicato, ma le 25 lezioni sono arrivate fino a noi, perché alcuni studenti avevano deciso di registrarle. È stata la nostra fortuna?
1: Sì, è stata la nostra fortuna perché, diciamo, per queste le vie del Signore sono infinite, perché in questo modo ci ha regalato un volume meraviglioso. Io penso avrei tanto voluto quando ero iscritta alla facoltà di lettere, di lingue di Pisa, avrei tanto voluto poter leggere queste lezioni, così come, non so, fossi stata una studentessa liceale, sono una mappa meravigliosa. E i curatori ovviamente hanno rivisto le trascrizioni, hanno corretto le sviste che erano state inevitabilmente introdotte dagli studenti, però hanno lasciato intatto questo stile orale, no? Hanno preservato questo tono colloquiale di Borges. Borges riesce a essere colloquiale ed erudito insieme. E poi i curatori hanno inserito un ricco apparato critico, per esempio hanno identificato la provenienza delle citazioni a braccio che Borges faceva e degli autori inglesi che raccontava. Io, per quanto riguarda la mia traduzione, ho mantenuto ovviamente l'impronta del parlato, questa cosa fluida, colloquiale, ma letteraria di queste pagine bellissime.
0: Prima citavamo una frase di Borges: se un libro è noioso, lasciatelo perdere. Ecco, per Borges allora la letteratura andava giudicata secondo il piacere che può portare, un approccio che emerge, secondo lei, nel suo modo di insegnare questo.
1: Sì, certo, Borges non insegnava la storia della letteratura inglese, trasmetteva una passione, non era un accademico, era un grande scrittore che condivideva con i giovani il suo canone personale. Era molto individualista anche in letteratura, oltre che in politica, no? Cioè, insegnava ai singoli scrittori, diceva che i movimenti letterari sono solo un'invenzione dei critici per loro comodità, quindi poteva liquidare un gigante delle lettere e poi consacrare intere lezioni a un verso dimenticato, a un poeta minore. Non c'è la rigidità di un manuale nelle sue lezioni, sono un percorso intimo, un percorso anche divagante, pieno di aneddoti, di digressioni meravigliose. Per esempio, quando spiega la diversa idea dei colori nella poesia greca, celtica e sassone, e anche i suoi racconti delle vite degli scrittori sono bellissimi, anche i racconti delle opere. Anzi, direi che nel caso delle opere, per il lettore contemporaneo, sono spesso più piacevoli, più affascinanti i suoi racconti delle opere stesse. Borges diceva: ho preferito insegnare ai miei studenti non la letteratura inglese che ignoro, e naturalmente questo che ignoro ci fa sorridere tutti, no? Ma l'amore per certi autori, o meglio ancora per certe pagine, o meglio ancora per certe righe. E questo basta, mi sembra. Uno si innamora di una riga, poi di una pagina, poi dell'autore.
0: In questo corso di letteratura, appunto, secondo questo libro, Borges ha dato uno spazio molto, insomma, ha privilegiato la letteratura inglese delle origini. Come mai questa attenzione?
1: Abbiamo visto l'importanza dell'inglese per Borges, no? Studiare l'anglosassone, fra l'altro in un'epoca della sua vita in cui stava diventando cieco, per lui voleva dire un po' esplorare la genealogia della propria famiglia e del proprio pensiero. Per lui l'anglosassone era un alimento spirituale, un modo per abitare un mondo epico, un mondo incontaminato quando il mondo fisico gli si stava spegnendo intorno. Era un mondo che incarnava il mito del coraggio, del destino tragico, no? La poesia anglosassone canta battaglie perse in partenza, cioè gli eroi combattono pur sapendo che la sconfitta è inevitabile. E Borges, in quel fatalismo guerriero, rintracciava lo stesso codice d'onore che lo affascinava nei compadritos dei sobborghi di Buenos Aires, nei guappi di periferia o anche nei gauchos della Pampa, cioè l'idea che la dignità dell'uomo sta nel coraggio di affrontare il proprio destino, a prescindere dall'esito. E potremmo anche anche aggiungere che Borges adorava, parlando proprio della scrittura, le kenningar, che sono le figure retoriche tipiche della poesia anglosassone, no? Cioè sono delle metafore complesse che sostituiscono un nome comune. Mi spiego con un esempio. Il mare è la strada delle balene, la nave è il cavallo dell'onda, e Borges ne era affascinato perché vedeva in queste metafore la prova che la poesia è un gioco combinatorio infinito, che in qualche modo può ridisegnare la realtà fondendo, combinando insieme dei concetti semplici. Ecco perché quindi Borges riserva a tutto questo che abbiamo detto e anche altro un quarto, oltre un quarto delle 25 lezioni, cioè rievoca la storia, la lingua del VII secolo, le battaglie del Beowulf. Poi dopo passa direttamente al Settecento con Johnson e Boswell, salta a più appari Chaucer, Shakespeare e Milton e anche romanzieri del Settecento, dedica parecchio spazio al romanticismo con Macpherson, Wordsworth, Coleridge, Blake, anche se poi salta di nuovo a più appari la seconda generazione romantica, quindi Byron, Shelley e Keats, si ferma con agio su Robert Browning e alla fine, pur prediligendo nelle lezioni di solito la poesia, dedica una bellissima lezione a Dickens, che è molto lontano da lui per tanti aspetti, ma per altri Borges ne resta affascinato, lo definisce un benefattore dell'umanità, un pioniere, perché per primo ritrae l'infanzia, la poesia dei sobborghi urbani, insomma un amico per sempre lo definisce.
0: Borges, spirito guerriero, grazie davvero a Ide Carmignani, traduttrice e scrittrice, che ha curato il libro Professor Borges, lezioni di letteratura inglese, da poco pubblicato in traduzione italiana per Adelphi. Grazie davvero per questo viaggio nel mondo di Borges.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Ed era An Affair to Remember del clarinettista e sassofonista statunitense Ken Peplowski. E alle 12 in punto siamo arrivati a un nuovo appuntamento con il meglio dei nostri approfondimenti, oggi a cura di Omar Teoldi e la sottoscritta Cristina Artoni. Ben ritrovato Omar Teoldi, che mi ha raggiunto in studio per questo approfondimento di oggi.
1: Siamo arrivati a venerdì, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
0: Quali sono le strategie in politica nella costruzione dell'immagine per conquistare sempre più potere? Che ruolo assume l'iconografia nell'ascesa di politici autoritari dittatori? Parleremo di questo. Dalla prima metà del Novecento, quando fotografia, stampa e cinegiornali diventano strumenti centrali della comunicazione di massa, fino al flusso mediatico contemporaneo fatto di televisione e social media, il rapporto tra politica e rappresentazione visiva è diventato sempre più stretto. E quindi nel nostro approfondimento partiamo da un caso emblematico, quello di Mussolini, per capire come nasce e si sviluppa la costruzione dell'immagine del potere, provando però poi a tracciare dei parallelismi con il presente.
1: E la nostra prima ospite è Alessandra Antola Suon, storica della cultura, specializzata in storia visiva e fotografia di propaganda. Ha appena pubblicato il saggio dal quale siamo partiti per questo approfondimento, che si intitola Fotografare Mussolini, la costruzione di un'idea politica. Per Meltemi, buongiorno, benvenuta alla Radio Svizzera.
2: Ah, buongiorno, buongiorno, vi ringrazio molto per questo invito, è proprio un piacere partecipare a questa conversazione.
0: Grazie a lei.
1: E il secondo ospite è il professor Luciano Cheles, che è stato professore ordinario di studi italiani presso le università di Lancaster, Lione e Poitiers, specialista di visual studies. Tra i suoi lavori segnaliamo Iconografia della destra, la propaganda figurativa da Almirante a Meloni per Viella e la curatela di The Political Portrait, Leadership Image and Power per Routledge. Buongiorno professore.
3: Salve, buongiorno.
0: Ben trovato.
3: Per l'invito, grazie.
0: Alessandra Antola Suon, partiamo da lei. L'ascesa al potere di Mussolini coincide con la prima esplosione della comunicazione di massa. Mussolini come sfrutta a suo favore le nuove possibilità e quali sono le principali innovazioni che introduce?
2: Ecco, volevo aggiungere che mi fa molto piacere condividere lo spazio con Luciano Cheles, con il professor Cheles. Quindi, per quanto riguarda la sua domanda, ecco, nel mio libro io mostro come l'uso dell'immagine di Mussolini abbia radici anche precedenti, cioè quindi parto un po' da prima di lui, quindi di dittatore, ancora in un modo quasi forse intuitivo, nella sua fase quindi precedente di giornalista, di comunicatore. Non bisogna dimenticare che appunto prima di essere politico Mussolini è giornalista, è un comunicatore, potremmo chiamarlo anche propagandista, quindi attento ai linguaggi della pubblicità, dello spettacolo, ed è proprio questa formazione che spiega la sua capacità di sfruttare i media. Quindi non gli basta governare, ma deve anche costruire come il potere appare, come viene percepito. L'innovazione, lei chiede le principali innovazioni.
0: Sì,

0: molto importante, che poi verrà sviluppato nei successivi regimi, quelli nazista per esempio, le strutture temporanee, le scenografie, ma anche dispositivi tecnici come gli altoparlanti, quindi una regia complessiva che trasforma la politica in rappresentazione, quindi non conta solo ciò che accade, ma come proprio viene mostrato, perché bisogna ricordare che Mussolini è un leader altamente performativo, cioè la figura del leader diventa quindi uno strumento comunicativo. E il suo carisma, che io chiamo nel libro il carisma fotogenico, fotografico, non è quindi una qualità personale, ma qualcosa che viene costruito, quindi interpretato come un ruolo davanti agli altri. Io direi che le innovazioni principali sono queste, quella di usare tutti i mezzi di comunicazione disponibili in una concertazione mediatica.
1: Professor Kelles, questo Mussolini innovatore, Mussolini comunicatore totale, se allarghiamo lo sguardo ad altri paesi, ad altri contesti, quanto è un precursore, quanto fa scuola? Chi segue le orme di Mussolini su questo?
2: Dunque, nel XX secolo sicuramente, penso che Alessandra sarà d'accordo con me, è il primo a servirsi soprattutto della fotografia e a servirsi in un modo così ampio e completo. Però il ritratto è sempre stato utilizzato da regnanti, da imperatori, da papi, eccetera, per farsi conoscere. Ricordo che il grande umanista Leon Battista Alberti scriveva su De Pictura, che il ritratto fa l'uomo assente presente. Dunque, tramite il ritratto ci si fa conoscere anche in luoghi molto lontani, per esempio con la rappresentazione dell'imperatore sulle monete. L'imperatore non ha bisogno di viaggiare per farsi conoscere, le monete viaggiano e la gente, anche in luoghi molto lontani, sanno che aspetto ha e sanno chi è l'imperatore. Okay. I francobolli, per esempio, sono un altro modo. La regina Vittoria non viaggiava più di tanto perché era anche complicato viaggiare in quegli anni, però in tutto il Commonwealth sapevano chi fosse perché i francobolli la rappresentavano dappertutto. Ma così è stato anche nel Rinascimento. Tra l'altro i ritratti viaggiavano, venivano portati da un luogo all'altro, per cui sovrani, e altri leader di vario tipo erano noti, attraverso l'uso del ritratto. Per quanto riguarda,
1: Sì.
2: dunque, la seconda parte della sua domanda era se c'erano, se altri leader avevano seguito le norme di Mussolini. Dunque, Ataturk, che è praticamente contemporaneo, secondo me si è ispirato alle tecniche di Mussolini e naturalmente Hitler, che aveva un fotografo ufficiale che era Hoffmann. Anche Ataturk aveva un fotografo ufficiale che lo seguiva dappertutto e per cui i giornali riportavano le sue fotografie.
1: Alessandra Antola Swan, restiamo appunto un po' alla storia. Come dice il titolo del suo libro, l'immagine di Mussolini è una vera e propria costruzione ben ragionata e orchestrata, lo raccontava poco fa. Ma quale macchina si nasconde dietro a questo lavoro e chi sono gli uomini e le donne che la muovono, questa macchina?
0: Ecco, quando analizziamo la costruzione proprio dell'immagine di Mussolini, del leader, il punto di partenza riconduce sempre, quasi inevitabilmente, all'Istituto Luce, che di fatto poi agisce come proprio il regista vero e proprio della propaganda di Stato. Però io in questo libro non cerco di sovvertire, ma cerco di approcciarmi a queste immagini di propaganda in modo critico e rifletto, mi faccio in modo un po' dialogico, quindi mi pongo delle domande. E qui emerge proprio la necessità, in questo caso, della costruzione delle immagini di Mussolini, di mettere in discussione una narrazione piuttosto radicata, cioè quella del one man show. L'idea quindi diffusa anche in storiografia di Mussolini come unico autore e regista del proprio mito, anche dal punto di vista materiale, tecnico. Quindi in realtà io, pur essendo certamente coinvolto Mussolini,

0: e in controllo, basti pensare per esempio alle sue frequentissime telefonate con Giorgio Pini, con la redazione del suo giornale Popolo d'Italia, proprio non solo sugli articoli, sui contenuti, ma proprio sulle fotografie. Quindi Mussolini è certamente coinvolto, non si vuole mettere in dubbio questo. Ma io cerco di spostare lo sguardo, di aprire l'obiettivo in un certo senso, e quindi il sistema che costruisce la sua immagine è molto più ampio, più complesso, che va oltre lui e coinvolge quella macchina che oggi definiremo l'industria della comunicazione, quindi fatta di fotografia, di editing, di stampa, di caporedattori, sulla selezione delle immagini. Quindi perché il regime si muove dentro una società di media, mediatico, in rapida trasformazione, dove le immagini sulla stampa, la pubblicità si mescolano, quindi rendono il confine tra realtà e costruzione sempre più labile. E in questo contesto, quindi, il carisma del leader, io lo definisco carisma fotografico, quindi fotogenico, non è spontaneo, ma costruito anche grazie al lavoro, spesso invisibile perché anonimi al tempo, dei fotografi. Quindi io mi concentro, c'è una sezione piuttosto approfondita, insomma, una ricostruzione piuttosto organica proprio dei fotografi. Luciano Cheles ha menzionato adesso il fotografo personale di Hitler e di altri regimi. Mussolini si distingue perché piuttosto, contrariamente ad altri, anziché un solo o un personale fotografo, Mussolini si serve, viene scattato, viene fotografato da numerosissimi fotografi di diverse categorie che io nel libro, anche per fini così di ricerca, di leggibilità, divido in tre categorie principali, cioè i fotografi ufficiali di Stato o dell'Istituto Luce. Poi ci sono anche altri fotografi, fotografi freelance addirittura, ciò non vuol dire che siano liberi di interpretare, ma come categoria appartengono ai fotogiornalisti, ai fotoreporter delle agenzie fotografiche, e poi c'è la ritrattistica, i fotografi di studio, quindi che compongono un'immagine, scattano un'immagine molto varia, dinamica, ma altamente controllata, ecco.
1: Luciano Cheles, ma i messaggi veicolati dalla propaganda attorno ai leader sono attributi universali di potere oppure ci sono messaggi e quindi valori poi che si vogliono veicolare propri ad ogni orientamento politico? Per farla breve, c'è un modo di mostrarsi di destra e un modo di mostrarsi di sinistra?
2: Dunque, cominciamo a parlare dei leader prima della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo la tendenza era rappresentarli in un modo serio, sobrio, eccetera. Però nel caso di dittatori, soprattutto nel caso di Hitler, no? C'era la volontà di incutere un timore reverenziale, un grande rispetto, incutere soggezione, no? I ritratti di Hitler devono intimidirci, non sorride mai. Questo è vero fino a un certo punto anche di Mussolini. I suoi ritratti enfatizzavano il famoso broncio, il mento sporgente, veniva rappresentato da sotto in su per monumentalizzare la sua figura e così via. Ecco, questo tipo di accorgimenti sono tipici dei ritratti di dittatori, non di leader, tra virgolette, normali, più o meno democratici. Dunque, i leader, i dittatori, non soltanto quelli prima della guerra, ma anche dopo, hanno tendenza a farsi rappresentare come uomini, sono sempre uomini naturalmente, uomini universali, capaci di fare un sacco di cose, dunque di parlare a una grande varietà di gente, Mussolini, Trebbia a torso nudo, oppure suona il violino, delle cartoline di propaganda nei manifesti di propaganda, eccetera. Scia, conduce delle macchine sportive, pilota un aereo, insomma, sono delle persone che sono capaci di far tutto stando alla propaganda. Ecco, questo tipo di cose non le vediamo nei leader, democratici. pace. Dopo la guerra, per quanto riguarda i leader di paesi democratici, vediamo che i leader sorridono di più, sono molto più rilassati. Questo vale anche, non so, per Roosevelt, eccetera, i leader americani, Eisenhower, sono tutti sorridenti nei ritratti ufficiali, i presidenti americani. Meno nel caso dei presidenti europei, per varie ragioni, però c'è una certa rilassatezza che è tipica appunto dei leader dei paesi democratici. Però allo stesso tempo certi leader, certi dittatori amano farsi rappresentare vicino alla gente, no? Per cui accolgono bambini, si fanno offrire dei regali, dei fiori, così via. Queste sono caratteristiche soprattutto di leader di paesi dittatoriali, prima e dopo la guerra.
3: Molto interessante. Alessandra Antolasuana, anche alla luce di quello che diceva il professor Keles, quali sono i valori che la propaganda fascista voleva trasmettere al popolo attraverso l'immagine del duce?
0: Ecco, quindi sì, dopo, lei intende dopo gli 80 anni della caduta del fascismo oppure proprio...
1: No, no, proprio durante il regime, perché... in questa
3: durante.
1: Costruzione dell'immagine, cosa
3: durante,
1: si voleva
3: sì,
1: trasmettere?
3: Durante.
0: I valori che... Beh, perché io mi pongo sempre appunto in forma dialogica anche nel libro, mi impongo delle domande e cerco di suscitare anche delle domande e anche dei dubbi, perché il libro Fotografare Mussolini non dà risposte certe, ma è un ambisce perlomeno a suscitare delle domande, delle questioni. Quindi perché la produzione e la diffusione capillare di questa immagine sono così importanti per il suo successo politico? Beh, perché l'immagine dava quindi visibilità, costruiva un senso di onnipresenza tipico della dittatura e si inseriva pienamente appunto nel progetto pedagogico del fascismo, famosi valori quindi della propaganda fascista. Il progetto pedagogico del fascismo, che è sempre presente, si esprime molto attraverso la fotografia, partiva dall'idea che il regime non dovesse quindi solo governare, ma proprio formare, plasmare, trasformare i cittadini. E per Mussolini la politica era anche educazione, quindi creare il nuovo uomo fascista, quindi disciplinato, obbediente, fisicamente forte, virile, fedele allo Stato, fedele al leader naturalmente, pronto al sacrificio, al combattimento, in opposizione al modello liberale, diciamo, Loconia lui stesso, questa espressione, il pantofolaio borghese, no? Visto come passivo, individualista. Ecco, in questo contesto i media e nel nostro caso la fotografia, che è un mezzo di comunicazione che domina nel periodo, non servivano solo a informare quindi, ma a insegnare come vedere e interpretare il mondo, proponendo e imponendo in effetti modelli di comportamento. Quindi l'immagine del leader è centrale in questo senso. Mi è interessato, è molto interessante quello che diceva Keles sulla rappresentazione di alcuni contesti e figure, no? Quasi repertori, perché il leader Mussolini non solo rendeva il potere visibile e onnipresente, ma aveva anche appunto questa funzione educativa attraverso come? Attraverso pose specifiche, gesti, ruoli sempre diversi, appunto a turno era nel ruolo del soldato militare in uniforme, piuttosto che di contadino, piuttosto che di sportivo. Era un'immagine, è un'immagine che deve ispirare, mobilitare, creare questo processo identitario, galvanizzare più che imitare pedissequamente, quindi. E per questo il progetto pedagogico del fascismo non si limitava alla scuola, ma coinvolge tutta la società, o perlomeno ambisce, ecco, ha questa ambizione, un'educazione continua, diffusa, che entra nella quotidianità anche attraverso le immagini, le sue immagini.
1: lo Stato totalitario, no? E Luciano Cheles, se ci spostiamo più vicino al presente sulla linea temporale, lei in parte lo faceva già prima, sì. Come cambia il rapporto tra politica e immagine, tenendo conto che sono le immagini stesse a cambiare, perché dalle fotografie passiamo al filmato televisivo e poi oggi alle immagini che tutti ci scambiamo, modifichiamo, produciamo noi stessi con i cellulari, con i social media.
3: Professore, pensiamo molto a Trump in questo momento.
2: Difatti, stavo proprio per menzionare Trump, sì. Ma non solo. Dunque, una delle caratteristiche della ritrattistica di personalità, non necessariamente dittatori, ma figure piuttosto autoritarie, no? Democrazie autoritarie, come appunto gli Stati Uniti di adesso, è l'uso della religione. Trump, no? Usa simboli, riferimenti alla religione. Lo faceva Berlusconi, per esempio, spesso quando era presidente del Consiglio, alla televisione faceva i suoi discorsi con dietro a lui un dipinto religioso, come se fosse il Papa, no? Questa presenza di uno sfondo religioso dava autorevolezza a quello che diceva. Putin, naturalmente, lo sappiamo, no? Usa anche lui, no? Figure religiose, si fa accompagnare figure religiose per dare un senso più sacro a quello che dice, no? E naturalmente prima della guerra Hitler si fa rappresentare spesso come Gesù Cristo, no? Come l'unto del Signore anche, no? Ci sono delle iconografie molto precise che tra l'altro io ho studiato e pubblicato in certi articoli. Ecco, questa è una delle caratteristiche dei leader autoritari su cui volevo insistere. Per quanto riguarda l'uso dei media nuovi, ma essenzialmente le immagini sono le stesse, solo che questi media li moltiplicano, no? Queste immagini sono onnipresenti e in più, come sappiamo, grazie, tra virgolette, all'intelligenza artificiale, queste immagini sono molto più facilmente manipolate, no? A fini propagandistici. Dunque sono più pericolose perché danno l'impressione di verità. La gente crede ancora che la fotografia è la verità assoluta, la fotografia riproduce la realtà, mentre non è così. Ora più che mai, perché con queste manipolazioni, con Photoshop e ora con l'intelligenza artificiale, possiamo far credere qualsiasi cosa. E abbiamo visto numerosi esempi, no, di Trump, no, che si fa rappresentare sotto sembianze di diverse figure religiose, eccetera.
1: Sì, tornando a Mussolini viene in mente l'uomo della provvidenza, no? Alessandra Antola Swan, torno da lei, siamo in chiusura, quindi brevemente. Una delle foto più celebri di Mussolini a posteriori, 80 anni dopo, è quella che segna l'ultimo atto della sua vicenda umana, l'esposizione del corpo a Piazzale Loreto. Cosa ci insegna questo contrappasso visivo tra tutta la costruzione del ventennio e poi quel momento finale?
0: In fondo il punto è proprio questo, cioè la fama, la celebrità, la fama di questa fotografia, la fotografia di Piazzale Loreto, non nasce subito, ma è retrospettiva, col nostro sguardo retrospettivo, cioè si costruisce nel tempo. Ed è interessante che venga percepita come iconica, proprio dopo essere stata rimossa dalla circolazione per anni. E questo ci porta a distinguere tra l'immagine vista dai contemporanei di allora è quella che noi ereditiamo, rielaborata nel tempo. Piazzale Loreto segna una rottura fortissima. L'immagine del potere di Mussolini viene appunto letteralmente capovolta, svuotata, diventa una sorta di catarsi collettiva, come dice bene lei, cioè la fine simbolica del regime. Difficile immaginare che questa fotografia, questa immagine verrà ancora in un certo senso ripresa e riattivata e ricelebrata. È un'immagine difficile da gestire, tanto da essere rimossa per anni, appunto, e non a caso non esistono foto dell'esecuzione finale, ma solo quelle successive, perché anche la caduta del potere è sempre mediata, sempre filtrata. Il punto è che togliere, rimuovere questa immagine fortissima dall'arena pubblica non sembra eliminarla dalla memoria collettiva, cioè non sembra cancellarla. Anzi, rimuoverla forse può perfino renderla più potente, più totemica, pronta a riemergere, a riattivarsi. Perché le immagini non hanno mai un significato fisso.
3: Sì, siamo in chiusura al volo, professore.
2: Posso aggiungere una cosa molto rapida per quanto riguarda una caratteristica recente della propaganda di questi ultimi anni: l'uso del sex appeal. L'uso del sex appeal soprattutto a destra, eh? Quando penso per esempio a molte leader dei partiti di estrema destra, partiti populisti di estrema destra, come anche Van der Mesch, no, Flanks Belang, Alice Weidel, Weidel, Alternative for Deutsche, sono donne giovani bionde. Naturalmente prima ancora il lancio di Alessandra Mussolini e naturalmente la trasformazione fisica di Giorgia Meloni in una donna bionda, che non è di natura bionda, però il biondo fa un certo effetto, eccetera. Questa è una novità e viene utilizzata soprattutto a destra. Perché? Ma perché il bello è associato al buono. Dunque il bello permette a leader di estrema destra di dire delle cose che possono essere accettabili, che possono essere accettate. Ecco, e appunto volevo sottolineare questa cosa. Ci sono anche alcuni esempi maschili, per esempio Jordan Bardella. Certo. Cui il successo è dovuto sicuramente in gran parte al fatto che è giovane e attraente, però gli esempi sono soprattutto femminili.
3: Grazie davvero, siamo davvero in chiusura, ma ci ritorneremo. Iconografia e potere, moltissimi gli spunti, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Alessandra Antola Swan, grazie, storica della
2: grazie
3: cultura specializzata in storia visiva e fotografia di propaganda. Ricordiamo il volume Fotografare Mussolini, la costruzione di un'idea politica per Meltemi, uscito, e il professor Luciano Cheles, specialista di Visual Studies, autore di Iconografia della destra, la propaganda figurativa da Almirante e Meloni. Grazie, a risentirci presto.
0: Grazie a
2: grazie,
0: voi.
2: Grazie, arrivederci.
0: È stato molto interessante, grazie.
4: Rete 2.

0: E dopo le note della Gramophone All Star Big Band con Scambalena, i titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. La siccità spinge le autorità ad agire. In Ticino sono sempre più i comuni che hanno introdotto misure per razionare l'uso di acqua potabile. Doppia maggioranza di cantoni e popolo per approvare i bilaterali 3, la chiede l'iniziativa Bussola, oggi il governo ha ribadito di essere contrario. Resta chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, è ormai una settimana che i voli sono sospesi con grandi disagi per migliaia di passeggeri. La squadra più cara della storia, i Los Angeles Lakers, sono stati venduti per 12 miliardi di dollari. Nell'operazione l'ex proprietario ha guadagnato 2 miliardi. Lutto nel mondo dello sport cinese, morto a 70 anni Fabio Gaggini, ex giocatore e presidente dell'Hockey Club Lugano, da dirigente vinse il titolo del 1999.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ora è arrivato il momento di collegarci in diretta con il Festival del Cinema, dove si trova la nostra Alessandra Bonzi. Alphaville torna domani alle 11, un caro saluto da Cristina Artoni e quindi linea a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: Sì, sono ancora a Locarno, quarto giorno per me. Buongiorno e grazie Cristina Artoni per la linea. Buongiorno dal Festival. Ormai mancano pochi giorni alla conclusione della 79esima edizione. È tempo di bilanci, ma non per noi, perché abbiamo ancora tante cose di cui parlarvi e tanti ospiti da incontrare. Un festival, si sa, è un festival anche quando ha elementi che lo contraddistinguono e lo rendono unico. E Locarno di questi elementi unici ne ha molti. Il Pardo, la Piazza Grande, la Factory, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Stefano Knuchel, il suo occhio sul mondo e la retrospettiva. Beh, ne avevamo già parlato gli scorsi giorni perché la collega Francesca Rodesino aveva potuto intervistare il curatore della retrospettiva, il regista iraniano Ehsan Khoshbakht, che da un paio d'anni mette la firma sul programma appunto della retrospettiva. Red and Black, la sinistra hollywoodiana e la lista nera è il titolo di quest'anno. Siamo nel pieno della guerra fredda e delle tensioni tra il blocco sovietico e quello statunitense. A Hollywood registi, soprattutto sceneggiatori e attori finiscono nella famigerata lista nera perché sospettati di avere legami con il comunismo. Molti perderanno il lavoro, saranno costretti a usare pseudonimi o addirittura ad abbandonare gli Stati Uniti. La retrospettiva racconta questo capitolo di repressione politica e di censura con diversi film in cartellone. Sono 44 pensati lungometraggi e poi ci sono alcuni cortometraggi e anche materiali d'epoca. Tra i titoli da non perdere vi segnaliamo Silver Lode, oggi alle 19.15 al Gran Rex, un film diretto da Alan Juon nel 1954 che racconta la storia di un uomo accusato ingiustamente di omicidio nel giorno del suo matrimonio. Dietro questa storia però si nasconde una potente riflessione proprio sul clima di caccia alle streghe che si respirava a Hollywood all'epoca. Gran parte della selezione si concentra tra gli anni 40 e i 60, ma l'onda lunga della lista nera si avverte ancora oggi nel bene e nel male. Ehsan Khoshbakht.
4: I think people argue that it made American films or Hollywood films.
5: Molti sostengono che abbia reso il cinema americano più timido, più conformista, privandolo di quella forza innovativa che Hollywood aveva raggiunto negli anni 30 e 40 e in parte anche nel dopoguerra. Tutti avevano paura di affrontare questioni importanti come il razzismo, l'antisemitismo e molti altri temi che la sinistra hollywoodiana aveva trattato con grande coraggio. Io però non condivido del tutto questa lettura. Credo che abbiano continuato a essere realizzati molti film coraggiosi, politicamente impegnati e artisticamente radicali. Ciò che cambiò davvero fu il rapporto di fiducia tra gli artisti e il sistema hollywoodiano. Quel legame si spezzò completamente e non si è mai più ricostruito. Ancora oggi viviamo, in un certo senso, nell'epoca post-lista nera. Hollywood non è mai tornata a essere quella precedente alla blacklist. Molti registi e sceneggiatori iniziarono a produrre i propri film in maniera indipendente, fondando società di produzione autonome. Da quella frattura nacquero sia una nuova idea di indipendenza artistica, sia un cinema apertamente militante. Nel programma della retrospettiva c'è ad esempio Salt of the Earth, realizzato da un gruppo di artisti inseriti nella lista nera. Racconta uno sciopero dei minatori nel New Mexico, è un film che Hollywood non avrebbe mai potuto produrre in quegli anni. Esiste soltanto perché la blacklist costrinse questi autori a lavorare fuori dal sistema.
4: And it exists only because blacklist came into existence and then these people got together to make this film.
3: Insomma, una pagina controversa della storia del cinema statunitense, l'abbiamo detto. Se volete approfondirla, sappiate che c'è ancora tempo per andare a scoprire i diversi film ancora in programma. La retrospettiva, infatti, si chiude questo sabato, 15 agosto, alle 21.45 al Grand Rex con The Sound of Fury, il noir del 1950 di Cy Endfield. Una critica feroce ai media e al cinema statunitense dell'epoca. Scegliendo i 44 lungometraggi per la retrospettiva, Ehsan Kochbacht ci porta nella Hollywood, l'abbiamo detto, della guerra fredda, della blacklist, ma ci fa anche guardare all'America contemporanea con gli occhi del cinema.
4: I'm not concerned with different parts of the world.
5: Non mi riferisco a ciò che accade nel resto del mondo. Mi interessa parlare degli Stati Uniti perché questa è una storia profondamente americana. È una vicenda che riguarda un paese dotato di solide istituzioni democratiche create per proteggere i diritti dei cittadini. Quando però quelle garanzie vengono aggirate e si permette che le leggi siano interpretate in modo da violare i diritti costituzionali, il pericolo diventa enorme. Per questo considero questa storia estremamente attuale. Preparando la retrospettiva, ho letto diversi comunicati pubblicati sul sito della Casa Bianca e sono rimasto colpito da quanto la terminologia utilizzata fosse sorprendentemente simile a quella dell'epoca del maccartismo. Alcuni titoli sembravano usciti direttamente dai documenti di quegli anni. Le analogie sono evidenti. Proprio pochi giorni fa, ad esempio, il dottor Fauci è stato convocato davanti al Congresso e ha scelto di appellarsi al quinto emendamento, esattamente come fecero molti degli artisti della sinistra hollywoodiana finiti nella blacklist. Cercarono di difendersi appellandosi alla Costituzione e ai diritti che essa garantiva, ma quella era una battaglia sostanzialmente persa ancor prima di cominciare. Oggi continuiamo a confrontarci con quell'eredità, con i suoi aspetti straordinari, ma anche con le sue dimensioni tragiche e a tratti persino grottesche.
4: And now today we deal with this legacy, with this certain brilliant aspects of it, but also the tragic and occasionally comic aspects of it.
3: E dalla retrospettiva ci spostiamo a un'altra delle sezioni che sono uniche e che rendono Locarno unica, Open Doors, un programma che da oltre 20 anni sostiene le cinematografie emergenti e indipendenti provenienti da regioni del mondo dove non è sempre facile fare cinema. L'attuale edizione degli Open Doors si focalizza sull'Africa e lo farà fino al 2028, concentrandosi su registe e registi provenienti da 42 paesi africani. Tra questi anche due cineasti che abbiamo incontrato negli scorsi giorni. Ce ne parla Paola Loi.
2: Annari Allah, so benari Allah, annari Allah, so benari Allah, annari Allah, so benari Allah, annari Allah.
6: When you have a product like cotton in Sudan, it comes with a history. It comes with a violence history, but it also comes with a very beautiful communal history as well.
7: Il cotone in Sudan porta con sé una storia importante, segnata dalla violenza coloniale ma anche da una forte dimensione comunitaria e collettiva. Susanna Mirgani, regista russo-sudanese, parla così del suo film Cotton Queen, prodotto nel 2025 in Egitto e approdato quest'anno al Festival di Locarno per la sezione Open Doors.
6: It's a coming of age, and it's a coming of age following Nafisa, who is a romantic.
8: Il film è un racconto di formazione che segue Nafisa, una ragazza romantica. romantica, innamorata di un ragazzo, ma anche della poesia e della natura. La cultura sudanese è profondamente radicata nel folklore. Ci sono moltissime storie tramandate dalle nonne. Nelle aree rurali sono molto diffuse credenze legate al misticismo e all'aldilà. Allo stesso tempo, però, la realtà è estremamente dura. Quello che ho cercato di fare è stato unire queste due dimensioni, prendere l'immaginazione di una giovane ragazza e collocarla dentro una realtà molto difficile.
7: Alla base di Cotton Queen c'è il percorso accademico della regista che unisce il linguaggio cinematografico agli studi fatti sulla storia del Sudan e sul suo passato di paese colonizzato.
8: Nella mia vita quotidiana sono anche una ricercatrice in ambito accademico. Mi piace prendere materiali di ricerca, dati storici e studi sul cotone, sul colonialismo e sulla storia del Sudan, che normalmente finiscono in libri e riviste specialistiche piuttosto noiose, e trasformarli poi in una forma artistica e creativa.
7: In un contesto in cui le produzioni provenienti dal Sudan, soprattutto quelle di finzione, sono ancora poco numerose e raramente raggiungono il circuito internazionale, i festival rappresentano uno spazio fondamentale di visibilità e dialogo con il pubblico.
8: È soprattutto attraverso i festival che riesco a entrare in contatto con il pubblico di paesi diversi. In Europa c'è un pubblico estremamente preparato e curioso. A Locarno, mi è stato detto, gli spettatori fanno spesso domande molto approfondite, quasi accademiche. Dato che i film sudanesi, soprattutto quelli di finzione, sono molto rari, le persone vogliono sapere di più e comprendere meglio il contesto.
7: L'interesse e la curiosità del pubblico europeo sono aspetti che hanno colpito anche il regista beninese Ayman Aimar Essé. Anche lui si trova in concorso con il suo film per la sezione Open Doors del Festival di Locarno.
9: I'm very, very impressed about how the people have the culture to go to cinema.
10: Sono davvero molto colpito dalla cultura cinematografica che ho trovato qui. Quando vedo le sale così piene durante le proiezioni penso, mio Dio, nel mio paese, il Benin, sto cercando di ricreare spazi in cui i registi possano vedere e condividere i propri film. Certo, possiamo anche guardare le grandi produzioni commerciali, ma abbiamo bisogno di luoghi dedicati a noi stessi. Abbiamo bisogno di decolonizzare questi spazi. Se si guarda i festival cinematografici nel mondo, ci si accorge che ci sono più festival dedicati al cinema africano nei paesi del nord che in Africa stessa.
7: Il film di Ayman Aimar Essé è stato presentato in premiere mondiale a Locarno, La Corée de mon père. Così si intitola la pellicola che racconta di Suleiman, un uomo trans afrodiscendente che intraprende un viaggio da Berlino a Dakar per riparare la cora, uno strumento a corde tradizionale del Senegal che suo padre gli ha regalato.
11: Voilà.
10: Ho conosciuto Suleiman 9 anni fa. In quel periodo stavo riflettendo sulla tendenza a rinchiudere le persone in categorie, a dire che qualcuno è nero, bianco e così via. Credo che questo sia anche alla base della discriminazione e della divisione tra le persone. Quando ho incontrato Suleiman, stavo già riflettendo anche sul tema dell'identità. Avevo conosciuto diverse persone afro-tedesche a Berlino, però con Suleiman non riuscivamo nemmeno a parlare. Io non parlavo tedesco e lui non parlava francese né inglese.
7: Da quell'incontro nasce così il cuore del film. Una cora ereditata dal padre, rotta e silenziosa, che diventa per Suleiman il punto di partenza di un viaggio tra memoria, identità e appartenenza.
3: Grazie Paola Aloi per questo tuo sguardo su Open Doors. In questi giorni la sezione ha già annunciato i premi che sono stati distribuiti a progetti provenienti da Uganda, Somalia, Djibouti, Ghana, Mozambico, Tanzania e Kenya, a testimonianza della varietà e della vitalità delle cinematografie del continente. Il focus di Open Doors sull'Africa, l'abbiamo detto prima, continuerà fino al 2028 con l'obiettivo di sostenere la diffusione e la visibilità internazionale delle produzioni africane. Adesso ci ascoltiamo un brano e poi sono già qua con me in studio Alessandro Bertoglio e Moira Bubola.
12: I remember the sound of the wind as I was falling asleep. The tree branches scraping the roof, like people whispering.

0: I had only one thing in mind, one place to be. Like you could fly if you had the wings. There were all these millions of people who come through here, and I see them all. People of every color, shape, and size. And I think about all of those that made it. Made it to some distant shore where when they come up the beach or over a bridge or onto a road, they start to walk. Then they start walking faster and faster. Then they are running.
1: Questo è un brano tratto da Ellis, documentario del 2016. Non so se avete riconosciuto la voce di...
2: Se l'ha fatto De Niro.
1: Robert
3: Se l'ha
1: De
3: fatto
1: Niro.
3: De Niro, posso farlo anch'io un disco, eh?
1: Dai, puoi farlo anche tu, puoi farlo anche tu. Ben ritrovati Moira Bubola e Alessandro Bertoglio.
4: Buongiorno.
1: Stavo realizzando, mentre leggevo i vincitori di Open Doors di quest'anno, che ci siamo quasi, eh. Fra due giorni sapremo chi sarà il vincitore del Pardo d'Oro. Ma il concorso internazionale non è ancora concluso, eh. Anzi, questa mattina eravate ancora al cinema voi due.
4: Sempre puntuali, presenti. A me l'onere e l'onore di recensire il film svizzero del concorso, Alessandra. Non vedo l'ora, si intitola O Jacaré, lo firm Basil da Cugna. A livello tecnico Basil da Cugna, regista svizzero-portoghese, ha raggiunto una maestria straordinaria. E anche in questo suo nuovo lavoro, che arriva 3 anni dopo Manga do Terra, che abbiamo visto sempre qui a Locarno, Basil dimostra piena padronanza del mezzo cinematografico e anche una profonda consapevolezza di quali storie voglia raccontare. Lui vuole restituire vicende che possano divertire, intrattenere e affascinare il pubblico, come era riuscito a fare il cinema degli anni 60 e 70, l'ha proprio dichiarato. Il pubblico viene catapultato nel quartiere di Reboleira con piani sequenzi rocamboleschi, una fotografia smagliante e anche una sensibilità audace nei confronti di suoni e musiche. Il quartiere di Reboleira è un barrio di Lisbona che ospita la comunità capoverdiana. O Jacaré può contare anche, Alessandra, su un innesco narrativo coinvolgente, perché tutta la trama ruota attorno ad una borsa piena di soldi che è stata tolta al boss locale. Gli abitanti impazziscono, parte una caccia al tesoro, arriva la polizia intenuta da sommossa e arriva anche un Jacaré del titolo, che è il coccodrillo. Noi vediamo questo bestione a girarsi tra le case e le piscine. È davvero strabiliante la vivacità e la capacità di restituire con le immagini una comunità vitale fino all'eccesso. Peccato che Basil da Cugna non si sia fermato un attimo a respirare e non abbia tratteggiato i personaggi con più profondità. Era però impossibile, perché ci sono tanti di quei volti, di quei corpi, di quei legami che uno si perde, e secondo me si è perso un po' anche lui.
3: Ecco, Ale? Il minimo comune multiplo fra le due recensioni è la parola peccato.
1: Pensavo perdizione.
3: No, peccato. Io vi parlerò di Silà, di Sara Leonor, che è un film, un trittico di storie, che ha un peccato originale. Sono tutte ambientate nella foresta dei Vosgi, che è questa regione di confine con la Germania a est della Francia. Luoghi bellissimi, natura rigogliosa. Il peccato originale è che il film doveva essere un cortometraggio. E quando un cortometraggio si gonfia e diventa,
1: diciamo,
3: un film di un'ora e mezza con 3 storie, anche se tu ci metti dei legami che fanno intravedere i 3 personaggi in tutte le storie, è un po' tutto posticcio. Peccato, appunto, perché le 3 storie sono molto belle. La prima è un uomo che si è autoisolato nella foresta e c'è un'amica che va a cercarlo e dirgli: beh, non è il caso di tornare alla realtà. La seconda è una ricercatrice che è impegnata in una caccia al lupo con delle fototrappole, però mentre sta facendo questo riceve una notizia sulla sua salute decisamente pessima. E la terza è una ragazza che è alla fine dell'adolescenza, all'inizio della vita adulta, e deve decidere più o meno che cosa fare, che scelte prendere. Bellissimo tutto, bellissimo l'impostazione, bellissima il voler cercare di raccontarci la rinascita.
1: Non trovo entusiasmo nelle tue parole.
3: Interiore. Peccato.
1: Peccato. Mentre Alessandro Bertoglio stava parlando, stava entrando in punta di piedi in studio Michela Pini, produttrice cinematografica ticinese e cofondatrice della casa di produzione Cineddoche. Benvenuta a tutti e due, ti sei seduta in questo momento, Michela.
5: Grazie, grazie mille.
1: Prima ascoltiamo un trailer.
6: Che ci sei venuto a fare in Italia, Aldo? Hai dei contatti a Torino? Conosci qualcuno?
7: Nessuno deve sapere che siete qui. Non voglio problemi.
8: Seconda guerra mondiale. Un regalo di quelli che hanno fatto la resistenza molto prima di noi.
9: Abbiamo bisogno di un esperto. Pratico degli esplosivi.
8: Quali bombe sai fare?
10: Il tuo primo compenso.
11: Quale paese volete contattare? Cile.
12: Madonna, mio figlio è stato ma io l'ho detto.
10: Devi aiutarmi a trovare una persona in Cile.
13: Vai!
1: Bombe, musica incalzanti, immagini veloci, tanta storia. Beh, Michela Pini, benvenuta a Rete 2.
5: Grazie mille per l'invito.
1: Direttamente dalla sala stampa.
5: Sì, direttamente dalla conferenza stampa.
1: Dalla conferenza stampa, adesso ne parliamo. Il trailer che abbiamo appena ascoltato è quello del Cileno, film che questa sera sarà in Piazza Grande e che è stato prodotto da Cineddoche. Allora, siamo nel 1976, nel pieno delle proteste dei minatori cileni contro la dittatura di Pinochet, e Aldo Marin, giovane socialista, esperto in esplosivi, è costretto all'esilio. Lascia il suo paese e la sua famiglia, si ritrova in Italia, a Torino, città all'epoca lacerata dalle tensioni degli anni di piombo. A Torino Aldo incontra Luciana, una dottoressa legata agli ambienti anarchici, che gli offre la possibilità di ricongiungersi alla famiglia, a patto che, non lo diciamo,
5: non svegliamo troppo.
1: Michela Pini, quando avete ricevuto la sceneggiatura, perché avete deciso che quella storia era una storia da raccontare?
5: Grazie per questa domanda, fa sempre piacere poter parlare anche del contenuto. Abbiamo deciso di coprodurre questo film per i buoni rapporti che abbiamo con i nostri produttori italiani, sicuramente abbiamo letto con molto interesse, e d'altra parte quello che a me personalmente piace sempre fare è cercare di raccontare delle storie vere o delle storie magari un po' come si dice, un po' che diventano un po' una fiction, ma basate su delle storie vere. E credo che sicuramente gli anni di piombo, le dittature, l'emigrazione, dover scappare da una terra per arrivare in una nuova terra dove spesso e volentieri si ritrova, anche se in modo diverso, quello che si è lasciato, è qualcosa che purtroppo succede ancora oggigiorno. E quindi per me questo film ci fa riflettere anche che forse certe cose non sono cambiate, forse potrebbero cambiare, e trovo che comunque Aldo, come oggi si diceva in conferenza stampa, è un po' un antieroe, però è una persona che comunque dà speranza, è qualcuno che cerca di battersi contro il sistema, cerca di avere coraggio, scappa per dare un futuro migliore alla propria famiglia. Quindi sono temi che ci toccano oggi.
1: Infatti la domanda che ti avrei fatto poi è proprio cosa rende questa storia particolarmente attuale oggi. Forse è proprio Aldo il personaggio che incarna l'attualità.
5: Sì, l'attualità di chi lascia il proprio paese, arriva in un nuovo paese e poi trova quello che ha lasciato, anche se in modo un pochettino diverso.
1: Michela Pini, il Cileno nasce da una collaborazione tra tre paesi,
5: sì.
1: Che sono Italia, Svizzera
5: e Cile.
1: In che modo questo sguardo internazionale ha influenzato il film e che cosa ha portato ciascun paese alla costruzione del racconto? In pratica, come lavorate?
5: Ma l'idea l'ha portata il produttore cileno che ha letto questo libro. La storia si svolge in Italia, quindi è andato da un produttore italiano che è Alessandro Amato. Tra l'altro si sono conosciuti proprio qui a Locarno durante questo programma Match Me, perché era abbastanza chiaro che, visto che la storia si svolgeva in questi due paesi. E poi, senza svelare troppo, anche la Svizzera arriverà in questa storia, perché c'era bisogno di un paese che fosse non troppo lontano ma fosse esterno a Torino, e quindi c'è anche qualcosa che viene girato in Svizzera, e in questo modo abbiamo deciso di collaborare. Chiaramente i tecnici, diciamo le persone e gli artisti che hanno lavorato, vengono dai tre paesi, abbiamo girato nei tre paesi, e forse ci tengo a dire che il film è una coproduzione con la RSI, che ha coprodotto questo film con grande entusiasmo, e la Ticino Film Commission ci ha accolto in modo grandioso Infatti abbiamo girato a Locarno proprio.
1: E anche le musiche sono ticinesi, perché il musicista è un mio collega,
5: Zeno Gavaglio.
1: Michela, da produttrice, c'è stato un elemento della sceneggiatura o della figura di Aldo Marino o dei personaggi che ti ha particolarmente colpito?
5: Forse essendo donna, chiaramente mi ha colpito la figura femminile di questa donna comunque coraggiosa negli anni 70.
1: Il Cileno sarà proiettato, l'abbiamo detto, in Piazza Grande stasera. Per te non è la prima volta?
5: Ma l'emozione di salire sul palco è sempre uguale.
1: Come ti stai preparando? Come ci si prepara a vedere tutta quella gente e a dover dire qualcosa?
5: Io credo che sia impossibile veramente prepararsi, però sappiamo che poi è un momento unico e quindi è importante godersela e poter presentare questo film sulla piazza è grandioso, ma l'emozione rimane sempre ed è fortissima.
1: Senti, per la produzione, insomma, per la produzione del Cileno, che significato, lo chiedo a te, appunto gli altri tuoi colleghi non ci sono, che significato ha per voi presentare questa storia in questo momento storico a un pubblico così ampio e variegato? Domanda troppo complicata.
5: Bellissima domanda, ma io credo che quando abbiamo ricevuto l'invito da Locarno non abbiamo avuto dubbi, eravamo felicissimi dell'invito sulla Piazza Grande, perché crediamo che sia un film che debba essere visto proprio per questa anche sua tematica degli anni 70, che come abbiamo detto prima comunque in qualche modo riflette anche quello che sta succedendo ai giorni nostri, e i film alla fine noi li facciamo perché vengano visti, quindi un pubblico così grande è difficile trovarlo.
1: E il pubblico di questa sera della Piazza Grande potrà godersi il Cileno, ma qui a Locarno sono tutti in fermento, perché questa sera sul palco di Piazza Grande ci sarà anche Asia Argento, a cui verrà consegnato il Life Achievement Award, poco prima appunto della proiezione del Cileno. Quindi noi ora andiamo al cinema. Io saluto e ringrazio Michela Pini per essere stata nostra ospite.
5: Grazie mille.
1: E noi ci risentiamo domani sempre alle 12.30. Buon pomeriggio.
14: Speciale Festival.

0: potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. La siccità spinge le autorità ad agire. In Ticino sono sempre più i comuni che hanno introdotto misure per razionare l'uso di acqua potabile. Doppia maggioranza di cantoni e popolo per approvare i bilaterali 3, la chiede l'iniziativa Bussola. Oggi il governo ha ribadito di essere contrario. Resta chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. È ormai una settimana che i voli sono sospesi con grandi disagi per migliaia di passeggeri. La squadra più cara della storia, i Los Angeles Lakers, sono stati venduti per 12 miliardi di dollari. Nell'operazione l'ex proprietario ha guadagnato 2 miliardi. Lutto nel mondo dello sport cinese, è morto a 70 anni Fabio Gaggini, ex giocatore e presidente dell'Hockey Club Lugano. Da dirigente vinse il titolo del 1999. Caldo e siccità non danno tregua, la Svizzera è stretta nella morsa da 3 mesi, gli effetti si fanno sentire anche sull'approvvigionamento di acqua potabile. Sono infatti sempre più numerosi i comuni che limitano l'uso alle necessità essenziali. Sentiamo Alain Melchionda.
4: Il Ticino è fra i cantoni con la maggior disponibilità idrica. Comincia così un documento cantonale relativo al monitoraggio quantitativo e qualitativo di questo bene primario. Una situazione però che in questa estate torrida e secca non mette il riparo dalla penuria. Ad aggiungersi a Lumino, già dal 24 luglio, e Sant'Antonino, fra i comuni che sono saliti dal grado 1 al grado 2 delle misure per la gestione dell'acqua potabile, da oggi troviamo anche Breggia. Un problema comune a tutta la Svizzera, quello dell'approvvigionamento idrico. Basta guardare la cartina del paese pubblicata e aggiornata dalla Piattaforma Nazionale sulla Siccità per accorgersene, tutta colorata di marrone scuro, che corrisponde a estremamente secco. Unica eccezione, la Bassa Engadina. L'equazione è molto semplice, le precipitazioni sono sotto la soglia della siccità da ormai 14 settimane consecutive. A questo si aggiunge il gran caldo che accelera il processo di inaridimento. Ma cosa vuol dire per la popolazione limitazioni di grado 2? I regolamenti sono comunali, ma in sostanza, con alcune differenze di dettaglio, questa soglia di attenzione vieta il lavaggio di superfici esterne, come i piazzali e dei veicoli. Vietato è anche bagnare i prati e riempire le piscine. Giardini, arbusti, aiuole e gli orti possono invece essere innaffiati solo in modo limitato. Con il grado 3, invece, che in Ticino per ora tocca solo Avegno Gordevio, l'uso dell'acqua potabile è vietato in linea generale per ogni attività, privata e pubblica, se non per consumo alimentare e igiene personale. L'obiettivo ultimo è molto semplice: garantire l'acqua potabile per consumo umano e servizi essenziali, evitando di dover ricorrere al razionamento o alla distribuzione d'emergenza di acqua potabile.
3: E questa estate particolare, soprattutto le alte temperature stanno avendo effetti deleteri anche in alta montagna. Nel Canton Vallese il ghiacciaio Bella Tola sembra essere definitivamente sparito e nei prossimi anni potrebbe essere solo il primo di una lunga serie. Sentiamo Aaron Guidotti.
5: Nel ghiacciaio di Bella Tola sembrano essere rimasti solo alcuni nevai destinati a loro volta a scomparire rapidamente. Serviranno degli studi e un nuovo inventario per decretarne ufficialmente la morte, ma le immagini sembrano dare poco spazio ai dubbi. Situato a 3025 metri di altitudine sopra Saint-Luc, faceva parte dei ghiacciai vallesani particolarmente sensibili al riscaldamento globale.

0: Snoopy.
1: Tra il 2016 e il 2023 la Svizzera ha perso 160 ghiacciai, ma spesso piccoli e senza nemmeno un nome. Quello di Bellatolla invece gode di una certa notorietà da parte di scienziati ed escursionisti. Non è da escludere che il forte caldo di quest'anno abbia mietuto altre vittime, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più preciso dei danni causati dall'estate del 2026 ai ghiacciai svizzeri, poiché i bilanci glaciali vengono generalmente redatti alla fine di settembre.
2: Due alpinisti sono stati ritrovati morti nella regione del Susten. La loro scomparsa era stata segnalata martedì sera. Sono poi immediatamente iniziate le ricerche e i corpi privi di vita erano stati individuati durante un sorvolo sopra la cresta orientale del Sustenhorn. A causa delle condizioni meteo, il recupero è stato possibile solo ieri. La dinamica dell'incidente non è chiara. I contrari ai nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea hanno varie cartucce politiche pronte. Una è la cosiddetta iniziativa bussola, che esige la doppia maggioranza di popolo e cantoni sui trattati internazionali come questo. Siccome è stata depositata solo recentemente, arriverà in realtà in votazione verosimilmente dopo il voto popolare sui bilaterali e per questo prevede un effetto retroattivo. Questa mattina però il Consiglio federale ha spiegato che, secondo lui, un sì all'iniziativa bussola non annullerebbe un eventuale sì popolare agli accordi con l'Unione Europea. In redazione Alan Crameri.
3: Sarebbe lo scenario più caotico nella già intricata dinamica politica legata ai nuovi accordi bilaterali, e cioè un sì tirato della popolazione agli accordi, con una maggioranza però dei cantoni contrari che comunque restano ininfluenti perché il referendum è facoltativo e non richiede una doppia maggioranza. E poi, qualche mese o anno dopo, un sì all'iniziativa bussola, che invece esige proprio una doppia maggioranza su accordi di questa portata e in una clausola essenzialmente dice restano in vigore soltanto quelli già approvati da popolo e cantoni. Cosa accadrebbe? Sarebbe essenzialmente un pasticcio, ha lasciato intendere stamattina il consigliere federale Beat Jans.
4: Quanto chiesto dall'iniziativa crea nuova incertezza giuridica, non dice come il Consiglio federale e il Parlamento dovrebbero attuarla concretamente, invece di fare chiarezza, è fonte di incertezza e di nuovi problemi.
3: Insomma, il testo non è sufficientemente chiaro né per abrogare a posteriori l'accordo né per annullare la votazione. L'argomentazione del Consiglio federale è molto tecnica e ovviamente non è condivisa dagli iniziativisti. La discussione proseguirebbe evidentemente sul piano politico e comunque si porrà già prima in un altro contesto, presto in Parlamento, dove c'è chi vuole fare in modo che i nuovi accordi bilaterali debbano essere approvati sia dal popolo che dai cantoni, evitando così il pasticcio delle tempistiche. Sulla questione di fondo però il Consiglio federale ha ribadito il suo no all'iniziativa bussola, ritiene che il principio costituzionale della doppia maggioranza, che privilegia il federalismo e dà più peso ai cittadini dei cantoni meno popolosi, non debba essere esteso ai trattati internazionali di questo tipo.
2: L'immigrazione in Svizzera continua a diminuire. Nei primi sei mesi del 2026 in Svizzera c'è stato un calo del 12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa evoluzione, si legge in una nota della Segreteria di Stato della Migrazione, si iscrive in una tendenza generale di calo delle entrate e continuo aumento delle partenze. Complessivamente a fine giugno in Svizzera risiedevano circa 2.430.000 stranieri. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania, siamo all'attualità estera. L'attività eruttiva dell'Etna infatti non si ferma e la società che gestisce lo scalo siciliano è stata costretta ad annunciare una nuova sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di questa notte, della notte prossima. Una situazione che perdura da quasi una settimana. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
5: I primi disagi l'8 agosto scorso e poi lo stop dei voli scattato il giorno seguente. L'Etna erutta, il vento porta la nube di cenere a sud verso lo scalo catanese di Fontanarossa, che è stato costretto alla chiusura. Chiusura che si è prolungata di giorno in giorno e che ha già causato fin qui la cancellazione o la riprogrammazione negli altri aeroporti siciliani, Trapani, Palermo e Comiso, di oltre 700 voli. L'ultimo bollettino indica la sospensione dell'attività di volo fino alle 2 di questa notte, una situazione complessa che coinvolge migliaia di passeggeri. Le foto che arrivano dallo scalo di Catania ritraggono persone

0: Che dormono persino sui nastri trasportatori o là dove possono. Il periodo di forte affluenza turistica non facilita certamente la situazione e c'è già chi ha stimato i danni al turismo di questa chiusura in 24 milioni di euro. Ieri è intervenuto anche il ministro per la protezione civile ed ex governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a dire che, citiamo, ad essere fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto e che la proposta di spostare lo scalo fu inserita già nel 1999 nel piano territoriale provinciale. Fini lì. Una nota ancora per dire che la cenere vulcanica rappresenta uno dei pericoli naturali più seri per un aereo a reazione. Uno degli episodi più celebri fu un volo della British Airways che nel 1982, attraversando un vulcano indonesiano, si ritrovò con quattro motori spenti.
1: A Taiwan continuano le esercitazioni militari annuali Han Quang, servono a testare le capacità di risposta a un eventuale attacco della Cina. Le tensioni tra i due paesi infatti crescono sempre di più tra attacchi hacker e provocazioni da parte dell'esercito cinese. Quest'anno, peraltro, le manovre coinvolgono anche la popolazione civile e oggi sull'isola sono risuonate le sirene antiaeree, le strade si sono svuotate e il governo ha rallentato la rete internet. Ci racconta com'è andata Lorenzo Lamperti, direttamente da Taipei.
2: Sono le 14:30, le 8:30 del mattino in Svizzera. A Taipei suonano le sirene. Sui telefoni cellulari appare un messaggio di allerta. Negozi e uffici chiudono le porte, le strade si svuotano. Chi è ancora all'esterno è invitato a raggiungere il rifugio sotterraneo più vicino. Per ora è una simulazione, l'inizio del test antiaereo, momento clou delle esercitazioni annuali Han Quan che si stanno svolgendo da 9 giorni a Taiwan. Stiamo simulando uno sbarco nemico sul fiume. Noi dobbiamo evitare la conquista del porto, spiega un ufficiale dell'esercito durante manovre sulla costa est dell'isola. Marina e guardia costiera hanno simulato per la prima volta insieme la rottura di un blocco navale. Coinvolto anche il presidente Lai Ching-te, che a favore di telecamera è stato condotto in un rifugio durante una simulazione di attacco contro la leadership. Rispetto al passato aumenta anche il coinvolgimento della popolazione civile. Rendendo le esercitazioni più aperte e visibili vogliamo aiutare la popolazione a comprendere cosa succederebbe in caso di attacco, dice un portavoce del Ministero della Difesa. Per la prima volta, insieme al test di allerta aerea, è stata anche rallentata la connessione internet. Per mezz'ora la rete mobile è stata pressoché inaccessibile, un modo per testare la reazione a cyberattacchi o interruzioni delle comunicazioni. Proprio oggi Taipei ha confermato che i sistemi di governo, Agenzia per la Sicurezza Nucleare e 7 società energetiche sono stati attaccati da un gruppo di hacker sospettato di essere legato a Pechino.
1: Nigel Farage contro il conte faccia da pattumiera. Il popolare leader dell'estrema destra britannica Farage affronterà oggi nell'elezione suppletiva per un seggio in Parlamento un candidato che si presenta con un bidone dei rifiuti in testa e che ha un programma politico molto preciso. Sembra una farsa, ma non lo è, come ci racconta Bettina Müller.
3: Siamo nel sud-est dell'Inghilterra, nella circoscrizione di Clacton-on-Sea, quella che permise 2 anni fa a Nigel Farage l'entrata trionfale in Parlamento. Da allora il suo partito Reform UK vola sempre più alto. Nelle elezioni comunali dello scorso maggio il partito di Farage fa man bassa di voti anche nei feudi storici di laburisti e conservatori. Ma mentre marcia vittorioso verso i vertici dei sondaggi politici, Farage inciampa su rivelazioni giornalistiche di finanziamenti opachi e non dichiarati.
4: Into the £5 million gift from Bitcoin billionaire Christopher Harborne.
3: Il più recente da parte di un criptomiliardario britannico residente in Thailandia, che donò a Farage stesso 5 milioni di sterline e molti altri milioni al partito. La Camera dei Comuni apre un'inchiesta e a questo punto Nigel Farage si dimette dal Parlamento.
5: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
3: Sarà il popolo di Clacton on Sea a giudicare le mie azioni, non l'establishment, ha detto Farage annunciando l'elezione supplettiva di oggi, che gli altri partiti britannici hanno boicottato, considerandola una pura farsa propagandistica. Così oggi, come avversario principale di Farage, resta Count Beanface, il conte faccia da patumiera.
4: Count Beanface himself, good morning to you.
6: An old Nigel called an unnecessary by-election.
3: Un attore comico, travestito da secchio dell'immondizia, che promette che in caso di vittoria farà costruire una sola casa a pigione moderata a Clacton on Sea, che nazionalizzerà la cantante Adele e che non accetterà mai donazioni da 5 milioni di sterline da parte di criptomiliardari.
1: La squadra di basket dei Los Angeles Lakers è stata venduta per 12 miliardi e mezzo di dollari, una cifra mai raggiunta per una squadra sportiva. Ad acquistarla sono stati Bob Iger, ex numero uno della Walt Disney, e Josh Kushner, che è fratello del genero di Donald Trump. Un'operazione che ha dei retroscena particolari anche per le motivazioni, ce li svela qui con noi Marzio Minoli della redazione economica.
7: Sì, buongiorno. Allora, come detto, la cifra di 12 miliardi e mezzo di dollari è un record. A vendere è stato Mark Walter, imprenditore statunitense attivo nel campo finanziario, che li aveva acquistati i Lakers lo scorso anno per 10 miliardi di dollari, quindi in un anno ha ottenuto un utile del 25%, beh, non male come rendimento per un investimento. È interessante fare il paragone con il calcio europeo, viste le cifre. Ragioniamo in dollari per praticità. La squadra con il maggior fatturato è il Real Madrid, con circa 1 miliardo e 400 milioni di dollari. I Los Angeles Lakers fatturano 550 milioni di dollari, meno della metà, ma come squadra valgono il 30% in più del Real Madrid. Allora, questo è dovuto al modello americano, cioè il valore di un club in America è meno condizionato dal risultato sportivo, non essendoci promozione e retrocessione. Quindi gli introiti, ad esempio, dei diritti TV sono sempre certi, gli sponsor sono garantiti. Dunque il valore è calcolato sugli introiti futuri dati dalla maggior stabilità nel campionato, cosa che un club europeo non può garantire. Quindi nel valore di quest'ultimo, diciamo, c'è una componente di rischio che negli Stati Uniti non c'è.
1: Parlavamo nel lancio delle motivazioni particolari dietro questa operazione. Allora, quali sono?
7: Sì, infatti ci sono molti investitori, i Lakers sono solo l'ultimo esempio, che stanno mettendo tanti soldi nello sport, e questo grazie all'intelligenza artificiale, ma non come si potrebbe pensare. Allora, l'evento sportivo è visto come uno degli ultimi baluardi di realtà, diciamo, che non può essere replicato da questa tecnologia. Le persone chiedono tanto sport, sia assistendo di persona alle partite, ma anche attraverso le piattaforme e i canali televisivi. L'intelligenza artificiale entra anche però con un altro aspetto, questo magari più intuitivo. Il mercato dell'intrattenimento, quindi anche lo sport, nei prossimi anni vivrà un boom. Questo perché le persone avranno molto più tempo libero a disposizione, visti i tempi ridotti per svolgere il loro lavoro, appunto grazie all'intelligenza artificiale. Qualcuno arriva addirittura a scommettere su una settimana lavorativa di 3 giorni. Quindi investire oggi miliardi nello sport potrebbe essere veramente la mossa giusta, e questo anche nel calcio europeo, dove alcuni guardano sempre più al modello statunitense, anche se fino ad oggi i tifosi hanno chiaramente fatto capire che i tempi non sono ancora maturi per cambiamenti epocali.
1: Marzio Minoli, con lui abbiamo riflettuto sulla vendita record di una squadra sportiva, ovvero dei Los Angeles Lakers. Noi ci fermiamo qui, buon pomeriggio.
8: Lo sport.
9: Il Lugano piange Fabio Gaggini. Buongiorno da Omar Meschal. Se n'è andato dunque un pezzo di storia bianconera dell'hockey. Fabio Gaggini si è spento in mattinata a 70 anni a causa di una malattia. Avvocato, ex giocatore, capitano del Lugano che venne promosso in Serie A nel 1982 ed infine presidente dal 1991 al 2006, anno dell'ultimo titolo. Gaggini indubbiamente una delle icone del club bianconero, che sotto la sua guida visse l'apoteosi del titolo di campione svizzero del 1992 1999, quello della finale derby contro l'Ambri Piotta, salvo poi uscire di scena, dimissionario nel 2006 a causa dello scandalo Discogate. Da Lugano dell'Hockey in lutto per la scomparsa di Fabio Gaggini, a Lugano del Calcio impegnato nel ritorno del Q3 di Conference League nelle isole Faroe contro il Runavik, battuto 2-0 l'andata. Alle 19.30, appuntamento in Sport e Musica su Rete 1, un match che potrete seguire in diretta TV sulla 2. Impegnato alle 19.30 nel profondo nord anche il Thun nel Q3 di Europa League. Campioni svizzeri che a Reykjavik, Islanda, ripartono dalla confortante 3-0 dell'andata. In Conference League si giocano l'accesso ai playoff anche il San Gallo, che dopo il 3-1 esterno ospita i Moldavi dello Sheriff Tiraspol alle 20. Un quarto d'ora più tardi riparte dal 2-2 il Sion, che riceve gli armeni del Noah. Il Vaduz infine dovrà rimontare il 2-1 rimediato in Finlandia contro l'Inter turco. Europei di atletica, competizioni questa sera con elvetiche in odore di medaglia, partendo da Angelica Moser, impegnata alle 20.50 nel salto con l'asta, mentre alle 22.50 nella finale dei 200 metri occhi puntati sulla nuova stella rossocrociata dello sprint Fabienne Önke. Europei anche nel nuoto, con la sessione mattutina che ha visto il solo Djakovic nei 200 stile libero centrare la semifinale, eliminato nonostante un'ottima prova e unicamente per due decimi Mattia Mauri, giornata che vivrà il proprio apice per quel che ci riguarda alle 18.30 con Noè Ponti impegnato nella finale dei 100 delfino. Europei di beach volley infine con Überli Brunner, vincitrici 21-18, 21-16 sulle francesi Placette Richard, e dalla seconda vittoria senza perdere un set sulla sabbia polacca. Vincono anche Meder e Kerner 21-18, 21-19 sulle tedesche Ittinger Grüne.
10: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio soleggiato in tutto il paese, ma con sempre dell'instabilità sulle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra i 35 e i 38 gradi al sud e attorno ai 34 al nord. Anche per domani, venerdì 14 agosto, trascorrerà una giornata soleggiata con qualche nuvola in più nelle Alpi con locali temporali di calore. Le temperature minime al sud scenderanno tra i 19 e i 23, al nord attorno ai 15-20 gradi. Invece le massime risaliranno tra i 34 e i 37 al sud e attorno ai 35 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Bentrovati da Barbara Tartari a questa puntata di Concerto.ch. Oggi vi raccontiamo la storia di un compositore poco noto, ma capace come pochi di riflettere nelle sue opere l'intero panorama politico ed estetico dell'Ottocento europeo. Parliamo di Adolf Reichel, nato nel 1816 nella Prussia occidentale e attivo tra Dresda, Parigi e Berna. Reichel cresce in una famiglia benestante e studia composizione a Berlino con Siegfried Denn, il grande teorico che aveva formato personalità diversissime, da Clara Wieck a Michael Glinka, e proprio sotto la guida di Denn che Reichel sviluppa quella impronta classicista che accompagnerà tutta la sua produzione. Ascolteremo la sua musica attraverso questa recente produzione discografica per Schweizer Phonogram, un disco dal titolo Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. Bernard Rötlisberger, il clarinettista, e al pianoforte Benjamin Engeli, che qui iniziamo ad ascoltare in questo valzer in sol maggiore.

Walzer in sol maggiore di Adolf Reichel che abbiamo ascoltato con Benjamin Engeli al pianoforte. Si tratta di una pagina pianistica del 1867 che rivela un lato particolare del compositore, cioè la sua partecipazione per tutta la vita ai salotti e ai circoli sociali che emerge chiaramente in queste pagine pianistiche. La scrittrice Ricarda Uch lo descrive come una natura armoniosa e completa. Aggiungendo la sua personalità doveva esercitare un grande fascino perché riusciva a essere immediatamente popolare ovunque andasse. Allegro, spiritoso, amabile, interessato ad ogni cosa, vivacizzava ogni riunione e la sua eccellenza sia come artista sia come uomo dava solido fondamento all'affetto che ispirava. E questo aspetto emerge in tutte le composizioni da salotto, i cui modesti requisiti pianistici non ne diminuiscono la qualità, ma le rendono invece accessibili a dilettanti ambiziosi. Ora passiamo invece ad ascoltare il duo formato da Bernhard Rötlisberger al clarinetto e ritroviamo Benjamin Engeli al pianoforte. E ascoltiamo la prima sonata in Mi bemolle maggiore. Questa sonata fu dedicata a Maria Kasparovna Ern, la seconda moglie di Reichel, composta tra il 1841 e il 43 a Dresda. Questa prima sonata per clarinetto riflette alcuni principi estetici cari a Alfred Reichel. Non solo testimonia lo studio profondo su Haydn e Beethoven, ma rivela anche il suo impegno creativo nei confronti delle loro tecniche compositive. A differenza di molti suoi contemporanei, infatti Reichel comprese che queste forme non erano semplici strutture da riempire o da distruggere, ma delle convenzioni che generavano aspettative musicali precise, aspettative con cui si poteva anche giocare. Reichel mostra qui dunque una sensibilità davvero raffinata, spesso deviando in direzioni inattese proprio nel momento in cui l'ascoltatore si sente certo del seguito. Fondamentalmente Reichel scrive in uno stile galante ottocentesco, conosce le aspettative del pubblico e gioca anche con esse. In questo senso si può paragonare soprattutto al più giovane Camille Saint-Saëns. Il primo movimento della sonata per clarinetto mostra un entusiasmo, direi spiccato, ed è proprio questo primo movimento allegro moderato che ascoltiamo con Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Allegro moderato dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte di Adolf Reichel. Ritorniamo ad uno dei brani salottieri per il solo pianoforte, cioè la mazurca in la minore del 1851. Dicevamo musica di salotto finemente scritta. Possiamo ben immaginare l'incanto di Reichel mentre improvvisava a Parigi nel periodo in cui compose proprio questa mazurca.

Mazurka per pianoforte in La minore di Adolf Reichel, era Benjamin Engeli al pianoforte. Proseguiamo ancora con il duo. È a Berna che nasce la sonata numero 2 in Mi bemolle maggiore. Più brillante, più flessibile e anche più ricca di contrasti rispetto alla prima. Qui Reichel sembra liberarsi, per così dire, da certi rigori giovanili, permettendosi maggiore inventiva tematica e una scrittura più aperta, talvolta persino spiritosa. Ascoltare Reichel oggi significa riscoprire una voce diversa dall'epica wagneriana che ha finito per dominare il secolo. La sua musica restituisce il ritratto di un'intera generazione, quella di Den, Reisiger, che rischiava di essere cancellata dalla storia. Uno stile che rinuncia agli eccessi, ma non all'intelligenza, che preferisce la chiarezza al dramma e che racconta con sobrietà e fascino tanto la Dresda rivoluzionaria quanto la Berna borghese. Adolf Reichel non fu un eroe romantico e forse nemmeno voleva esserlo, ma nella sua musica troviamo una ricchezza che parla ancora oggi: freschezza, ironia, equilibrio e lo sguardo lucido di chi attraversa il tumulto della storia mantenendo una sorprendente stabilità. Ascoltiamola dunque questa sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore di Adolf Reichel. Bernhard Rötlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore di Adolf Reichel, a cui stiamo dedicando questo programma di Concerto.ch. Erano Bernard Roethlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Passiamo ora al terzo movimento, Allegretto, della sonata prima per clarinetto con variazioni. Un classico stampo beethoveniano.

0: Chiudiamo il nostro concerto.ch con questo allegretto con variazioni dalla sonata per pianoforte e clarinetto numero 1 in mi bemolle maggiore del compositore Adolf Reichel che abbiamo ascoltato in questo programma di concerto.ch. Ringrazio Alissa Nembrini per le sue scelte e anche voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di giornata e di ascolto dei programmi di Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Quentos de Latinas. Storie e suoni al femminile. Un programma di Leiani Prieto.

Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno in questo viaggio per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica latina. Questa di oggi è una puntata speciale dedicata interamente all'isola di Cuba e all'archetipo femminile de la jinetera, che scopriremo a breve. È stata raccontata attraverso il genere musicale timba. La timba fiorisce durante il cosiddetto periodo speciale, negli anni 90. Sono anni in cui Cuba punta quasi tutto sulla carta del turismo. Con il crollo dell'Unione Sovietica, spariti di colpo gli aiuti, i sussidi e tante materie prime, il governo della Habana decise che la sopravvivenza economica sarebbe passata dagli hotel, dalle spiagge, dai dollari dei visitatori stranieri. Così vecchie e nuove strutture e servizi furono riservati esclusivamente ai turisti, con valuta diversa da quella usata dai cubani stessi. Fu una scelta che salvò i conti dello Stato, ma che spaccò in due la società cubana: da una parte chi aveva accesso ai dollari del turismo attraverso le mance, lavorando ad esempio nelle strutture ricettive, dall'altra coloro che lavoravano negli altri settori con solamente un salario statale in peso cubano, che in quegli anni perse quasi ogni potere d'acquisto reale. Ed è dentro questa spaccatura politico, economico e sociale che si colloca la scelta di tante donne cubane di diventare prostitute. Con una clientela esclusivamente di turisti, fu una figura talmente presente nella società da guadagnarsi anche un nome, jinetera, che è anche il titolo del primo brano di oggi di Willy Cirino.

0: solo 17 primavere e più avventure di Tarzan. Parole di questo tema musicale di Willy Cirino, Jinetera, che raccontano una realtà fatta di necessità e di scelte difficili, spesso da parte di donne molto giovani. Willy Cirino è uno dei più noti cantanti della diaspora cubana negli Stati Uniti. Quanto al termine jinetera, si tratta di un neologismo nato a metà degli anni Ottanta, che deriva forse da jinetear, verbo che significa cavalcare. Questo termine era usato già nel gergo popolare per descrivere l'attività illecita dei cubani che vendevano dollari, sigari e cocaina ai turisti per le strade, principalmente dell'Havana Vecchia. L'analogia derivava dall'atto di domare e sfruttare un cliente straniero per ottenere denaro. Ma per comprendere la vita dei giovani a Cuba durante il periodo speciale, cioè negli anni 90, prova a immaginarti ventenne di vivere nella tua città e di non poter entrare nel bar all'angolo per prendere una bottiglia d'acqua, nella discoteca, nel ristorante con la musica dal vivo, non perché te lo vietasse un cartello, ma perché quei posti chiedevano una moneta che tu semplicemente non potevi avere. Gli spazi del divertimento, gli hotel con piscina, i locali notturni, persino le principali spiagge con servizi, erano pensate per chi arrivava da fuori. Anche i negozi forniti bene, dove comprare vestiti, scarpe e prodotti di prima necessità, si pagavano in dollari, non nella moneta con cui lo Stato pagava gli stipendi. Così, paradossalmente, l'unico modo per concedersi una serata di leggerezza, una giornata di mare o comprarsi un paio di scarpe, diventava affiancarsi a un turista per fare amicizia. Uomo o donna che fosse, lo svago a Cuba in quegli anni non si comprava, si prendeva in prestito da qualcun altro.
1: Bamba viene ora en su natural, porque Bamba y todos sus seres formamos parte del sistema solar.

0: In Cuba adesso si può dire yes, dice questo brano intitolato Teen Pop con Bethlehem, dello Svan Van. Il messaggio è molto chiaro e il brano contiene, tra l'altro, uno degli arrangiamenti più complessi del genere timba in quegli anni. Infatti Teen Pop con Bethlehem è una fusione tra la timba cubana e il celebre classico jazz fusion Bethlehem dei Weather Report. Come dicevo all'inizio, il periodo speciale in Cuba trovò il suo accompagnamento ideale nella timba. Il movimento musicale timba all'interno della musica popolare ballabile fu un fenomeno di radici urbane, principalmente afrocubane. Ma la caratteristica principale di questo genere è la vasta palette di influenze musicali che convergono al suo interno, come la musica classica, il jazz, la rumba, il funky, il rap e tutto ciò unito a nuovi suoni e testi di natura più aggressiva. Fu José Luis Cortés, flautista e fondatore del gruppo NG La Banda, che con la sua musica contribuì a definire il concetto musicale di timba, associandolo a quelle nuove tendenze e sonorità che stavano emergendo da qualche anno fra le orchestre di riferimento dell'isola, come Irachere, diretta da Chucho Valdés, e lo Svan Van di Juan Formel. E tornando alle jineteras, le donne che andavano con i turisti, il fenomeno riguardò soprattutto le giovani donne. Erano anni di forte turismo di uomini europei e non solo verso Cuba. Uomini maturi, spesso anziani, che arrivavano sull'isola a cercare la loro giovane da portare a passeggio per gli hotel, le spiagge, i bar e i ristoranti, colmando i loro bisogni e quelli della loro famiglia, in cambio di amore e sesso. Ed è proprio sulla mercificazione della giovinezza il prossimo brano della Charanga Habanera, una banda che, sciolta e rifondata più volte, sembrava predestinata a destare scandalo. Questo brano sdogana con nonchalance la tendenza che si faceva strada durante il periodo speciale, quella dei giovani di entrambi i sessi che aspiravano a farsi mantenere dai loro amanti o fidanzati molto più grandi e maturi di loro.
1: Oye, negra!

El temba de la charanga habanera directa da David Calzado. Il termine temba si riferisce ad un uomo o donna con età tra i 30 e i 50, una persona stabile economicamente. E il testo di questa canzone parla di un ragazzo che dice alla sua ragazza: trovati un temba che ti mantenga economicamente, perché io non ti posso dare quello di cui hai bisogno. E il genere timba, con le sue nuove terminologie popolari, in pochissimo tempo vide una crescita esponenziale e diede spazio alla formazione di nuove orchestre, come fu il caso dell'orchestra Bamboleo, nata nel 1995, creata e diretta dal maestro Lázaro Valdés, con una formazione composta da due front women di forte impatto visivo per ciò che concerne la cultura latinoamericana, cioè con la testa razzata a zero. Loro erano Hayla Monpier e Vania Borges, due cantanti che attraverso il modo di fare musica mettevano in evidenza forte e chiaro il potere acquisito delle donne cubane da ogni angolo dell'isola. La timba che suonava e cantava l'orchestra Bamboleo mostrava una donna forte che sceglieva per lei e decideva per tutti a casa, spiazzando all'uomo cubano che già si sentiva spiazzato dal turista.

Ya no hace falta, della orchestra Bamboleo, diretta da Lázaro Valdés. Le sue frontwoman, Haila Monpié e Vania Borges. Fu così che nei primi anni 90 la timba si fece strada fra le orchestre più in voga ed il genere musicale era fortemente promosso dalle agenzie radio e televisione cubane, che in esso vedevano la musica ideale per attirare valuta straniera e promuovere l'immagine festosa, spensierata e sensuale necessaria alla promozione del turismo in Cuba. Un momento importante di questo periodo fu l'uscita di un brano di NG La Banda, che sta per Nuova Generazione Band. L'orchestra diretta dallo stesso creatore del genere timba, José Luis Cortés, un brano di grande successo che divise il pubblico e le istituzioni. Perché se da una parte era una reazione maschilista al potere guadagnato dalle donne jineteras, che mantenevano con i loro introiti intere famiglie, dall'altra parte sembrava anche una critica frontale alla diffusione della prostituzione in Cuba. Questa seconda versione, avallata da importanti critici spagnoli all'epoca, non inibì al governo cubano, che usò estensivamente il prestigio internazionale guadagnato dall'artista, portando José Luis Cortés y NG La Banda ad essere uno dei gruppi più rappresentativi della cultura cubana, attraverso i canali ufficiali e le tournée per attrarre il turismo. Sentiamolo insieme, il titolo è La bruja, la strega.

La bruja, che vuol dire strega, è il titolo della canzone appena ascoltata, suonata da Enege Lavanda. Da notare il brillante arrangiamento nella sezione dei fiati, la specialità de El Tosco, che è il soprannome, era il soprannome di José Luis Cortés, un virtuoso del flauto ed altri strumenti a fiati. Nella musica cubana le interpretazioni dal vivo consentono variazioni nel testo. Questo per un musicista di sacrante.

miste erano moltissime, eppure furono proprio spesso a decidere di lasciare la professione per cui avevano studiato per dedicarsi ad altro. Qualsiasi altra professione a contatto con il turismo, un ingaggio in una orchestra per cantare o ballare, un lavoro in un hotel o addirittura un matrimonio con uno straniero. Tutto il salario di un'ingegnera o di una dottoressa cubana negli anni 90 non bastava a comprare il latte per un figlio, mentre un turista italiano o spagnolo poteva risolvere in un pomeriggio i problemi economici di un anno. Gli studi demografici lo confermano con i numeri già nel 1994. La metà degli emigranti cubani erano donna e dalla metà del decennio in poi la loro quota superò stabilmente il 50%, arrivando in certi periodi oltre il 55%. Ma il Tosco non fu l'unico a destare scandalo istituzionale. Nel 1997 la Charanga Habanera era diventata ormai il gruppo di musica ballabile più popolare di Cuba. Nell'album pubblicato quell'anno troviamo vari brani fortemente polemici con il governo, che rimodellano il gergo della strada amalgamando a colpi di musica sesso, denaro, divertimento, droghe e amore.

E se io ho quello che ti piace e tu hai quello che mi conviene, facciamo un change, ma prima accordiamo il pagamento, assegno o effettivo? Sono le parole di questa canzone, Hagamos un change, di La Charanga Habanera. La presentazione di questo brano insieme al suo disco nel 1997 fu trasmessa in diretta dalla televisione nazionale.

anni e generò un tale scandalo che al gruppo fu vietata qualunque altra presentazione, inclusi i passaggi in radio per 6 mesi. Gli organi ufficiali criticarono sia i testi che gli osceni movimenti dei danzatori sul palco, definendoli il re della volgarità. Il movimento popolare generato fu tale che da quel momento la polizia cubana iniziò un'operazione su vasta scala, irrompendo a sorpresa nei luoghi adibiti alla prostituzione o presunti tali. Il più celebre di questi raid fu al Periquitón, un celebre locale gay underground, e insieme ai consueti frequentatori furono identificati numerosi stranieri, tra cui Bibi Anderson, Pedro Almodóvar, Jean-Paul Gaultier e qualche funzionario pubblico cubano di alto profilo. Il periodo speciale in Cuba, con le sue campagne pubblicitarie volte a incrementare il turismo e il boom del movimento timba, che spesso sessualizzava, denigrava e insultava le donne cubane, si lasciava dietro una scia di aggressioni e violenze. Le storie che si sentivano per strade dalle ragazze fermate dalla polizia perché si avvicinavano alle spiagge o ai luoghi dedicati al turismo parlavano di continui ricatti e violenze sessuali da parte delle forze dell'ordine. Già nel 1999 una donna non poteva frequentare una spiaggia, un locale, passare sul marciapiedi davanti alla porta di un hotel senza essere fermata dalla polizia e indagata per sospetta prostituzione. Per evitare gli arresti e le violenze da parte della polizia, spesso le jineteras si facevano accompagnare da un uomo che a sua volta le sfruttava e contrattava con la stessa polizia. Ed è arrivato anche oggi il momento di salutarci. Mi sono rimasti tanto squentos, storie e musica da raccontarvi, per cui vi do appuntamento al prossimo giovedì alla stessa ora per un nuovo episodio di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

I Tiveri Corporation sono per certi versi il duo di punta dell'elettronica soft, alfieri della rinascita chill out, maestri nel fondere dub, acid jazz, bossa nova con spezie etniche dall'India all'America Latina. Musica a bassa battuta, da sottofondo, ma anche suoni sognanti e lisergici che schiudono vasti orizzonti. Da una parte Rob Garza, originario di Chicago, ma trasferitosi sin da giovane nell'immediata periferia di Washington. Dall'altra Eric Hilton, che nasce appunto nella Washington DC degli anni 70. Sounds from the Tiveri Hi-Fi del 1997 è un'assoluta pietra miliare del genere, accantona sperimentalismi e finti slanci d'avanguardia, solca i terreni fertili di un dub quasi atavico e di una sorta di chill out piuttosto stellare nonché orientaleggiante, con tanto di inserto di sitar che incornicia il brano nel finale. Giudicato da critici e stampa specializzati un punto di partenza della nascita o della rinascita della chill out e del dub, il disco otterrà un incredibile successo anche commerciale. Noi ascoltiamo Shaolin Satellite.

i Tiveri Corporation Shaolin Satellite. Abbiamo visto che i musicisti, DJ, producer, chill out non si fanno nessun problema a intraprendere furibonde escursioni geografiche che li fanno passare nello stesso album dal Sud America all'Australia, selezionando magari un loop con un'arpa venezuelana e poi un didgeridoo, per poi finire allegramente in India citando un sitar o una tampura, le tablas o il sarangi. Nel brano che ascoltiamo adesso dei Tiveri Corporation da Cosmic Game del 2005, i riferimenti sono un po' meno squinternati e c'è la bellissima voce di una cantante Gunjan che tiene le fila del brano dall'inizio alla fine.

Anche il brano che ascoltiamo in chiusura risulta ben congegnato. Si intitola Mandala da Radio Retaliation del 2008, siamo sempre con i Thievery Corporation. Una sorta di raga electro-rock con molto tiro ritmico e una serie di timbriche che solleticano le matrici indiane senza violentarle. Perfino l'irruzione di una poderosa sezione fiati non deturpa il congegno e ci consegna di fatto una commistione tra l'elettronica da un tempo e la matrice orientale fatta di danza e di sostanza.

0: La produzione artistica di Bertolt Brecht si distingue anche per l'impegno civile e continua a riflettersi nella contemporaneità. Ma è ancora possibile, attraverso la poesia e il teatro, fornire una rappresentazione della realtà e restare fedeli a una letteratura che sia strumento di conoscenza? Ne parlano a Moby Dick Vanni Bianconi, poeta e traduttore, Guido Mazzoni, docente teorico della letteratura, Maddalena Giovannelli, studiosa di teatro e critica. Brecht, teatro, poesia e politica, a cura di Mattia Pelli. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick, sabato alle 10:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani col notiziario. In Ticino sempre più comuni introducono misure per limitare l'uso dell'acqua potabile. Dopo le località di Lumino e Sant'Antonino, anche il comune di Breggia passa al grado 2 dell'allerta siccità per le frazioni di Morbio Superiore e Sanio. Ciò significa che viene vietata l'irrigazione di orti e giardini e il lavaggio di piazzali e veicoli. Il divieto di riempire piscine scatta già col primo livello di allerta. Caldo e siccità non danno tregua neppure nel resto della Svizzera, con l'eccezione della Bassa Engadina. Due alpinisti sono stati ritrovati morti nella regione del Susten. La loro scomparsa era stata segnalata martedì sera. I corpi sono stati individuati durante un sorvolo sul versante Urano del Passo. Le condizioni meteo ne hanno permesso il recupero solamente ieri. Sconosciuta la dinamica dell'incidente. Per la politica nazionale si fa sempre più intricato il dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Oltre alle discussioni sull'opportunità di sottoporre il pacchetto di accordi al solo verdetto popolare o alla doppia maggioranza di popolo e cantoni, si aggiunge un'iniziativa popolare, la cosiddetta iniziativa Bussola, che esige di introdurre il voto a doppia maggioranza sui trattati internazionali simili ai bilaterali 3. Oggi il Consiglio federale ha fatto notare che l'iniziativa Bussola verrà sottoposta in votazione verosimilmente dopo un voto sui bilaterali, e anche se quest'ultima prevede un effetto retroattivo, secondo il governo non sarebbe comunque possibile annullare un eventuale sì ai nuovi accordi con Bruxelles. Di parere contrario gli iniziativisti. In Svizzera l'immigrazione ha continuato a diminuire anche nei primi sei mesi dell'anno. Il calo è stato del 12,5% rispetto al medesimo periodo del 2025. Un'evoluzione che la Segreteria di Stato per la Migrazione spiega da un lato col calo degli arrivi e dall'altro con un aumento delle partenze. A fine giugno gli stranieri residenti erano 2.432.000. Alle prese con la crisi migratoria è invece la Spagna, che sta rafforzando anche il confine marittimo della sua seconda exclave in territorio marocchino, quella di Melilla. Dopo l'assalto di fine luglio a Ceuta, circolano infatti in rete informazioni false che prospettano l'apertura delle frontiere spagnole per sabato 15 agosto. Le autorità del Marocco tentano a loro volta di contrastare tali notizie. Oggi e domani è previsto ancora tempo soleggiato e caldo su tutto il paese. Nelle ore pomeridiane formazione di cumuli in montagna e rischio di temporali serali o rovesci sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, un caro saluto da Martino Dont. Sono le 15:34 e pochi secondi, noi iniziamo questa edizione di Montmartre, come sempre questa settimana, con Guccini commenta Guccini, la serie di arpeggi curata diversi anni fa già da Sergio Albertoni, in cui il grande cantautore emiliano Francesco Guccini introduceva a modo suo alcune delle sue più celebri canzoni, più amate dal pubblico. Il nostro omaggio dunque alla scomparsa del grande Guccini. In questa puntata Guccini commenta Canzone per un'amica.
0: Discrome.

Il Monte di SF è nata mentre stavo facendo il primo disco, quindi non doveva essere nel disco. Registrammo in maniera molto veloce, perché naturalmente i soldi che ci davano erano molto pochi allora. E poi, essendo il primo, c'era il timore sempre della sala di incisione, il timore dei tecnici, che erano persone che sembravano dei chirurghi, camice bianco, tutti distinti. E eravamo alla seconda sessione quando Dodo Veroli, che era l'arrangiatore di questo disco, anche stato arrangiatore dei Nomadi fino a non tanto tempo fa, arrivò su con la notizia di questo incidente stradale, in cui questa nostra amica è in macchina con un altro nostro amico, che poi si è salvato, invece era morta, ecco. La canzone l'ho fatta subito, ma finita la sessione andai su in montagna e così mi viene in mente di scriverla. Ed è una canzone molto ingenua, ma abbastanza popolare tutto sommato. E inizia i miei concerti, perché adesso ormai è diventata una specie di sigla. Ma una volta la facevo perché, non essendo molto difficile da suonare, mi scaldava la voce, mi tranquillizzavo io col timore del palco, e quindi è diventato l'inizio di ogni mio spettacolo. Cercavo una canzone che fosse abbastanza facile da eseguire, che non avesse difficoltà con la chitarra, in modo da poter andare via tranquillo, insomma, ecco.

È una canzone che è nata molto spontanea, quindi l'ho scritta in maniera rapidissima. Ricordo ancora, l'ho scritta sul letto, il mio letto da allora su a casa mia in montagna, e quando tornai su a Milano la feci sentire e decidemmo di metterla nel disco. Si chiamava I Morti di SF, ma è più conosciuta con il titolo Canzone per un'amica. È molto semplice come struttura, è un giro armonico, il testo tira, come molte mie canzoni da allora, la semplicità. Anche Auschwitz è molto semplice come struttura, sia armonica che del testo, ecco. Canzone per un'amica credo sia del 66, qualcosa di simile. C'era immediatezza molto spesso allora, cioè mi veniva un'idea e immediatamente la traducevo. D'altra parte allora avevo la chitarra in mano tutti i giorni, non passava giornata che non suonassi per un po', per una mezz'ora, un'ora, anche di più. Alla sera però eravamo sempre fuori con le chitarre, eccetera. Adesso è molto cambiato, adesso non suono quasi più. Voglio però

Guccini commenta Guccini, questa serie di biscrome registrata diverse anni fa da a cura di Sergio Albertoni, che naturalmente con lo stesso Francesco Guccini, che commentava alcune delle sue canzoni più note, più amate dal pubblico. In questa quarta puntata abbiamo sentito proprio la canzone per un'amica, una delle più famose di Guccini. Ricordiamo che ogni giorno in apertura di Montmartre passeremo una di queste biscrome ancora per questa settimana e anche i primi giorni della prossima settimana, queste 10 puntate proprio per omaggiare la scomparsa del grande Francesco Guccini. Noi ora passiamo, come sempre invece in questa prima parte di Montmartre, a qualche novità discografica che in verità oggi scarseggiano, e allora ci permettiamo di tornare, di rivisitare se vogliamo un'uscita risalente l'anno scorso. Per Blue Note nel 2025 infatti usciva il disco Belonging di Branford Marsalis e il suo quartetto, e allora dunque un anno fa nel 2025 erano passati quasi 6 anni dall'ultima incisione di Branford Marsalis, che dunque tornava col suo quartetto, e questo disco Belonging, pubblicato per la prestigiosa etichetta Blue Note. E si tratta di un omaggio a uno storico disco che venne inciso oltre 50 anni fa da Keith Jarrett. Belonging era infatti stato uno dei primi lavori di Jarrett per ECM. Il suo esordio con il suo storico quartetto europeo, ovvero con Jan Garbarek al sassofono, Palle Danielson e Joe Christensen rispettivamente al contrabbasso e batteria. E Branford Marsalis rilegge dunque l'intero album di Jarrett, lo fa insieme a Joey Calderazzo al pianoforte, Eric Rivis al basso, Justin Faulkner alla batteria. E questo è da interpretare in maniera, diciamo, in un certo modo, perché infatti il disco Belonging di Jarrett, seppur carpeggiato da un musicista americano, Jarrett di fatto americano, segnò gli albori della tradizione jazzistica europea, soprattutto il classico suono che ormai siamo abituati ad associare ai lavori targati ECM, e più tardi poi le formazioni jazz della Scandinavia. I fratelli Marsalis invece sono naturalmente fortemente associati al linguaggio jazz statunitense sviluppatosi dagli anni 80 in poi. Dunque il fatto che Branford Marsalis rivisiti Belonging è un po' un gesto simbolico, un ensemble della tradizione americana che omaggia e si confronta con un caposaldo del gusto musicale di stampo europeo. E ricordiamo che Belonging si distingueva per composizioni scritte da Jarrett appositamente per il sassofonista norvegese Jan Garbarek e il suo particolare modo di sviluppare un discorso improvvisativo. La composizione di Jarrett dunque non permettono all'improvvisatore di piegare l'andamento al proprio stile, ma obbligano il solista a lavorare un po' in una determinata direzione, a utilizzare il materiale tematico in un certo modo, a svilupparlo in un certo modo. Insomma, qui dunque collidono due mondi, due gusti, quelle due estetiche musicali, quello europeo e quello americano, ma l'esperimento sembra molto riuscito. Il quartetto di Marsalis assimila perfettamente lo stile del disco originale e lo fonde con il proprio gusto. E lo possiamo sentire ad esempio nel brano che apre il disco, sia di Jarrett sia in questo caso di Marsalis, Spiral Dance.

Spiral Dance, composizione che Keith Jarrett scrisse originariamente per il suo quartetto europeo, in particolare per il sassofonista norvegese Jan Garbarek. Questo non era però né Jan Garbarek né Keith Jarrett, abbiamo sentito invece il grande sassofonista americano, afroamericano Branford Marsalis e il suo di quartetto con Joey Calderazzo al pianoforte, Eric Rivis al basso, Justin Faulkner alla batteria. Belonging era il titolo del disco uscito per ECM di Jarrett e Garbarek, e sempre Belongings, e ora è un disco per Blue Notes che esce a 50 anni di distanza, che unisce un po' il gusto jazzistico dei due lati dell'Atlantico. Ascoltiamo ancora un estratto da questo disco e dato che ieri abbiamo vissuto un evento astronomico molto raro, diciamo, ci allacciamo un po' a questo, ma il titolo di questo brano porta il nome di un fenomeno ben più comune che avviene due volte all'anno, il solstizio, solstice.

0: Soul Stace, una composizione originariamente scritta da Keith Jarrett, qui riproposta da Branford Marsalis e il suo gruppo di musicisti. Abbiamo sentito Joey Calderazzo al pianoforte, Eric Rives al basso, Justin Faulkner alla batteria. Belonging era il titolo di questo disco, uscito nel 2025 per Blue Note, che a sua volta omaggiava uno storico disco targato ECM che Jarrett e Jan Garbarek incidevano nel più di 50 anni fa ormai. Sono le 16 e pochi secondi ed ecco in quel momento, come tutti i giorni a quest'ora, da lunedì al venerdì, degli incontri d'estate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Così come già ieri, vi proponiamo anche oggi due interviste realizzate durante la scorsa edizione del Green Festival Roveredo. Un'edizione che coinvolgeva volutamente solo artiste, un'edizione dunque tutta al femminile, e sentiamo allora l'intervista che abbiamo realizzato con Votia, un progetto musicale originario dell'isola di La Réunion, vicino al Madagascar, che affonda le sue radici nella musica maloya, la musica rituale afro-creola di quella regione, con un approccio molto, molto intenso e percussivo. Abbiamo intervistato la cantante principale, nonché la fondatrice del gruppo, Marie-Claude Lambert-Pileas, figlia del leggendario musicista di Maloya, Gramont Lélé. Tra gli altri musicisti del gruppo figurano il marito, il fratello, il cugino, i figli di Marie-Claude, dunque una vera formazione a conduzione familiare, potremmo dire. Il Maloya, genere musicale autoctono della Réunion, è inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Ascoltiamo allora questo incontro con Marie-Claude Lambert-Pileas e la sua manager dal gruppo Votia.

0: Vautia, c'est un groupe de Maloya. Cette musique, c'est musique de la Réunion.
1: Vautia è un gruppo di Maloya. Il Maloya è la musica dell'isola di Réunion. La musica emblematica dell'isola. E il gruppo Vautia è stato creato da me, da mio marito, da mio fratello e da altre persone. Dopo la morte di mia madre e successivamente di mia figlia, ho sentito il bisogno di esprimermi, ma non sapevo come farlo. L'unica soluzione possibile per me è stata la musica. Sono nata nella musica e nel Maloya, perché mio padre è stato uno degli ambasciatori della musica della Réunion, in particolare del Maloya. Per me era quindi naturale esprimermi attraverso questa musica. Le influenze del Maloya sono la musica indiana, africana, la musica del Madagascar. Ci sono anche elementi di blues e un po' di jazz. Le influenze arrivano da diversi luoghi, ma soprattutto dalla musica tradizionale dell'Africa, dell'India e del Madagascar. Suoniamo diversi strumenti tradizionali, il ngoni, il kamal, il flauto, congas, djembe, kayamb e altri strumenti tradizionali.
2: It's a music that brings a lot of polyphony of percussion.
1: È una musica che porta molta polifonia, sia vocale sia nelle percussioni. Gli strumenti tradizionali del Maloya sono il roulé, il kayamb e il sati. Il roulé è il cuore della loro musica, è anche lo strumento che dialoga con gli spiriti. Il mio messaggio è un messaggio d'amore e di riflessione. Voglio dire alle persone che l'amore è fondamentale nel mondo, è la priorità. Quando suono sento l'amore nella mia musica e lo trasmetto agli altri.
0: Je donne de l'amour aussi.
2: And I would say also that's a music of resistance from slavery until today.
1: È anche una musica di resistenza nata dalla schiavitù e arrivata fino ad oggi. Il Maloya è una musica di resistenza, per questo lei cita il blues. Quando canta si percepisce l'anima degli antenati che l'hanno preceduta. Nella musica Maloya si sente la presenza degli antenati quando canta, è davvero qualcosa di straordinario.
2: During the Maloya, they feel the ancestors when she sings. It's really, really like.
0: Moi, en tant que femme, je suis fière de faire le Maloya, parce que le Maloya, à la base, au départ, c'était chanté par les femmes.
1: Sono orgogliosa di fare musica Maloya perché all'origine era una musica cantata dalle donne per incoraggiare gli uomini nei campi durante il periodo della schiavitù. In seguito gli uomini hanno cercato di prendere

La nostra intervista a Marie-Claude Lambert-Pileas in occasione del Green Festival 2026, leader e voce principale del gruppo Votia, gruppo a conduzione familiare formato da parenti, figli, nipoti, che propongono la musica maloya dell'isola di Réunion vicino al Madagascar, un connubio di influenze afro-creole molto molto interessanti. Dall'isola della Réunion passiamo invece adesso all'America Latina e la Colombia, da cui proviene invece il gruppo La Perla, un trio vocale e percussivo che recupera e rielabora le radici musicali afro-caraibiche, anche in questo caso con una grande forza espressiva, cumbia, ritmi tradizionali e una presenza scenica carismatica, con un approccio che celebra la storia e la contemporaneità allo stesso tempo. Abbiamo intervistato anche in questo caso le tre componenti del gruppo La Perla, sempre in occasione del Green Festival 2026. Più, più, più.

0: Thank you for having us. My name is Diana San Miguel.
1: Grazie per averci invitato. Mi chiamo Diana San Miguel, sono cantante e percussionista del gruppo La Perla.
2: Hi, I am Karen and I am percussionist.
1: Ciao, sono Karen, percussionista e suonatrice di gaita.
3: Hi, I'm Roberta. I play the tambor alegre and sing.
1: Ciao, sono Roberta, suono il tambor alegre e canto anch'io. Quando ero adolescente, Bogotà era una città molto influenzata dalla cultura punk e rock. Ascoltavamo molto rock, hip hop, rap, ma anche musica tropicale e salsa, soprattutto nelle nostre famiglie. Sentivamo molta musica tropicale proveniente dal Venezuela, dalla Colombia e dal Perù. I nostri gusti musicali erano molto diversi tra loro. A un certo punto nella nostra vita abbiamo scoperto la musica dei tamburi e delle gaitas e ce ne siamo innamorate circa 20 anni fa. E anche grazie a questa passione che ci siamo conosciute.
3: Tambores and gaita music, so we fall in love like 20 years ago. So it's for that that we met each other.
0: Yes, we have many different influences.
1: Sì, abbiamo molte influenze differenti, come ha detto Roberta. Amiamo il rock, l'hip hop e la musica tradizionale colombiana. Ma amiamo anche tutte le musiche legate ai tamburi e all'eredità africana. Suoniamo diversi stili e ritmi come la rumba cubana, la salsa, il festejo. Cerchiamo di mescolare queste diverse tradizioni e di reinterpretarle con le nostre possibilità e con i suoni che riusciamo a creare con i nostri tamburi. È una proposta molto nuova ma fortemente ispirata sia dalla musica tradizionale sia dalla musica contemporanea.
0: Our possibilities with the sounds that we have with our drums. So it's a really new proposal, but we are really inspired in the traditional music but in the modern music too, you know? Everything is original. We are so proud because after we started.
1: Tutto il nostro repertorio è originale. Ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo iniziato suonando repertorio tradizionale, ma poi abbiamo iniziato a comporre le nostre canzoni. E oggi eseguiamo quasi esclusivamente brani originali. I temi sono molto vari, ci sono canzoni dedicate alla festa e alle celebrazioni. Scriviamo di argomenti che ci stanno a cuore. Abbiamo ad esempio una canzone dedicata alla ciccia, la bevanda tradizionale. Un'altra è dedicata invece alla foresta amazzonica, sia colombiana sia brasiliana, all'Amazzonia in generale. Abbiamo poi canzoni che celebrano la comunità e la vita collettiva nelle strade. Ci sono anche canzoni dedicate agli agricoltori. In Colombia sappiamo quanto il loro lavoro sia importante e vogliamo rendergli omaggio. Abbiamo inoltre composto brani che celebrano le lotte sociali. In America Latina esistono numerosi problemi sociali e spesso le persone scendono in strada per rivendicare i propri diritti. Noi celebriamo questa capacità di mobilitazione e crediamo che sia importante usare la nostra voce per esprimerlo.
0: In Latin America we have some different social problems and there is so present the people in the streets claim to the rights, you know. So we celebrate that, we sing, we think that it's very important to use our voice to hacer denuncia, no sé. Sí, para hacer denuncia y para celebrar todos los movimientos sociales que están pasando, que son muy importantes para el desarrollo del país, el crecimiento, etcétera.
3: Our lyrics don't talk only about the women, the power.
1: I nostri testi non parlano esclusivamente delle donne o dell'emancipazione femminile, parliamo soprattutto di questioni sociali in generale. Credo però che la nostra musica contenga una forza femminile, perché osserviamo il mondo attraverso la nostra sensibilità, sentiamo profondamente il dolore causato dai problemi, dalle ingiustizie e da tutto ciò che non funziona. Questa sensibilità emerge nei nostri testi. Parliamo delle cose tristi, ma anche della festa e delle cose belle della vita. Credo che nei nostri cuori ci sia sempre una speranza, che alla fine tutto possa andare bene. Per me questa è la prospettiva femminile.
3: I think it's a little hope in our hearts that everything will be fine. So I think that is the woman perspective.
2: Bueno, esperamos que y creo que va a ser una noche muy chévere y un gran cierre porque.
1: Speriamo che sia una serata splendida. Portiamo con noi tutta la forza dei tamburi colombiani. Ci piacerebbe che il pubblico sentisse la potenza di questa musica percussiva e delle nostre voci. Anche chi non comprende lo spagnolo potrà percepire l'energia e il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la musica.
0: Yes, we are working in new music.
1: Stiamo lavorando a nuova musica, potete aspettarvi presto un nuovo EP con due canzoni e speriamo di pubblicare un nuovo album il prossimo anno. Siamo spesso in tournée e quindi non abbiamo molto tempo per comporre, ma contiamo di pubblicare qualcosa entro la fine dell'anno e nel corso del prossimo. Sarebbe fantastico riuscire a pubblicare un nuovo album, lo speriamo davvero.
0: End of the year and the next year will be amazing to have a new album. We hope so.

0: Il trio vocale e percussivo della Colombia, La Perla, percussioniste e cantanti che mescolano ritmi colombiani con altri ritmi tradizionali caraibici, con tematiche tradizionali, naturalmente con un occhio attento all'attualità. Abbiamo intervistato le tre componenti del gruppo, Karen, Roberta e Diana, in occasione del Green Festival 2026, un gruppo molto interessante e carismatico che arriva da Bogotà e che abbiamo avuto il piacere di registrare. Passeremo naturalmente il concerto intero del gruppo La Perla, sicuramente nel corso dei prossimi mesi, all'interno di Prima Fila Musica del Nostro Tempo, il martedì sera alle 20. Naturalmente ci vorrà ancora del tempo. Per intanto abbiamo sentito questa intervista, una di due interviste della scorsa edizione del Green Festival, oggi incontri d'estate, adesso il trio con La Perla dalla Colombia, e prima abbiamo sentito l'intervista al gruppo Votià dall'isola della Réunion.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ci avviciniamo lentamente verso la fine di Montmartre, ma abbiamo ancora tempo per qualche ascolto. Prima, nella prima parte del programma, abbiamo citato la casa discografica ECM e il prossimo ascolto è proprio tratto da un loro disco. Una formazione completamente elvetica, capeggiata dal sassofonista ginevrino Nicolas Masson, insieme al pianista Colin Vallon, Patrice Moret al basso, Lionel Fridley alla batteria. L'album si intitola Renaissance e Masson, che dopo gli studi a Ginevra ha viaggiato molto a New York, ha suonato con grandissimi musicisti, ma collabora volentieri anche con i suoi colleghi elvetici. In questo disco prosegue da ormai due decenni questa collaborazione, che sembra col tempo solo guadagnare affiatamento. Troviamo semplici ma effettive melodie dialoganti tra sassofono e sezione ritmica, molta espressività lirica. Masson firma tutti e nove i brani, tranne una traccia che è un'improvvisazione collettiva. Esistono diversi brani che portano il nome di un luogo, di una città. Di certo molte canzoni sono dedicate a New York, Los Angeles, Londra, e anche Nicolas Masson dedica un brano ad una città nel suo disco. Lui, che frequenta regolarmente le grandi metropoli musicali del mondo, decide qui di omaggiare una città decisamente più piccola, ma più vicina a noi rispetto a New York sicuramente. Dedica una canzone a Basilea, Basel.

Un brano che il sassofonista ginevrino Nicolas Masson dedica alla città di Basilea. Basel fa parte del disco apparso poco più di un anno fa per ECM Renaissance. Sassofonista svizzero con una carriera internazionale, ha realizzato questo lavoro insieme a Colin Vallon, Patrice Moret al basso, Lionel Fridley alla batteria. Il disco si intitola Renaissance, è uscito per ECM nel 2025. Ascoltiamo ancora un piccolo estratto prima di salutarci, sempre da questo disco, la traccia intitolata Spirits.

su queste note, su questo brano intitolato Spirits, con Nicolas Masson al sassofono, Colin Vallon pianoforte, Patrice Moret basso, Lionel Fritli alla batteria, un disco per ECM Records intitolato Renaissance. Ci salutiamo, Montmartre termina tra poco con la serie Schermi sonori, quando la musica invade il cinema, a cura di Marco Silvestri, che indaga il rapporto tra la settima arte e le grandi icone della musica. In questa quarta puntata sentiremo in particolare il divo e antidivo Dylan e Madonna. Ci faremo stupire, subito dopo torna K in compagnia di Natasha Fioretti. Non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, un buon pomeriggio e un caro saluto da Martino Dont.

Le sonorità folk di The Man in Me, gemma del 1970 estratta dal disco New Morning, un brano di Bob Dylan che però ci catapulta direttamente nelle sequenze allucinate e stralunate del film Il Grande Lebowski, capolavoro dei fratelli Coen. È una musica che evoca immediatamente un'atmosfera, uno di quei rari brani che per chi ama il cinema vivono in simbiosi indissolubile con una pellicola, divenendo quasi più celebri e associati a quella specifica scena che al loro stesso autore. Bastano quelle note per riportarci subito l'odore, l'atmosfera di quel bowling di Los Angeles dove il drugo e i suoi compagni sfidano il temibilissimo Jesus. È il paradosso del musicista al cinema, una presenza che spesso diviene più ingombrante del personaggio scritto nella sceneggiatura, spostando l'attenzione dello spettatore dalla finzione della trama alla realtà del mito. Ma se molte star della musica hanno recitato per farsi vedere, mostrarsi o comunque promuovere la propria immagine, Bob Dylan, al contrario, sembra aver cercato la macchina da presa solamente per nascondersi. Il suo rapporto con il cinema, con le inquadrature, è stato sempre una partita a scacchi, una sfida a chi distoglie lo sguardo per primo. Bob Dylan è l'archetipo dell'antidivo, è il maestro della fuga e per lui il set è un luogo da attraversare con distacco, un rifugio dove proteggere il proprio mistero. Quel rifiuto radicale di compiacere il pubblico azzera infatti ogni logica promozionale, televisiva, anziché cercare il mito, Bob Dylan erige un muro. Più che una comunicazione, è un codice chiuso, la sua dichiarazione d'intenti definitiva, ovvero guardatemi ma non provate a capirmi. Questa strategia di negazione, se così possiamo definirla, raggiunge il suo apice nel 1973 con il film Pat Garrett and Billy the Kid. Quando arriva sul set di Sam Peckinpah, Bob Dylan non aspira a fare l'attore, sceglie di restare un'ombra. Interpreta Alias, un enigmatico pistolero senza passato che si muove nel West come un'apparizione silenziosa, con lo sguardo basso, le battute sussurrate e il rifiuto totale della direzione artistica. È una partita a scacchi silenziosa. Peckinpah cerca di catturare la star, ma Bob Dylan gli offre solo il fantasma di un uomo in fuga. Tra i panorami polverosi di questo film, girato in Messico, l'atmosfera si trasforma presto in un duello silenzioso. Sam Peckinpah, il regista dal temperamento vulcanico e insofferente a qualsiasi altra interferenza, si ritrova a disagio. Non sa come inquadrare questo artista, che continua a sfuggirgli di mano. A rendere il quadro ancora più surreale ci pensa poi il cantante country Kris Kristofferson, anche lui parte del cast di questo film, ma al contrario di Bob Dylan, perfettamente integrato e a suo agio davanti alla cinepresa. La sua disinvoltura fa risaltare ancora di più la scelta opposta di Bob Dylan, deciso a restare un corpo estraneo, una sorta di marziano sbarcato nel West. Eppure, a livello umano e artistico, la situazione si rovescia quando si passa dalla recitazione alla musica. Sul set di questo film, Bob Dylan resta un enigma impenetrabile, scostante quasi, ma nel momento in cui fa ascoltare al regista le prime bozze della colonna sonora, la distanza tra i due crolla di colpo. Quello che sul piano della recitazione sembrava una sorta di sabotaggio, di rifiuto totale, si rivela un colpo di genio musicale. Un lavoro monumentale che ha visto il coinvolgimento di musicisti straordinari come Roger McGuinn, dei Byrds, e Booker T. Jones. È proprio l'ascolto di questo materiale, e in particolar modo della struggente Knocking on Heaven's Door, a fare da chiave di svolta. Appena ascoltato il brano, Sam Peckinpah realizza che l'attore può anche restare un'ombra scostante, muta, ma il musicista ha colpito dritto al cuore di quest'opera. A questo punto il regista cambia completamente idea in fase di montaggio, prende la scena in cui lo sceriffo muore e la rallenta, togliendo la violenza cruda dei colpi di pistola per farla scorrere lentamente sulle note di quella canzone che sembra una preghiera.

Knocking on Heaven's Door, ballata struggente e quasi liturgica, scritta per il film Pat Garrett and Billy the Kid. Un altro tassello fondamentale del rapporto di Bob Dylan con il grande schermo, che dimostra come il suo cinema sia sempre un luogo di fuga, di mistero, emerge in tutta la sua evidenza nel 1978 con un'altra pellicola, Rinaldo and Clara. Questo progetto, questo folle film, è forse la dimostrazione più lampante di come Bob Dylan intenda la macchina da presa. Ovvero non come uno strumento per mostrarsi, ma una sorta di labirinto in cui perdersi e confondere le tracce. Il 1 febbraio di quest'anno, a New York e a Los Angeles, viene proiettata contemporaneamente l'anteprima di questa saga cinematografica della durata di quasi 4 ore, diretta e interpretata appunto dal cantautore Bob Dylan, un'incursione totale dietro la macchina da presa, un ruolo e un'ambizione autoriale su cui torneremo presto, dedicando un'intera puntata alle grandi star della musica che hanno deciso di mettersi dietro la macchina da presa. Ma per capire cosa sia davvero Rinaldo and Clara bisogna immaginare un enorme collage girato durante la leggendaria Rolling Thunder Review del 1975. Non è un normale documentario su questi concerti, ma un'opera dal tono fortemente surreale, in cui appunto realtà e finzione si fondono continuamente. Al centro di questo esperimento c'è lo stesso Bob Dylan, che si diverte a mescolare la sua vita privata con il teatro, con la musica, recitando la parte di un personaggio di nome Rinaldo, affiancato dalla moglie Sara nel ruolo di Clara e persino dalla sua ex fidanzata Joan Baez. A completare il gioco di specchi delle identità ci pensa poi il musicista Ronnie Hawkins, scelto per interpretare proprio il ruolo di Bob Dylan. Questa struttura così insolita nasce da un'ambizione artistica assai complessa, dichiaratamente ispirata al film Gli amanti perduti, capolavoro del cinema francese. Intorno a questo triangolo amoroso e surreale si muove un cast eccezionale bohemien: il poeta della Beat Generation Allen Ginsberg, il celebre commediografo e regista Sam Shepard e tutti i grandi ospiti musicali che avevano preso parte a questa tournée.

If You See Her, Say Hello è un brano intenso e malinconico tratto da Blood on the Tracks, utilizzato qui come perfetto riflesso sonoro del labirinto emotivo, labirinto visivo di questo esperimento cinematografico Renaldo and Clara. Se Bob Dylan sceglie la sottrazione spingendosi fino al cortocircuito quasi surreale, dove appunto si nasconde in questo film dietro un alter ego, Madonna Ciccone è l'esatto opposto. Per lei il cinema non è un rifugio o un enigma da decifrare, ma una lente di ingrandimento, un dispositivo per applicare la propria estetica in ogni direzione. Sono dunque due modi radicalmente diversi di stare sullo schermo, uno che sceglie la sparizione, la sottrazione, l'altro che punta sulla totale e magnetica affermazione di sé. In Cercasi Susan disperatamente, Madonna, travolge la pellicola con un'energia dirompente, diventando l'incarnazione definitiva dello spirito punk pop di quell'epoca, degli anni Ottanta. Arriva sul set carica di gioielli, con gli abiti sgargianti della sua personalissima epopea metropolitana, imponendo subito la sua presenza fisica ancor prima di pronunciare la prima battuta. La regista Susan Seidelman capisce subito che non deve dirigerla, ma semplicemente lasciarla libera davanti all'obiettivo. Madonna interpreta Susan, un'anima libera, caotica, magnetica della New York sotterranea, trasformando di fatto il film nel suo videoclip personale. Into the Groove diventa così il motore immobile di questa trama, di questa storia, un brano in cui vibra tutta la fame di vita di una ragazza che sta per conquistare il mondo. La canzone si impone come manifesto estetico di un artista che fa del grande schermo l'estensione naturale della sua vita, fondendo perfettamente il suo personaggio pop con lo stile e con l'energia della metropoli.

0: Yeah, how did you know?
1: Wild guess. She split on you, huh?
0: Yeah, 2 days ago.
1: Well, has she ever split on you before?
2: Eppure il rapporto di Madonna con la recitazione resta complesso e mai lineare, diviso tra la parabola di un'ambizione sfrenata e la difficoltà cronica di farsi accettare come vera attrice. Il suo limite spesso non è la mancanza di talento, ma la sua stessa aura ingombrante, così potente che lo spettatore sullo schermo finisce col vedere sempre e solo la star anziché il personaggio. La ricerca della consacrazione drammatica per Madonna arriva nel 1996 con il film Evita. Per vestire i panni di vita però Madonna si prepara con un rigore ferreo. Scrive lettere accorate al regista Alan Parker, studia canto lirico, si immerge totalmente nel ruolo trovando una profonda somiglianza anche spirituale con un'altra donna partita dal nulla come lei, arrivata al potere assoluto. Nonostante la vittoria del Golden Globe come miglior attrice e un'interpretazione tecnicamente impeccabile, quella prova viene però percepita da molti come una monumentale autocelebrazione, confermando quanto sia sottile per lei il confine tra cinema e la continua rappresentazione del proprio mito. Se nei colossal drammatici la sua ombra finisce per sovrastare la finzione scenica, è quando sposa il glamour della Hollywood classica che Madonna trova però la sua sintesi quasi perfetta tra musica e grande schermo. Accade nel 1990 con il film Dick Tracy, diretto da Warren Beatty, in cui veste i panni della vulcanica femme fatale Breathless Mahoney. Questa unione artistica dà vita all'album I'm Breathless e a un cortocircuito pop memorabile. Sebbene non faccia parte della colonna sonora ufficiale, proprio in quel periodo esplode Planetaria Vogue, il cui celebre videoclip in bianco e nero riprende fedelmente le stesse atmosfere patinate della pellicola. Sul fronte cinematografico puro, invece, a trionfare il pezzo jazz blues Sooner or Later, scritto da Stephen Sondheim e interpretato magistralmente da Madonna nel film, un brano che portò il compositore alla vittoria del premio Oscar, suggellato da un'indimenticabile esibizione della pop star sul palco della cerimonia. Chiudiamo dunque con questo ascolto, l'ultimo brano di questa puntata di Schermi Sonori. L'appuntamento è a domani. Buon ascolto da Marco Silvestri.

0: che non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, come state? Oggi giovedì 13 luglio, fa sempre caldissimo, l'eclissi se n'è andata e al microfono con voi anche quest'oggi Natascia Fioretti. E noi a K oggi parleremo di sport, lo faremo con due tagli, due sguardi particolari. Con Pippo Russo tra poco discorreremo di derive calcistiche a partire dal dilemma Infantino, resta o sarà costretto a lasciare la FIFA, e poi la notizia di cui si parla da qualche giorno, e cioè quella che Bezos e una cordata di imprenditori sono intenzionati ad acquistare il 30% e più del Liverpool, chiudendo la transazione più costosa di sempre. Per i pensieri in libertà invece, a proposito di sport, parleremo di equitazione oggi. I nostri cavalieri di punta svizzeri Martin Fuchs e Steve Gerda sono questa settimana impegnati nei campionati del mondo ad Aquisgrana e ci si chiede: ma con questo caldo non sarebbe meglio fermarsi? Vale per i cavalli soprattutto e per i cavalieri anche naturalmente, ma è una domanda che possiamo allargare in questa invivibile estate a molte altre discipline sportive. E poi l'altra domanda naturalmente è: gli interessi economici, riusciamo a metterli da parte? Insomma, di questo parleremo più avanti. Protagonista di questa puntata questa sera però sarà anche la musica, come sempre. Questa sera avremo con noi il nostro ospite Carlo Bordone per parlarvi del cantautore musicista americano Lee Ranaldo, che con Lee Singer sarà protagonista di un incontro domani a Locarno, un incontro speciale che presenterà un progetto immersivo, e noi per saperne di più appunto chiederemo a Carlo Bordone. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, lo 079 382 6765. È ora di iniziare, noi come sempre lo facciamo in musica, questa sera con Mclit e la sua Abebaya Yosh.

17,6 minuti in punto e io allora voglio subito accogliere il nostro ospite, intanto ve lo presento, ma lo conoscete già, Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista italiano, insegna all'Università di

0: Sì, perché la cordata degli investitori è guidata da Jeff Bezos, che oltre a essere il fondatore, il proprietario di Amazon, è il quarto uomo più ricco al mondo, con una serie di interessi che non stiamo a enumerare e che a questo punto guardano anche al mondo dello sport, al mondo del calcio, come un interesse precipuo che può essere molto importante sia per una questione di ritorno economico, ma anche perché il calcio e lo sport di vertice in generale oggi sono una sorta di biglietto da visita tipico del club dei super ricchi, un ambiente anche dove si stabiliscono e si stringono relazioni e si fa alta diplomazia e alta finanza.
1: E l'altra cosa che faceva molto discutere è anche il prezzo, no? Che c'è, di cui si discute, insomma, di questa cordata per acquistare il Liverpool, che sembra un po' fuori di testa.
0: Ma guarda, sul prezzo si parla di una stima del 30% più che viene valutata sui 2 miliardi di euro. Si tratta dunque di una valutazione complessiva del Liverpool che si aggirerebbe intorno ai 6 miliardi di euro, che secondo me è anche in linea con quelli che sono gli standard dei club della Premier League, che voglio ricordare viene etichettata come la NBA del calcio globale, ma proprio perché parliamo di NBA dobbiamo guardare a quella che è la notizia che è stata data proprio ieri, ossia il quasi avvenuto passaggio di mano dei Los Angeles Lakers a Joshua Kushner e a Bob Iger, che è l'ex amministratore delegato di Disney, per una cifra di 12 miliardi e mezzo di dollari, che corrispondono in euro a soltanto, fra virgolette, 10,8 miliardi. Quindi questo ci dice che intanto il calcio, un club calcistico di vertice rispetto a una franchigia di NBA, vale ancora soltanto la metà. Però ho l'impressione che questo gap verrebbe colmato, ma quando parliamo di congruità delle cifre e dei prezzi dobbiamo misurarci proprio con quegli standard. Uno sport che è sempre più per ricchi spettatori e per ricchissimi miliardari come titolari, come proprietari.
1: Ecco, sì, perché leggevo da qualche parte che, insomma, dopo anni in cui siamo stati abituati a vedere ricchi investitori sauditi e qatarioti, appunto, acquistare squadre di calcio e non soltanto, adesso arrivano i miliardari della Silicon Valley. Come dicevi tu, Pippo Russo, quindi un po' è come a dire che possedere una squadra di calcio prestigiosa come il Liverpool, alla fine è un altro bel biglietto da visita per chi vuole, come dire, frequentare, ecco, avere certe frequentazioni. Tu dicevi giustamente anche avere certi legami, o insomma, guardare anche a nuove relazioni, interessanti relazioni anche naturalmente finanziarie di business.
0: Assolutamente sì, anche perché tu hai fatto bene a sottolineare la differenza fra il modello di investimento saudita o altri modelli. C'è stato un tempo in cui erano gli oligarchi russi e poi anche i grandi capitalisti cinesi. Il modello statunitense è diverso, si va sempre nella direzione di costruirsi un portafoglio di multiproprietà che comprende società sportive o, come dicono loro, franchigie di sport diversi, quindi una franchigia del football, una franchigia del baseball o della NBA, e da lì saltare dall'altra parte dell'oceano e acquisire un club calcistico, se possibile, di standard medio-alto per diversificare. E poi si crea questa strana situazione per cui questi asset sportivi vengono comprati e venduti con plusvalenze pesanti, giusto perché facevamo riferimento ai Los Angeles Lakers, erano già stati acquisiti un anno fa per 10 miliardi di dollari. Il proprietario che li ha rivenduti dopo soltanto 14 mesi per 12 miliardi e mezzo di dollari ha fatto una plusvalenza di 2 miliardi e mezzo di dollari. Quindi il giro è quello e purtroppo dobbiamo abituarci a questi standard.
1: Purtroppo dobbiamo abituarci a questi standard. Quindi, tu, in soldoni, tu dici che comunque, se dovesse andare in porto questo acquisto, non cambierebbe di granché, insomma, lo scenario che già è conformato, che già conosciamo, diciamo, nell'ambito calcistico a questi livelli.
0: Ma non cambierebbe nel senso che la

0: Dimensione economico-finanziaria del calcio in Europa, del calcio di vertice, ha preso questa tendenza. Dobbiamo piuttosto chiederci fino a quando potrà durare, cioè fino a quando quella che io considero essere una bolla speculativa continuerà a gonfiarsi. E da parte mia avevo vaticinato che scoppiasse molto prima di
1: Prima.
0: adesso, invece continua a gonfiarsi. A questo punto non so se ho sbagliato il vaticinio o se oppure dovrà ancora gonfiarsi chissà quanto.
1: Ci sarà un botto più grande a questo punto,
0: Probabile,
1: quando sarà il
0: probabile.
1: momento. Pippo Russo, in chiusura ancora una considerazione, non so se ci possiamo trovare un legame, però l'altra questione di cui si discute, insomma, da quando si sono conclusi i mondiali è naturalmente la questione della FIFA e di Infantino, no? Perché c'è la FIFA che adesso dice no, resta, Infantino resta, e invece ci sono tre confederazioni, tra queste la UEFA, che hanno sferrato un nuovo attacco al presidente della FIFA, auspicandone l'uscita di scena. E, tra l'altro, dicendo il calcio è la più grande passione condivisa del mondo, non appartiene ad alcun individuo né ad alcuna istituzione. Insomma, questo mi sembra un po' utopico adesso, pensando a quanto abbiamo detto fino a pochi secondi fa.
0: Direi purtroppo di sì, è utopico nel senso che l'economia e la finanza del calcio stanno andando in tutt'altra direzione. Da parte delle tre confederazioni è stato emesso un messaggio dal linguaggio molto romantico, ma in realtà siamo in presenza di una lotta di potere. Anche queste tre confederazioni stanno facendo una lotta di potere, forse soltanto un po' meno indecente di quella che aveva provato a fare Infantino, ma sempre di lotta di potere si tratta.
1: E insomma, e poi in fondo a tutto questo resta la passione per il calcio, soprattutto insomma, per chi lo segue, per chi lo va a seguire anche dal vivo e da vicino. Pippo Russo, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato insomma, a fare il punto. Vedremo poi in quale direzione andranno queste cose. Magari ancora ecco una curiosità, ma Bezos di calcio se ne intende?
0: Ma credo proprio di no, ma non penso nemmeno che sia una cosa determinante. Si vede la dimensione dell'affare e la dimensione dell'influenza che uno sport come il calcio a livello globale ti dà. L'investimento vale quello.
1: Pippo Russo, come sempre, è stato un piacere, grazie.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.

0: E abbiamo ascoltato Sam Cooke con la sua A Change Is Gonna Come, l'inno al movimento del Movimento per i diritti civili degli afroamericani, composto e interpretato da Sam Cooke nel 1963, inno che ci ha portati alle 17:17, e voi lo sapete, questo normalmente è il momento in cui noi qui a K sgranocchiamo Anacardi.
1: K.
0: A 50 anni alcune persone vanno in crisi, altre salgono sul palco del Teatro Dimitri. Stasera infatti va in scena il Teatro Dimitris Vintage Varieté 2026 e andrà in scena questa sera alle 20 a Verso. La particolarità: tutti gli artisti hanno più di 50 anni, si tratta di una formula giunta quest'anno, che giunge quest'anno alla sua terza edizione, e noi ne vogliamo parlare con la nostra ospite che è già in collegamento con noi, Masha Dimitri. Ben trovata, buonasera.
2: Buonasera, ma che bello 17:17, mi piace.
0: Ha visto. Masha Dimitri, lei è artista teatrale, regista, direttrice del Teatro Dimitri, co-creatrice di questo Vintage Varieté, che intanto, l'abbiamo detto, giunge alla sua terza edizione, quindi è uno spettacolo che funziona.
2: Sì, e come? Noi siamo felicissimi perché era una sfida che ci siamo lanciati, dato che oggigiorno i giovani ricevono sostegno, i giovani vengono promossi, non sto esagerando un pochino,
0: certo.
2: Però qui c'è gente di eccoci.
0: Non la sentiamo più.
2: La 70.
0: Ecco. Aspetti che lei diceva dei giovani, poi diceva invece c'è gente che...
2: Ah, sì. E ecco, e che poi anche 50 anni poi non riceve più sostegno. Adesso noi abbiamo creato questo Vintage Varieté senza alcun sostegno in più. Cioè, noi di quell'età ci lanciamo in queste avventure e ci crediamo, e poi funziona.
0: Senta, e in quanti siete sul palco?
2: In sei.
0: Siete in sei. E noi già la sentiamo già la sua risata, la sua bella risata. E che tipo allora di comicità, di storie, di personaggi si vedranno, naturalmente, così per dare un assaggio e per incuriosire chi è in questo momento all'ascolto?
2: Sì, allora quest'anno abbiamo con noi anche in scena la Compagnia 2, che lavora, che ha fatto la scuola anche da noi tanti anni fa, lavorano già quasi 25 anni insieme, sono un duo, e loro hanno una comicità proprio loro, che è venuta fuori dal teatro fisico della Clowneria ancora di mio papà, che hanno imparato e si sono sviluppati in un duo veramente molto divertente. E poi siamo Nina, mia sorella, la nostra partner di scena Silvana Gargiulo, io, e questa Valentina di Ascona, che ha fatto Varieté tutta la sua vita.
0: Che ha fatto vedete tutta la sua vita. E senta, se dovessimo dire, al di là adesso anche del vostro spettacolo, quelli che sono gli elementi, gli ingredienti, ecco, caratteristici fondamentali di un varieté che non devono mancare, quali sono?
2: Allora, il varieté già in per sé è la varietà. Dunque ogni numero diverso dell'altro, sono sempre del show business, un qualche talento, qualcosa, non è, diciamo, tanto teatrale, è come una scena teatrale, è sul livello di divertimento, che è un livello molto importante oggigiorno, che ci possiamo ancora divertire. Però c'è anche un tocco musicale, mia sorella che fa tutta la musica, a parte un brano, tutta la musica di tutto il varieté. Poi ci sono dei momenti poetici, artistici, di giocoleria, di equilibrismo. Per esempio Valentina fa bilancia un bicchiere su un spillo lungo che tiene in bocca e bilancia il bicchiere su questo ago lungo.
0: Caspita.
2: Poi, beh, ecco, ci si può proprio, la cosa bella di un varieté, che anche forse se un numero non piace, ci si può rasserenare che il prossimo numero
0: cambia,
2: forse piacerà.
0: Quindi ce n'è per tutti i gusti. E sì. Ancora una curiosità, allora l'età lo dicevamo, quindi dopo i 50, ma quanto, se in qualche modo questo influenza l'esperienza dei protagonisti e l'età, influenza il contenuto, la preparazione dello spettacolo?
2: Tantissimo, è fondamentale, cioè è giorno e notte, perché noi veniamo già con tutte le nostre esperienze, con numeri che poi adattiamo anche all'occasione, però bisogna dire, e questo è un vantaggio enorme, che noi abbiamo pochissimi giorni di prova, dato che siamo in autoproduzione, e riusciamo in veramente pochi giorni a mettere qualcosa in scena che la gente pensa che abbiamo provato un mese. Dunque, questo infatti non dovrei dirlo ad alta voce, ma è veramente, cioè, noi siamo fieri di essere capaci di in poco tempo mettere assieme un programma che veramente sta insieme, che poi e noi anche, non è che ognuno fa solo i numeri, noi ci integriamo anche nei numeri degli altri. Dunque, certo. Ci vuole tempo, ci vuole la disponibilità, ci vuole la flessibilità soprattutto.
0: E l'attenzione anche, penso, no? A seguire quello che fa l'uno, quello che fa l'altro, a inserirsi, come lei diceva, al momento giusto. E anche insomma, ci ha già fatto venire voglia, Mascia Dimitri, di venire questa sera. Allora io ricordo a chi ci ascolta, il Teatro Dimitris Vintage Varieté va in scena questa sera alle 20 a Verso. Mascia Dimitri, le auguro un buonissimo successo questa sera, buono spettacolo.
2: Grazie mille. Salve,
0: a presto. Grazie.

0: Ed era la voce del cantante ghanese Pat Thomas, accompagnato dalla Kwashibu Area Band con questa loro Odo An Casa, brano del 2019 che ci ha portati quasi alle 17 e 29 minuti qui a Capo. Poi tra poco c'è l'appuntamento con le notizie alle 17:30 e poi noi ci ritroveremo qui in studio e andremo alla scoperta di un nuovo consiglio di lettura a partire dalla recensione di Andrea Fazioli dell'ultimo romanzo di Amanda Cross In ultima analisi, ma non voglio dirvi altro.
1: La vita, l'arte di vivere e di stare al mondo, la complessità delle relazioni umane e la magia degli incontri. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Apre questa puntata di Alice, aprile è una strana stagione di Gabriella Ambrosio. Marta Morazzoni ci racconta tutta la verità all'incirca. Padre e figlio, distanti e di silenzi, di Claudio Losa, si sofferma sul rapporto intenso e difficile. Tutta la verità all'incirca. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
2: Rete 2.
3: I nostri boschi sono sicuri.
4: Ben ritrovati da Alberto Andreani con l'informazione. Notizie di canicola e siccità continuano a scandire queste giornate e sempre più comuni svizzeri stanno introducendo misure per limitare l'uso dell'acqua potabile. A ciò si aggiunge la sofferenza dei boschi, soprattutto sul versante sudalpino. In Ticino si vedono sempre più alberi ingialliti. Per sapere quali piante sono maggiormente colpite e in quali zone geografiche abbiamo interpellato Adria Noncelli, responsabile dell'ufficio ticinese della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco.
3: I nostri boschi sono sicuramente sotto pressione in questo momento, soprattutto nel Ticino centrale e meridionale, in particolare a bassa quota. I boschi in cui si vede maggiormente questa sofferenza sono i boschi di latifoglie a basse quote, quindi i boschi di castagno, di querce, nocciolo, e anche il faggio mostra dei segni di cambio di colorazione precoce, mentre ad alte quote con le conifere forse questo stato di sofferenza non è ancora così evidente e lo vedremo magari nelle prossime settimane, se non nel corso dei prossimi anni.
4: Adria Noncelli dell'ufficio ticinese della pianificazione forestale. In Svizzera l'immigrazione è diminuita anche nei primi sei mesi dell'anno. Il calo è stato del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, un'evoluzione che la Segreteria di Stato per la Migrazione spiega da un lato col calo degli arrivi e dall'altro con un aumento delle partenze. A fine giugno gli stranieri residenti erano poco più di 2,4 milioni. L'iniziativa popolare Sì alla protezione contro pigioni abusive è formalmente riuscita e ha raccolto oltre 108.000 sottoscrizioni valide, lo fa sapere la Cancelleria federale. Il testo promosso dall'Associazione Svizzera degli Inquilini vuole frenare l'aumento dei canoni d'affitto, basare le pigioni sui costi effettivi e prevede un reddito limitato per i proprietari. Un'esplosione verificatasi in mattinata in una raffineria olandese del gruppo svizzero Gunvor ha causato almeno un morto e diversi feriti nel porto di Rotterdam. L'inchiesta sulle cause è ancora agli inizi. In Sicilia è stata prolungata fino a domani mattina la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'espulsione di ceneri vulcaniche dall'Etna. Lo stop ai voli sta causando disagi a migliaia di vacanzieri. Per gli europei di atletica, Audrey Vérot, caduta durante la sua semifinale degli 800 metri, è stata ripescata e disputerà così la finale di domani. La friburghese, una delle favorite per la medaglia d'oro, era in testa alla corsa quando è stata toccata a una gamba prima di rovinare a terra, cosa che è stata riconosciuta dalla giuria dopo il ricorso della nazionale svizzera. Ricordiamo che Noè Ponti scenderà in acqua alle 18:30 per la finale dei 100 metri delfino agli europei di nuoto. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ancora tempo bello e caldo. Dal pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi, con temporali sparsi o rovesci isolati in montagna non esclusi.

Ed era la voce della cantante brasiliana Rainha con questa sua scusatemi, della cantante brasiliana Seu con questa sua Rainha. Rainha è il titolo del brano che abbiamo ascoltato e che ci ha riportato in studio qui a K, al microfono con voi questa sera fino alle 18.30. Natascia Fioretti, voglio ringraziare anche la collega Elisa Rossello che con me lavora questa settimana alle pagine della nostra trasmissione, e poi salutare Elena, Massimo e Roberto che ci scrivono questa sera. Noi proseguiamo in musica fino ai nostri pensieri in libertà e ascoltiamo Soema Montenegro con la sua Toro.

E dalle sonorità del Ghana, quelle prima del Brasile, ora abbiamo ascoltato questa cantante argentina, Soema Montenegro, con la sua Toro, brano tratto dall'album Circolo Radiante del 2023. Sono le 17:40 minuti a capo ed è tempo, prima mi sono dimenticata, ma in realtà adesso c'è lo spazio del nostro, chiamiamolo così, consiglio letterario, oggi a cura di Andrea Fazzioli, collega e scrittore, tra i volti e le voci esperte di Nero su Bianco, la trasmissione televisiva RSI dedicata ai libri di cui vi stiamo riproponendo alcune pillole. E Fazzioli qui ci parla del fascino e dell'importanza delle piccole cose quotidiane che ritroviamo nel romanzo di Amanda Cross dal titolo In ultima analisi.

0: Perché amiamo leggere i romanzi polizieschi? Perché amiamo leggere in generale i romanzi d'avventura? Perché amiamo la suspense, il brivido, il rischio, restare con il fiato sospeso? Certo, ma io credo che lo facciamo anche perché amiamo il tessuto della vita quotidiana e nei buoni libri, nei buoni polizieschi, nei buoni romanzi d'avventura, al di là del groviglio della trama, mostrano sempre anche il tessuto della quotidianità, le piccole cose di ogni giorno, che sono quelle che più ci appassionano, oltre agli omicidi e i colpi di scena. E molte piccole cose di ogni giorno ci sono anche nel romanzo In ultima analisi di Amanda Cross, scritto dall'autrice nel 1964 e pubblicato quest'anno da Sellerio. È il primo romanzo di una serie di 14, l'ultimo venne scritto nel 2002. È un romanzo ambientato, dicevamo, nella New York degli anni 60, quindi lontano da noi, anche se questa New York la conosciamo molto bene per averla vista in molti film, per averla letta sui libri. È una New York dove le persone fumano un sacco di sigarette, infilano le monetine nelle fessure dei telefoni, dove i poliziotti girano in giacca e cravatta e sono un po' sconcertati di fronte ai primi strani, bizzarri calcolatori dell'IBM. È una bellissima atmosfera e dentro questa atmosfera succede un delitto. Uno psicanalista ha un buco nella sua giornata, un paziente ha disdetto l'appuntamento, esce appunto a correre e quando torna trova distesa sul lettino un'altra sua paziente morta ammazzata con un colpo di pugnale. La polizia naturalmente sospetta dello psicanalista, è come dare loro torto. E un'amica dello psicanalista, la protagonista della serie, Kate, che aveva consigliato alla paziente di andare dallo psicanalista, si sente in colpa e cerca di risolvere il caso con l'aiuto di un amico poliziotto. Da lì comincia una vicenda con colpi di scena e con momenti di tensione, come è giusto che sia in un romanzo poliziesco. Ma al di là di tutto questo, il bello di questa storia è proprio la capacità di rendere con pochi tocchi, con poche pennellate, un mondo, con tanti piccoli scorci, tante citazioni, tante frasi illuminanti. A un certo punto, per esempio, leggo soltanto una frase, lo psicanalista sta parlando e dice: quando eravamo bambini noi, i poliziotti erano uomini di una certa età che ti dicevano cose del tipo potresti essere mio figlio, poi un bel giorno improvvisamente sono loro che potrebbero essere figli tuoi. Come dire meglio, il passare del tempo, l'arrivo all'improvviso, perché è sempre improvviso, della mezza età. Non c'entra nulla con la trama poliziesca, ma sono questi frammenti di verità a farci appassionare del libro. Poi c'è un colpevole molto intelligente che escogita un piano molto astuto, ma non abbastanza per non essere scoperto. Leggete In ultima analisi di Amanda Cross e tornerete nella New York un po' magica, un po' sgangherata degli anni 60.
1: E fa davvero venire voglia questa recensione di Andrea Fazzoli. Tra l'altro noi ieri non eravamo a New York ma eravamo a Milano con Gianni Biondillo, che raccontavamo sta pubblicando su Repubblica, è in uscita tutti i lunedì il suo romanzo giallo A puntate, e quindi di romanzi gialli abbiamo parlato anche ieri, ma questo è un altro consiglio di cui prendere nota, questo di Andrea Fazzoli, In ultima analisi di Amanda Cross. 17:44 minuti qui a Kappa, noi proseguiamo in musica con Ilaria Pilar Patassini e la sua Architetture lontane.

Ed era l'omaggio di Ilaria Pilar Patassini a Paolo Conte, perché suo questo brano, dal titolo Architetture lontane, contenuto in questo album Canto Conte del 2025, un album che la cantante in arte, Ilaria Patassini in arte Pilar, ha dedicato a Paolo Conte. 17:47 minuti, noi arriviamo ai pensieri in libertà in musica con tutt'altro genere e ascoltiamo The Felix Brothers con la loro Jack Reminiscing.

E l'abbiamo sentito alle 17:30 nel nostro notiziario, la canicola continua, si parlava della sofferenza dei boschi, noi ieri parlavamo della sofferenza dei pascoli, della sofferenza delle mucche e questa mattina leggevo sulla Regione che ad Aquisgrana le prossime 2 settimane si disputano i mondiali tedeschi di equitazione, mondiali che rappresentano l'apice della stagione equestre di quest'anno, quindi un appuntamento importante e non mancano i nostri cavalieri di punta, lo dicevo, ci sono anche gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Gerda, che tra l'altro ha appena vinto a Dublino il Gran Premio Rolex. Il punto che mi interessava mettere in luce parlando di Aquisgrana, intanto nella Renania settentrionale Vestfalia, è che lì fa caldo come qui da noi. E nasce allora spontanea una domanda: i concorsi equestri sono giustificabili con temperature superiori ai 35 gradi? Non si mettono a rischio la salute e la vita dei cavalli e naturalmente dei cavalieri? È una domanda che in quest'estate si sono posti in molti, perché ci sono state tante discussioni scaturite proprio sui social media, non soltanto, anche sui media, in particolare in Germania e in Italia. Ma noi restiamo in Germania, il centro ippico St. George di Münster, ad esempio, ha annullato i suoi concorsi a causa del caldo, con tanto di annuncio sulla sua pagina Instagram, spiegando che le temperature previste rappresentavano un notevole carico per i cavalli e i cavalieri e tutte le altre persone coinvolte. Alcuni circoli ippici della regione hanno invece deciso di non annullare ma di spostare le gare alle prime ore del mattino, dunque di anticiparle, iniziando ad esempio alle 6, quindi molto presto. Altri invece hanno preferito fare comunque le manifestazioni. Infatti, ecco, sì, molte altre associazioni, club equestre, hanno deciso dunque di mantenere le competizioni nonostante l'ondata di calore, dicendo però che sta ai singoli cavalieri decidere se il cavallo può gareggiare o meno. Quindi non sta agli organizzatori decidere se fare o no la gara, ma la gara si fa e poi i cavalieri possono vedere se la sentono. L'emittente tedesca Westdeutscher Rundfunk si è ampiamente occupata della questione, intervistando tra gli altri una dottoressa dell'Università di Medicina Veterinaria di Hannover, che è molto critica a riguardo e dice: sono gli organizzatori a creare le condizioni in cui si svolge una competizione e quindi sono loro anche i responsabili. La biologa ricercatrice del comportamento equino richiama all'attenzione le linee guida del Ministero federale tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura in materia di benessere animale negli sport equestri e dice: in presenza di condizioni meteorologiche estreme per la disciplina sportiva in questione, le competizioni non devono essere svolte, oppure le loro esigenze devono essere adeguate alle condizioni climatiche. Stando poi sempre alla studiosa, questo che cosa significa? Significa intanto garantire sufficienti, ad esempio, zone d'ombra per i cavalli e trasferire le prove nei maneggi coperti. E poi, in linea di principio, gli interessi economici non dovrebbero mai prevalere sul benessere animale. Questo però lo sappiamo, è facile a dirsi, ma molto più difficile a farsi. Two, one, two.

E non ha bisogno di presentazioni questo singolo di John Lennon, Give Peace a Chance, che poi è stato l'inno del movimento pacifista americano, singolo del 1969. Tra poco, tra qualche istante, sono le 18, noi ci arriviamo con il duo zurighese Samson Phillips e la loro Young Lee.

0: 18-3 minuti, è tempo dei nostri consigli, rigorosamente con la K, e noi vogliamo segnalarvi un appuntamento domani, che si terrà domani 14 agosto a Locarno Film Festival. Si tratta di un incontro speciale con Lina Naldo e Lee Singer alle ore 11, un incontro su prenotazione con un limite di 50 persone, ed è un incontro legato alla loro installazione di performance in realtà virtuale in 3D dal titolo Ronaldo Singer Against the Light, aperta alla Factory del Museo Casorella dalle 10 alle 20. Per noi di K, questa è l'occasione di tornare sulla figura di Lee Ranaldo, personalità di rilievo, o meglio centrale, nella storia del rock e della musica indipendente americana dall'inizio degli anni 80 ad oggi, in particolare riferimento naturalmente al suo essere stato uno dei Four Sonic Youth fino al loro scioglimento. Noi per parlarne, e subito lo accogliamo, abbiamo in diretta, in collegamento, Carlo Bordone. Ben ritrovato, Carlo.
1: Buongiorno e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, io lo ricordo, Carlo Bordone è giornalista musicale del mensile Rumore, saggista, collabora con Rolling Stone, tiene conferenze. E allora noi, guardando a questo adattamento in realtà virtuale di Contre Jour di Ronaldo Singer Against the Light, insomma, questo è un po' una collaborazione, ecco, segna la collaborazione di lunga data tra Lee Ranaldo e l'artista multimediale Lee Singer, è diretto da Fred Riedel e si tratta di un progetto immersivo, quindi che immerge lo spettatore in una performance plasmata dal suono, dalla luce, dalle ombre, dalla chitarra sospesa, che poi alla fine è uno degli elementi distintivi del lavoro. Ma più che una semplice documentazione di una performance dal vivo, si tratta di un'immersione nel paesaggio sonoro e visivo che i due artisti hanno sviluppato nel corso di oltre 3 decenni di esplorazione artistica, dissolvendo i confini tra concerto, installazione e cinema. Allora, Carlo Bordone, partiamo da un ascoltatore di Rete 2 che magari, sentendo parlare di Lee Ranaldo, pensa semplicemente, lo dicevamo prima, al chitarrista dei Sonic Youth. Chi è davvero Ranaldo e perché la sua figura va ben oltre la storia di quella band?
1: Ma sì, beh, intanto c'è da dire che diciamo, finché camperà, ahimè, Lee Ranaldo non se la toglierà questa targhetta di membro fondatore ex Sonic Youth, perché oggettivamente ha riempito 30 anni della sua vita, della sua carriera, quindi viene insomma, spontaneo associarlo a quella band, a quella storia. Però, come dicevi giustamente tu, Lee Ranaldo è un esempio di un po' di artista tutto tondo, verrebbe quasi a dire un artista totale, proprio perché anche in questi ultimi, anche prima, anche quando suonava ancora appunto nei Sonic Youth, ma soprattutto in questi ultimi 15 anni dallo scioglimento della band, non è mai stato con le mani in mano, non è stato un giorno fermo e ha esplorato tante discipline diverse, quindi oltre a fare dischi, e tra l'altro dischi di generi diversissimi tra loro, anche praticamente di pop rock, dischi più sperimentali, tributi ai Velvet Underground, colonne sonore, sonorizzazioni e cose di questo tipo. E poi appunto sono queste esperienze, queste avventure multimediali, appunto molte in collaborazione con Lee Singer, che tra l'altro penso sia sua moglie o la sua compagna da parecchi anni.

0: varie arti, delle varie discipline.
1: Ecco, dicevamo della scena newyorkese, e pensando anche all'ambiente New Wave e la scena di Glen Branca, che poi è quella che ha caratterizzato Ranaldo, qui la chitarra, ecco, viene letteralmente ripensata come strumento, anche attraverso accordature, rumore, feedback e gesti non convenzionali. Ma quanto è stata importante quella stagione per trasformare non solo il suo modo di suonare, ma l'idea stessa di cosa potesse essere un musicista nella cultura contemporanea?
0: E se questo è un domandone, sicuramente quel periodo, diciamo il periodo quando i Sonic Youth iniziarono, quindi alla fine per lo cavallo tra gli anni 70 e 80, nella New York artistica, qualcuno direbbe anche artistoide, di quel periodo, quindi la scena dei Lost, Lower East Side, eccetera, eccetera, sicuramente. Inizialmente lavorando appunto con Glen Branca, con la sua orchestra, tra virgolette, ma che a tutti gli effetti era un'orchestra fatta solo di chitarre, che suonavano accordi non convenzionali, con scordature, armonici strani e cose di questo tipo, sicuramente ha contribuito, e poi lo farà ancora a maggior ragione con i Sonic Youth, a ridefinire in un certo senso quello che si poteva fare con una chitarra, con le corde di una chitarra. Poi i Sonic Youth faranno di tutto, appunto utilizzeranno le scordature, infileranno cacciaviti tra le corde, segheranno i ponti delle chitarre, insomma, per ottenere suoni fino ad allora impensabili, perché ci fosse già stato, per dire, un certo Jimi Hendrix, però l'utilizzo del feedback, del noise, del rumore come elemento costitutivo dei brani, delle canzoni, e questo appunto è stato uno dei grandi contributi che ha dato i Sonic Youth. Però ripensandoci oggi, vedendo le cose in modo un po' retrospettivo, postumo tra virgolette, si è sempre molto insistito sull'importanza di Glen Branca, della scena no wave newyorkese di quel periodo sui Sonic Youth. Dopo tutti questi anni forse possiamo dire che storicamente hanno fatto molto di più i Sonic Youth per la New Wave e per Glen Branca che non il viceversa. Se non ci fossero stati i Sonic Youth, probabilmente Glen Branca sarebbe rimasto un nome conosciuto forse soltanto ai, come dire, agli appassionati, agli aficionati delle sottoculture newyorkesi. La grande idea dei Sonic Youth, la svolta geniale dei Sonic Youth è stato quello di unire queste intuizioni artistiche, questa nuova fisionomia da dare al suono della chitarra, immergerlo in un contesto rock and roll, perché loro venivano da quel mondo, venivano dal punk, venivano dal rock, anzi dal rock degli anni 70, perché non dimentichiamoci che si chiamavano Sonic Youth, ma quando hanno iniziato non erano poi così giovanissimi. Credo tra l'altro che Lee Ranaldo quest'anno abbia compiuto 70 anni, quindi è un... Quando i Sonic Youth iniziarono era già insomma su intorno ai 27-28 anni, quindi non un po' più un teenager, ecco.
1: E ecco, arrivando all'oggi, allora, pensando all'appuntamento locarnese di domani e dunque alla presenza di Ranaldo, attraverso, lo dicevamo, questa installazione video, come possiamo interpretare, ecco, leggere questo suo modo di intendere l'arte e esposto dell'arte nella cultura del ventunesimo secolo? Anche questo adesso sembra un po' un domandone.
0: sì, domandone per Bordone. Ma forse in realtà c'è da chiedersi qual è il filo conduttore, no? Tra le varie esperienze artistiche, tra queste varie manifestazioni appunto di curiosità intellettuale che hanno sempre animato Lee Ranaldo. Dicevo prima, lui è un ragazzo degli anni 70, una delle grandi influenze su Lee Ranaldo è stato i Grateful Dead. Lui era forse tuttora un deadhead, cioè uno che girava da un concerto all'altro dei Grateful Dead, ne avrà visti centinaia, quindi questo gli è rimasto. Nel suo bagaglio c'è la Beat Generation. Ranaldo è anche uno che scrive parecchio, ha fatto libri di poesie, diari, l'influenza di scrittori come Burroughs, di poeti come Allen Ginsberg è evidente, c'è il Fluxus, il movimento artistico radicale degli anni 60, ecco, lui ha inglobato un po' tutte queste influenze, però se volessimo trovare un filo conduttore forse è questa costante attenzione alla fisicità del suono, ma anche non solo del suono, anche delle esperienze artistiche. Questa installazione che ci sarà appunto a Locarno domani, se non ho capito bene,

0: è un po' esemplare, no? Cioè tutto viene letteralmente è immersiva. Immersivo è un concetto, un aggettivo ormai abusato, però è sostanzialmente questo: cioè, tu vieni immerso in un'esperienza tattile, visiva, sonora, e questo un po' caratterizza il modo di vedere l'arte, ma direi anche soprattutto la musica di Ranaldo. A me è successo di vederlo in concerto da solo 2 o 3 volte. L'ho visto con un quartetto in cui faceva musica sperimentale, in cui faceva un accordo ogni 40 minuti, e invece l'ho visto poi anche solo voce e chitarra, in cui suonava le canzoni, suonava canzoni più pop, diciamo, con cover di Neil Young. E anche in quel contesto così minimo per voce e chitarra, mi sono reso conto di quanto fossero importanti appunto gli armonici, le tessiture chitarristiche, il modo in cui le corde vibravano. C'è sempre questa attenzione minuziosa alla fisicità del suono, che è quello che contraddistingueva i Sonic Youth,
1: E
0: ma
1: che è
0: che Ranaldo
1: rimasto.
0: comunque continua a portarsi dietro anche in queste situazioni, diciamo, più artistiche a 360 gradi.
1: Quindi fisicità del suono, tessiture, chitarristiche, prima dicevamo esperienze immersive, potremmo dire semplicemente che sono esperienze che coinvolgono, ecco, profondamente magari o, chi assiste, ascolta, è presente. Allora, io ricordo intanto l'appuntamento di domani, 14 agosto, a Locarno Film Festival, questo incontro speciale con Lee Ranaldo e Lee Singer alle ore 11, domani, con questa installazione particolare che abbiamo detto, Ranaldo Singer Against the Light, alla Factory del Museo Casorella dalle 10 alle 20 di domani. E ringrazio Carlo Bordone per essere stato con noi. Però, Carlo, dico ancora che, visto che ne abbiamo parlato, di Lee Ranaldo, adesso ascoltiamo un brano. Lo dicevamo, abbiamo sottolineato questa sua capacità di passare dal noise, dal rumore più estremo, alla canzone, alla sperimentazione pura, a forme quasi intime e narrative. Allora, noi adesso ci ascoltiamo una sorta di ballata dal titolo The Dust Lee Ranaldo End. Carlo Bordone, è stato un piacere, grazie.
0: Grazie anche per me.

0: Bellissimo brano che però ho annunciato in modo un po' impreciso e quindi rimediamo. Allora era lì Ranaldo accompagnato qui dalla band The Dust, che vede proprio informazione gli ex Sonic Youth, che sono Steve Shelley, Alan Licht e il bassista Tim Lunzel, in questo brano dal titolo Last Night on Earth. 18 e 20 minuti qui a capo e siamo un po' in ritardo, e allora vado spedita nell'annunciarvi la pillola. Più che la pillola, vi riproponiamo il nostro momento musicale terapeutico, che vede protagonista questa sera Tommaso Soldini, che tra le altre cose ci parla di Roger Rabbit e di Madeleine Avariate, ma soprattutto del suo rapporto con la musica. Ascoltiamolo.
1: Per il nostro momento di senza vergogna abbiamo qualcuno che deve deve dire, insomma, delle cose brutte sui suoi peccati musicali. Oggi è il turno dello scrittore di casa nostra, Tommaso Soldini. Tommaso, ti sei preparato bene?
2: Non penso sia possibile prepararsi bene per una cosa del genere, però ci ho provato.
1: Vabbè, la confessione però deve essere sentita, no? Perché questo è il senso del nostro momento, insomma, di confessionale musicale. Tu da dove parti, Tommaso, in generale? Cioè, qual è il tuo rapporto con la musica? Te lo chiedo così preliminarmente.
2: Ma allora, il mio rapporto con la musica non è di quelli, diciamo, da studioso, eh? Quindi sono uno che accende la radio più che altro. E che ha diversi dischi ormai comprati tutti in giovane età che ahimè non ascolta quasi più. Anzi, la cosa che mi manca maggiormente, a dir la verità, sono proprio i vinili che avevo da ragazzo. Però nel corso del tempo quella passione lì è stata completamente sostituita dai libri. Quelli non ho smesso né di comprarli né di usarli.
1: Vabbè, ci sta, insomma, visto che poi tu fai quello, sei uno scrittore, è chiaro che lì c'è molta, molta della tua vita. Però tornando alla musica, come hai scelto questi brani?
2: Allora, ho scelto questi brani ragionando sulla modalità di raggiungere il concetto di vergogna, perché okay, non è poi così facile, no? E allora ho trovato uno schema che ho adottato, e che è uno schema in due puntate, in due tappe. Cioè, la prima tappa la racconto così, è la tappa, chiamiamola la tappa Roger Rabbit. Cioè, mi è venuta in mente quella scena del film di Rainer, che ha incastrato Roger Rabbit, durante la quale il coniglio è ammanettato nella stanzetta segreta del bar dove lavora la fidanzata di Eddie Valiant, che è il poliziotto del film, che è l'investigatore privato, e c'è il giudice, quello cattivo, che poi si scoprirà essere un cartone animato, che sta cercando Roger Rabbit per ucciderlo, diciamo, per metterlo nella salamoia. E allora, e lì c'è questa scena in cui lui dice: non c'è problema, non dobbiamo distruggere il locale per cercarlo, basta aspettare 5 minuti, perché non c'è cartone animato che riesca a resistere a finire la canzone "Ammazza la vecchia" e poi picchia il bastone sul bancone, e dopo neanche 3 secondi Roger Rabbit infatti distrugge il locale per finire la canzone e gridare "Cool Flip". Ecco, ho dovuto recuperare questo, e ahimè una delle canzoni che mi costringe dunque a finire il testo, no, quando lo percepisco, per fortuna non tutte vergognose, quelle canzoni lì, ma è quella che dice: è il battito animale, batte come non ce n'è.
1: Mi sembra di conoscerla.
2: Come?
1: Mi sembra di conoscerla, Tommaso. Vuoi dire che è questa qui? Fa sentire un po'.
3: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso di avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte.
1: Ecco, Tommaso, non è ancora arrivato il momento, ma fra poco arriva, mi sembra di ricordare.
3: Abbiamo un battito che batte con.
1: Qui dovresti entrare tu, ma fa niente. È come se l'avessi fatto. Cioè, questo dovrebbe essere ok, il momento Roger Rabbit.
2: Non puoi chiedere tanto.
1: No, è vero, è molto crudele. Adesso mi ricompongo e andiamo al secondo brano, che ha seguito lo stesso schema più o meno. Siamo da quelle parti lì.
2: Allora sì, il secondo brano è stato anche lui, diciamo, per finire il racconto della modalità, dopo la prima parte Roger Rabbit c'è la parte Madeleine Avariata, no? E quindi
1: ok.
2: Cioè tu ingurgiti un biscotto che ti fa salire dei pensieri non perfettamente meravigliosi. E lì torniamo indietro, se questa era del 93, torniamo indietro agli anni 90, quando io ero sufficientemente giovane per desiderare di diventare un ballerino professionista.
1: Ah.
2: E quindi frequentavo le feste al Lido, frequentavo tutti questi posti con il desiderio di muovermi come ci si muoveva allora, quindi una specie di momento di trapasso tra la break dance e la musica techno, no?
1: Ecco, non ti chiedo fino a che livello sei arrivato, Tommaso, però insomma ti sentivi abbastanza sicuro?
2: È abbastanza chiaro che ho cambiato completamente strada.
1: Ah, ok, va bene.
2: L'unica cosa che balla è il polso e la mano, no, ormai, per scrivere la mano, ma il resto, le gambe stanno ben ferme lì. E sì, l'altra canzone è una canzone che da qualche parte, ma anche questa di Raff, hanno una roba tribale che passa e che io, nonostante tutto, nonostante la vergogna e dunque questa confessione, ammetto che sento ancora bella.
1: Vabbè, non c'è nessun problema, anzi uno degli scopi credo di questo momento radiofonico è proprio anche dirlo con un certo piacere. Oh, io ho scelto questa canzone perché mi piace, perché significa qualcosa per me, e credo che questa canzone o tante altre canzoni significhino qualcosa anche per tanti ascoltatori, perché insomma 1990, penso che diversi nostri ascoltatori si ritroveranno in una situazione del genere, si sono immaginati di essere, non so se al Lido o da qualche altra parte, ma se sentono queste note, anzi questo grido, credo che insomma hanno una specie di riflesso condizionato. È così, Tommaso?
2: Io penso proprio di sì, sento proprio la gamba che parte, no?
1: Va bene, allora la lasciamo andare la gamba. Tommaso, grazie mille per essere stato con noi senza vergogna.
2: Grazie,
1: e adesso
2: grazie.
1: E ci ascoltiamo i CC and Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now.

E K è anche questo, ascoltarci Everybody Dance Now, questo brano dei CC Music Factory e come dicevano Sergio De Laurentiis e Tommaso Soldini, correva l'anno 1990. 18:29 minuti, quasi una manciata di secondi e ci siamo, e dunque tempo di saluti. Kappa come sempre torna domani alle 17 per la puntata conclusiva di questa settimana. Tra poco invece c'è Laser, un laser speciale tratto dai nostri archivi, si parlerà tra le altre cose di Viterbo, e poi alle 19 come sempre c'è l'appuntamento con l'informazione, l'appuntamento con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, di una splendida serata. State bene e se vorrete ci ritroveremo qui domani alle 17 su Rete 2 con K.

0: sicuro, anche perché si guadagna, vuoi mettere una puntura?
1: Posso chiederle solo di dove siete?
2: Di Ostia.
1: Di Ostia.
3: Ostia Roma.
1: Ostia Roma, certo.
2: Beh, tutte di Ostia, sì.
1: E come mai Viterbo? Una ragione particolare, la città dei papi?
2: La città dei papi, sì.
3: Noi abbiamo pure...
1: Ma Roma, la città dei papi.
2: Beh, sì, cioè, beh, siamo venuti a visitare. Io c'ero già stata, però da bambina è un conto e da grande è un altro. È molto bella.
1: È bella.
2: Sì, molto.
4: Sono le voci di alcuni turisti che ancora si attardano sul Colle del Duomo. Sono quasi le 8, è una sera di maggio, sulla piazza antistante la Cattedrale di San Lorenzo e il Palazzo dei Papi. È il cuore del centro storico di Viterbo, ribattezzata anche la Città dei Papi, perché è stata la prima tappa extra-romana di residenza ufficiale per i pontefici. Come spiega Bruno, fondatore insieme a due amici della Società di Servizi Culturali Archeoares, che dal 2005 gestisce il polo monumentale del Colle del Duomo, incluso il museo omonimo risistemato e riaperto al pubblico grazie a loro. Ed è lui ad accompagnarci all'interno del famoso Salone del Conclave.
5: Sicuramente a Viterbo si consuma uno degli avvenimenti più importanti della storia della Chiesa, perché Viterbo è stata sede papale durante la seconda parte del XIII secolo in maniera ufficiale. Un lasso di tempo che va dal 1257 fino al 1281, 24 anni. Durante questo breve lasso di tempo ci furono 9 papi qui a reggere le sorti della Chiesa. Nel 1261, alla morte del primo di questi pontefici, che aveva deciso Alessandro IV di spostare la sede qui a Viterbo, fu eletto un papa francese, Urbano IV, il quale confermò tale scelta e, diciamo, diede il via effettivo alla sede papale viterbese. Alla morte del suo successore Clemente IV, 29 novembre 1268, ebbe inizio quello che tradizionalmente viene chiamato periodo del conclave viterbese. Ci vollero più di 1000 giorni per eleggere un nuovo pontefice, e questo periodo corrisponde storicamente al periodo di sede vacante più lungo che si sia mai registrato nella storia della Chiesa. Durante questo lunghissimo lasso di tempo fu addirittura sperimentata clausura per i cardinali. Del resto ancora oggi il metodo porta il nome di conclave, e tutto deriva da questo termine cum clave, questa clausura cum clave che si sperimentò nei confronti di questi 18 cardinali, i quali, appunto, non riuscendo con il metodo libero ad eleggere il nuovo pontefice, furono reclusi, appunto isolati dal mondo esterno, fino a quando, appunto, conclusero questa lunghissima esperienza all'interno di questo enorme salone, e alla fine fu eletto Gregorio X come nuovo pontefice.
4: Sul pavimento sono ancora visibili segni dove sono state piantate le tende per alloggiare i 18 cardinali. Il capitano del popolo, Raniero Gatti, per accelerare l'elezione, fece persino scoperchiare il tetto del salone.
5: Possiamo dire però che la cosa più importante avvenne 3 anni più tardi, perché lo stesso Gregorio X, intuendo i benefici, diciamo, che potevano venire dall'imposizione del conclave, no? E quindi possiamo dire anche dal controllo sulla decisione cardinalizia, sulla riunione cardinalizia, che troppo spesso veniva influenzata esternamente, Gregorio X stesso decise di imporre questo metodo, gettò effettivamente, tramite la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, dettata a Lione nel 1274, le basi di quelli che sono i conclavi moderni, e quindi si sviluppa da questo momento in poi quella tradizione che, dopo più di 7 secoli, rappresenta effettivamente un fatto storico importantissimo, una delle tradizioni più lunghe e antiche conosciute nella storia della Chiesa. E chi non conosce un conclave, diciamo, nessuno sa però che è nato qui in questo salone. Viterbo nella storia della Chiesa rappresenta il luogo dopo Roma più frequentato, maggiormente frequentato dai pontefici, perché ad oggi si contano circa 45 pontefici che hanno dimorato qui in questa città, perché appunto è il periodo medievale che vedeva dei rivolgimenti sociali che investivano ovviamente anche il suolo romano, e molto spesso all'emergere di atteggiamenti ghibellini avversi al Papa, molto spesso il Papa era costretto a queste fughe, sostanzialmente a questa dimora fuori porta in queste città limitrofe alleate, molto spesso, perché Viterbo era legata soprattutto tra l'11 e il XIII secolo a famiglie di atteggiamento guelfo, quindi filo papale, e dunque il Papa trovava rifugio non soltanto fisico all'interno delle mura, ma soprattutto sociale, politico, no? Quindi era sempre ben accetta la sua figura. Proprio l'intervento economico di queste famiglie, dopo secoli di continue frequentazioni ufficiose, nel 1255 si deciderà di dare avvio alla fabbrica del palazzo, che procede da una costruzione preesistente che era il palazzo vescovile. Poi da questo primo nucleo si svilupperà proprio una costruzione con un cantiere che durerà 12 anni fino al 1267 e che vedrà il palazzo estendersi fino a sfiorare quasi 200 ambienti di pertinenza all'epoca, insomma, quindi un palazzo bello, grande.
4: Ad attenderci all'esterno, sulla loggia di Palazzo dei Papi, lo storico dell'arte Antonio Rocca.
1: Viterbo viene legata molto al suo periodo medievale, viene legata anche al periodo di soggiorno dei papi nel XIII secolo, però non è soltanto questo.
3: No, in realtà è stata una scelta, credo, tardiva, insomma, verso la fine dell'Ottocento e poi soprattutto nel Novecento si è deciso di incentrare l'identità della città sui papi, anche perché qui i papi sono stati per 24 anni. Cioè, quando la sede pontificia non è a Roma, è un momento di grande debolezza. È in un momento in cui addirittura non riescono ad accordarsi, per cui hanno fatto il primo conclave che è durato 3 anni. Per 3 anni si scontrano, diciamo, le varie fazioni, i signori locali, il partito italiano, il partito francese. Diciamo, è stato forse il momento di massima crisi dello Stato Pontificio, che poi ha anticipato Avignone, quindi tutto un periodo di grande, diciamo, debolezza. Aver centrato tutta la storia di Viterbo su questo è stato, secondo me, anche insomma, forse un'idea un po' sbagliata, tra l'altro anche in termini di turismo. Andare a cercare di vendere una città come Città dei Papi a 80 km da San Pietro, insomma, è un po' difficile.
1: E chi viene a Viterbo?
5: Certamente non c'è turismo di massa, perché insomma in stile Roma-Firenze-Venezia, perché non ci sono nemmeno le infrastrutture capaci, no, di accogliere pullman, però sicuramente rispetto a 10 anni fa la situazione è cambiata tantissimo, perché c'è stato passaparola, perché c'è stato comunque c'è un polo monumentale, noi sì. Andiamo sopra le 20.000 persone l'anno.
1: Ho molte persone che vengono dal Lazio proprio, anche da Roma. O
5: sì, diciamo che il serbatoio romano è inestinguibile, possiamo dire.
1: È vero che si definiva la porta dell'antico Viterbo.
3: Qui c'è un mito della città, che è un mito costruito dai sempre il Rinascimento, da questi grandi intellettuali di qua. Annio da Viterbo era lo storiografo dei Borgia, era colui che ha curato il programma iconografico dell'appartamento Borgia, ha inventato in qualche modo il mito degli Etruschi con falsi ritrovamenti, e quindi hanno creato questo mito di una città etrusca romana che non è mai esistita, anche una falsa etimologia, vetus urbs. In realtà Viterbo è una città di nuova fondazione, longobarda, circa dell'VIII secolo, che conosce un periodo importante come tutti gli altri comuni intorno al 1000, e poi si avvantaggia di una fase di debolezza di Roma alla fine del XIII secolo. Qui siamo di fronte alla chiesa della Trinità, che è il convento agostiniano, che anche visivamente fronteggia il Palazzo dei Papi, è quasi la stessa mole. Tutto quello che noi vediamo, tutto quel colle, era tutto degli agostiniani, e questo è l'altro grande periodo viterbese. Consideriamo che Paolo III Farnese, che è un papa che si definiva viterbese, che era cresciuto qui accanto, Palazzo Farnese, da solo è stato pontefice per 25 anni. Quindi già lui ha determinato, insomma, le sorti dello Stato Pontificio, ma anche della cristianità, in un momento in cui, insomma, Roma era molto più importante. E subito dopo di lui, per altri 40 anni, diciamo, il nipote, il grande cardinale Alessandro Farnese, ha in qualche modo retto come una signoria, come uno Stato di fatto farnesiano, tutto questo territorio. Tutto il territorio tra Roma e i Medici era di fatto una signoria farnese. E loro hanno ricambiato la città. Anche quando si passa nel quartiere medievale, cosiddetto quartiere medievale, San Pellegrino, in realtà quasi sempre ci troviamo di fronte a palazzi rinascimentali. Cioè la città è stata integralmente cambiata nel corso del Cinquecento, non solo con opere straordinarie come queste, ma qui a sinistra c'è una porta che è la Porta del Vignola, c'è la Via Farnesiana che è una delle vie rinascimentali più belle che abbiamo in Italia. E anche questa piazza è stata integralmente rifatta nel Cinquecento. Quello è il Palazzo Marciano, che è un palazzo cinquecentesco, e qui era stata fatta una controfacciata dal Gambara per uniformare tutta la piazza. La chiesa è stata rifatta nel Cinquecento. Poi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in questa moda diciamo neomedievalista, hanno distrutto, rifatto, qui hanno scavato, hanno messo il travede cemento armato, hanno messo queste, un po' modello Carcassonne, queste, che sembra tutto nuovo, hanno tolto tutti gli intonaci perché avevano questa idea di un medioevo che non è mai esistito a pietra vista, e hanno cercato di medievalizzare ciò che era cinquecentesco. Basta entrare dentro la cattedrale e vediamo una cosa folle.
4: In cattedrale incontriamo Giampaolo Serone di Archeo Ares, che apre la porta della cappella barocca oggi murata dietro l'altare del Duomo.
6: Ecco. Purtroppo sono gli ultimi lacerti barocchi rimasti in cattedrale. Antonio parlava della tela dell'altare, il cui bozzetto è ancora al Louvre, perché Gianfrancesco Romelli era uno dei preferiti della corte francese, nonché uno dei preferiti del Cardinal Mazzarino, insomma, parliamo. Per cui è strano trovarlo a Viterbo, in realtà lui era viterbese, per cui ha spessissimo lavorato per la sua città. Questo è considerato uno dei grandi capolavori, no, per via di questa postura tipica del barocco. E gli affreschi che vediamo sulla volta del soffitto e nel catino absidale erano attribuiti, ma ormai è certo perché hanno ritrovato i bozzetti, a un grande pittore dell'epoca che era Giuseppe Passeri, alla sua bottega, per cui sicuramente una sorta di volontà da parte del Cardinal Sacchetti, che è il cardinale che commissiona questi affreschi, di rendere questa cattedrale consona allo stile del periodo, arricchendola con i pennelli di grandi pittori, insomma, non affida i lavori a pittori della domenica, come si suol dire, ma a grandi botteghe, a grandi artisti. E purtroppo nel 52, per cui cosa recentissima, viene ricostruito l'abside maggiore più o meno nella stessa posizione di quello medievale, danneggiando ovviamente questo ambiente che viene addirittura chiuso fuori, escluso dalla cattedrale, sì. E si ridà questa ricostruzione medievale della chiesa che mantiene un impianto effettivamente romanico, ma in parte inventato dai restauri sostanzialmente.
3: E noi in tantissimi casi abbiamo purtroppo queste chiese scorticate, spellate, di un grigio che non è mai esistito, perché il 99% delle chiese italiane medievali erano affrescatissime, coloratissime, solo i cistercensi facevano la pietra vista così.
7: Eccoci qua dunque lungo la strada fluviale che ci porta a Roma. Avevamo lasciato Viterbo nella cappella barocca con la pala del Romanelli, nascosta oggi dietro l'abside dopo i restauri del 1952, che come abbiamo sentito hanno rimedievalizzato la cattedrale di San Lorenzo. Ma la pala del Romanelli non è l'unico tesoro artistico della città, ce ne sono altri, in particolare una piccola crocefissione attribuita recentemente a Michelangelo, o quantomeno alla sua scuola, conservata nel Museo del Colle del Duomo. Sentiamo.
3: Questa crocefissione è un, diciamo, manufatto molto strano, nel senso che è molto discontinuo, incongruo. Noi sì. Abbiamo delle cose pregevoli, il corpo del Cristo, il paesaggio, alcune cose del corpo dei ladroni, il materiale che è la vislazzola, non solo nel manto della Vergine ma anche nel cielo, quindi presuppone una committenza di alto livello. Poi abbiamo delle cadute verticali nella Maddalena, nel volto del Cristo. E allora abbiamo cercato di studiarla, abbiamo verificato che la Maddalena, che è la figura sotto, che è databile intorno per i vestiti, intorno al 1560, è posticcia. Invece il volto del Cristo, al contrario, è stato spulito, quindi diciamo è stato a braso, quindi non è quello che era in originale, tutta la finezza, la finitura della pittura è andata via. Ma la cosa assolutamente sorprendente è che invece il volto di San Giovanni, se visto agli ultravioletti, manifesta un secondo viso nascosto che è invisibile a occhio nudo, cosa che non si capisce come mai, visto che è sullo stesso livello, un pittore abbia realizzato un volto che tra l'altro è più bello di quello che vediamo e poi in qualche modo lo abbia impiastricciato, e mantenendolo tuttavia visibile a una frequenza che noi non credevamo loro utilizzassero e conoscessero, perché gli ultravioletti alla metà del 500, e quindi ci troviamo di fronte a un enigma. Poi è stata associata a una lettera, una delle poche lettere superstiti che ci sono nel carteggio tra Vittorio Colonna e Michelangelo, in cui lei a un certo punto dice: grazie per questa crocifissione che mi hai mandato, non capisco se l'hai fatta tu, se l'hai fatta tu la vorrei, e dice: io l'ho ben vista al lume col vetro e con lo specchio. Nel 500 i pittori molto spesso dipingevano, per esempio in ambienti bui, nelle cappelle, con molte candele e uno specchio per orientare il fascio luminoso. E in più c'è una lettera che Vittorio Colonna scrive al segretario Reginald Pohl, che era il capo dell'Ecclesia Viterbiensis nell'estate del 43, in cui chiede questo vetro verde per Michelangelo, che sta dipingendo la Paolina e ha difficoltà di visione. Quindi abbiamo ricostruito queste condizioni in cui Michelangelo potrebbe aver dipinto la Paolina e abbiamo ricostruito empiricamente gli ultravioletti. È un'ipotesi, stiamo cercando di vedere se è possibile di unire queste due anomalie.
4: Al di là dell'esito delle indagini in corso e dell'attribuzione, sottolinea lo storico dell'arte Antonio Rocca, questo piccolo dipinto su una tavola è una delle rare tracce superstiti dell'Ecclesia Viterbiensis, un'esperienza spirituale che nella prima metà del Cinquecento riportò Viterbo al centro dell'attenzione nella storia della Chiesa. Un circolo di personalità religiose e intellettuali riunite intorno al cardinale inglese Reginald Pohl e all'agostiniano Egidio da Viterbo, con l'intento di trovare una terza via conciliante per sanare la contrapposizione in corso fra la Chiesa e i riformisti.
3: Ciò che è interessante comunque a prescindere è che questa tavoletta è stata fatta per Viterbo e Viterbo, perché quello è il paesaggio di Viterbo, quelle sono le terme del Bacucco, e poi a partire da lì, quindi verso da Montefescone si guarda verso Viterbo, che appare dietro la città turrita, e dietro c'è il monte, insomma, che dovrebbe essere il cimino. E poi un'altra anomalia che invece ha individuato Elisabetta Gnigner, che è una storica del costume, è, diciamo, più un'incongruenza, e questo è evidentissimo drappo perizoma rosa del Cristo, che è incongruente perché questo è collegato di solito alla risurrezione. Però va bene, perché Vittorio Colonna aveva scritto delle cose specifiche su questo, dicendo che la passione era già arra, quindi caparra di felicità, perché era il momento in cui, in virtù della morte del Cristo, la morte veniva sconfitta. E questo è il tema, diciamo, del beneficio di Cristo, che è il testo edito proprio nel 43, che è il manifesto ideologico dell'Ecclesia Viterbiensis, scritto da Marcantonio Flaminio, che è tutto centrato sul fatto che Cristo ci salva. E è sufficiente la fede nel beneficio di Cristo per essere salvi. Dopodiché, necessariamente, se una fede, ci saranno anche le opere. La teoria della doppia giustificazione, il primato della fede che si estrinseca nelle opere. E quindi, in qualche modo, questa tavoletta, comunque la si pensi, è davvero un monumento in grado di restituirci tutto quel clima. Ed è l'unico pezzetto di legno, l'unica cosa che è rimasta di tutta quella stagione, di quella straordinaria stagione dell'Ecclesia Viterbiensis a Viterbo, perché tutto il resto è stato distrutto o è partito. Insomma, i ritratti di Sebastiano del Piombo sono finiti, di Reginald Pohl e di Vittorio Colonna sono finiti a Barcellona, sono finiti a San Pietroburgo, non ci sono più documenti, c'è stata proprio una sorta di rimozione di tutta questa storia rinascimentale di Viterbo, in parte delicata, in parte violentissima, come abbiamo visto nel Duomo.
4: Eppure grandi famiglie come i Farnese, gli Orsini, i Colonna hanno lasciato tracce tangibili nel tessuto urbanistico, come sottolinea Vittorio Ceniti, console del Touring Club di Viterbo.
8: Questa è una via che è stata, Iacaurre, che si chiamava inizialmente Via Farnesiana, è stata aperta appunto nel Cinquecento dai Farnese, perché impostarono una rivoluzione urbanistica della città eccezionale, demolendo molto del Medioevo di allora e creando delle assi, diciamo così, di congiunzione che giravano intorno alla città per poi arrivare fino a Santa Maria della Guercia. E questa fu chiamata Via Farnesiana, e su questa via sorsero diversi palazzotti rinascimentali, fra cui questo molto bello, che è il Palazzo Brugiotti, che adesso è sede della Fondazione Carivit.
4: Ci dirigiamo verso il Museo Civico, dove è conservato un altro tesoro artistico di Viterbo, la Pietà di Sebastiano del Piombo, capolavoro del Rinascimento, dipinto visibile al pubblico dopo la recente riapertura del museo e il riallestimento della Pinacoteca al primo piano, da dove si accede al chiostro di un ex convento medievale ricostruito nel dopoguerra.
8: Viterbo fu molto bombardata nel 1943-44. Quasi il 60% degli edifici pubblici, privati, monumentali, eccetera, venne distrutto. Questo venne praticamente frantumato e è stato tutto ricostruito negli anni 50. Le movenze, diciamo così, e i ricami di questi archi ogivali che richiamano gli archi della loggia del Palazzo di Papi, che tra parentesi è stata molto pubblicizzata nel 1949 da Orson Welles, quando fece il suo Otello, e che per una magia di montaggio dall'altra parte della loggia, dove adesso si apre la valle di Faulo, invece stava il mare Adriatico. Dunque, ecco. Vabbè, adesso andiamo a vedere la tavola, sì. Allora, le due tavole di Sebastiano del Piombo, questa nel primo decennio del Cinquecento e questa nel secondo decennio del Cinquecento, della flagellazione, furono tutte e due commissionate appunto da un canonico viterbese. Questa per la chiesa di San Francesco, per la cappella, e questa per la chiesa di Santa Maria del Paradiso. La figura della Madonna è chiaramente michelangiolesca, nella sua possente corporatura quasi mascolina. Il Cristo adagiato ha avuto molte, diciamo così, interpretazioni, perché il collo non è in asse con il busto, probabilmente è un fatto voluto, perché c'è una ragione, ci saranno dei messaggi criptati, chi lo sa. E dietro il paesaggetto, se va a pensare, una situazione turrita lì sulla destra, qualcosa del posto, anche se molto dubbio questo, sì.
4: Sembra che la Viterbo contemporanea tenda a cancellare o a dimenticare le tracce del suo vissuto, anche quello più recente. Ne è convinto Daniele Camilli, giornalista d'inchiesta e autore di un volume sulle infiltrazioni mafiose nel capoluogo. Ed è lui a guidarci a scoprire un'altra importante testimonianza del Rinascimento.
9: Questa facciata che vedi, qui davanti cadde una bomba durante i bombardamenti del 44. La facciata venne giù e l'affresco, lo sposalizio della Vergine di Lorenzo da Viterbo, si staccò in blocco e cadde a terra. Adesso lo andiamo a vedere. Questa qua è la cappella Mazzatosta e quello è l'affresco di cui ti parlavo, lo sposalizio della Vergine. La bomba caduta di fronte alla facciata, che ha fatto crollare la facciata, provocò il distacco completo di questo affresco, che cadde a terra in questo spazio. E qui rimase per mesi. A un certo punto Cesare Brandi, fondatore dell'Istituto Centrale del Restauro, arriva e con il materiale a disposizione fa una scelta che è rivoluzionaria sul piano del restauro, cioè decide di ripristinare l'affresco originale con i pezzi che trovava. Le parti mancanti invece vengono tratteggiate in modo tale che lo spettatore da lontano ha la visione d'insieme, tranne delle parti che non sono state ritrovate e che non era possibile ricostruire. Avvicinandosi invece riesce a capire dov'è l'intervento del restauratore e a distinguerlo dal pezzo originale. Questa è una scelta innanzitutto che ha cambiato il volto alla storia del restauro, ma è una scelta anche interessante perché in pieno dopoguerra, prima ancora che nascesse la Repubblica e la democrazia italiana grazie alla Costituente, lui fa una scelta democratica. E dentro la chiesa di Santa Maria della Verità non c'è un pannello dedicato a Cesare Brandi, non c'è un festival, per modo di dire, dedicato a Cesare Brandi, non c'è un convegno dedicato a Cesare Brandi. È una figura che non esiste, è un altro pezzo del rimosso viterbese.
4: Viterbo ha rimosso anche il suo fiume, l'Urciogno, che ora scorre nascosto sotto via Marconi e un tempo divideva i quartieri popolari dai quartieri del potere. Il Tevere invece è una linea di confine lontana, a una trentina di chilometri a nord-est della città, visibile anche dal borgo di Bomarzo, dove ci ha accompagnato Antonio Rocca.
10: Ecco, quella è la Valle del Tevere. Quella è Attigliano e quelli sono i Monti dell'Umbria, no? I Monti Martani. Più giù di là ci stanno i Monti del Reatino, in fondo i Sibillini, nelle giornate cristalline le vedi. Il Tevere lì dove vedi, l'unico pezzetto di piana tra questi monti e quelli è scavato dal Tevere. E lì infatti passa tutto, passa l'autostrada, passa la ferrovia. Cioè l'Umbria, se tu la vedi urbanisticamente, proprio manifesta nella gestione del territorio, manifesta una cultura differente, e questo confine è dato sempre dal Tevere. Cioè il Tevere qui è proprio una linea di separazione, cioè c'è qua e là.
3: cioè di qua e di là da fiume, e si sente ma nettamente nel dialetto. Non c'è tanta comunicazione tra qua e là, diciamo che lungo la ferrovia e lungo l'autostrada si espande Roma.
1: Tra questi due poli Viterbo resta un po' isolata?
3: Viterbo resta protetta e isolata, cioè la campagna di qua e di là. Cioè, nel senso, c'è questi mondi che sono abbastanza integri da questa parte di là, poi lungo lì ci sta la periferia di Roma, che assedia e ormai ha vinto sull'identità locale, che praticamente va estinguendo, si rimangono i vecchietti ma stanno scomparendo, anche perché poi i giovani sono attratti da sempre dalla metropoli, quindi tendono a uniformarsi anche in termini di linguaggio, a parlare romano che non c'entra niente, e quindi lì comunque è Roma, lì non lo vedi ma quella è Roma.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: 6 di sera.
1: Medici, ospedali e farmacie non ci stanno. Il Controllo Federale delle Finanze ha pubblicato un rapporto secondo il quale questi tre attori del settore sanitario avrebbero approfittato degli sconti concessi dalle case farmaceutiche, e questo ai danni di pazienti e casse malati. E in tutto si parla di 743 milioni di franchi. Loro però, lo sentiremo, respingono le accuse. Buonasera ad Alessandro Broggini. Il giallo delle foglie nei boschi quest'anno arriva presto, scontato il motivo che è il lungo periodo di siccità. Non si tratta però di un autunno anticipato, perché in questo caso gli alberi rischiano seriamente di morire. In controtendenza invece Zurigo, dove la pianificazione delle risorse idriche in passato ha fatto sì che oggi, adesso, ci sia abbondanza d'acqua, la rete idrica in sostanza è sovradimensionata. Sta facendo il giro del mondo la notizia di due famiglie palestinesi assediate da giorni da colonie israeliane, una pratica che ormai è ricorrente in Cisgiordania e che oggi è stata definita un atto di terrore dall'ambasciatore americano in Israele. A Locarno invece, in Piazza Grande, questa sera sarà proiettato Il Cileno, un film che ci porta nella Svizzera italiana, perché è stato girato anche qui, ma non solo, perché narra una storia simile a quella di molti cileni che in Ticino hanno trovato rifugio negli anni 70, come Miguel Ángel Cienfuegos.
2: Io non ho mai smesso di pensare al Cile, non è che tutto un tratto scatta in me qualche cosa. Dopo il fatto di smaltire anche una certa rabbia, io credo che la rabbia non sparisce mai del tutto, è sempre presente, c'è un sentimento che dice: ma perché ha dovuto accadere?
1: E poi c'è Noè Ponti, l'esponente di punta del nuoto svizzero, anche questa sera alle 18.30, nel corso di questa edizione, parte tra i favoriti nei 100 metri delfino ai campionati europei, dopo aver fatto registrare il miglior tempo assoluto nelle semifinali. Torniamo sulla notizia emersa da un rapporto del Controllo Federale delle Finanze, secondo cui gli ospedali, i medici e le farmacie negli scorsi anni hanno approfittato di gran parte degli sconti sui farmaci, invece di farne beneficiare i pazienti e quindi ridurre i costi per le casse malati. Sconti che in tutto nel 2024 hanno preso in considerazione ammontavano a 743 milioni di franchi. Secondo il rapporto, solo il 12%, cioè 88 milioni di franchi, è stato trasferito agli assicurati e alle casse malati. Indiretta, ma abbastanza chiara l'accusa quindi ai fornitori di prestazioni che oggi prendono posizione. Elisa Fracaroli.
3: Sotto la lente del Controllo Federale delle Finanze ci sono dunque gli sconti concessi dall'industria farmaceutica, in particolare a medici, ospedali e farmacie, che in sostanza oggi respingono in blocco le accuse. Da noi contattata per una presa di posizione, la Federazione dei Medici FMH non ci ha rilasciato interviste, ma ci ha risposto per iscritto, ribadendo che per loro il rispetto delle disposizioni di legge è una condizione importante per l'esercizio della professione medica e che chi segue le prescrizioni di legge non deve essere oggetto di un sospetto generalizzato. Per quanto riguarda gli ospedali, abbiamo sentito Alessandro Bressan, membro di comitato di HPU, Associazione degli Ospedali Svizzeri, e direttore dell'ospedale regionale Bellinzona e Valle.
4: Contestiamo l'idea che semplicemente gli sconti vengano trattenuti. Tutto quello che viene eventualmente trattenuto, secondo le nostre convenzioni, viene fatto esclusivamente per il miglioramento della qualità all'interno delle nostre strutture, che è un tema fondamentale, va a beneficio dei pazienti, va a beneficio anche del sistema sanitario in generale, anche della gestione dei costi del sistema sanitario. Devo dire che gli ospedali e le cliniche svizzere sono soggette anche a controlli plurimi sia dalle comunità di acquisto stesse, dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, da organi indipendenti, e verifica che l'utilizzo di questi sconti da parte degli ospedali e delle cliniche sia appropriato.
3: Infine le farmacie, per le quali ha preso posizione ai microfoni di Radio SRF la presidente di PharmaSuisse, Martin Rügli, che a sua volta contesta le accuse e assicura di restituire ogni anno alle casse malati il 2,3% del prezzo totale dei farmaci, ovvero lo sconto medio, circa 60 milioni di franchi. Medici, farmacisti e ospedali respingono quindi l'accusa di trattenere impropriamente dei soldi derivanti dagli sconti sui medicinali. Di fronte a ciò sarà di particolare rilievo il ruolo dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, chiamato dal Controllo Federale delle Finanze a svolgere svolgere una sorveglianza più sistematica.
1: Adesso ci occupiamo di siccità e di calore, tema che continua ormai da tempo a scandire le nostre giornate e anche a dettare un po' i toni dell'attualità. Chi fa delle passeggiate nei boschi si sarà certamente accorto di alcuni cambiamenti, dal colore del fogliame all'estrema secchezza del terreno. Quanto stanno soffrendo i nostri boschi e come si può misurare l'impatto di questa situazione per certi versi eccezionale? Nicola Luend ha interpellato Adrian Oncelli, responsabile dell'ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco del Canton Ticino.
0: I nostri boschi sono sicuramente sotto pressione in questo momento, soprattutto nel Ticino centrale e meridionale, in particolare a bassa quota.
5: Che tipo di boschi sono più in difficoltà rispetto ad altri? Posso immaginare che le difficoltà siano generalizzabili, ma forse c'è qualcuno che è più in difficoltà di altri?
0: Buona parte del Ticino è sotto pressione, visto che mancano ormai da diverse settimane precipitazioni importanti. I boschi in cui si vede maggiormente questa sofferenza sono i boschi di latifoglie a basse quote, quindi i boschi di castagno, di querce, nocciolo, e anche il faggio mostra dei segni di cambio di colorazione precoce, mentre ad altre quote con le conifere forse questo stato di sofferenza non è ancora così evidente e lo vedremo magari nelle prossime settimane, se non nel corso dei prossimi anni.
5: Calandoci in quella che è la situazione attuale siccitosa, come si declinano i maggiori problemi legati alla carenza idrica?
0: La prima cosa che è evidente è sicuramente questo cambio di colorazione precoce, quindi questi colori quasi autunnali. Il secondo poi è la perdita precoce delle foglie, e quello che vedremo probabilmente già nel corso dell'estate o nel corso dei prossimi anni è un aumento della mortalità, quindi una parte di questi popolamenti che ormai adesso vediamo con colori gialli e marrone potrà magari morire, ecco. Gli individui più deboli o quelli che tollerano

0: diversificare. Più specie avremo in futuro, più diversità, maggiore sarà la possibilità di suddividere i rischi. Ho una pianta, arriva una malattia che colpisce quella pianta mi scompare. Ho 4-5 specie di alberi, ecco, ne scompare uno, ma me ne rimangono altri 4.
1: I nostri boschi sono in grado poi di adattarsi.
0: Possiamo dire che in generale le nostre specie, i nostri boschi hanno una grande capacità di adattamento. Il problema è che i boschi che noi vediamo oggi sono cresciuti in altre condizioni e non sono abituati a queste nuove condizioni climatiche causate appunto dal cambiamento climatico. In futuro ci sarà sicuramente maggior possibilità di adattarsi, però i boschi odierni che ormai adesso hanno una certa età fanno sicuramente fatica.
1: Sarà composto come il Bosco del Futuro in Ticino?
0: È difficile rispondere a questa domanda, non è che ci si aspetta uno stravolgimento completo dei nostri boschi, sicuramente a basse quote possiamo già vedere dei cambiamenti, lo possiamo vedere soprattutto nella regione dell'Ocarnese e Luganese, dove abbiamo già dei boschi sempre più ricchi di specie sempreverdi che sono un po' più abituate a questo tipo di situazioni.
2: E questo era Adriano Oncelli, che è responsabile dell'Ufficio della Pianificazione Forestale, della Selvicoltura e della Protezione del Bosco del Canton Ticino. E la carenza d'acqua nei boschi in Svizzera, ma anche sugli alpeggi, dove è stato necessario fare il rifornimento con gli elicotteri oppure si è deciso di riportare gli animali a valle. E poi c'è la popolazione, con circa 200 comuni sparsi un po' in tutta la Svizzera, che nelle scorse settimane, se non mesi, hanno invitato la popolazione a limitare l'uso dell'acqua con divieti introdotti in un centinaio di casi. Una situazione, Manuele Ferrari, che non si registra però a Zurigo con i suoi 450.000 abitanti, la città più grande della Svizzera.
3: E dirò di più, la rete dell'acqua potabile della città, oltre a Zurigo, è collegata a ben altri 67 comuni e arriva fino a Zugo. In totale sono quindi più di 1 milione le persone servite da queste condotte. Parliamo di punte di consumo medie giornaliere, i dati sono quelli registrati quest'estate 2026 di oltre 200.000 metri cubi d'acqua. Per intenderci, si tratta di un volume pari ad un'ottantina di piscine olimpioniche. Tornando alla tua domanda, com'è possibile che al momento non si registrino problemi? Ecco cosa ci ha risposto il responsabile del Dipartimento Aziende Industriali, il municipale liberale Michael Baumer.
4: In den 60er, 70er Jahren falsch prognostiziert hat.
3: Le previsioni fatte in passato relative alla crescita del consumo d'acqua della città sono risultate essere sbagliate. E mi spiego, negli anni 60 del secolo scorso il consumo era paragonabile a quello odierno e la media decennale mostrava una chiara tendenza verso l'alto. Si è così cominciato a potenziare la rete che negli anni 80 ha raggiunto la capacità attuale, 500.000 metri cubi d'acqua al giorno. Il consumo, superati i 300.000 metri cubi e un breve picco di 450.000 sempre negli anni 80, è però poi tornato a scendere.
2: E a cosa è dovuto questo cambio di tendenza?
3: A Zurigo v'erano molte industrie e negli anni 70 si prevedeva che ne sarebbero arrivate di nuove, ma queste non sono arrivate e anzi quelle che c'erano hanno cominciato a lasciare il comune e così fino ad inizio anni 2000 il consumo è sceso. Da qualche anno effettivamente è tornato a crescere e partendo dal presupposto che le nuove previsioni non si dimostrino anche loro errate, previsioni basate tra gli altri sulla crescita del numero degli abitanti del comprensorio servito dalla rete zurighese, le stime dicono che i consumi medi raggiungeranno i 350.000 litri giornalieri nel 2070, un livello ancora ben lontano dunque dalla capacità massima a disposizione già oggi.
2: Una rete per l'acqua potabile sovradimensionata dunque, in grado di servire ancora per decenni Zurigo e tutti i comuni collegati. Ciononostante, anche qui la siccità, anche se in modo, diciamo, diverso, si avverte ed è motivo di riflessioni. Ancora Emanuele Ferrari.
3: Anche noi percepiamo gli effetti della siccità, ci spiega il responsabile per la distribuzione dell'acqua di Zurigo, Adrian Rieder. Nel nostro caso però non è un problema di carenza, il lago è infatti un ottimo bacino di riserva, tanto che circa il 70% dell'acqua potabile viene pescata da lì. Forte siccità significa per noi maggior consumo d'acqua che passa attraverso la nostra rete. Tutta la struttura è così più sotto pressione, ciò che porta ad una maggiore usura, anche perché per garantire l'approvvigionamento è necessario far lavorare in parallelo più apparecchiature. In situazioni normali, ad esempio, basta una sola pompa attiva alla volta per riempire i bacini, mentre attualmente ne

0: necessario usarne fino a 3 contemporaneamente per garantire il funzionamento della rete.
1: Eben eine gewisse Redundanz sicherzustellen innerhalb dieser Anlagen.
0: Da qui l'importanza dei lavori di manutenzione. Ad esempio, annualmente vengono sostituiti tra i 25 e i 30 km di tubi, parliamo dell'1,5% della rete. Particolare attenzione va poi posta nella pianificazione degli interventi su strutture centrali come i 3 punti di captazione o i bacini di filtraggio e di riserva dell'acqua. Evitare di farli quando c'è grande necessità d'acqua è decisamente vantaggioso. Operazioni difficili, ma che non rappresentano il rischio maggiore per la rete, continua Adrian Rieder.
1: Es gibt natürlich übergeordnete Risiken, die wir nur zum Teil.
0: Ci sono eventi sui quali non abbiamo alcun controllo e ai quali non è possibile porre completamente rimedio. Ad esempio un blackout del sistema. Senza elettricità, niente acqua. Per questo in una serie di punti strategici sono stati installati generatori d'emergenza che sono in grado di garantire la distribuzione dell'acqua nelle case per alcune settimane. E se il problema dovesse persistere e anche questa soluzione non bastare, v'è ancora una rete d'emergenza che porta l'acqua, senza bisogno d'energia, nelle centinaia di fontane pubbliche d'emergenza della città.
1: Und dann an diesen Notwasserbrunnen entsprechend verteilen.
0: Tutto il sistema, nell'arco dei decenni, parte delle strutture a più di un secolo di vita, si è dimostrato stabile. Le riserve d'acqua non mancano, ma il messaggio del responsabile della rete è chiaro.
1: Wir sollten das Wasser nicht verschwenden.
0: Dobbiamo evitare gli sprechi d'acqua, conclude Adrian Rieder.
2: Adesso andiamo in Cisgiordania, dove da domenica alcune case di palestinesi del villaggio di Kusra si trovano sotto l'assedio di coloni violenti. Solo oggi, in seguito all'intervento e alla condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele, l'esercito ha deciso di intervenire con decisione, dichiarando la zona teatro di un'operazione militare. Sentiamo cosa sta accadendo con il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio.
3: Sì, buonasera. La situazione resta, per la verità, piuttosto confusa. Quello che si è saputo, e lo ricordavate anche dallo studio, è che dopo un intervento dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione che dovrebbe durare diversi giorni. Sta di fatto comunque che questa operazione prevede l'evacuazione di diverse famiglie palestinesi dalle loro case, mentre i coloni continuano ad assediarne almeno 2. I contorni di questa azione militare, per la verità, restano piuttosto vaghi, non si è capito bene. Sta di fatto comunque che quest'ordine è stato poi revocato, è stato consentito alle famiglie di rientrare, ma non tutti hanno potuto farlo. Ed alcuni hanno anche denunciato di aver ritrovato molto disordine, caos, addirittura hanno parlato di furti all'interno delle abitazioni. Sta di fatto comunque che questa azione dell'esercito difficilmente riuscirà a convincere i coloni a togliere l'assedio alle case. Probabilmente i coloni adesso, che hanno visto portare via le loro strutture, la loro tenda, aspetteranno che i soldati andranno via per tornare ad assediare queste 2 famiglie con una tecnica molto chiara. Non fanno entrare ed uscire le persone, ma soprattutto tagliano acqua ed elettricità, una situazione impossibile che poi, come è già accaduto almeno in un caso, spinge le famiglie ad abbandonare le loro case. Ci troviamo di fronte ad una frangia di coloni molto agguerrita, dei circa 540.000 coloni che vivono nella Cisgiordania palestinese occupata da Israele nel 1967. La situazione quindi è sempre molto complicata e appunto le azioni di questi coloni più radicali resta sostanzialmente libera, senza alcuna azione restrittiva da parte delle autorità israeliane.
2: Grazie Michele Giorgio. Sentiamo allora Ghassan Najjar, che è un contadino di un villaggio non lontano da Kusra, dove l'esercito israeliano sta evacuando sia i coloni violenti, che da 4 giorni stavano assediando diverse case, che gli abitanti. E lo ha raggiunto al telefono Bettina Müller. Questa è la sua testimonianza.
4: Siamo costantemente sotto attacco, non possiamo coltivare i nostri campi perché i coloni controllano tutte le colline attorno al nostro villaggio e hanno fatto delle nostre terre una zona militare. Hanno tentato di occupare la casa della mia famiglia e quella dei miei vicini. Vogliono mandarci via, rendendoci la vita impossibile, ma si sbagliano, perché non lasceremo mai la nostra terra. Affronteremo tutti gli attacchi. Affronteremo ogni vessazione dei coloni.
5: L'esercito israeliano è presente nelle vostre zone. Cosa fa quando venite attaccati dai coloni?
4: L'esercito israeliano non fa nulla contro la violenza dei coloni. In realtà dovrebbe intervenire per bloccare le loro incursioni nei nostri villaggi, ma spesso l'esercito invece è complice. I coloni possono fare quello che vogliono. È evidente che c'è un piano di questo governo e dei coloni per occupare la nostra terra e mandarci via.
6: We are facing like attack by the army and by the settlers also, not just the settlers, also the army.
4: Talvolta subiamo degli attacchi congiunti dall'esercito assieme ai coloni e fatichiamo a capire chi è colono e chi è soldato israeliano. Ci sono coloni che indossano la divisa dei soldati durante gli attacchi. È una situazione molto pericolosa.
2: E anche tra gli israeliani c'è chi si impegna quotidianamente per aiutare i palestinesi della Cisgiordania vessati dai coloni, spesso anche dall'esercito. Sentiamo uno di loro raggiunto al telefono a Gerusalemme da Manjula Bhatia.
7: Erza Braunstein, attivista israeliano di origine statunitense, lavora per Rabbis for Human Rights, un'organizzazione di rabbini e studenti della tradizione ebraica che si batte per affermare i diritti umani di tutti, a prescindere dalle loro credenze, in Israele e nei territori palestinesi occupati. L'organizzazione agisce con lo strumento del Protective Presence, presenza protettiva.
8: Consiste nello stare con le comunità palestinesi che chiedono assistenza per difendersi dalle violenze dei coloni. Noi siamo lì e se arrivano i coloni e l'esercito, noi possiamo fornire documenti oppure interporci fisicamente, fare da barriera tra i coloni e i palestinesi. È un modo per prestare aiuto, oltre a registrare tutti gli incidenti che avvengono, in modo che coloni ed esercito sappiano che ci sono dei testimoni e che dovranno rispondere delle loro azioni. In Cisgiordania, si sa, è difficile per i palestinesi farsi valere di fronte alla giustizia israeliana.
7: Alcune settimane fa, Ezra Braunstein è stato chiamato dal villaggio di Al-Qader, vicino a Betlemme, famoso per la produzione di uva e che si trova tra due insediamenti di coloni.
9: Since October 7th, every time the Palestinian farmers have tried to come to their land.
8: Dal 7 ottobre 2023, tutte le volte che contadini palestinesi cercano di raggiungere i loro terreni, arriva la sicurezza degli insediamenti e li caccia. Quando siamo arrivati noi, per un po' le cose hanno funzionato. Abbiamo lavorato insieme in vista del prossimo raccolto. Poi è arrivato l'esercito, col quale abbiamo trovato un accordo, ma mentre ce ne andavamo è comparso un gruppo di circa 20 coloni. Cosa hanno fatto i soldati? Hanno buttato fuori noi invece dei coloni. Così ce ne siamo dovuti andare.
7: E come si spiega questo comportamento? L'esercito dovrebbe proteggere i diritti di tutti, invece consente ai coloni di agire indisturbati.
8: Il fatto è che molti soldati riservisti di queste unità, che dovrebbero garantire il rispetto della legge in Cisgiordania, sono essi stessi coloni degli insediamenti della zona. Sono quindi ideologicamente e moralmente allineati con i coloni che cacciano i palestinesi con la violenza. Un fenomeno che si è acuito dopo il 7 ottobre e promosso dai ministri di questo governo, Smotrich e Ben-Gvir. Molti in Israele, anche generali dell'esercito, da tempo avvertono di gravi rischi in questa situazione. Ma purtroppo spesso si esita ad imporre la legge nei confronti dei coloni perché si temono ripercussioni sulla propria carriera.
2: E questo era Ezra Braunstein, attivista dell'organizzazione israeliana Rabbis for Human Rights. Torniamo ad occuparci del virus Ebola in Repubblica Democratica del Congo, perché è arrivato un nuovo allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il direttore generale Tedros Ghebreyesus, l'epidemia attuale, che ha già provocato oltre 2.000 morti, è destinata a diventare quella più letale mai registrata. Il motivo? Oltre che nella difficoltà di intervenire sui contagi a causa della difficile situazione umanitaria, ma anche di sicurezza nel paese africano, è da attribuire al ceppo del virus particolarmente mortale, per il quale a mesi di distanza dalla sua scoperta non sono stati trovati ancora né cure né vaccino. Ci aggiorna dall'Africa il nostro collaboratore.
10: Una situazione allarmante, un focolaio con una mortalità che avanza come mai si era registrato prima d'ora. L'epidemia di virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo preoccupa come mai era accaduto in passato. Dopo gli appelli delle scorse settimane, questa volta è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a parlare. Secondo Ghebreyesus, se va avanti con lo stesso ritmo dell'ultimo mese, l'epidemia causata dal ceppo Bundibugyo finirà per superare in termini di decessi anche quella verificatasi tra il 2014 e il 2016, che causò almeno 11.000 morti. I contagi ufficiali hanno superato quota 4.400, mentre le vittime stanno per raggiungere le 2.100 unità. Molte le concause che hanno portato a questa vera e propria catastrofe sanitaria. Innanzitutto il ceppo Bundibugyo, scoperto secondo l'OMS almeno 3 mesi prima di quando è stato ufficializzato, lo scorso 15 maggio. Un ceppo resistente e decisamente letale, dato che quasi un contagiato su 2 non ce la fa, ma soprattutto rapido nella diffusione. Se infatti nella precedente epidemia ci vollero 8 mesi per raggiungere i primi 2.000 morti, qui ne sono stati sufficienti 3, ma in un solo mese sono addirittura raddoppiati, passando appunto da 1.000 a 2.000. Non ci sono ancora cure specifiche per fronteggiare il Bundibugyo e i 3 vaccini studiati fino ad ora non hanno avuto il via libera per la sperimentazione. Poi c'è da considerare l'instabilità delle regioni orientali del paese, dove sono concentrati quasi tutti i casi. Regioni come Kivu e Ituri in mano ai ribelli o funestati da gruppi terroristici di matrice islamica, con la gente che ha paura a recarsi nelle strutture sanitarie.
2: Anche la natura di questo ceppo, il Bundibugyo, sembra essere diversa dalle precedenti. Cosa sanno i ricercatori di questa epidemia? Pensano ci possa essere margine per arrivare presto ad avere cure appropriate e magari anche un vaccino?
10: Recentemente i ricercatori locali della Repubblica Democratica del Congo si sono confrontati con quelli della vicina Uganda, dove fortunatamente l'epidemia è stata dichiarata conclusa dopo aver causato 20 morti, insieme a studiosi del Belgio. Dopo aver analizzato il patrimonio genetico dei campioni virali prelevati, hanno scoperto che il ceppo responsabile dell'attuale epidemia è geneticamente distinto dai precedenti, perché sarebbe iniziato da un evento inedito di trasmissione del virus da un animale all'uomo, per poi diffondersi successivamente tra le persone. Bisogna ora però identificare l'animale, perché potrebbero non essere i pipistrelli della frutta, come era stato evidenziato nell'epidemia del 2014.
2: Il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo. Gli Stati Uniti intanto hanno costruito un centro anti-Ebola in Kenya, che però accoglie solo cittadini americani, e questo sta suscitando vive proteste nel paese e anche l'opposizione dell'alta corte kenyota, che ha sospeso l'accordo più ampio tra Washington e Nairobi, un accordo che include dati sanitari dei pazienti e anche terre rare, come ci racconta da Nairobi Ilaria Bellina.
11: La costruzione del centro anti-Ebola a Nanyuki, in Kenya, ha sollevato un dibattito di portata internazionale e provocato grandi proteste nel paese. Il centro, situato nella base militare kenyota di Laikipia, è una struttura di 50 posti letto costruita dal governo statunitense e destinata a ospitare pazienti americani provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo per un periodo di quarantena di 21 giorni. La costruzione e l'attività del centro non sono chiare, poiché l'ubicazione in una base militare non permette di accedere alle informazioni. La decisione di collocare una struttura anti-Ebola in un paese intaccato dal virus ha generato un forte risentimento nella popolazione. Il centro è destinato ai soli pazienti statunitensi. Emergono quindi questioni sull'eventuale gestione di un focolaio nel paese, dato che il centro anti-Ebola non accetterebbe cittadini kenyoti. Kenyua, un attivista fra gli organizzatori delle manifestazioni soprannominato Mao, indossa una tuta da meccanico con un grande simbolo di falce e martello. Racconta la tensione a Nanyuki negli ultimi mesi.
12: The second protest now became much more deadly because the government was determined to protect.
11: Dice che gli arresti sono cominciati già prima della protesta. A Nanyuki la polizia ha ucciso 3 persone. Il governo ha ignorato la sentenza dell'Alta Corte del Kenya, che ordinava la sospensione della costruzione della struttura. Per questo motivo, il ministro della salute kenyota, Aden Duale, è stato citato in giudizio per oltraggio alla corte. Il presidente William Ruto ha spiegato la decisione di accettare la richiesta statunitense in nome del rapporto di amicizia con il governo americano. Un argomento, quello dell'amicizia con Washington, che non convince i cittadini. L'accordo fa parte dell'America First Global Health Strategy, l'agenda sanitaria lanciata dagli Stati Uniti a fine 2025, che prevede intese bilaterali di cooperazione sanitaria e accesso ai minerali critici con oltre 20 paesi tra Africa e America Latina. Il memorandum kenyota concede agli Stati Uniti il doppio vantaggio di accedere ai dati sanitari di milioni di pazienti e la concessione di giacimenti di terre rare, in cambio di finanziamenti da 1,6 miliardi di dollari al sistema sanitario kenyota. L'accordo è oggi sospeso e sotto processo.
2: Mancano pochi minuti alla finale dei 100 metri delfino di Noè Ponti, finale per gli europei di nuoto. E adesso leggiamo altre notizie con Gino Ceschina.
13: Come previsto al processo contro l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenzi, il suo socio Beat Stocker, l'accusa ha chiesto una pena di 6 anni di reclusione. Il procuratore ha così ribadito la richiesta già avanzata nel 2022 nel dibattimento di primo grado, contro la cui sentenza aveva ricorso ritenendo la pena di 3 anni e 9 mesi troppo lieve. Ricordo che gli imputati sono accusati di essersi arricchiti illegalmente assumendo partecipazioni occulte in società prima della loro acquisizione da parte di Raiffeisen. L'epidemia di legionellosi rilevata a Basilea Città lo scorso 3 agosto è terminata, lo indica oggi il Dipartimento Cantonale della Sanità. Da più di una settimana non si registrano infatti nuovi casi. I campioni prelevati in 2 torri di raffreddamento confermano che è stata individuata la fonte esatta dell'infezione. Ricordo che complessivamente si sono registrati 28 casi di malattia e una persona è deceduta. Un'esplosione verificatasi in tarda mattinata in una raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group nel porto di Rotterdam ha causato almeno un morto e diversi feriti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 11.30 nello stabilimento della multinazionale. La Gunvor, la cui sede principale è a Ginevra, è attiva nel settore energetico ed è il 4° gruppo a livello mondiale nel commercio petrolifero. È stata aperta un'inchiesta, non si esclude il sabotaggio. In calo l'immigrazione in Svizzera. Nei primi 6 mesi di quest'anno il saldo migratorio netto è stato di poco meno di 30.000 persone, il 12% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono diminuiti gli arrivi e sono anche aumentate le partenze. In diminuzione anche i nuovi permessi per frontalieri. Nei primi 6 mesi ne sono stati rilasciati poco più di 33.000 contro i quasi 37.000 dell'anno precedente. A fine giugno gli stranieri residenti in Svizzera erano poco più di 2,4 milioni. L'iniziativa popolare Sia la protezione contro le pigioni abusive, promossa dall'Associazione Svizzera degli Inquilini, è riuscita. Oltre 108.000 le firme valide. L'iniziativa si prefigge di frenare l'aumento degli affitti e rendere le locazioni più accessibili e chiede al Consiglio federale e al Parlamento di istituire un chiaro controllo delle pigioni.
2: Allora, prima di proseguire con il festival, la pagina, lo spazio che noi dedichiamo al Festival del Film di Locarno, è arrivato il momento di seguire in diretta a Parigi la finale dei 100 metri delfino in vasca, cioè il ticinese Noè Ponti, che nelle semifinali ha registrato il tempo migliore assoluto. Tra poco ci collegheremo con i colleghi della TV che commentano la gara di Noè Ponti. Due parole ve lo facciamo invece con Giordano De Lucia.
14: Sì, buonasera.
2: Perché Noè Ponti ci riprova.
14: Ci riprova ed è alla ricerca di un riscatto dopo quanto successo l'altro giorno nella finale dei 50 delfino, una finale che ricordiamo dai grandi rimpianti per lui, che è sempre alla ricerca, alla caccia di un grande trionfo in vasca lunga. Noè, che aveva perso gli occhialini finendo ultimo di quella finale. Anche quest'oggi e tra i suoi grandi avversari ci sono Grusse e Milak, i due pezzi grossi assieme a lui su questa lunghezza su questa disciplina, ma direi che il momento è arrivato. Ci colleghiamo proprio con Andrea Mangia, che per la televisione sta commentando le gare di Noè Ponti, che è lì al blocchetto di partenza.
15: Anche Grousset è uno di questi. Corsia 4 per il ticinese, corsia 5 per Christoph Milak. L'altro maggiaro, Ubikos, è nella 6, Maxime Grousset è in corsia numero 3. Hanno aspettato fino all'ultimo Kosh e Milak per andare ad aggrapparsi al blocchetto. Praticamente tutti i protagonisti vanno a sfiorare il limite della subacquea, situato a metri 15. C'è il maggiaro che è leggermente davanti a tutti, anche Grousset dalla nostra prospettiva in questa inquadratura dall'alto ce lo fa vedere bene, è leggermente davanti a Noè Ponti, così come Ubikos. Arriva forse un po' tirato a quella virata, andiamo ad impostare adesso con la fase subacquea, la vasca di ritorno. Infatti Ponti con un passaggio di 23-34 ha virato per quarto, adesso bisogna andare in crescendo con questo ultimo 25 metri. Davanti c'è Grousset, sta uscendo Milak, è parecchio staccato Ubikos, la lotta per l'oro è tra Milak e Grousset, vediamo come chiude Ponti, il tocco da parte di Milak, poi l'argento da parte di Maxime Grousset per Noè Ponti. In 49-93 arriva una medaglia di bronzo, ci arriva in una gara velocissima, perché Milak ha fatto il record europeo, il record della manifestazione in 49-48.
16: Incredibile la
14: Giordano. Medaglia di bronzo dunque per Noè Ponti, che ha tenuto fino alla prima vasca, poi è stato staccato da Grousset proprio nelle ultime bracciate, per una bellissima gara testa a testa fra i tre protagonisti di cui parlavamo, Milak, Grousset e Ponti, Grousset e Milak, che appunto si impone. Insomma, una bellissima gara e una prima medaglia importante per la Svizzera a questo campionato europeo. Ricordo Milak, Grousset e Ponti, questo è il podio dei 100 Delfine.
2: Giordano Di Lucia, che ritroveremo tra poco nello sport. Adesso ci spostiamo a Locarno, dove questa sera in Piazza Grande sarà proiettato un film che ha molti legami con il Ticino, e proprio questo di questo ci parla il nostro inviato al Film Festival, Marcello Ierace. Marcello, inizialmente dici di che film si tratta?
17: Beh, il film si intitola Il Cileno, buonasera anche da Locarno, appunto il regista è Sergio Castro San Martín ed è una produzione cilena, evidentemente, spagnola e svizzera appunto, e la parte svizzera è la ticinese Sinedoche. La storia racconta di Aldo Marín, un minatore sostenitore del governo di Salvador Allende, che lascia il Cile dopo il golpe militare di Pinochet del 1973 per rifugiarsi in Italia, a Torino, dove però finisce per essere coinvolto con le azioni dinamitarde di un gruppo terroristico di estrema sinistra. Dicevamo dei legami col Ticino di questo film, perché oltre alla coproduzione il mix suono è anche stato fatto in Ticino e anche alcune scene sono state girate qui, e poi è ticinese la colonna sonora in quanto è firmata dal musicista Zeno Gabaglio.
18: Il lavoro si è protratto non in maniera continuativa ma sull'arco di almeno 9 mesi, e uno degli elementi principali è legato all'epoca di svolgimento dei fatti raccontati, quindi stiamo parlando degli anni 70, e la domanda principale è che tipo di sonorità andavano a evocare gli anni 70 con lo sguardo prospettivo di oggi, perché comunque è un regista che racconta oggi quella storia, non è un documentario sugli anni 70, quindi in qualche modo ci deve essere la dimensione dell'epoca ma anche del nostro presente, e lavorando a contatto con il regista abbiamo sviluppato delle sonorità in qualche modo vicine a un jazz un po' scuro, un po' notturno di quegli anni, con degli innesti di elettronica.
17: Questo tipo di lavoro cinematografico in che modo si inserisce nel suo percorso professionale?
18: È stata un'esperienza abbastanza nuova, proprio per il fatto che la produzione era articolata su 3 nazioni, quindi quando hai 3 produttori hai anche 3 interessi, 3 direzioni, 3 idee diverse che si sovrappongono, quindi in qualche modo bisogna mettere d'accordo tutti. E anche il fatto di lavorare con un regista con cui non avevo mai lavorato prima, all'inizio c'è sempre un po' di circospezione, perché chi fa musica in qualche modo è al servizio del film, quindi è al servizio dell'idea che il regista porta al film, e i primi passi sono quelli di cercare di scoprire qual è l'idea, perché sì, c'è la storia scritta, ma scrivere una storia, soprattutto se quella storia diventa un film, non è tutto quello che il film deve raccontare.
19: Lei è musicista, fa concerti e prova determinate sensazioni quando è davanti a un pubblico. Invece quali sono le sensazioni che si provano a creare la colonna sonora di un film?
18: Quando si suona in concerto, è vero, le emozioni sono immediate, cioè se una cosa che stai facendo piace, funziona, lo capisci subito. Nel film bisogna un po' immaginarsi quella che potrebbe essere la reazione. E poi, siccome la musica per film è solo una parte di quello che è il film, soprattutto anche solo una parte dell'universo sonoro, certe cose che io ho fatto nel mio studio con le mie idee le capisco davvero solo quando vedo il film montato. Magari una musica che pensavo che avrebbe dato quel tipo di sensazione la rivedo nel film intero montato e scopro che dà tutt'altro. Quindi è più indiretta come sensazione, ma altrettanto soddisfacente, anzi forse anche un po' più sorprendente.
2: Marcello, andiamo al di là della colonna sonora e invece al di là del film di questa sera, la vicenda degli esuli cileni ha anche un legame molto concreto con il Ticino.
17: 400 i cileni arrivati in Ticino dopo il golpe dell'11 settembre 1973, un'accoglienza resa possibile grazie all'azione Posti Liberi promossa dal pastore Guido Rivoire, ma che ha visto coinvolti tanti comuni cittadini che misero a disposizione degli esuli la propria casa, eppure diverse figure chiave all'interno della politica, della società civile e anche della magistratura, come l'avvocato Paolo Bernasconi, che all'epoca era un giovane procuratore pubblico.
20: Io conoscevo bene il pastore Rivoire e parecchi giuristi, parecchi avvocati, specialmente giovani, evidentemente volevano passare dalla teoria alla pratica, ossia dopo aver studiato a lungo diritti umani, le convenzioni internazionali, convenzioni contro la tortura e via dicendo, ecco che ci si trova confrontati con la possibilità di un intervento concreto, di aiuto concreto.
17: C'è questa narrazione del Ticino a braccia aperte, del Ticino che ha accolto i cileni con grande entusiasmo, con grande generosità. È una narrazione reale o è un po' troppo buonista?
20: No, la narrazione è reale, nel senso che a un certo punto, per garantire efficacia all'accudimento di questi rifugiati, l'organizzazione Azioni Posti Liberi faceva sottoscrivere alle famiglie, alle persone che volevano ospitare, una dichiarazione, un impegno scritto, firmato, in cui si diceva: io sono in grado, ho una casa organizzata in questo modo, una famiglia, sono in grado di ospitare una persona, due persone per un mese, tre mesi, eccetera, eccetera. E quindi non era un abbraccio, diciamoci, puramente formale, ma le persone effettivamente misero a disposizione le proprie case. E bisogna dire poi, l'ondata è stata così totale che i partiti politici, udite udite, a differenza di quel che succede poi negli anni successivi, per non parlare oggi poi, sostenevano. È stato un momento formidabile, credo nella storia del Canton Ticino, quando il Gran Consiglio pronunciò una risoluzione a favore dell'accoglienza dei perseguitati cileni. E i Gran Consiglieri concretamente decisero che quel giorno la loro diaria venisse destinata a questa organizzazione Azioni Posti Liberi.
17: Oggi sarebbe ripetibile un sostegno trasversale così ampio.
20: La notte del golpe, così mi dicono, l'ambasciatore svizzero brindò al golpe. Quindi la posizione del governo svizzero purtroppo fu una posizione terribile, perché l'allora ministro della giustizia Kurt Furgler, consigliere federale, che cosa decise? Che per venire in Svizzera un cittadino cileno doveva avere un visa. Lo doveva però ritirare dove? All'ambasciata svizzera a Santiago, che venne immediatamente circondata dai carabineros, per cui praticamente in questo modo il Consiglio federale aveva organizzato un trucco, un sistema per cui i perseguitati cileni non potevano venire in Svizzera. Ne vennero 400 in Ticino, alla spicciolata, senza avere il visto. E quindi Kurt Furgler andò su tutte le furie, perché pian pianino lo venne a sapere, venne poi a leggere anche della risoluzione del Gran Consiglio, e la reazione fu molto dura. E quindi, descrivendo quel che fece il governo nel 74 e come reagì il Gran Consiglio e la popolazione ticinese, si vede benissimo che oggi questa azione di solidarietà umana non potrebbe avere luogo.
17: Tra i cileni arrivati in Ticino dopo il golpe c'è anche un giovane attore teatrale. Il suo nome è Miguel Ángel Cienfuegos e qualche anno dopo, nel 1982, a Locarno fonderà la compagnia Teatro Paravento, proprio a pochi metri da dove fra poco verrà proiettato il film Il Cileno.
1: Io non ho mai smesso di pensare al Cile, dunque è un elemento che viene a aggiungersi, non è che tutto un tratto scatta in me qualche cosa. Dopo il fatto di smaltire anche una certa rabbia, io credo che la rabbia non sparisce mai del tutto, è sempre presente, c'è un sentimento che dice ma perché ha dovuto accadere? Ora è chiaro che con l'arte questa rabbia può essere trasformata e cerco di trasportare sempre la mia visione, no? Ciò che io ho vissuto come cileno, come rifugiato, come simpatizzante al governo d'Allende, di metterlo nei nostri pezzi teatrali.
19: L'arte, quando affronta queste tematiche, come si fa a fare una produzione che non sia tendenziosa? Come si riesce a portare questo tipo di sofferenza in modo che sia credibile?
1: Sì, questo è vero che è una difficoltà, perché toccando temi politici dell'attualità facilmente si potrebbe cadere nel consigliare il pubblico di prendere questa o l'altra posizione. Io credo che bisogna pensarlo sempre dal punto di vista artistico, non ideologico. Vuol dire che contano molto i sentimenti anche, contano molto le emozioni e non necessariamente l'analisi del cervello per proporre delle formule. Alla fine è il pubblico che deve decidere. Si tratta sempre di dire noi non offriamo come teatro nessuna risposta, semmai poniamo delle domande.
19: Ha raccontato del suo arrivo in Ticino, si è raccontato di questo Ticino che ha accolto gli esuli cileni a braccia aperte e non è stato un po' edulcorato questo racconto?
1: Il Ticino sì, effettivamente è stato molto solidale nei nostri confronti. Penso che c'era una società che era aperta, che era progressista, non lo so quanto maggioritaria, ma quantomeno si può dire contava, la sua voce contava e quel settore della società ticinese è riuscito, credo, a farsi valere, chiamare l'attenzione su quello che stava accadendo in quel momento in Cile. Sappiamo che nel resto della Svizzera non è stato così, sappiamo anche che un ministro, il ministro Furgler, ha cercato di buttarci fuori, insomma, no? Tuttavia, le persone che si sono andate da fare, le istituzioni, diversi settori, sia delle diverse chiese, la politica, in questo senso credo che è stato molto forte. Da lì a raccontare che era tutto rosa, no? Non credo, perché effettivamente ci sono state situazioni e molti documentari, anche saggi scritti, hanno riferito di una certa posizione. Per esempio, una cosa era molto ricorrente, era quella di dire ah, ma questi cileni hanno militato nella sinistra, provengono dalla sfera comunista e chissà che cosa fanno qua. Molte persone lo pensavano. Dunque c'è anche questa parte, secondo me, importante riconoscere che c'è stata una solidarietà in Ticino forte, generosa, ma che al contempo c'era anche tutto un settore che non voleva la presenza dei cileni.
17: Chiudo con una notizia arrivata poco fa. L'Ufficio Federale della Cultura ha deciso di presentare il film di Nicolas Vadimov, Qui vit encore, che parla del conflitto a Gaza, nella corsa per una nomination ai prossimi Oscar nella categoria miglior film internazionale. Vadimov, tra l'altro, è presente qui a Locarno in questi giorni. Con questo è tutto, linea a Comano.
21: E con questa notizia siamo arrivati in fondo. Gino Ceschini ha collaborato a realizzare 6 di sera oggi. Adesso c'è lo sport. Buonasera.
22: Lo sport.
23: Il bronzo di Noè Ponti. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Come raccontato poco fa in diretta, Noè Ponti ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei di nuoto di Parigi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto, una gara tiratissima dei 100 metri delfino. Successo andato all'ungherese Milak davanti al francese Grousset. Ponti che si riscatta così dalla delusione per la gara dei 50 metri dell'altro giorno, quando chiuse la finale all'ottavo e ultimo posto. Per il calcio, il ritorno del Q3 di Conference League. Il Lugano è impegnato nelle isole Faroe contro il Runavik, battuto all'andata 2-0, partita che avrà inizio alle 19:30 e che vi mostreremo in diretta TV su RSI La 2 e vi racconteremo in radio su Rete 1. Ricordiamo anche gli impegni europei delle altre squadre svizzere, sempre in Conference League. Il San Gallo, dopo il 3-1 esterno, ospita dalle 20 i Moldavi dello Sheriff, 20:15 invece lo l'orario del Sion, che accoglie gli armeni del Noah, 2-2 il risultato all'andata. In trasferta invece il Thun nel Q3 di Europa League a Reykjavik in Islanda, 3-0 era stato il punteggio dell'andata per i bernesi. Agli europei di atletica di Birmingham, Audrey Verro è stata ripescata e domani disputerà la finale degli 800 metri. Nelle semifinali di questa mattina la friburghese era caduta quando era in testa alla corsa. Dopo il ricorso della nazionale svizzera, la giuria ha riconosciuto il tocco di un'avversaria all'origine dell'incidente, riammettendo così la grande favorita per l'oro alla finale che si disputerà domani. Questa sera invece Angelica Moser sarà tra le protagoniste attese della finale del salto con l'asta, che avrà inizio alle 20.50, mentre alle 22.50 nella finale dei 200 metri donne. Attenzione alla rossocrociata Hönke.
0: Buonasera a tutti voi. Rivedendo in breve le previsioni per domani, venerdì 14 agosto, vi confermo che trascorrerà un'altra giornata soleggiata in tutto il paese, con qualche nuvola in più nelle Alpi e con locali temporali di calore. Le temperature minime al sud scenderanno tra i 19 e i 23 gradi, al nord tra i 15 e i 20, invece le massime risaliranno tra i 34 e i 37 al sud e attorno ai 35 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Siamo arrivati al sesto giovedì dedicato alla musica di Carl Maria von Weber in questo nostro Festival d'estate 2026. E questa sera ad aprire i nostri ascolti troveremo il quartetto in si bemolle maggiore opera 8 del compositore tedesco, di cui quest'anno, ve lo ricordiamo, celebriamo i 200 anni dalla scomparsa. Un omaggio doveroso che continueremo ancora per tutto agosto e che stiamo portando avanti fedeli alla linea svizzera di Pavillon Suisse, proponendovi solo ed esclusivamente registrazioni effettuate nelle sale da concerto elvetiche. Questa sera giochiamo in casa perché insieme rivivremo un concerto della settima edizione del progetto Marta Argerich, andato in scena il 20 giugno 2008. Un fittissimo numero di artisti capitanati dalla pianista argentina proponeva un programma che si apriva appunto con Weber, proseguiva con la sonata per violino e pianoforte numero 2 in re minore, opera 121 di Robert Schumann, e dopo l'intervallo, a mo' di preludio, proponeva lo scherzo per due pianoforti, opera 87 di Camille Saint-Saëns, per approdare infine alla 4 Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla nell'arrangiamento di José Bragato. Questo sarà dunque anche il piano della nostra serata e possiamo allora levare il sipario di Pavillon Suisse.

Il programma dei nostri ascolti si apre, come detto, con una pagina che ci permette di osservare Carl Maria von Weber da una prospettiva diversa rispetto a quella frequentata nelle ultime settimane. Il quartetto in si bemolle maggiore per pianoforte e archi, catalogato come opera 8, appartiene infatti alla produzione cameristica giovanile del compositore e accompagna un periodo particolarmente significativo della sua formazione artistica. L'opera nasce nell'arco di diversi anni. I primi materiali risalgono infatti al soggiorno di Karlsruhe in Slesia, quel raro momento di tranquillità creativa di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, mentre il lavoro viene completato soltanto nel settembre del 1809 a Stoccarda. Il quartetto si colloca dunque tra due fasi molto diverse della vita di Weber e testimonia il suo crescente interesse per la musica strumentale. Pur guardando ancora ai modelli del classicismo viennese, la partitura lascia emergere alcuni tratti che diventeranno caratteristici del compositore: il gusto per il colore, una spiccata teatralità del discorso musicale e una particolare attenzione alla scrittura strumentale. Non è un caso che il pianoforte assuma qui una funzione quasi concertante, dialogando costantemente con gli archi e occupando spesso il centro della scena. La critica ha sottolineato soprattutto il valore dell'adagio centrale, considerato il cuore espressivo dell'opera, ma nel complesso il quartetto colpisce per freschezza inventiva, eleganza e spontaneità, qualità che ci permettono di avvicinarci a un Weber ancora lontano dai grandi successi teatrali, ma già perfettamente riconoscibile nella sua personalità artistica. Noi ascoltiamo dunque il quartetto in si bemolle maggiore opera 8 di Carl Maria von Weber, nell'interpretazione di Geza Ozu-Legotsky al violino, Nora Romanoff alla viola, Jorge Bosso al violoncello e Walter Delahunt al pianoforte.

Applausi al termine del quartetto in si bemolle maggiore opera 8 di Carl Maria von Weber, interpretato da Geza Ostrulegotsky al violino, Nora Romanoff alla viola, Jorge Bosso al violoncello e Walter de la Hont al pianoforte. Si apriva così il concerto registrato il 20 giugno 2008 presso l'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, che rivivremo per intero questa sera insieme. Concerto che proseguiva con la sonata per violino e pianoforte numero 2 in re minore opera 121 di Robert Schumann, una delle opere più significative dell'ultimo periodo creativo del compositore. Siamo infatti nel 1851, solo pochi anni prima dell'aggravarsi definitivo della malattia che lo avrebbe condotto al ricovero e alla morte. Eppure Schumann attraversa ancora una stagione di straordinaria fecondità, nella quale nascono composizioni orchestrali, cameristiche e alcune delle sue uniche pagine dedicate al violino come strumento solista. La seconda sonata nasce in appena una settimana, tra ottobre e novembre del 1851. Dopo una prima esecuzione privata, però, Schumann decide di ritornarvi sopra, rivedendola profondamente. Al momento della pubblicazione scrive: «Non ero soddisfatto della prima sonata, sicché ne ho composta un'altra, che spero sia riuscita meglio». Più ambiziosa nelle dimensioni e nella costruzione, l'opera venne presentata nel 1853 da due interpreti ai quali Schumann era particolarmente legato, Josef Joachim al violino e Clara Schumann al pianoforte. Pur rimanendo fedele alla tensione poetica e alla forza espressiva tipiche del suo linguaggio, il compositore sembra qui ricercare una maggiore solidità formale, tanto che il lavoro fu inizialmente presentato con il titolo di Grande Sonata. Ed in effetti è una pagina che attraversa stati d'animo molto diversi, restituendo quell'universo complesso e mutevole che caratterizza tutta la produzione schumanniana. Noi ascoltiamo dunque la sonata per violino e pianoforte numero 2 in re minore, opera 121 di Robert Schumann, nell'esecuzione di Renaud Capuçon al violino e Martha Argerich al pianoforte.

Applausi al termine della sonata per violino e pianoforte numero 2 in re minore, opera 121 di Robert Schumann, interpretata da Renaud Capuçon al violino e Marta Argerich al pianoforte, come secondo brano del concerto registrato il 20 giugno 2008 presso l'Auditorium Stelio-Molo della RSI di Lugano, che stiamo rivivendo insieme questa sera. Dopo l'intervallo, il concerto riprendeva con una pagina di Camille Saint-Saëns, uno dei più straordinari bambini prodigio della storia della musica. Pianista, organista e compositore celebrato in tutta Europa, Saint-Saëns è oggi ricordato soprattutto per alcune opere divenute classici del repertorio, tra cui spicca certamente per i melomani il Samson e Dalila, mentre una parte consistente della sua produzione rimane meno frequentata. E tra questi certamente lo scherzo opera 87 per due pianoforti, che però occupa una posizione particolare nel suo catalogo. Fu composto nel novembre del 1889 a Cadice, durante uno dei periodi più difficili della vita del musicista. Da poco aveva perso la madre, alla quale era profondamente legato. Pochi anni prima, peraltro, la morte dei due figli aveva segnato la sua esistenza e il suo matrimonio era ormai fallito. Proprio in quei mesi, Saint-Saëns aveva lasciato Parigi per iniziare una lunga vita errabonda che lo avrebbe portato per molti anni a non avere una residenza stabile. È pertanto sorprendente pensare che una musica così brillante e ricca di invenzione nasca in circostanze tanto travagliate. A guardar bene, però, sotto la superficie virtuosistica e scintillante dello scherzo si percepiscono anche una certa inquietudine e un'irrequietezza che sembrano riflettere il momento personale attraversato dal compositore. Noi ascoltiamo dunque lo scherzo opera 87 per due pianoforti di Camille Saint-Saëns nell'interpretazione di Lilia Zilberstein e Akane Sakai.

applausi al termine dello scherzo, opera 87 per due pianoforti di Camille Saint-Saëns, interpretato da Lilia Zilberstein e Akane Sakai, in apertura della seconda parte del concerto registrato il 20 giugno 2008 presso l'auditorio Stelio Mollo della RSI di Lugano, nell'ambito del progetto Marta Argerich di quell'anno, un concerto che vi stiamo riproponendo per intero e che si concludeva con una delle pagine più celebri di Astor Piazzolla, compositore che nel corso del Novecento ha trasformato radicalmente il linguaggio del tango, portandolo ben oltre i confini della musica popolare argentina. Stiamo parlando de Las Cuatro Estaciones Porteñas, suite per bandoneon, pianoforte e ensemble strumentale, che noi ascolteremo in una elaborazione per violino, violoncello e pianoforte. Quando negli anni 50 ottenne una borsa di studio per andare a studiare a Parigi con Nadia Boulanger, la più nota insegnante dell'epoca, Piazzolla si portò dietro il proprio bandoneon. E fece bene, perché la reazione della Boulanger alla quantità di sinfonie, quartetti e altra musica da camera che lo studente non giovanissimo le mise davanti fu pessima. «Qui vedo Stravinsky, Ravel, Bartok, Hindemith, ma non trovo Piazzolla», esclamò la Boulanger. Mentre quando il compositore imbracciò il proprio strumento e le fece ascoltare un tango, l'insegnante disse «Sei un idiota, questo è il vero Piazzolla». Fu così che nacque una delle esperienze musicali più entusiasmanti e riconoscibili dell'intero Novecento, il Nuovo Tango, che conquistò progressivamente le sale da concerto di tutto il mondo e diventò una via straordinaria e unica per declinare l'idea di musica contemporanea in modo intenso, godibile e intelligente. In Argentina, il suo paese d'origine, Piazzolla la pagò cara. I sostenitori del tango tradizionale, destinato a essere ballato, gli dichiararono guerra e non arrivarono mai a perdonare quello che considerarono un tradimento. In compenso, grazie a Piazzolla, il tango entrò a far parte del grande repertorio, dove prima aveva fatto la propria comparsa solo in modo episodico e di rimando, con il tango di Stravinsky, per esempio. Ora, innamorarsi di alcuni dei suoi tanghi è quasi inevitabile, ma il brano da ascoltare a tutti i costi è, appunto, la raccolta della Las Cuatro Estaciones Porteñas, che sono poi il corrispettivo di Buenos Aires, questo significa Portegno, delle quattro stagioni di Vivaldi. Stessa struttura veloce, lento, veloce, stesso virtuosismo scatenato, stesso rigoglio melodico. Piazzolla iniziò la composizione del ciclo nel 1965 con Verano Portegno, l'estate di Buenos Aires, appunto per il film muto Melenita de Oro di Alberto Rodriguez Muñoz. Nei successivi 5 anni completò il lavoro aggiungendo anche l'inverno, nel 1969, e la primavera, con l'autunno, nel 1970. Ne esistono versioni per diversi organici, tutte preparate dall'autore. In più, nel 1999, Leonid Desiatnikov, su invito del violinista Gidon Kremer, ne ha realizzata una per violino e orchestra d'archi, che espande in modo suggestivo il parallelo con Vivaldi, grazie a una serie di citazioni barocche. Noi ascoltiamo invece la versione per trio con pianoforte, arrangiata da José Bragato, con Alissa Margulis al violino, Alexandre Debrue al violoncello e Alexander Gurning al pianoforte.

Applausi al termine della Quattro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla nell'arrangiamento di José Bragato, interpretate da Alisa Margulis al violino, Alexandre Dubru al violoncello e Alexander Gurning al pianoforte. Si chiudeva così il concerto registrato il 20 giugno 2008 presso l'Auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano, nell'ambito della settima edizione del progetto Marta Argerich di quell'anno, che abbiamo rivissuto per intero insieme questa sera. Ed entriamo così nell'ultima parte della nostra trasmissione. Torniamo all'inizio, alla dedica, cioè a Carl Maria von Weber, con la quale ci siamo impegnati ogni giovedì del nostro Festival d'Estate a raccontare un tratto della sua biografia e ad ascoltare una parte del suo catalogo. Concludiamo dunque molto volentieri la serata, restando in ambito cameristico, con le nove variazioni sul tema russo Schöne Minka in Do minore, opera 40, un lavoro composto tra il 1814 e il 1815 che trae spunto da una melodia ucraina e nella fattispecie diremo una canzone popolare cosacca, all'epoca appunto spesso definita come Er Rus. L'esecuzione che noi vi proponiamo è quella registrata per gli archivi SRF nel 1975 da Wilfried Kassebaum.

Nove variazioni sul tema russo Schöne Minka in do minore opera 40 di Carl Maria von Weber nell'esecuzione consegnata agli archivi SRF nel 1975 da Wilfried Kassebaum. Era questo il nostro ultimo ascolto per questa sera. Grazie dunque per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
1: I contesti variano e mutano la nostra percezione delle opere artistiche o architettoniche. A volte capita di trovarci di fronte a un capolavoro in solitudine. Sempre più spesso, nell'epoca dell'iconicità, assaliti da ordine di selfisti, l'esperienza dell'opera o dei luoghi diventa una sfibrante impresa, anche solo per osservare o trattenerne qualcosa. Succede raramente, almeno come mi successe in una limpida mattina di dicembre ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco, quando rimasi per 2 ore, esperienza immersiva diremmo oggi, al cospetto degli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, nella più piena e godibile solitudine, interrotta, un quarto d'ora appena, dalla presenza di una composta famigliola d'Oltralpe. Contano i contesti anche in senso più ampio. Talvolta può capitarti il caso estraniante, anche o proprio in relazione alla storia del luogo, alle accidentalità della storia. In questo senso mi concedo un extra muros, un'eccezione alla premessa di riportarmi a esempi ragionevolmente vicini. Vado lungo e giungo, come giunsi tanti anni fa, a Taranto. Città segnata da una storia incredibile. La più popolosa città della Magna Grecia, si calcola sui 300.000 abitanti, massimo emporio e porto di quella parte del Mediterraneo ricordata da tanti scrittori antichi, da Aristotele a Strabone. Poi svanita, saccheggiata e bruciata fino agli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Della Grecia quasi non si trova più nulla, tanto che nel Settecento si fece strada l'ipotesi di un vulcanico aspiramento che svuotò la città antica, fantasiosa idea per spiegare l'inspiegabile. Dalla parte ottocentesca, ordinata da una griglia ortogonale di strade e di ampi viali da regolari isolati, si giunge a un ponte di ferro girevole, unico passaggio per l'isola della città vecchia. Lo stacco è esiguo, ma il taglio è netto. Cambia del tutto la trama urbana, vicoli tortuosi, visioni frammentate, case diroccate e palazzi imponenti abbandonati all'incuria. È come se si entrasse in un altro mondo e la storia prendesse un altro volto, lasciando alle spalle le buone consuetudini o le regole della città borghese. È da qui che si arriva al Duomo di San Cataldo, che si ritaglia a fatica il suo posto. Entri nel Duomo e ti appaiono in penombra le 3 navate medievali, spoglie dopo una sistematica ripulitura da altari addobbi barocchi, passata sotto la categoria del ripristino dell'originale. A un tratto appare da un vestibolo la cappella, il cappellone. Una deflagrazione del barocco. Il trapasso di registro, annunciato da un magnifico portale barocco su una cruda parete di mattoni, avviene improvviso, quasi inaspettato. Si è catapultati in un altro mondo. Qui lo sfarzo e la minutissima scomposizione ornamentali sono portati al massimo grado, al parossismo. Non vale la pena indugiare sulla storia di un'opera che è andata incrostandosi lungo più di un secolo attorno a 12 grandi nicchie con i santi e all'altare. Non vale la pena descrivere l'apoteosi pittorica dipinta sul tamburo per sconfinare nel trionfo della cupola la gloria di San Cataldo. Quel che voglio dire e che siamo sopraffatti e stupefatti da un'impressione d'insieme unica. Si può infatti pensare al cappellone come una pièce incontestabile dell'aspirazione barocca all'opera d'arte totale, tanto totale da annullare l'architettura. Il cappellone ci mostra una questione colta all'inizio del Novecento da un grande storico dell'arte boemo, Max Dvořák, riguardo al barocco. La perdita di qualità tettonica dell'architettura, cioè in termini meno tecnici, la sua leggibilità. È come se l'architettura facesse un passo indietro, risucchiata dall'essenza visiva delle arti. Taranto il prodotto appare ancora più sorprendente. Il sistema decorativo è composto dalla minuta miriade di microtasselli lapidei policromi, da lapislazzuli, pietre preziose e conchiglie. Sempre a ricollegarsi a una cultura del fantastico e dell'inatteso dei giardini e delle grotte. In una recente ora d'arte, la rubrica sulla Repubblica, Tommaso Montanari richiamava San Cataldo come un abisso di luce e colore, un'immersione che trascende la realtà storica e quotidiana. Se è vero che, come sottolinea Montanari, la matrice ellittica della pianta pensata per la cappella a metà 600 riporta Borromini, lo scarto è più significativo dell'analogia. Per Borromini lo vale il risultato di un lavorio geometrico di raffinato rigore. Nel cappellone, guardato all'insù, appare invece un contorno fluido e instabile della forma. È come se il coronamento architettonico cedesse, più Gaudì che Borromini, un effetto di liquefazione. Tutto questo sembra contraddire l'idea del silenzio. E tuttavia lo stupefacente, lo straordinario effetto illusivo quasi ci trasporta a un'ardente metafisica, una trascendenza sensoriale che può richiamare i rituali ipnotici dei dervisci o dello sciamanesimo, reiterati per oltrepassare lo stato di realtà. Portandoci oltre, potremmo anche riferirci a rituali o culture alternative del Novecento e suggerire una parentela con un'idea psichedelica della surrealtà.

Billie Holiday arrivò ad Harlem nel 1929, un periodo dunque di forte emigrazione interna dalle campagne alle città e dal sud al nord, periodo in cui la popolazione del quartiere newyorkese crebbe addirittura del 600% e crebbero ovviamente i problemi legati al lavoro, alla casa e crebbero le discriminazioni e le perenni umiliazioni per la popolazione di colore. Così scrisse lo scrittore James Baldwin nel suo saggio The Harlem Ghetto. Ragazzi e ragazze di colore hanno grandi difficoltà a crescere alla disperata ricerca della loro occasione. Ciò che meraviglia, continua Baldwin, non è il fatto che molti di loro finiscano male, ma che in tanti riescano a sopravvivere. E nella Harlem che trovò Billie Holiday sul finire degli anni 20 abbondavano i club, le sale da ballo, i bar clandestini per la vendita di alcol, i bordelli e le fumerie di erba e di oppio. Ed è in un bordello della 140esima fra la Lenox e la 7ª Avenue che la giovane Billie andò a vivere con sua madre e poche settimane dopo fu arrestata durante una retata del dipartimento di polizia. Billie fu giudicata colpevole di vagabondaggio e bagordi e spedita in un istituto di correzione popolato da prostitute tossicomani. Aveva solo 14 anni.

Quando uscì, è vero che ricorse occasionalmente alla prostituzione per tirar su qualche soldo, ma iniziò anche a vendere, o forse farei meglio a dire a far rendere, la sua voce. I suoi primi lavori da cantante li ebbe a New York con la Hot Hunters Band e fu in questo periodo, il 30-31, che decise di cambiare identità. E così Eleonora Fagen prese il nome di un'attrice bianca, Billie Dove, definita la bellezza americana del film muto. E per il cognome optò invece per quello un po' più evocativo del giovane padre, il suonatore di banjo Clarence Holiday, che aveva solo 16 anni più di lei e che in seguito suonò con l'orchestra di Fletcher Henderson. Summertime, composta da George Gershwin per la sua opera Porgy and Bess del 1935, ballad diventata uno dei più popolari standard del jazz.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. L'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi reciproci sugli obiettivi civili nel Mar Nero. L'iniziativa, di cui ha dato notizia l'agenzia Reuters, mira a preservare le rotte utilizzate per l'export di grano di entrambi i paesi. La proposta sarebbe stata comunicata attraverso un non meglio precisato intermediario, ma Kiev non avrebbe ancora ottenuto risposta. Negli ultimi giorni l'Ucraina e la Federazione Russa hanno continuato a scambiarsi bombardamenti in profondità sui rispettivi territori, concentrandosi su poli logistici avversari, puntando proprio a provocare più gravi danni alle esportazioni del nemico nel bel mezzo della stagione del raccolto. In Gran Bretagna almeno 6 abitazioni sono andate a fuoco nella città di Stourbridge, nelle West Midlands, nel giorno in cui il paese è nel pieno dell'allerta per il caldo estremo, con la temperatura più alta registrata quest'anno, pari a 38,1 gradi a Londra e con l'allerta siccità. Lo ha reso noto il servizio antincendio delle West Midlands, secondo cui le case colpite sono state sgomberate, ma 2 persone sono state soccorse a causa del calore e del fumo. Sono intervenuti circa 60 pompieri con 12 autopompe per domare le fiamme che hanno distrutto le abitazioni di una zona di Stourbridge. Ancora dalla Gran Bretagna, per un incidente ferroviario causato da un treno locale, passeggeri della South Rail in servizio tra London Victoria e la città costiera di Eastbourne nell'Inghilterra meridionale, treno deragliato nel pomeriggio nella contea dell'East Sussex. Secondo la BBC non risultano esserci stati morti né feriti gravi, anche se sul posto sono giunte diverse ambulanze. L'incidente, sulle cui cause sono in corso indagini, ha provocato blocchi e disagi sulla tratta ferroviaria locale. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo soleggiato, nelle Alpi sviluppo di cumuli, in serata alcuni rovesci o temporali isolati.
3: Lo sport.
4: Brividi a Faroesi per il Lugano. Buonasera da Paolo Laurenti. Nonostante un doppio svantaggio, il Lugano è riuscito a pareggiare alle Isole Faroe contro la Runavik, garantendosi la qualificazione ai playoff di Conference League, ma ci fornisce dettagli più precisi il nostro inviato David Conti.
5: Sì, buonasera, ben ritrovati. Dopo 6 vittorie consecutive, Lugano non ha trovato la 7ª al 90esimo, ma il pareggio è valso comunque il passaggio del turno, come si diceva dallo studio, e l'accesso allo spareggio di Conference League. Una partita che i bianconeri, va detto, non hanno affrontato con la stessa intensità e brillantezza mostrate contro lo Zurigo, nonostante 9 undicesimi fossero gli stessi protagonisti del 5-0 di domenica. E dopo le numerose occasioni gettate nel freddo vento di Clarkson, la serata si è complicata ulteriormente dopo il vantaggio di Knudsen nel primo tempo e soprattutto dopo il pareggio di Lind arrivato all'ora di gioco a pareggio complessivo, il 2-0 parziale. Lugano però senza strafare ha saputo rimettere la partita sui binari giusti già dopo 5 minuti dalla rete di Lind grazie al 2-1 di Cimignani e poi la firma sempre di testa di Behrens alla 7ª rete il tedesco. In altrettante partite, una contesa rimessa per fortuna in controllo fino al fischio finale. Il Lugano dunque va al playoff tra i più convincenti, ancora una volta Bixel, sempre più sicuro e autorevole, da rivedere invece i compagni di reparto Mai e Papadopoulos, protagonisti di 2 errori che hanno spalancato le porte alla formazione delle Faroe. Per fortuna un allarme rientrato presto.
4: E per poi conquistare l'accesso alla fase a campionato di Conference League nel playoff, il Lugano affronterà gli israeliani del Maccabi e Tel Aviv, usciti sconfitti dal Q3 di Europa League contro il CSKA di Sofia. Per quanto riguarda le altre svizzere in campo, anche il San Gallo ha guadagnato l'accesso al playoff battendo 5-1 i moldavi del Tiraspol. Il Sion è vicino alla qualificazione contro gli armeni del Nord, a 2-1 infatti dei Vallesani quando si stanno giocando i minuti di recupero. In Europa League il Thun ha perso 3-2 contro il Víkingur di Reykjavik, ma in virtù del 3-0 dell'andata i campioni svizzeri in carica si sono guadagnati la possibilità di giocare il playoff di Europa League ed hanno comunque già ipotecato, anche se poi dovessero perdere, la partecipazione alla fase a campionato, quantomeno di Conference League. Per chiudere le formazioni di Super League, Lavadouz è stato eliminato visto che non è andato oltre al pari in casa contro i finlandesi dell'Inter Turco, ricordando che all'andata la formazione del Principato del Liechtenstein era stata battuta per 2-1. Prima di chiudere, ricordo nel nuoto il bronzo di Noè Ponti nei 100 delfino ai campionati europei nel corso a Parigi. L'ungherese Milak si è guadagnato l'oro, mentre l'argento è andato al padrone di casa, il francese Grousset.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Forse tutte le contraddizioni di Milo Rau e del suo lavoro dipendono dal suo essere svizzero, dal suo essere nato e cresciuto in Svizzera. Le contraddizioni, peraltro, lo preoccupano meno della coerenza. Nel suo blog Althusser Ende, poi diventato una raccolta di saggi, capeggiava una citazione di Pasolini. Lo so bene quante contraddizioni richieda l'essere veramente coerenti. Con i suoi lavori, poco meno che cinquantenne, questo regista, saggista, conferenziere, direttore di teatri e ora anche delle settimane musicali di Vienna, diventato il più influente, il più premiato, il più interessante, ma anche il più controverso, più scandaloso o più ambizioso uomo del teatro contemporaneo, riassumendo succintamente e in ordine sparso i giudizi di critici di tutto il mondo, con i suoi spettacoli, i suoi film e i suoi saggi, ha contribuito in maniera decisiva a rimodellare l'estetica teatrale del nuovo millennio. E qualsiasi cosa si possa dire a favore o contro il suo lavoro, certo non si può negare la profonda coerenza che lo informa. Tanto che Rau, appena arrivato nel 2018 alla direzione del Teatro Nazionale di Gand, o Ghent, nelle Fiandre belghe, ha potuto stilare un manifesto che riassume i principi creativi e produttivi che stanno alla base del suo teatro.
1: 9. Almeno una produzione per stagione deve essere provata o replicata in una zona di crisi o di guerra, senza infrastrutture culturali.
0: L'obiettivo dell'arte di Rau è totalmente immodesto. Cambiare il mondo, come dichiara nel primo dogma del manifesto, è cambiare la vita. Non necessariamente quella del pubblico, ma in primo luogo quella di interpreti e partecipanti dei suoi spettacoli, che spesso vengono da lontano, soprattutto lontano dal benessere del mondo occidentale, da zone di crisi o di guerra, appunto. Il penultimo, che sta ancora girando nei teatri di tutta Europa, anche in Svizzera, è Antigone in Amazzonia.
2: Nossa tragédia acontece aqui e agora, diante dos nossos olhos. Há alguns anos, os fluentes da Amazônia secaram pela primeira vez em memórias vivas. As florestas estão sendo queimadas. O desmatamento aumentou brutalmente. Quem cai na mão dos madeireiros é assassinado. Vocês querem voar menos? Matar menos, roubar menos. Mas como vocês podem acreditar que após mais de 500 anos de invasão, após milhares de anos de subjugação do mundo, pode vir um pensamento até vocês de que não trará mais destruição? Esta loucura deve acabar. Para de ser como Creonte, vamos ser como Antígona. Porque quando a ilegalidade se torna lei, a resistência se torna um dever.
0: Quello che ha debuttato da poco, invece, è una versione di Medea, forse la più sanguinaria delle tragedie greche. La rilettura di Rau è come sempre radicale e a Euripide alterna un moderno caso di omicidio, affidando tutti i ruoli, come già era accaduto con Cinque pezzi facili, alla recitazione di bambini.

0: als je doodgaat, dat er een nieuwe wereld opent.
1: Iemand graag zien betekent dat je niet kan wegkijken.
2: Ik geloof niet echt in leven na de dood, maar ik denk gewoon dat het leven zich zeg maar opnieuw afspeelt of zo en dat je dat dan niet weet.
0: Laat me in godsnaam de zachte huid van mijn kinderen voelen.
1: Nooit. Je woorden verdwijnen in de wind.
3: I believe it all.
4: Rau cerca l'attrito con la realtà. E quando i contrasti non sono abbastanza chiari, li forza. Poiché gli piace parlare tanto e sa farlo bene, ha utilizzato il formato del processo in diverse occasioni. A teatro, al cinema e anche all'opera in uno dei lavori più recenti, Justice, che ha debuttato nel gennaio 2024 al Grand Théâtre di Ginevra. La giustizia umana non ripara i torti. Quella che Milo Rau mette in scena, anche attraverso reiterati reenactment, sembra allora essere la risposta all'interrogativo di uno dei suoi saggi, edito da Q Press anche in italiano. Perché il teatro?
5: Ce qui est bien dans la forme de la justice, c'est qu'il y a là une possibilité de démontrer des systèmes complexes comme l'économie mondiale.
6: Ciò che è interessante nel dispositivo dell'inchiesta che si può fare in tribunale è la possibilità di smontare sistemi complessi come l'economia mondiale. Nei Congo Tribunal si possono mettere in una stanza, in un parlamento, tutti gli attori dell'economia delle miniere, per esempio. Ed è per questo che il teatro è nato come idea di un processo. Persone che parlano dal loro punto di vista, che vengono ascoltate da un pubblico che deve tacere. E ognuno ha il suo tempo, 10 minuti per Antigone, 10 per Creonte, 10 per Ismene, 10 per Euridice, eccetera. Questa è la logica del processo, ed è la logica di una cosa che è nata in quello stesso tempo, la democrazia che dice «vi ascolteremo tutti». Anche se quel tutti esclude gli schiavi e donne, eccetera, ma è comunque l'idea che ognuno ha una parte di verità e quindi bisogna ascoltare tutti. E alla fine questa è la drammaturgia della giustizia, perché certo nel processo giudiziario c'è l'obiettivo di dare ragione a questo o quello, ma in realtà non è questo che conta. Ad esempio, nel tribunale sul Congo non è importante trovare il responsabile perché ovviamente c'è già. È il conducente del camion che ha causato l'incidente, ma poi ci sono altri fattori, c'è una grande complessità. E rendere evidente questa complessità o ridurla in uno spazio limitato, questo è ciò che fa il teatro. Ed è per questo che mi sono sempre interessato alla questione della giustizia. Ovviamente, come sempre mi succede, c'è anche un aspetto pratico. Abbiamo fatto una campagna a Ginevra per raccogliere denaro per gli avvocati delle vittime di questo incidente, perché se vincessero la causa sarebbe la prima volta. Una cosa folle, perché ci sono migliaia di incidenti del genere e nessuna multinazionale ha mai perso una causa per averli provocati. Quindi una vittoria cambierebbe completamente il sistema. Potrebbe essercene una seconda, una terza, una quarta. È quello che succede quando batti un record. Dopo che qualcuno ha saltato gli 8 metri, tutti iniziano a superarli. Ecco, credo che l'arte faccia questo. Dimostra che una cosa è possibile. Per questo l'aspetto pragmatico legato alla realtà è importante. Se accade nella finzione, in un libro, la gente dice «sì, ma accade in un libro». La parola teatro è usata in questo senso nella nostra società. Se dici che è teatro, significa che non è reale, non ha senso, non ha conseguenze. Io invece della parola teatro ho una prospettiva completamente diversa, opposta a questa logica.
5: Se on dit c'est du théâtre, ça veut dire c'est pas réel, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune conséquence, etc. Et moi j'ai une perspective complètement différente, opposée à cette logique du mot théâtre.
4: Dopo sei anni a Ghent, Milo Rau ha lasciato la direzione artistica del teatro pur continuando a collaborarvi, per assumere quella delle Wiener Festwochen. L'edizione del debutto, che ha intitolato Freie Republike Wien, Repubblica Libera di Vienna, vede affiancate a Mozart le Pussy Riots o Carola Rackete, l'attivista comandante della nave Sea-Watch che venne arrestata per aver forzato la chiusura del porto di Lampedusa. Inoltre, ripropone una serie di nuovi processi, di Vienna ovviamente questa volta, alla politica, ai media, all'economia. Insomma, ancora e sempre l'attivista Milo Rau accanto all'artista?
5: Je crois que j'ai toujours essayé d'amalgamer les oppositions, le local, l'universel, le professionnalisme, le non-professionnalisme, etc.
6: Io credo di aver sempre cercato di amalgamare gli opposti. Il locale e l'universale, il professionale e il non professionale, ed è ovviamente quello che sto cercando di fare anche a Vienna. Vienna è la capitale del primo modernismo, di Freud, Schönberg, eccetera, e lo diventa per il mio secondo modernismo, un modernismo che sia globale e locale allo stesso tempo. È una delle quattro grandi città d'Europa e allo stesso tempo è molto vicina alla Russia, all'ex Jugoslavia. Per me è un cambiamento geografico importante. Ho sempre lavorato molto nell'estremo ovest d'Europa, a Parigi, a Ghent, a Bruxelles, e ora vado verso est. A Ghent, come direttore artistico, ho avuto l'impressione di cambiare completamente il sistema, come si programma, come si organizzano le tournée, chi lavora a teatro, cose che avevo progettato all'inizio nel manifesto di Ghent. Ora il lavoro è stato fatto e io, come direttore artistico, sono diventato superfluo. Quindi ho capito che era il momento di andarmene e quando è arrivata la proposta delle Festwochen, che sono 10 volte più grande di Ghent, una vera follia, ho pensato a lungo se avesse senso entrare in un'istituzione che è il più grande festival d'Europa. E mi sono detto, se lo faccio, sarà in modo così estremo che o mi licenziano o diventa possibile tutto. Abbiamo iniziato a lavorare con attivisti, con gruppi provenienti da ogni parte. Abbiamo cambiato tutto. E quello che ho capito è che le grandi istituzioni, come quelle piccole, aspettano proprio questo. In realtà è semplice farlo. Cioè, è un lavoro duro, ma è semplice farlo. Non c'è più resistenza. Quindi siamo andati avanti molto rapidamente e in un anno abbiamo completamente cambiato questo spazio che non era solo il più grande, ma anche il più conservatore dei festival. Abbiamo creato un'accademia del secondo modernismo, dove ogni anno vogliamo invitare una decina di compositrici femminili, perché c'è una percentuale assurda nel sistema mondiale di composizioni scritte da donne. Sono stato a New York, ho lavorato con il Carnegie Hall, il Metropolitan, con l'Opera di Berlino, di Parigi. E questa è la forza delle istituzioni. Ma ciò che mettiamo in questo contenitore, in questo festival, in realtà è a nostra discrezione.

0: Ovviamente c'è molta musica, molto teatro, dibattiti, processi e molte altre cose. Ma scriveremo anche una dichiarazione di Vienna, come è successo con il manifesto di Gandhi, che descriverà esplicitamente cosa intendiamo dire, se vogliamo avere dei costi, come lavoreremo, quanto denaro andrà nella produzione, quanto nell'istituzione, se produrremo cose di Vienna o solo cose dell'Africa o solo cose, non so, dell'Europa dell'Est e soprattutto come vogliamo continuare a lavorare in questo sistema. E credo che tutte le grandi istituzioni dovrebbero legarsi con movimenti post-capitalisti, non vorrei dire post-democratici, ma post-democratici nel senso di come le istituzioni democratiche sono organizzate, con i media, i partiti e tutto il resto che sappiamo non funzionano più. Per esempio, i Verdi, il partito al potere in Germania, non è riuscito nemmeno a limitare la velocità sulle autostrade. Non possono fare niente in realtà. Questo sistema è morto, è finito. Abbiamo invitato a lavorare con noi persone. Avete citato le Pussy Riots o Carola Rackete, che hanno già iniziato a lavorare al di fuori delle istituzioni e hanno creato reti al di fuori delle istituzioni, delle persone che sono già diventate più forti dei partiti classici. Credo che sia come una nuova rivoluzione francese, quando la società civile ha detto: il sovrano siamo noi, non faremo domande, non voteremo, non parleremo con il re, il sovrano siamo noi. Invitiamo il re a far parte, ovviamente come borghese, del nostro Parlamento, ma il Parlamento siamo noi. Il festival inizierà con un atto del genere, con la dichiarazione della Repubblica di Vienna. 150.000 persone di fronte al Parlamento in diretta televisiva su tutti i canali tedeschi. Sarà davvero molto grande. Non è un'idea piccola che abbiamo avuto un po' fuori di testa. Occorre andare al centro, al cuore, là dove il potere culturale, nel mio caso, crea le immagini della realtà. Ed è quello che faremo.
1: Il faut aller au centre, au cœur en fait, là où les images sont créées, où le pouvoir est créé, le pouvoir culturel évidemment dans mon cas, et c'est ce qu'on va faire.
2: Milorau, per concludere, Vienna, il Belgio, Matera, una platea piuttosto internazionale, lei è un artista a livello internazionale, è nato a Berna, una nonna o un nonno, non ricordo, italiano, un altro rumeno, e tra le interviste che ho letto lei ha detto: sono e resto un autore svizzero. Ecco, quello che le volevo chiedere per concludere è: che cosa significa essere un autore svizzero, al di là forse del multilinguismo, che è una caratteristica del nostro paese e che ci porta appunto ad avere meno difficoltà forse che in altre parti del mondo nel allestire non solo uno spettacolo ma anche un'intervista in lingue diverse.
1: Moi je crois quand même que la complexité de la Suisse et la petitesse de la Suisse et l'importance de la rencontre directe et de l'échange et tout, ça c'est à la base de notre société.
0: Credo che la complessità della Svizzera e la sua piccolezza, insieme all'importanza dell'incontro diretto e dello scambio, siano alla base della nostra società. È davvero una società civile. Non abbiamo mai avuto una borghesia, non abbiamo mai realmente creato una storia, non abbiamo mai avuto un re, non abbiamo mai avuto qualcosa che fosse al di fuori di noi e credo che sia molto, molto bello. È una cosa, come sappiamo, che ha avuto inizio nel Medioevo. In effetti, la Svizzera è come un miracolo della storia, qualcosa di unico. Non c'è un altro esempio come la Svizzera, qualcosa che abbia avuto un'idea simile di nazione multiculturale. L'idea di nazione è nata legata alla lingua. Con Napoleone per tutto il XIX secolo, nei disastri del XX secolo, era sempre legata alla cultura e alla lingua. Noi questo non lo abbiamo mai avuto. Su questo territorio vogliamo lavorare insieme. Siamo noi il sovrano e chi non è d'accordo può cercare di inventarsi qualcosa. Questa è un po' la Svizzera. Poi ovviamente c'è un altro lato della Svizzera che è criminale e sinistro. Siamo il capitalismo finanziario, il luogo in cui, ad esempio, le ricchezze del Congo finiscono. Siamo anche noi che sfruttiamo il mondo. Quindi credo che dal lato positivo e dal lato negativo la Svizzera sia il meglio e il peggio del capitalismo, il meglio e il peggio della globalizzazione, il meglio e il peggio della società civile, perché questo significa anche che diventiamo ricchi e siamo felici. Non abbiamo mai avuto una rivoluzione perché siamo troppo individualisti. E credo che il pericolo e la felicità di questo piccolo paese sia vivere in un paese che non ha ricchezze di materie prime, ma che è uno dei paesi più ricchi del mondo. Quindi, qual è la nostra responsabilità? Credo che sia importante, come per ogni patria, uscire e tornare dalla Svizzera continuamente. Io, come molte persone, sono diventato svizzero al di fuori della Svizzera e molte cose, nel bene e nel male, faranno sempre parte del mio modo di osservare il mondo. Ad esempio, una certa umiltà che è profondamente svizzera, un certo desiderio di capirsi.
1: Un certain désir de se comprendre.

ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno in questo viaggio per esplorare come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica latina. Questa di oggi è una puntata speciale dedicata interamente all'isola di Cuba e all'archetipo femminile de la jinetera, che scopriremo a breve. È stata raccontata attraverso il genere musicale timba. La timba fiorisce durante il cosiddetto periodo speciale, negli anni 90. Sono anni in cui Cuba punta quasi tutto sulla carta del turismo. Con il crollo dell'Unione Sovietica, spariti di colpo gli aiuti, i sussidi e tante materie prime, il governo de La Habana decise che la sopravvivenza economica sarebbe passata dagli hotel, dalle spiagge, dai dollari dei visitatori stranieri. Così vecchie e nuove strutture e servizi furono riservati esclusivamente ai turisti, con valuta diversa da quella usata dai cubani stessi. Fu una scelta che salvò i conti dello Stato, ma che spaccò in due la società cubana: da una parte chi aveva accesso ai dollari del turismo attraverso le mance, lavorando ad esempio nelle strutture ricettive, dall'altra coloro che lavoravano negli altri settori con solamente un salario statale in peso cubano, che in quegli anni perse quasi ogni potere d'acquisto reale. Ed è dentro questa spaccatura politico, economico e sociale che si colloca la scelta di tante donne cubane di diventare prostitute. Con una clientela esclusivamente di turisti, fu una figura talmente presente nella società da guadagnarsi anche un nome, Jinetera, che è anche il titolo del primo brano di oggi di Willy Cirino.

0: ha solo 17 primavere e più avventure di Tarzan. Parole di questo tema musicale di Willy Cirino, Ginetera, che raccontano una realtà fatta di necessità e di scelte difficili, spesso da parte di donne molto giovani. Willy Cirino è uno dei più noti cantanti della diaspora cubana negli Stati Uniti. Quanto al termine ginetera, si tratta di un neologismo nato a metà degli anni Ottanta, che deriva forse da ginetear, verbo che significa cavalcare. Questo termine era usato già nel gergo popolare per descrivere l'attività illecita dei cubani che vendevano dollari, sigari e cocaina ai turisti per le strade, principalmente dell'Havana Vecchia. L'analogia derivava dall'atto di domare e sfruttare un cliente straniero per ottenere denaro. Ma per comprendere la vita dei giovani a Cuba durante il periodo speciale, cioè negli anni 90, prova a immaginarti ventenne di vivere nella tua città e di non poter entrare nel bar all'angolo per prendere una bottiglia d'acqua, nella discoteca, nel ristorante con la musica dal vivo, non perché te lo vietasse un cartello, ma perché quei posti chiedevano una moneta che tu semplicemente non potevi avere. Gli spazi del divertimento, gli hotel con piscina, i locali notturni, persino le principali spiagge con servizi, erano pensate per chi arrivava da fuori. Anche i negozi forniti bene, dove comprare vestiti, scarpe e prodotti di prima necessità, si pagavano in dollari, non nella moneta con cui lo Stato pagava gli stipendi. Così, paradossalmente, l'unico modo per concedersi una serata di leggerezza, una giornata di mare o comprarsi un paio di scarpe, diventava affiancarsi a un turista per fare amicizia. Uomo o donna che fosse, lo svago a Cuba in quegli anni non si comprava, si prendeva in prestito da qualcun altro.
1: Ma va bien ahora, en son natural, porque Bambán y todos sus seres formamos parte del sistema solar.

In Cuba adesso si può dire yes, dice questo brano intitolato Teen Pop con Bethlehem dello Svan Van. Il messaggio è molto chiaro e il brano contiene, tra l'altro, uno degli arrangiamenti più complessi del genere timba in quegli anni. Infatti Teen Pop con Bethlehem è una fusione tra la timba cubana e il celebre classico jazz fusion Bethlehem dei Weather Report. Come dicevo all'inizio, il periodo speciale in Cuba trovò il suo accompagnamento ideale nella timba. Il movimento musicale timba all'interno della musica popolare ballabile fu un fenomeno di radici urbane, principalmente afrocubane. Ma la caratteristica principale di questo genere è la vasta palette di influenze musicali che convergono al suo interno, come la musica classica, il jazz, la rumba, il funky, il rap. E tutto ciò unito a nuovi suoni e testi di natura più aggressiva. Fu José Luis Cortés, flautista e fondatore del gruppo NG La Banda, che con la sua musica contribuì a definire il concetto musicale di timba, associandolo a quelle nuove tendenze e sonorità che stavano emergendo da qualche anno fra le orchestre di riferimento dell'isola, come Irachere, diretta da Chucho Valdés, e lo Svan Van di Juan Formel. E tornando alle jineteras, le donne che andavano con i turisti, il fenomeno riguardò soprattutto le giovani donne. Erano anni di forte turismo di uomini europei e non solo verso Cuba. Uomini maturi, spesso anziani, che arrivavano sull'isola a cercare

cercare la loro giovane da portare a passeggio per gli hotel, le spiagge, i bar e i ristoranti, colmando i loro bisogni e quelli della loro famiglia, in cambio di amore e sesso. Ed è proprio sulla mercificazione della giovinezza il prossimo brano della Charanga Habanera, una banda che, sciolta e rifondata più volte, sembrava predestinata a destare scandalo. Questo brano sdogana con nonchalance la tendenza che si faceva strada durante il periodo speciale, quella dei giovani di entrambi i sessi, che aspiravano a farsi mantenere dai loro amanti o fidanzati molto più grandi e maturi di loro.

El temba de la charanga habanera directa da David Calzado. Il termine temba si riferisce ad un uomo o donna con età tra i 30 e i 50, una persona stabile economicamente. E il testo di questa canzone parla di un ragazzo che dice alla sua ragazza: trovati un temba che ti mantenga economicamente, perché io non ti posso dare quello di cui hai bisogno. E il genere timba, con le sue nuove terminologie popolari, in pochissimo tempo vide una crescita esponenziale e diede spazio alla formazione di nuove orchestre, come fu il caso dell'orchestra Bamboleo, nata nel 1995, creata e diretta dal maestro Lázaro Valdés. Con una formazione composta da due front women di forte impatto visivo per ciò che concerne la cultura latinoamericana, cioè con la testa razzata a zero. Loro erano Hayla Monpier e Vania Borges, due cantanti che attraverso il modo di fare musica mettevano in evidenza forte e chiaro il potere acquisito delle donne cubane da ogni angolo dell'isola. La timba che suonava e cantava l'orchestra Bamboleo mostrava una donna forte che sceglieva per lei e decideva per tutti a casa, spiazzando all'uomo cubano che già si sentiva spiazzato dal turista.

Ya no hace falta, de la orquesta Bamboleo, diretta da Lázaro Valdés. Le sue frontwoman, Haïla Mompié e Vania Borges. Fu così che nei primi anni 90 la timba si fece strada fra le orchestre più in voga ed il genere musicale era fortemente promosso dalle agenzie radio e televisione cubane, che in esso vedevano la musica ideale per attirare valuta straniera e promuovere l'immagine festosa, spensierata e sensuale necessaria alla promozione del turismo in Cuba. Un momento importante di questo periodo fu l'uscita di un brano di NG La Banda, che sta per Nuova Generazione Band. L'orchestra diretta dallo stesso creatore del genere timba, José Luis Cortés, un brano di grande successo che divise il pubblico e le istituzioni. Perché se da una parte era una reazione maschilista al potere guadagnato dalle donne jineteras, che mantenevano con i loro introiti intere famiglie, dall'altra parte sembrava anche una critica frontale alla diffusione della prostituzione in Cuba. Questa seconda versione, avallata da importanti critici spagnoli all'epoca, non inibì al governo cubano, che usò estensivamente il prestigio internazionale guadagnato dall'artista, portando José Luis Cortés y NG La Banda ad essere uno dei gruppi più rappresentativi della cultura cubana, attraverso i canali ufficiali e le tournée per attrarre il turismo. Sentiamolo insieme, il titolo è La Bruja, la strega.

La bruja, che vuol dire estrega, è il titolo della canzone appena ascoltata, suonata da Neje La Banda. Da notare il brillante arrangiamento nella sezione dei fiati, la specialità de El Tosco, che è il soprannome, era il soprannome di José Luis Cortés, un virtuoso del flauto ed altri strumenti a fiati. Nella musica cubana le interpretazioni dal vivo consentono variazioni nel testo. Questo per un musicista dissacrante come lo fu José Luis Cortés era occasione per ulteriori provocazioni. Infatti, in qualche concerto etichettò la donna prostituta con il termine di professoressa e intellettuale, anche perché in realtà le jineteras erano molto spesso donne laureate alle quali non bastava lo stipendio per sostenere la propria vita e quella della famiglia. Un dato che spesso sorprende chi guarda l'isola da fuori: fino a quegli anni a Cuba l'istruzione universitaria era diffusa in modo capillare e le donne laureate, mediche, ingegnere, insegnanti, economiste, erano moltissime. Eppure furono proprio spesso a decidere di lasciare la professione per cui avevano studiato per dedicarsi ad altro. Qualsiasi altra professione a contatto con il turismo, un ingaggio in un'orchestra per cantare o ballare, un lavoro in un hotel o addirittura un matrimonio con uno straniero. Tutto il salario di un'ingegnera o di una dottoressa cubana negli anni 90 non bastava a comprare latte per un figlio, mentre un turista italiano o spagnolo poteva risolvere in un pomeriggio i problemi economici di un anno. Gli studi demografici lo confermano con i numeri già nel 1994. La metà degli emigranti cubani erano donna e dalla metà del decennio in poi la loro quota superò stabilmente il 50%, arrivando in certi periodi oltre il 55%. Ma il Tosco non fu l'unico a destare scandalo istituzionale. Nel 1997 la charanga habanera era diventata ormai il gruppo di musica ballabile più popolare di Cuba. Nell'album pubblicato quell'anno troviamo vari brani fortemente polemici con il governo, che rimodellano il gergo della strada amalgamando a colpi di musica sesso, denaro, divertimento, droghe e amore.

E se io ho quello che ti piace e tu hai quello che mi conviene, facciamo un change, ma prima accordiamo il pagamento. Assegno o effettivo? Sono le parole di questa canzone. Hagamos un change di La Charanga Habanera. La presentazione di questo brano insieme al suo disco nel 1997 fu trasmessa in diretta dalla televisione nazionale e generò un tale scandalo che al gruppo fu vietata qualunque altra presentazione, inclusi i passaggi in radio per 6 mesi. Gli organi ufficiali criticarono sia i testi che gli osceni movimenti dei danzatori sul palco, definendoli il re della volgarità. Il movimento popolare generato fu tale che da quel momento la polizia cubana iniziò un'operazione su vasta scala, irrompendo a sorpresa nei luoghi adibiti alla prostituzione o presunti tali. Il più celebre di questi raid fu al Periquitón, un celebre locale gay underground, e insieme ai consueti frequentatori furono identificati numerosi stranieri, tra cui Bibi Anderson, Pedro Almodóvar, Jean-Paul Gaultier e qualche funzionario pubblico cubano di alto profilo. Il periodo speciale in Cuba, con le sue campagne pubblicitarie volte a incrementare il turismo e il boom del movimento timba, che spesso sessualizzava, denigrava e insultava le donne cubane, si lasciava dietro una scia di aggressioni e violenze. Le storie che si sentivano per strade dalle ragazze fermate dalla polizia perché si avvicinavano alle spiagge o ai luoghi dedicati al turismo parlavano di continui ricatti e violenze sessuali da parte delle forze dell'ordine. Già nel 1999 una donna non poteva frequentare una spiaggia, un locale, passare sul marciapiedi davanti alla porta di un hotel senza essere fermata dalla polizia e indagata per sospetta prostituzione. Per evitare gli arresti e le violenze da parte della polizia, spesso le jineteras si facevano accompagnare da un uomo che a sua volta le sfruttava e contrattava con la stessa polizia. Ed è arrivato anche oggi il momento di salutarci. Mi sono rimasti tantos cuentos, storie e musica da raccontarvi, per cui vi do appuntamento al prossimo giovedì alla stessa ora per un nuovo episodio di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Medici, ospedali e farmacie non ci stanno. Il Controllo federale delle finanze ha pubblicato un rapporto secondo il quale questi tre attori del settore sanitario avrebbero approfittato degli sconti concessi dalle case farmaceutiche ai danni di pazienti e case malati. E in tutto si parla di 743 milioni di franchi. Loro però respingono le accuse. Sta facendo il giro del mondo la notizia di due famiglie palestinesi assediate da giorni da coloni israeliani, una pratica oramai ricorrente in Cisgiordania che oggi è stata definita un atto di terrore dall'ambasciatore americano in Israele. In Italia ancora chiuso l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, è oramai una settimana che i voli sono sospesi con grandi disagi per migliaia di passeggeri. Sport agli europei di atletica leggera a Birmingham, Angelica Moser conquista l'oro nel salto con l'asta, bissando la vittoria di Roma nel 2024. Nel calcio, pareggio del Lugano in casa del Runavik, i bianconeri tornano dalle isole Faroe con la qualificazione ai preliminari di Conference League in tasca. E agli europei di nuoto di Parigi, bronzo per Noè Ponti nei 100 metri delfino. Venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura ancora gli strascichi del rapporto del Controllo federale delle finanze, secondo il quale gli ospedali, i medici e le farmacie negli scorsi anni hanno approfittato di gran parte degli sconti sui farmaci invece di farne beneficiare i pazienti e quindi ridurre i costi per le casse malati. Sconti che in tutto nel 2024 hanno preso in considerazione ammontavano a 743 milioni di franchi. Secondo il rapporto, solo il 12%, 88 milioni di franchi, è stato trasferito agli assicurati e alle casse malati. Indiretta, ma abbastanza chiara, l'accusa quindi ai fornitori di prestazione che ieri hanno preso posizione. In redazione Elisa Fraccaroli.
3: Sotto la lente del controllo federale delle finanze ci sono dunque gli sconti concessi dall'industria farmaceutica, in particolare a medici, ospedali e farmacie, che in sostanza oggi respingono in blocco le accuse. Da noi contattata per una presa di posizione, la Federazione dei Medici FMH non ci ha rilasciato interviste, ma ci ha risposto per iscritto, ribadendo che per loro il rispetto delle disposizioni di legge è una condizione importante per l'esercizio della professione medica e che chi segue le prescrizioni di legge non deve essere oggetto di un sospetto generalizzato. Per quanto riguarda gli ospedali, abbiamo sentito Alessandro Bressan, membro di comitato di HPU, Associazione degli Ospedali Svizzeri, e direttore dell'ospedale regionale Bellinzona e Valle.
4: Contestiamo l'idea che semplicemente gli sconti vengano trattenuti, tutto quello che viene eventualmente trattenuto secondo le nostre convenzioni viene fatto esclusivamente per il miglioramento della qualità all'interno delle nostre strutture, che è un tema fondamentale, va a beneficio dei pazienti, va a beneficio anche del sistema sanitario in generale, anche della gestione dei costi del sistema sanitario. Devo dire che gli ospedali e le cliniche svizzere sono soggette anche a controlli plurimi sia dalle comunità di acquisto stesse, dall'Ufficio federale della sanità pubblica, da organi indipendenti, e verifica che l'utilizzo di questi sconti da parte degli ospedali e delle cliniche sia appropriato.
3: Infine le farmacie, per le quali ha preso posizione ai microfoni di Radio SRF la presidente di PharmaSuisse Martin Rügli.
5: Wir geben 60 Millionen pro Jahr.
3: Che a sua volta contesta le accuse e assicura di restituire ogni anno alle casse malati il 2,3% del prezzo totale dei farmaci, ovvero lo sconto medio, circa 60 milioni di franchi. Medici, farmacisti e ospedali respingono quindi l'accusa di trattenere impropriamente dei soldi derivanti dagli sconti sui medicinali. Di fronte a ciò sarà di particolare rilievo il ruolo dell'Ufficio federale della sanità pubblica, chiamato dal Controllo federale delle finanze a svolgere una sorveglianza più sistematica.
2: A Lucerna il Tribunale Penale ha condannato un cittadino svizzero di 74 anni ad una pena detentiva sospesa di 16 mesi per aver abusato di 4 nipoti. Poiché l'uomo si è dichiarato colpevole e ha accettato la sentenza e la pena richiesta dal pubblico ministero, i giudici hanno trattato il caso con procedimento abbreviato. La condanna è quindi definitiva. La pena detentiva per atti sessuali con fanciulli è stata pronunciata con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e durante tale periodo il condannato dovrà sottoporsi a consulenza e assistenza in merito alla sua inclinazione sessuale. Inoltre il Tribunale ha disposto un'interdizione a vita ad esercitare un'attività, provvedimento che gli vieta qualsiasi attività professionale ed extraprofessionale che comporti un contatto regolare con minori. Al processo contro l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenzi, ed il suo ex socio Beat Stöcker, l'accusa ha chiesto una pena di 6 anni di reclusione. Il procuratore ha ribadito la richiesta già avanzata nel 2022 nel dibattimento di primo grado, contro il quale aveva ricorso ritenendo la pena pronunciata in primo grado, ossia 3 anni e 9 mesi, troppo lieve. Gli imputati sono accusati di essersi arricchiti illegalmente, assumendo partecipazioni occulte in società prima della loro acquisizione da parte di Banca Raiffeisen. Dall'estero, in Cisgiordania, da domenica alcune case di palestinesi del villaggio di Kusra si trovano sotto l'assedio di coloni violenti. Solo ieri, in seguito all'intervento e alla condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele, l'esercito ha deciso di intervenire con decisione, dichiarando la zona teatro di un'operazione militare. Sentiamo che cosa sta accadendo con il nostro collaboratore nella regione, Michele Giorgio.
6: La situazione resta per la verità piuttosto confusa. Quello che si è saputo è che dopo un intervento dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv, l'esercito israeliano ha avviato un'operazione che dovrebbe durare diversi giorni. Sta di fatto comunque che questa operazione prevede l'evacuazione di diverse famiglie palestinesi dalle loro case, mentre i coloni continuano ad assediarne almeno 2. I contorni di questa azione militare per la verità restano piuttosto vaghi, non si è capito bene. Sta di fatto comunque che quest'ordine è stato poi revocato, è stato consentito alle famiglie di rientrare, ma non tutte hanno potuto farlo ed alcuni hanno anche denunciato di aver ritrovato molto disordine, caos, addirittura hanno parlato di furti all'interno delle abitazioni. Sta di fatto comunque che questa azione dell'esercito difficilmente riuscirà a convincere i coloni a togliere l'assedio alle case. Probabilmente i coloni adesso che hanno visto portare via le loro strutture, la loro tenda, aspetteranno che i soldati andranno via per tornare ad assediare queste 2 famiglie con una tecnica molto chiara: non fanno entrare ed uscire le persone, ma soprattutto tagliano acqua ed elettricità, una situazione impossibile che poi, come è già accaduto almeno in un caso, spinge le famiglie ad abbandonare le loro case. Ci troviamo di fronte ad una frangia di coloni molto agguerrita, dei circa 540.000 coloni che vivono nella Cisgiordania palestinese occupata da Israele nel 1967. La situazione quindi è sempre molto complicata e appunto le azioni di questi coloni più radicali resta sostanzialmente libera senza alcuna azione restrittiva da parte delle autorità israeliane.
2: E la situazione a Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania di cui avete sentito parlare nel pezzo appena trasmesso, la situazione ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, pastore evangelico apertamente filo israeliano, ha definito i coloni coinvolti come terroristi. Washington, riporta il sito di notizie israeliano Inet, sta chiedendo spiegazioni su quella che viene definita anarchia in Cisgiordania e starebbe anche spingendo perché il premier israeliano Netanyahu condanni pubblicamente le violenze di Kusra. In Italia non c'è pace per l'aeroporto di Catania, l'attività eruttiva dell'Etna non si ferma e la società che gestisce lo scalo siciliano è stata costretta ad annunciare una nuova sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 2 di stanotte, una situazione che perdura da quasi una settimana. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: I primi disagi l'8 agosto scorso e poi lo stop dei voli scattato il giorno seguente. L'Etna erutta, il vento porta la nube di cenere a sud verso lo scalo catanese di Fontanarossa che è stato costretto alla chiusura. Chiusura che si è prolungata di giorno in giorno e che ha già causato fin qui la cancellazione o la riprogrammazione negli altri aeroporti siciliani, Trapani, Palermo e Comiso, di oltre 700 voli. L'ultimo bollettino indica la sospensione dell'attività di volo fino alle alle 2 di questa notte, una situazione complessa che coinvolge migliaia di passeggeri. Le foto che arrivano dallo scalo di Catania ritraggono persone che dormono persino sui nastri trasportatori o là dove possono. Il periodo di forte affluenza turistica non facilita certamente la situazione e c'è già chi ha stimato i danni al turismo di questa chiusura in 24 milioni di euro. Ieri è intervenuto anche il ministro per la protezione civile ed ex governatore della Sicilia Nello Musumeci a dire che, citiamo, ad essere fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto e che la proposta di spostare lo scalo fu inserita già nel 1999 nel piano territoriale provinciale. Fini lì. Una nota ancora per dire che la cenere vulcanica rappresenta uno dei pericoli naturali più seri per un aereo a reazione. Uno degli episodi più celebri fu un volo della British Airways che nel 1982, attraversando un vulcano indonesiano, si ritrovò con 4 motori spenti.
2: E un grosso incendio è scoppiato ieri nel pomeriggio nei boschi sopra la città di Como. In fiamme il bosco del Monte Goi, rilievo situato a sud del capoluogo lariano. Secondo le autorità locali, l'incendio si sta propagando rapidamente, nonostante sul posto stiano operando moltissimi vigili del fuoco. 2 le palazzine finora sgombrate. Oggi sono in arrivo 2 Canadair e 2 elicotteri per consentire un rapido contenimento delle fiamme. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
8: Sì, altro oro svizzero ai campionati europei di atletica di Birmingham. Angelika Moser questa sera ha vinto alla grande la finale dell'asta donne con un percorso netto fino alla misura di 4,80 m. Moser che conferma così il titolo di 2 anni fa a Roma. Per la Svizzera si tratta della 3ª medaglia, la 2ª d'oro a questa edizione inglese. Da notare anche il brillante 4º posto nella finale dei 200 donne della 22enne argoviese Henke in 22,55, gara vinta dalla britannica Hunt in 22,19 e che ha così doppiato l'oro dei 100 metri. In campo maschile, qualificazione con primato personale per Moomen Tanner nei 200 metri chiusi in 20,09, finale di domani in cui ci sarà anche l'altro rosso crociato, Reis, in 20,35. Questo è il suo tempo. Finale pure per Audrey Verrot, ripescata negli 800 femminili dopo la sua caduta in semifinale. La giuria ha infatti accolto il ricorso della squadra rosso crociata. Seppur soffrendo, il Lugano si è qualificato per i play-off di Conference League nelle Isole Faroe. Questa sera i bianconeri hanno pareggiato 2-2 dopo essere andati sotto 2-0 ad inizio secondo tempo. Reti di Cimignani e Berens nel finale. I bianconeri che per raggiungere la fase a gruppi dovranno vedersela ora con il Maccabi Tel Aviv eliminato dall'Europa League dal CSKA di Sofia. Lugano Maccabi, gara di andata giovedì prossimo all'AIL Arena. Play-off di Conference raggiunti anche da San Gallo che vincendo 5-1 ha eliminato il Tiraspol e dal Sion che ha battuto gli armeni del Noah 2-1. In Europa League continua il suo percorso anche il Thun che seppur sconfitto a Reykjavik 3-2 ha passato il turno. Infine ricordiamo l'impresa di Noè Ponti, bronzo agli europei di nuoto in una tirata e velocissima finale dei 100 delfino. Il ticinese ha chiuso al 3º posto cedendo nel finale all'ungherese Milak d'oro con il nuovo record europeo 49,48 secondi, secondo il francese Grousset in 49,70, 49,93 il tempo di Ponti a 10 centesimi dal suo primato svizzero. Per lui si tratta della 2ª medaglia europea in vasca lunga dopo l'argento conquistato a Roma nel 2022, sempre nei 100 delfino. Il ticinese tornerà in acqua per la staffetta.
2: Grazie e buonanotte anche a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 14 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera ancora tempo soleggiato. Nelle Alpi sviluppo di cumuli, in serata alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature, minima al sud compresa tra 19 e 23 gradi, al nord tra 15 e 20 gradi. Massima tra 34 e 37 gradi a sud delle Alpi e attorno a 35 a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Raschiato con l'esplosivo e il ferro, il carbone perde polveri e gas. Grisù, il suo nome. Idrocarburo che si nasconde in aria, sotto il soffitto delle gallerie. Lo devi scacciare col vento, e il vento lo devi spingere dentro, perché non vuole farsi chiudere sotto la terra. Quando fiuta l'uscita, allora il vento è svelto, passa tra i piedi e porta fuori il fiato del carbone e degli uomini. Alle volte il grisù s'attacca a pipistrello, e allora neanche il vento se lo porta. Il carbone è stato vita verde, palude, alga, albero, conchiglia, e tu sei andato a toglierlo dal letto. Il grisù è il gas del suo risveglio. E così esplode il colpo delle polveri, fulmine sottoterra, infila ogni cunicolo, soffoca, spegne. Chi ricorda Courier sul passo di Calais 1906? In un giorno ne uccide più di 1000, uomini, braccia da lavoro e abbracci. Minatore è stato un mestiere di infilati vivi nella fossa comune, col pensiero di uscirne a fine orario. Prima di cederla alla stufa, trattieni nella mano la pietra del carbone, l'opera degli anneriti, illuminati dall'acetilene sotto i vicoli ciechi della terra. Alla domenica erano i più aperti.
1: Arpeggi.
2: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

I Thievery Corporation sono per certi versi il duo di punta dell'elettronica soft, alfieri della rinascita chill out, maestri nel fondere dub, acid jazz, bossa nova con spezie etniche dall'India all'America Latina. Musica a bassa battuta, da sottofondo, ma anche suoni sognanti e lisergici che schiudono vasti orizzonti. Da una parte Rob Garza, originario di Chicago, ma trasferitosi sin da giovane nell'immediata periferia di Washington. Dall'altra Eric Hilton, che nasce appunto nella Washington DC degli anni 70. Sounds from the Thievery Hi-Fi del 1997 è un'assoluta pietra miliare del genere, accantona sperimentalismi e finti slanci d'avanguardia, solca i terreni fertili di un dub quasi atavico e di una sorta di chill out piuttosto stellare nonché orientaleggiante, con tanto di inserto di sitar che incornicia il brano nel finale. Giudicato da critici e stampa specializzati un punto di partenza della nascita o della rinascita della chill out e del dub, il disco otterrà un incredibile successo anche commerciale. Noi ascoltiamo Shaolin Satellite.

I Tiveri Corporation Shaolin Satellite. Abbiamo visto che i musicisti, DJ, producer, chill out non si fanno nessun problema a intraprendere furibonde escursioni geografiche che li fanno passare nello stesso album dal Sud America all'Australia, selezionando magari un loop con un'arpa venezuelana e poi un didgeridoo, per poi finire allegramente in India citando un sitar o una tampura, le tablas o il sarangi. Nel brano che ascoltiamo adesso dei Tiveri Corporation da Cosmic Game del 2005, i riferimenti sono un po' meno squinternati e c'è la bellissima voce di una cantante Gunjan che tiene le fila del brano dall'inizio alla fine.

Anche il brano che ascoltiamo in chiusura risulta ben congegnato. Si intitola Mandala da Radio Retaliation del 2008, siamo sempre con i Thievery Corporation. Una sorta di raga electro-rock con molto tiro ritmico e una serie di timbriche che solleticano le matrici indiane senza violentarle. Perfino l'irruzione di una poderosa sezione fiati non deturpa il congegno e ci consegna di fatto una commistione tra l'elettronica downtempo e la matrice orientale fatta di danza e di sostanza.

0: In altre parole,
1: ieri sera è andato in scena lo spettacolo della natura con un'eclissi solare che ha spinto milioni di persone a guardare verso il cielo per osservare un'eclissi solare. Se ne parla su tutti i quotidiani oggi. Io stesso devo dire che, nonostante non mi fossi proprio organizzato con grande anticipo, sono stato proprio preso dalla frenesia. L'altro ieri ho cercato disperatamente il giorno prima degli occhiali adatti, telefonando a tutti gli ottici della regione senza grande successo, ripiegato poi su delle lenti scure da saldatore. Non ne conoscevo neppure l'esistenza, ma alla fine mi sono informato e poi mi sono ritrovato con diverse centinaia di persone sulla vetta del Monte Lema, sperando che quella maledetta nuvola si spostasse, cosa che ha fatto per qualche minuto, permettendo a me e a tutti i miei sconosciuti compagni di avventura di godere di un pezzettino di questo spettacolo. Buongiorno Sara e Giasi.
2: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovati.
1: Tu sei antropologa, docente e ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, dove ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche. Oggi avevamo deciso di parlare di tutt'altro, di ansia da notizie tristi, diciamo così, esatto, per dirla breve, ma poi ci è venuto in mente di interrogarci su questo particolare fenomeno di massa. Allora, la mia esperienza personale non ha molta importanza se non nel mostrare quanto tutto questo, tutta questa vicenda dell'eclissi solare abbia suscitato un grandissimo entusiasmo popolare. Tu sei in Grecia in questi giorni, quindi non hai potuto godere dell'eclissi, anch'io, nemmeno io purtroppo, no? Per colpa di una nuvola, ma è interessante interrogarsi su questo fenomeno. Come è cambiato prima di tutto nel tempo il significato di un fenomeno come l'eclissi per le persone, da un evento temuto, religioso, in fondo è un'occasione di intrattenimento?
2: Beh, questa è un po' una domanda clou, no? Nel senso che è cambiato come sono cambiate tanti nostri rapporti con alcuni eventi, sia naturali come i terremoti, come appunto gli eventi astronomici, i meteoriti, eccetera, eccetera, ma anche eventi della vita come la nascita e la morte. Allora, come è cambiato? Beh, noi siamo passati da un senso di magico, in un certo senso, che abbiamo attribuito agli eventi naturali all'inizio, senso magico che era sempre associato anche a, diciamo così, spiegazioni mitologiche. Per esempio, una delle spiegazioni universali delle eclissi, che si ritrova in diverse culture, dalla Cina a quella vichinga, è quella del sole che viene fagocitato da un animale. L'animale cambia, ma l'idea del sole che viene mangiato ritorna spesso in diverse culture. Quindi noi siamo cambiati da un senso del magico, perché non potevamo spiegare le cose da un punto di vista scientifico, a una maggiore, ovviamente, conoscenza e un maggiore anche come dire, controllo, nel senso che, per esempio, tutti sapevamo giorni prima che sarebbe successo, in realtà mesi prima, no? Si diceva già di questa eclissi, quindi l'avevamo già segnata sul calendario, e quindi in questo senso è diventato un po' un fenomeno collettivo.
1: Ma non c'è anche un altro aspetto, Sara e Giasi? Ci riflettevo ieri sera mentre così indossavo i miei autocostruiti occhiali per guardare l'eclissi. Il fatto che in fondo è un fenomeno gratuito e che possono vedere tutti e che si guarda collettivamente. Forse ne sono rimasti pochi di questi fenomeni in un mondo così, dove tutto è mercato e marketing.
2: Assolutamente sì, è un fenomeno gratuito, come la notte di San Lorenzo quando cadono le stelle. Anche questo è un fenomeno che ricorre tutti gli anni, quindi è meno raro, però anche questo è in qualche modo un appuntamento che ci si dà, ma anche perché ha un significato di nuovo simbolico, si esprimono i desideri, eccetera. È vero che la maggior parte degli spettacoli contemporanei hanno un prezzo, ed è anche vero, per esempio, che l'evento gratuito è un po' scomparso dai nostri orizzonti. Siamo abituati proprio al fatto che gli eventi escludano chi non li può pagare, e quindi forse questo sì, ma io penso anche che sia stato come dire, sia anche una sorta di tentativo di tornare a rivedersi, come dire, piccoli nei confronti di fenomeni che sì, è vero, li conosciamo, conosciamo scientificamente come funzionano, però di fatto non possiamo controllare. Quindi la gratuità, il fatto di essere gratuito dipende anche dal fatto che è assolutamente fuori dal nostro controllo.
1: Sì, Vanni Santoni, oggi lo scrittore sul Corriere della Sera, parla proprio della sua esperienza, no? Ieri sera, quando ha visto questo fenomeno, e dice: è come ritornare alla nostra preistoria di fronte a dei fenomeni astronomici che ci ricordano in fondo la nostra piccolezza nel rapporto con la natura. Sei d'accordo, Sara?
2: Quello è, sì, io penso che sia la magia, in un certo senso. È vero che adesso siamo in possesso di chiavi e lenti scientifiche per leggere la realtà, anche se non tutta la realtà. C'è per esempio il famoso hard problem of consciousness, il problema duro della coscienza, che è inspiegabile, no? Però che di fatto stiamo iniziando un po' anche con la meccanica quantistica, proprio a comprendere anche i meccanismi che stanno alla base di ciò che noi chiamiamo realtà. Però allo stesso tempo poi la meraviglia, no, di trovarsi dinanzi a fenomeni appunto molto più grandi di noi, che ci riconducono all'essere piccoli, perché in realtà pensare di essere irrilevanti o piccoli non è un pensiero, come dire, che ti depotenzia, che depotenzia l'umano, al contrario, anzi è proprio un pensiero che ci solleva da questa responsabilità che abbiamo soprattutto oggi, no? Nei confronti di essere magari performanti, di essere sempre a inseguire un obiettivo. Ecco, invece di fronte a questi fenomeni noi torniamo ad essere esattamente quello che sono le piante, che sono gli altri animali, quindi finalmente piccoli, finalmente proprio un respiro di sollievo.
1: Viene in mente un po' quello che hanno detto nel corso dei decenni gli astronauti, no? Mi viene in mente Yuri Gagarin, adesso non ho più in mente la citazione vera e propria, ma lui diceva una cosa del genere: vedendo la Terra da qui ci si rende conto di quanto i nostri conflitti siano piccoli e inutili, e come sarebbe importante riuscire a risolverli, oppure di quanto la prima immagine della Terra vista dallo spazio ci abbia portato a riflettere sulla necessità di preservare il pianeta. Ma, appunto, che cosa ci dice l'attenzione e l'entusiasmo per questo fenomeno dell'eclissi, del nostro rapporto con i fenomeni naturali e con l'ambiente, con la natura, che paradossalmente noi esseri umani abbiamo contribuito a mettere in grave pericolo?
2: Noi siamo passati storicamente, diciamo, se guardiamo alla storia delle idee, noi siamo passati dal metterci al centro, no, della natura. Pensate per esempio alla piramide di Pico della Mirandola, dove c'è questo umano che sta sopra, proprio come una piramide, sotto tutti gli altri esseri viventi, no? Quindi sotto ci sono le piante, gli animali, eccetera, eccetera. E poi invece questo qua è il secolo, il 2000, eccetera, eccetera, il secolo di un altro, di un cambio di narrativa. No? Con gli anni 90 e l'idea di antropocene, ma anche a me viene da pensare, da antropologa, ai lavori di Donna Haraway, eccetera, eccetera, ma anche di Rosy Braidotti, quindi il postumanesimo, cioè ci ha raccontato un po' il fatto che noi non è che potevamo essere al centro di un mondo e controllarlo, sì, tramite la conoscenza scientifica o anche minuziosa, no? del suo funzionamento, ma che di fatto noi siamo quel mondo lì, e quindi non è che lo dominiamo e lo possediamo, lo vendiamo, lo consumiamo, ma noi di fatto siamo il prodotto, no, della natura. Cioè noi siamo la natura esattamente come lo è un gatto, come lo è uno scimpanzé. Allora il cambio di narrazione che c'è ai nostri tempi è un po' una crisi, no, che guarda a questo disastro ambientale, che è quello che no, anche vede l'astronauta, no? Vede questa Terra così fragile, no? Quindi rendersi conto di una fragilità che non è solo del nostro pianeta, ma è anche la fragilità nostra, perché guardandolo dal di fuori, no? Ci siamo resi conto che la possibilità della vita anche nell'universo è talmente, come dire, rara. E anche noi siamo un prodotto talmente raro in fondo, no? Che a quel punto siamo rimpiccioliti, però allo stesso tempo abbiamo una nuova presa di coscienza. Per cui questi sono tempi strani, cioè sono tempi in cui sì, siamo probabilmente vittime anche di certi così ossessioni collettive, come il dover per forza mostrare, per esempio, di aver partecipato a un evento e metterlo e condividerlo sui social, però allo stesso tempo abbiamo proprio bisogno, no, di ritrovare questa fragilità condivisa e anche di rimetterci non più al centro del mondo, della natura, ma parte, cioè dentro al mondo e alla natura.
1: Mi piace questa espressione, fragilità condivisa. Sara Ejasi, noi ci fermiamo qui per oggi, domani ultimo appuntamento e sceglieremo insieme un tema e cercheremo di capire oggi di che cosa parleremo, vedremo se ritorneremo sull'ansia che ci dà la cronaca quotidiana dopo questo bell'intermezzo solare con l'eclissi di ieri sera. Grazie, a domani.
2: Grazie Mattia, grazie a tutte e tutti. Thank you.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
1: I contesti variano e mutano la nostra percezione delle opere artistiche o architettoniche. A volte capita di trovarci di fronte a un capolavoro in solitudine. Sempre più spesso, nell'epoca dell'iconicità, assaliti da ordini